0: che questa preghiera ci conduce attraverso Maria a Gesù, come ci ha insegnato anche il caro Papa Giovanni Paolo II nella lettera Rosarium Virginis Mariae, in cui fa riferimento esplicito al beato Bartolo Longo ed al carisma di Pompei. Il rosario è arma spirituale nella lotta contro il male, contro ogni violenza, per la pace nei cuori, nelle famiglie, nella società e nel mondo.
1: Regina del Rosario della Valle di Pompei, o Madre nostra cara, o unico rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, siate ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo.
2: 16 novembre 1915. Mentre in furia la Prima Guerra Mondiale, Benedetto XV, con l'epistola al cardinale Pietro Gasparri, segretario di Stato, ordina che, dal 1 giugno 1915, resti fissata nelle litanie lauretane l'invocazione Regina Pacis, ora pro nobis.
3: Aiutaci, dolce Vergine Maria, aiutaci a dire ci sia pace per il nostro povero mondo. Tu che fosti salutata dallo spirito della pace, tu che accogliesti in te il verbo della pace, tu che ci donasti il santo bambino della pace, tu che sei vicina a colui che riconcilia e dici sempre sì a colui che perdona, votata alla sua eterna misericordia, ottieni a noi la pace.
4: Madre dei derelitti, nemica dei cuori di pietra, stella che risplendi nelle notti dell'assurdo, ti chiediamo la pace.
5: Il servo di Dio, Pio XII, nel 1950, proclamando il dogma dell'Assunzione di Maria, aggiunge il titolo di Regina in cielo assunta.
2: Gli angeli, assieme agli arcangeli, ti hanno trasportato. L'aria è benedetta dal tuo passaggio, l'etere ne è consacrato. Le potenze celesti ti vanno incontro con sacro e festoso cantico. Chi è costei che s'avanza come l'aurora, bella come la luna, eletta come il sole? Il re ti ha fatto entrare nella sua stanza, dove le potestà vegliano su di te, i principati ti benedicono, i troni ti fan festa, i cherubini rimangono interdetti per la gioia e lo stupore, i serafini cantano le lodi per te. Sei giunta fino al trono regale del tuo figlio, diletto senza fine per i patriarchi, gaudio ineffabile per i giusti, esultanza perenne per i profeti. Ave, Vergine assunta, santificatrice di tutte le cose, benedizione per il mondo.
5: Nel 1995 il servo di Dio Giovanni Paolo II inserisce nelle litanie, dopo il titolo di Regina del Santo Rosario, quello di Regina Famiglie, a conclusione del settimo centenario lauretano, perché in ogni casa risplenda la luce dell'esempio della Vergine Maria e ogni famiglia possa godere della sua materna protezione, e affinché ogni famiglia sia una pagina di Vangelo scritta per il nostro tempo.

0: Ecco, amiche ed amici in ascolto, le litanie lauretane ufficiali sono così terminate. Non i titoli con cui la Vergine Madre è onorata da tutto il popolo cristiano: protettrice e patrona, castellana e custode, signora e regina della natura, senza contare i titoli con cui viene venerata nei santuari a lei dedicati in Italia e nel mondo. Oggi concludiamo questo programma con un titolo che ci è particolarmente caro e che da quando lo abbiamo scoperto lo abbiamo trovato sempre più attuale: Santa Maria dell'Equilibrio.
1: Leggiamo dalla breve storia scritta dai padri trappisti. Nell'estate del 1967, un monaco intento alla meditazione mattutina è continuamente distratto dalla parola equilibrio. Lo stesso giorno, mentre riordina in soffitta, trova una lastra di bronzo con rilievo di un orante. È l'Alma Equilibri Mater. Riprodotta a colori su tela da fratello Armando Pagniello, la venerata effigie viene conservata a Roma, a cura dei padri trappisti, nella Badia delle Frattocchie, sede centrale della sua diffusione.
0: Il servo di Dio Papa Paolo VI, ricevutane copia nel settembre del 1968, esclamava: «Santa Maria dell'Equilibrio, proprio quella che ci vuole!» Padre Vincenzo Insolera, della Compagnia di Gesù, ne ha composto la preghiera.
1: Vergine, Madre di Dio e degli uomini, Maria, noi ti chiediamo il dono dell'equilibrio cristiano, tanto necessario alla Chiesa e al mondo di oggi.
2: Apri i nostri cuori alla santità, donaci una perfetta semplicità, un cuore puro, l'amore alla verità, all'essenziale, la forza di impegnarci senza calcolo alcuno, la lealtà di conoscere i nostri limiti e di rispettarli. Accordaci la grazia di saper accogliere e vivere la parola di Dio. Accordaci il dono della preghiera.
3: Apri i nostri cuori a Dio. Noi ti chiediamo l'amore alla Chiesa, così come tuo Figlio l'ha voluta, per partecipare in essa e con essa, in fraterna comunione con tutti i membri del popolo di Dio, gerarchie fedeli alla salvezza degli uomini, nostri fratelli. Infondici per gli uomini comprensione e rispetto, misericordia e amore. Noi ti chiediamo il dono dell'equilibrio cristiano, tanto necessario alla Chiesa e al mondo di oggi.
0: Liberaci dal male e dalle nostre meschinità. Salvaci dai compromessi e dai conformismi. Tienici lontano dai miti e dalle illusioni, dallo scoraggiamento e dall'orgoglio, dalla timidezza e dalla sufficienza, dall'ignoranza e dalla presunzione, dall'errore, dalla durezza del cuore. Donaci la tenacia nello sforzo, la calma nella sconfitta, il coraggio per ricominciare, l'umiltà nel successo.
1: Santa Maria dell'Equilibrio, della cui festa non esiste data, perché da mane a sera va invocata, prega per tutti.

Lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Raffaella Castelli, Cristina Del Sordo, Lavinia Pozzi, Francesca Rossiello, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Alessandro Rossi, Stefano Santerini.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La fede, dono che interpella la nostra libertà.

Vorrei trovare un filo conduttore, qualcosa che ci aiuti a scavare all'interno di queste parole. Vorrei trovare qualcosa che ci aiuti a trovare un modo di farci riprofessare la nostra fede. Che cosa significa per noi credere? Che cosa significa per noi tornare ad avere fede? Qual è la fede a cui Gesù si riferisce quando parla ai suoi discepoli che sono sconvolti, che sono impauriti, e dice loro: ma non avete ancora fede? Credo che questo sia un problema di tutti noi credenti. A volte siamo convinti di avere il dono della fede, ma non avete ancora fede. Credo che questo sia un problema di tutti noi credenti. A volte siamo convinti di avere il dono della fede.

E può sembrarvi paradossale perché in fondo inizieremo questo nostro incontro dalla fine, cioè da una sorta di andate in pace. Voi sapete che quando noi celebriamo l'Eucaristia, tutta l'Eucaristia è fatta dell'atto penitenziale, dell'ascolto della parola, la liturgia eucaristica, fino ad arrivare a prendere la comunione, riceviamo la benedizione finale e tutta la celebrazione finisce con questo invito: andate in pace. Da quel momento in poi inizia un'altra fase della nostra vita, quello che accade a ciascuno di noi fuori da questa chiesa, fuori dai portoni, dai recinti delle nostre celebrazioni. Il nostro vero problema è questo: c'è un tempo in cui incontriamo il Signore, lo incontriamo sacramentalmente, incontriamo la Sua parola, lo incontriamo nei misteri che celebriamo insieme, poi, finito quel momento, inizia un'altra stagione della nostra vita. Con l'andata in pace si inaugura quella che è la nostra vita di ogni giorno. Ognuno di noi vive paradossalmente la stragrande maggioranza del proprio tempo e della propria vita fuori da un recinto sacro, fuori da una chiesa, fuori da una celebrazione. Ma qual è il nostro vero problema? Che Gesù lo lasciamo qui, lo lasciamo nel tabernacolo, divin prigioniero dentro il tabernacolo, lo lasciamo nelle nostre liturgie, lo lasciamo in dei luoghi e in dei tempi ben recintati, ben chiusi. La nostra vita, in realtà, accade lontano da Lui, quando Lui non c'è. Ora, quello che sto dicendo in realtà non è un giudizio morale sul nostro comportamento, ma è qualcosa che dico ad alta voce perché in fondo il Vangelo ci racconta qualcosa di molto simile. Gesù, dopo aver parlato a una folla intera, compie uno di quei gesti che rimarranno nell'immaginario collettivo talmente forte che chiunque, anche chi non ha letto per bene il Vangelo, può ricordarsi di questo segno, di questo miracolo che Gesù compie, e cioè la moltiplicazione dei pani. Gesù sfama tutta la folla, e sfama questa folla a partire dal niente, dal poco che c'hanno i discepoli. È un gesto così importante, così grande, migliaia di persone prima lo ascoltano, poi sono affamate, i discepoli preoccupati vogliono mandarli via, e Gesù improvvisa una sorta di Eucaristia. Non c'è ancora l'Eucaristia, ma in quel segno del pane moltiplicato c'è qualcosa che assomiglia moltissimo all'Eucaristia, e tutti sono sazi, tutti mangiano, la giornata finisce bene, andate in pace. Da quel momento in poi inizia qualcosa di stranissimo. Sentite un po', siamo nel capitolo 14 del Vangelo di Matteo, al versetto 23 inizia questo secondo tempo strano. Congedata la folla, Gesù salì sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. Allora, da una parte sul monte c'è Gesù che prega e i discepoli insieme alla folla sono stati congedati. Un po' prima l'Evangelista dice che Gesù aveva costretto i discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva. Qui c'è Gesù e qui ci sono i discepoli che sono in mezzo alla barca, sono su una barca in mezzo al mare, ed è notte ed è sera, come ci ha raccontato il Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato all'inizio. Vedete, queste coordinate sono coordinate molto importanti per ciascuno di noi. Quando il Vangelo ci dice che è sera, ci sta dicendo che non si vede. E dire che non si vede significa riferirsi a quei momenti della nostra vita dove noi non vediamo. Ad esempio, non vediamo il motivo per cui sta succedendo qualcosa. Non vediamo perché dovrebbe valere la pena qualcosa. Perché il Signore ha permesso questa pandemia? Perché queste migliaia di morti? O senza andare intorno a noi agli episodi di cronaca in cui tutti noi siamo immersi, perché è successo questo nella nostra famiglia? Perché la nostra vita sta passando attraverso questa strettoia, attraverso questo buio? Non ne vedo il significato, non vedo dove il Signore vuole condurci. È buio. Vedete, fratelli, è buio non soltanto quando noi non vediamo perché succedono le cose, è buio anche quando noi non vediamo che cosa dovremmo fare. Che si fa quando tu

non capisci il senso di quello che stai vivendo. Ed è interessante che questa situazione di solitudine, di buio, di spaesamento, questa condizione così difficile accade in una zona lontana da Gesù. Gesù non c'è. Gesù è sul monte a pregare. Se dovessimo attualizzarlo dovremmo dire: dov'è Gesù? Certamente in chiesa. Certamente è nel tabernacolo, certamente in un confine, è in quella celebrazione, ma la nostra vita è al buio, fuori da quella chiesa, fuori da quel recinto, fuori da quelle celebrazioni, c'è la nostra vita e noi siamo al buio. Ancora, la barca intanto, dice l'Evangelista Matteo, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. La terra rappresenta una certezza. Ci sono dei momenti della vita in cui sentiamo che la vita è affidabile. Ti innamori di qualcuno e ti sposi e pensi: ecco, questa è una cosa affidabile. Poi dopo molti anni di matrimonio sembra che quella terraferma non c'è e ti senti in balia degli eventi, senti che la tua vita è precaria, eppure è partita da terra, cioè da qualcosa di molto concreto. Ho scelto di entrare in seminario, di diventare sacerdote, ho scelto di partire missionario, di diventare un religioso, una religiosa. Tutto parte da una certezza, ma poi a un certo punto la vita è come se ci allontanasse da terra. Sperimentiamo tutti di essere in balia delle onde, sentiamo di essere precari. Sapete perché sto dicendo ad alta voce tutto questo? Perché noi pensiamo che questa roba qui la provano soltanto le persone molto lontane da Dio, gli altri, e non noi credenti. Ma il Vangelo ci sta dicendo che queste persone sulla barca, al buio, lontane da Gesù, in balia delle onde, con il vento contrario, sapete chi sono? Sono i discepoli, non sono i pagani. Non sono i lontani, qui non si parla di persone che non credono in Dio. Sono i suoi, sono le persone che, a cui lui più tiene, le persone a cui lui si è dedicato, quelli che sono stati i testimoni oculari di molti miracoli, di molte parole di Gesù. Proprio loro stanno facendo questo tipo di esperienza. Amici, noi non siamo migliori degli altri. Anche noi, rispetto a quello che stiamo vivendo, in questo istante della storia, anche noi ci sentiamo sballottolati. Perché? Dove stiamo andando? Quali sono le certezze? Che ne sarà di noi? Io credo che ciascuno di noi recupera autenticamente una vita di fede, una vita spirituale, quando si lascia mettere in discussione così, così come il Vangelo fa. Vedete, la parola che ascoltiamo è una parola che illumina la nostra vita, soprattutto perché dice bene ciò che noi non riusciamo a dire di noi stessi. Ora, che cosa ci si aspetta quando una persona non vede, non trova il senso, non sa cosa fare e sente che il vento è contrario, sente la fatica della vita? Un credente dovrebbe pregare. Questi discepoli non pregano. Non domandano niente al Signore. Sono lì in mezzo a una tempesta, al buio, e l'unica cosa che fanno è sforzarsi di remare controcorrente. Assomigliano molto a noi quando andiamo avanti per forza di volontà. Dice: mo dobbiamo andare avanti comunque, la famiglia la dobbiamo portare avanti, il lavoro lo dobbiamo portare avanti, le nostre comunità le dobbiamo portare avanti, dobbiamo andare avanti, andiamo di muscoli avanti, di forza di volontà, invece di capire che forse il vero cambiamento dovrebbe essere nell'imparare a pregare, nell'imparare a domandare. Noi ci concentriamo molto sulle nostre prestazioni, sulle nostre forze, anzi sui nostri sforzi. Amici, quando la nostra vita si poggia sui nostri sforzi, arriva un momento in cui noi ci esauriamo. Non riusciamo più ad andare avanti perché non abbiamo più le forze. Dobbiamo domandarci chi siamo noi in questo racconto e soprattutto che cosa significa per noi credere.
Ecco, vorrei fermarmi un istante e indicarvi un punto importante, una sorta di malattia che a un certo punto può far ammalare la nostra vita di credenti. Questa malattia divide la nostra vita di credenti. Cioè, noi sentiamo delle cose di Gesù, partecipiamo anche a delle celebrazioni, abbiamo una vita liturgica, una vita comunitaria, ma in fondo la maggior parte della nostra vita la viviamo come se Dio non ci fosse, tutta poggiata solo sulle nostre forze. Sapete da cosa ci accorgiamo che è così? Perché anche se crediamo in Gesù Cristo, la maggior parte della nostra vita noi la passiamo arrabbiati. E le persone arrabbiate sono le persone che fondamentalmente sono stanche perché non ce la fanno più. Non ce la fanno più di tirare il carretto, non ce la fanno più di navigare controcorrente, non ce la fanno più ad affrontare la vita, ma perché in fondo stanno vivendo la vita come se tutta la vita dipendesse solo ed esclusivamente da loro. Sì, Dio c'è, si sanno tante cose di Lui, si ascoltano tante cose di Lui, si fanno tante cose a Lui. Pensate agli atti di culto, possiamo fare le feste, le processioni, possiamo fare tutto questo, ma in fondo noi continuiamo a vivere la nostra vita come se Lui non ci fosse, come se tutto dipendesse da noi. Sarebbe bello se ci fermassimo un istante e ci domandassimo: io ho questa stanchezza dentro la mia vita? Io mi sento stanco così? E se mi sento stanco così è perché in fondo io sto vivendo come se Dio non ci fosse, come se Gesù non ci fosse dentro la mia vita. Dicevamo che forse la cosa più intelligente che dovrebbero fare questi discepoli dovrebbe essere pregare, cioè rivolgersi al Signore, domandare a Lui una chiave di volta dentro la loro vita, ma non lo fanno. È Gesù a prendere l'iniziativa, è Gesù a fare qualcosa, non sono loro a fare qualcosa, ma è Gesù che fa qualcosa. Sentite che cosa accade. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Allora, il mare rappresenta tutti i loro problemi, loro sono in balia di questo mare e Gesù gli va incontro camminando sul mare, cioè dimostrando che Lui è più grande delle circostanze, che Lui è più grande dei problemi che tu stai vivendo. Cioè ti sta mostrando che Lui è veramente il Signore, Gesù è il Signore, cioè è uno che è più grande di tutto quello che noi possiamo vivere dentro la nostra vita. Gesù è il Signore. Ora ci verrebbe da dire: caspita, se in mezzo ai miei problemi io vedo che il Signore mi sta venendo incontro, quel Signore che io neanche ho pregato, ma Lui mi sta venendo incontro, questa cosa dovrebbe rasserenarmi, dovrebbe incoraggiarmi, dovrebbe aiutarmi, mettiamola così, dovrebbe convertirmi, dovrebbe cambiare il mio punto di vista. Sentite la reazione dei discepoli. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti, impauriti, e dissero: è un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma come può Gesù spaventarci? Come può Gesù impaurire? Sapete perché? È facile dire: Gesù è realmente presente nell'Eucaristia, lo possiamo dire, ma quando ti accorgi che Gesù è realmente presente nell'Eucaristia, questa cosa ti spaventa. Nella confessione noi siamo perdonati dai nostri peccati, lo sappiamo, l'abbiamo imparato al catechismo, ma quando ti accorgi che è vero che Gesù può perdonare i tuoi peccati, questa cosa ti spaventa. Cioè noi sappiamo tante cose di Gesù, ma quando ci accorgiamo che le cose che sappiamo sono veramente vere, siamo spaventati. E sapete perché? Perché in fondo non ci crediamo veramente. E quando Gesù ci dà occasione di accorgerci che tutto quello che sappiamo è vero, rimarremo senza parole.
Forse dovremmo tutti lasciarci sconvolgere da Gesù e capire che le cose a cui ormai ci siamo abituati, le cose di cui ormai è popolata la nostra vita e che sono diventate ormai rito, abitudine, gesto, cose a cui non pensiamo più, sono cariche di una verità talmente grande, talmente importante, che minimamente dovrebbe toglierci le parole, farci sussultare, farci spaventare. Ma noi ci crediamo così a Gesù? Crediamo che tutto quello che stiamo dicendo in questo momento è così vero che la nostra vita non può continuare come se nulla fosse? Ma Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ecco, Gesù si fa spazio in mezzo ai nostri problemi, alle circostanze avverse, ci dimostra che Lui è il Signore. E anche se noi siamo sconvolti, spaventati, siamo atterriti da questa consapevolezza, arriva un momento in cui Lui ci incoraggia, ci dà il coraggio. E sapete da che cosa si vede che noi abbiamo il coraggio? Dalle parole di Pietro. Dopo che Gesù pronuncia questa formula di incoraggiamento, Pietro trova il coraggio di dire una cosa importantissima. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Se sei veramente Gesù, se sei veramente il Signore, fammi camminare anche a me sulle acque. Voglio portarvi un'immagine per farvi capire la potenza di questa preghiera che sta facendo Gesù. Tante volte noi vorremmo che la nostra fede cambiasse la nostra vita, nel senso che cancellasse le difficoltà. Veniamo in chiesa, diciamo un rosario con fede e sparisce il coronavirus. Vorremmo questo. Abbiamo così tanta fede che a un certo punto possiamo cambiare le circostanze intorno a noi. Sì, anche questo può accadere, ma non è la via ordinaria attraverso cui Dio agisce dentro la nostra vita. Gesù non agisce nella vita dei discepoli trasformando il mare in terraferma. Gesù non cambia il mare, cambia Pietro. Perché permette a Pietro di camminare su quel mare che gli fa paura, che lo sta minacciando di morte. Non è più vittima delle circostanze. Pietro trova il coraggio di dire: se sei veramente tu, non ti chiedo di togliermi i problemi, ma di aiutarmi a camminare sopra questi problemi con fiducia, perché tu sei il Signore. E Gesù non si indietreggia, non indietreggia davanti a questa preghiera. Ed egli disse: vieni. E Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ecco, questa è la potenza della fede. È che le persone, quando credono veramente in Gesù, quando si fidano veramente della sua parola, non vivono più come prima, non vivono più come se fossero in balia delle cose, ma vivono con una fiducia che gli permette di affrontare con una fortezza misteriosa le circostanze avverse della vita. Quando un bambino è al buio e ha paura, si sente infinitamente fragile. Anche un piccolo scricchiolio dell'armadio lo atterrisce, non gli permette più di dormire. Se li immagina i mostri sotto il letto, perché ha paura. Ma se entra la madre in quella camera buia, se entra il papà in quella camera buia, tutto cambia, perché sente che c'è una fiducia che trasforma completamente le paure di prima. La presenza della mamma, del papà, non hanno cambiato la notte o la stanza o gli armadi o i rumori o i mostri sotto il letto. Hanno cambiato l'atteggiamento di quel bambino, che sa che può fidarsi e affrontare la vita in un modo completamente diverso. Questa è l'immagine che noi dobbiamo sovrapporre all'esperienza della fede. Avere fede significa sentirsi talmente forti,
della presenza del Signore da non vivere più come se fossimo vittime della vita, vittime delle circostanze, vittime delle cose. E che cosa significa? Che siccome Lui è presente risolveremo tutti i problemi, tutto andrà bene, le circostanze saranno tutte positive? No, ma non importa. Non importa che tutto non andrà bene, non importa che avremo la soluzione a tutte le cose che si presenteranno, perché la nostra forza è sapere che c'è Lui e noi non siamo più schiacciati da quello che stiamo vivendo. Io mi domando, vedete cari amici, se noi crediamo così in Gesù Cristo, se essere cristiani cambia la nostra vita in questo modo, o se anche noi siamo vittime di questa sorta di schizofrenia che ci fa essere credenti dentro le chiese e atei fuori, atei nel senso proprio stretto del termine, non perché diciamo che Dio non esiste, questo non lo diciamo, viviamo come se Lui non ci fosse, viviamo come se fossimo da soli, come se Lui sta in alto su una montagna e noi siamo invece abbandonati in mezzo al mare. Non abbiamo nemmeno più preghiere, non sappiamo pregare, siamo al buio e con il vento contrario. Sarebbe interessante capire con che fede noi viviamo la nostra vita, con che fede noi la affrontiamo. Quando Gesù ci dice che la nostra fede è piccola, si sta riferendo esattamente alla nostra mancanza di fiducia in Lui. Ecco perché il racconto non finisce con Pietro che cammina sulle acque, ma succede qualcosa che umanizza molto Pietro e lo fa sentire molto vicino a ciascuno di noi. Dice il Vangelo che Pietro, vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. Uno dice: ma che belle queste cose che sta dicendo Don Luigi, mo devo vivere così. Ma poi quando torni a casa e ti ritrovi con dei problemi seri, le parole di Don Luigi non ti servono a niente, perché quei problemi seri sembrano gridare molto di più di quello che io vi ho appena annunciato. E se tu credi di più al vento che alla parola di Gesù, l'effetto sapete qual è? Che affondi. Cioè che ti senti schiacciato, perduto, abbandonato, solo, sconfitto, fallito. Ma Pietro ci dimostra che cos'è la santità. La santità non è la capacità di avere sempre talmente tanto fiducia che viviamo la vita come se stessimo camminando sulle acque. No, la santità è accettare che ci sono dei momenti in cui ci ammaliamo di sfiducia, in cui crediamo di più al vento contrario e affondiamo. Ma quando stiamo affondando facciamo una cosa che prima non avevamo fatto. Pietro prega. E prega di una preghiera seria, perché dice il Vangelo che Pietro gridò. Il grido è tipico di quelle persone che hanno capito che la preghiera non è una forma di intrattenimento. Il grido è capire che è essenziale quello che sto domandando. È un po' come dire: o ci metti le mani tu o qui è finito tutto. E Pietro gridò e disse: Signore, salvami. Non fa lunghe preghiere. Vi ricordate quando Gesù dice: le vostre preghiere non siano lunghe, nel senso che ci convinciamo che Dio ci ascolta a forza di parole, ok? Più cose gli diciamo, più lo convinciamo. Dice che le nostre preghiere devono essere autentiche, vere, anche se sono brevissime, anche se sono semplicemente questa giaculatoria: Signore salvami. Ma tu lo dici credendo davvero: Signore salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò, immaginate il gesto che lo prende per mano e lo tira fuori dall'acqua, e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato?
piacerebbe che ciascuno di noi potesse trovare dietro questa esperienza che è raccontata nel Vangelo di Matteo un po' una scena della propria vita. Quante volte anche noi siamo stanchi, affaticati e oppressi, direbbe il Vangelo. Quante volte anche noi viviamo la stanchezza di dover andare avanti soltanto per forza di volontà. E non capiamo più perché ne dovrebbe valere la pena, ma perché io dovrei continuare ad amare quelle persone? Perché dovrei continuare ad essere fedele a qualcosa? Perché devo continuare ad essere onesto? Perché mi devo svegliare la mattina presto ad andare a lavorare? Perché devo continuare a fare tutto ciò che faccio? Ma perché devo andare a messa la domenica? Perché devo vivere le cose che un cristiano dovrebbe vivere? A volte perdiamo questo significato. La nostra vita è una notte buia. Ma in tutto questo sappiate che Gesù non rimane a braccia conserte, non rimane sulla montagna a dire vediamo che quando si sveglieranno e mi pregheranno, allora sì che io interverrò. No, Gesù agisce dentro la nostra vita anche quando noi non abbiamo nemmeno consapevolezza che dovremmo domandare aiuto a Lui. E Gesù si inventa qualunque cosa pur di venirci incontro nel nostro buio e nel nostro mare agitato. Si inventa le parole di qualcuno, una telefonata, una parola letta, una situazione, un amico, un sacerdote, un marito, una moglie, un figlio. Si inventa qualunque cosa per venirti incontro e dirti una cosa molto semplice: non ti spaventare, abbi coraggio, fidati. E uno reagisce a questa esperienza dicendo: ma come faccio a fidarmi se tutto va male? Come faccio a fidarmi se mi sembra che ormai tutto è perduto? Permettetemi di collegare questa pagina del Vangelo a un racconto struggente, bellissimo, che ci fa l'Evangelista Giovanni. Voi sapete che Gesù aveva non semplicemente, non viveva la sua vita come un mestiere. Aveva dentro la sua vita delle relazioni talmente belle che lui stesso, per trovare a volte riposo dalla sua missione di annunciare la buona novella, ricorreva a questi rapporti per ricaricarsi. Fra queste persone c'era Marta, Maria e Lazzaro, ricordate gli amici di Betania. C'è un momento difficilissimo nella vicenda di questi amici di Gesù, ed è il momento in cui Lazzaro è malato, ma è malato di una malattia mortale, sta morendo, e glielo dicono a Gesù: il tuo amico sta morendo. Gesù perde tempo, l'amico muore. Ora ditemi, che cosa c'è di più definitivo della morte? Niente. E quando Gesù va incontro in questo villaggio a questi amici, ormai Lazzaro è morto, la frittata è fatta, non c'è più niente da fare. Ed è interessante come Marta, che va incontro a Gesù, sa dire a Gesù queste parole che sono di una sincerità disarmante: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vi capita mai di sentire che nella vita Gesù esiste, ma non è qui? O perlomeno io non lo sento che è qui. Se tu fossi stato qui, tutte queste cose non sarebbero successe. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù dice a Marta: ancora non hai capito niente. Ancora non hai capito che cosa significa risorgere. Marta risponde, preparatissima, catechista preparatissima: io lo so che alla fine dei giorni, alla fine dei tempi, risusciteremo. Gesù dice: forse non hai compreso, non sto parlando del futuro, sto parlando del presente. Io sono la risurrezione che tu stai raccontando, lo hai capito o no? Vedete, cari fratelli e care sorelle, se il cristianesimo è semplicemente prepararsi all'aldilà, non abbiamo capito niente, abbiamo la stessa preparazione di Marta.
Gesù oggi pomeriggio sta parlando a ciascuno di noi perché si sta riferendo al nostro presente, non al nostro futuro. Tutto quello che stiamo cercando, tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, non dobbiamo attenderlo come qualcosa che accadrà un giorno, ma come qualcosa che qui, in questo istante della nostra vita, ha a che fare col presente, ci interpella ora. Ma tu ci credi o no? Ma Marta non ha capito questo, neanche la sorella Maria ha capito questo. Lo capiranno qualche istante dopo, quando Gesù, arrivando davanti alla tomba di Lazzaro, lo tira fuori da quella tomba. Perché Gesù ha questo potere. Chissà se le nostre preghiere assomigliano a una fede così. Chissà se anche noi abbiamo il coraggio di andare davanti a Gesù e dire: se questa è volontà tua, dacci la forza di affrontare. Se non è volontà tua, risolvi questa cosa in un secondo. Noi abbiamo paura di pregare così. E sapete perché? Perché abbiamo paura di rimanere delusi. Abbiamo paura di credere così. Di credere che Gesù cambia la nostra vita in questo momento. Che Gesù ha a che fare col presente della nostra vita. Se noi lo considerassimo davvero come una presenza viva, troveremmo il coraggio di camminare sulle acque. Invece abbiamo paura. Abbiamo paura che non sia così. Abbiamo paura che sono storie, sì, belle, le storie della nostra fede, storie messe lì per consolarci, storie messe lì semplicemente per accompagnarci, ma in fondo noi non lo so se ci crediamo. Vedete, e mi avvio a concludere questa nostra prima parte, io mi domando: qual è la nostra fede veramente? Se avere la fede significa sapere delle cose di Dio, sapere alcune cose di Gesù, questa è una fede che mi salva. Che cosa significa avere fede? Fare delle cose e poi vivere come se Gesù non ci fosse dentro la nostra vita? E che cosa ce ne facciamo di una fede così? Avere fede significa sentire, proprio quando è notte e tutto ci sembra contrario, che Lui è lì, che non ci lascia soli, che ci dice di fidarci di Lui. Voglio lasciarvi con una scena drammatica, ma allo stesso tempo bellissima. È ancora un racconto del Vangelo. E questa volta è un racconto che tocca la disperazione di un papà che si trova a vivere l'esperienza drammatica dell'imminente morte della figlia. Quando la figlia ormai sta morendo, quest'uomo si chiama Gairo, va da Gesù a pregare, a pregarlo. E Gesù si mette in cammino per andare a casa di queste persone, per poter far qualcosa a questa bambina, ma nel frattempo questa bambina muore. E i servi vanno incontro a Gairo e dicono: lascialo perdere, non lo disturbare più, ormai tua figlia è morta. E dice il Vangelo che Gesù, guardando negli occhi Gairo, gli disse: tu continua soltanto ad avere fede. Amici, ricordatevi che Gesù vi sta guardando negli occhi in questo momento. Qualunque cosa stia accadendo dentro la vostra vita, vi sta guardando negli occhi, e contro tutto e tutti, contro tutte le statistiche, contro tutto quello che gli altri possono dirvi, vi sta dicendo: tu continua soltanto ad avere fede. E questo papà, che ormai ha perso tutto, invece di fermarsi lì, si fida e comincia a camminare con Gesù verso casa. Questa è la nostra fede. La fede non è trovare le risposte. La fede è trovare qualcuno che ti aiuta, soprattutto quando le risposte non ce le hai. La fede non è trovare una soluzione, ma trovare qualcuno che ti aiuta ad affrontare le cose, soprattutto quando tu soluzioni non ce ne hai. Sei disposto a vivere la tua vita fidandoti di Lui?
E quanto dura questo cammino, questo viaggio? Quanto? Non lo sappiamo. 10 minuti, 10 anni, il resto della nostra vita. Ma tutto cambia se c'è qualcuno che ti ha guardato negli occhi e ti ha detto: tu continua soltanto ad aver fede. Ecco, voglio lasciarvi con questa immagine e con questa indicazione. La fede è un dono, non nasce da uno sforzo nostro. O ce l'hai o non ce l'hai. È un dono. Ma non è un dono che toglie la nostra libertà. È un dono che interpella la nostra libertà. È come se Gesù dicesse a ciascuno di noi: a che cosa vuoi credere? Al vento, alla tempesta o a me? E questa cosa deve smuoverci a prendere una decisione. Amici, a che cosa vogliamo credere noi? Se decidiamo di credere al vento e alle circostanze, sappiamo già che fine faremo. Dobbiamo solo sperare che le cose migliorino, diversamente saremo schiacciati dalle circostanze. Se decideremo di credere a Gesù, potremmo camminare su queste circostanze, perché vivremo come tutti gli altri, al buio, ma non saremo soli. E troveremo un misterioso coraggio che ci farà vivere con una speranza che il mondo non dà, ma dà la fede, quando tu ti fidi della sua parola, del suo sguardo, quando tu ti

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Gesù raccomanda a tutti di meditare la sua santissima e dolorosissima passione.
1: 29 gennaio 1935. Quando sono entrata in cappella, ho udito nel mio intimo questa voce.
2: Un'ora di meditazione sulla mia dolorosa passione ha un merito maggiore di un anno intero di flagellazione a sangue. La meditazione sulle mie piaghe dolorose è di grande profitto per te e da me procura una grande consolazione. Mi stupisce che tu non abbia ancora rinunciato completamente alla tua volontà, ma gioisco enormemente pensando che tale cambiamento avverrà presto in te.
1: Oggi stesso, mentre ero in chiesa ed aspettavo di confessarmi, ho visto gli stessi raggi dell'immagine di Gesù misericordioso uscire dallo stensorio e diffondersi per tutta la chiesa, per tutto il tempo della funzione. Dopo la benedizione, i raggi si proiettarono su entrambi i lati e poi rientrarono nello stensorio. Ad osservarli erano chiari e limpidi come il cristallo. Allora supplicai Gesù che si degnasse di accendere il fuoco del suo amore in tutte le anime indifferenti. Sotto questi raggi il cuore si riscalda e anche se fosse freddo come il ghiaccio o se fosse duro come la roccia, si scioglierebbe e si ridurrebbe in polvere.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: del nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Settima puntata. Il patto. Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

nella precedente trasmissione noi abbiamo visto questo atto di fiducia, di apertura da parte di Abramo, che si sente promettere la meraviglia di un futuro luminoso, di una discendenza, di una grandezza, che è un po', come dicevamo, quel che dobbiamo credere tutti, credere alla buona notizia, credere al bene, al regno dei cieli che ci riguarda. A questo punto Abramo chiede di poter vedere, capire, comprendere questa promessa e seguirà una liturgia. Ascoltiamo il testo perché è inquietante sotto certi punti di vista e molto sorprendente. Il Signore disse: Io sono

il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli, rapaci, calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram. Ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abram: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri. Sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla 4ª generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante ed una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, la terra dove abitano i Keniti, i Keniziti, i Cadmoniti, gli Ittiti, i Periziti, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei. Ecco, questa parola ha anche qualcosa di sanguinoso in sé. Si parla di buio, di oscuro terrore, ma poi si parla anche di braciere fumante e fiaccolo ardente. Bene, dobbiamo capire, perché questo testo, che sembrerebbe un testo un po' criptico, oscuro, chiuso dentro un linguaggio vecchio, sacrificale, in realtà racchiude un grande dono, racchiude una luce che speriamo di saper enucleare nel tempo di questa trasmissione. Allora cominciamo dal capire il perché di questo strano rito. Abramo, appunto, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, ha fatto il suo atto di fiducia nei confronti di questa grande e bella promessa. E allora il Signore, dopo questo atto di fiducia, proclama la sua promessa: sono io il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra, sono io che sto conducendoti, io ti darò in possesso questa terra. Perché nella promessa grande fatta ai versetti precedenti si parlava della discendenza, qui si ribadisce l'altra promessa, quella della terra, perché appunto con Abramo le cose sono 2. Allora questi 2 aspetti, un popolo e la sua terra, sono grandiosi. Abram in quel momento è semplicemente un ospite in mezzo a degli stranieri, si sta ricavando il diritto a stare in mezzo a questa gente, ha anche vissuto, come dicevamo, una battaglia, ha collaborato con questa gente, però di fatto è un ospite, resta un pellegrino, resta una persona senza una terra di riferimento. E Dio gli dice questa cosa immensa: ti darò in possesso questa terra. E allora c'è questa domanda: Signore Dio, come potrò sapere che tu farai proprio questo? No? Noi crediamo che questa sia la richiesta di un riscontro. Come potrò sapere? Dammi qualcosa di oggettivo, che ne so, noi diremmo oggi, ma mettiamo nero su bianco queste cose che mi stai dicendo, così io ho un riscontro. Ecco, in un certo senso un po' anche si potrebbe intendere in questa chiave, ma fondamentalmente quel che chiede Abramo è di poter sapere, secondo quella logica della conoscenza che non è la nostra ma è quella
ebraica, semitica. Il verbo usato, yada, è il verbo dell'esperienza globale, integrale. Conoscere in ebraico non è aver capito qualcosa, ma averne fatto esperienza. Non sapere che c'è una cosa, ma aver vissuto quella cosa. Allora, come potrò conoscere, fare esperienza di questo che tu dici? E allora è semplicemente la richiesta che poi Dio mette in atto di quella forma di vivere e di sperimentare che noi oggi capiamo un pochino meno, ma che è la liturgia. Bisogna celebrare, fare un atto. Noi in realtà, appunto, siamo lievemente in decadimento di attitudine liturgica, ma l'attitudine liturgica è l'attitudine umana. Tutte le cose richiedono rito. Un pranzo con degli amici è un rito, la buonanotte con dei bimbi è un rito, la prima colazione è un rito, la vita, l'incontro, i convenevoli delle persone, infatti convenevoli da convenzione, perché c'è una ritualità. La vita è rituale, noi abbiamo tanti atti che conoscono la loro codifica, non c'è niente di male in questo, è semplicemente il linguaggio umano che è fatto così. Ma se noi andiamo a vedere un processo, ha dei toni liturgici, una partita di calcio ha dei rituali, gli inni, le maglie, tutte le cose che possono essere, come dire, umane, hanno questo aspetto. Allora Abramo chiede di avere un'esperienza di questa promessa e Dio fa con lui un rito, perché celebra con lui questa realtà. Gli ha fatto una promessa, lui la deve vedere perché la possa celebrare, perché la possa ricordare come un atto e non come un'idea. E allora dà delle indicazioni ad Abramo, delle stranissime indicazioni. Gli dice di prendere degli animali, giovenche, capre, arieti, tortore, colombe, tutte cose che in realtà nella letteratura rabbinica vengono collegate a significati profondissimi, interessantissimi, ma non possiamo scavare così tanto. E Abramo capisce subito come li deve disporre, cosa deve fare, che rito deve fare. Prende gli animali, li uccide e li divide a metà. Che cosa strana! E crea come una strada in mezzo a questi animali tagliati. Gli uccelli li mette uno da una parte, uno dall'altra, e succede che lui sta pronto per questo rito. Lui ha capito subito di che rito si tratti. Ecco, è il rito dell'alleanza secondo tutte le ritualità dell'antico vicino Oriente. Ovvero sia, c'erano tutti i trattati di vassallaggio fra contraenti, dove c'era il potente e il sottomesso, che ritualizzavano i loro rapporti, oppure c'erano riti fra pari grado. Il rito implicava un atto oggettivo che esplicitasse l'alleanza stabilita, il patto che i due contraenti prendevano, e aveva in sé qualcosa di esecratorio, di minaccioso. Aveva in sé qualcosa di grave. Perché? Perché in ogni alleanza il problema è la fedeltà dei contraenti. Se era un trattato di vassallaggio o di collaborazione fra pari grado, comunque la cosa che veramente minacciava l'alleanza era l'idea che uno dei due non facesse onore all'alleanza presa, per cui si faceva un rito che impauriva, che minacciava, dove si diceva: se io non rispetterò il patto avrai dei diritti su di me, se io non rispetterò il patto mi succederà qualcosa, e allora vediamo che c'è molto sangue qui in ballo, e dobbiamo un po' capire dove si colloca Abramo. Sta davanti a un rituale fra contraenti, e il rito sembrerebbe quello fra pari grado, non tanto quello del vassallaggio. Sembrerebbe quello in cui entrambi prendono su di sé una minaccia se non saranno leali al patto. Curiosamente, questo è il rito che sembra andare in onda,
È questa la liturgia che Abramo deve fare. Ma le cose non andranno esattamente così, ma dobbiamo arrivarci.

Allora, il nostro Abram sta davanti agli animali spezzati e iniziano a calare gli uccelli, inizia a dover difendere quella situazione. Certo, è qualcosa di molto serio, ci sono delle tentazioni, ci sono dei pericoli, ci sono degli ostacoli, qualcosa non vuole che Abram viva questo fatto. Allora, questo segno minaccioso, questi avvoltoi, preludono a un tono di terrore, a un tono di grande oscurità. Il sole sta tramontando e un torpore cadde su Abram, e cioè arriva la stanchezza, arriva la notte, arriva la debolezza. E infatti Abram è di fronte a qualche cosa che lentamente sta venendo su nella sua coscienza. Ma potrà mai lui essere all'altezza di un'alleanza con questo Dio? Ma potrà mai lui essere certo della sua fedeltà? Non sta misurandosi con uomini. Lui viene da una guerra. Al capitolo 14 avevamo ricordato che lui ha vinto dei re, ma quello lui lo può gestire, se la può cavare con gli uomini. Quello che invece lui sta andando a vivere è un po' diverso, e è come se a questo punto Dio permette che si tolga il velo e Abram inizi a capire. E Dio parla con Abram. È una serie di tappe, di oscurità, di cose che sono grandi quanto Dio. E il Signore dice ad Abram: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro. Ma allora le cose non migliorano. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Questa è una cosa terribile, certo. Perché le cose veramente grandi, quando uno si mette a costruirle, uno scopre che sono collegate a percorsi grossi, complicati, seri. Se vogliamo vivere di cose piccole, le cose piccole le teniamo dentro una mano, le teniamo nella tasca e in 448 le capiamo, ma se entriamo nelle cose grandi che cambiano la storia, che cambiano la nostra vita veramente, noi abbiamo la tentazione della superficialità. C'è un oscuro terrore perché c'è qualcosa che è più grande di noi e c'è qualcosa di cui non saremo mai veramente, compiutamente all'altezza. Ecco, questo terrore scende su Abram, perché lanciarsi in una vera storia con Dio vuol dire uscire dalla superficialità, lanciarsi in una storia grande che faccia della nostra vita una fecondità autentica e che ci porti a un possesso vero, del vero territorio che dobbiamo conquistare, che è il Regno dei Cieli. Questo implica di passare per strade che non controlliamo, che non dominiamo. Ed ecco che Dio dice: saranno schiavi i tuoi discendenti e oppressi, ma io opererò, ma io li libererò e tu avrai una vecchiaia felice. E alla quarta generazione torneranno qui. Sì, le cose piccole si fanno in 448, le cose grandi richiedono molte generazioni. Bisogna vedere se noi abbiamo anche una visione cristiana, ecclesiale, dal respiro corto. Schiavi come oggi, dell'istinto e dell'istante, vogliamo cose brevi. Se ci misuriamo con le cose che arrivano lontano, se vogliamo arrivare su alte vette, bisognerà scalare a lungo e bisognerà passare nottate di questo genere, angosce, e superare limiti e lasciarsi condurre da Dio. Ed è così che tutto questo genera in Abramo un oscuro terrore. Lui sta così di fronte alla grandezza, di fronte all'imponderabile, di fronte all'opera di Dio, che fa anche paura, perché uno sale su un carro che non sai dove ti porterà. È così, sta sulle soglie di questo carro Abramo, e bisogna vedere cosa succede.

0: Abramo attende la ratifica di questo patto e capiamolo ancora meglio questo patto. Perché sono spaccati questi animali e bisogna attendere? Perché il rituale prevedeva, come già accennato, che entrambi i contraenti passassero in mezzo agli animali con questa significanza esecratoria: se non saremo all'altezza, se non saremo fedeli al nostro patto, all'accordo preso, ci succeda come questi animali. Peggio ancora, l'altro avrà diritto di eseguire questa sentenza di morte, che è su chi non rispetta l'alleanza. Ecco, questo era il patto. Ora capiamo ancora meglio perché Abramo non è che sta proprio così sereno di fronte a questo fatto, perché rischia e sta davanti a questi animali che ha preparato per questo rituale. E che succederà, dicevamo? Ecco, quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ed ecco, stiamo proprio nella notte nera, che è il cuore di Abramo impaurito, terrorizzato, ecco, dice il testo, un braciere fumante ed una fiaccola ardente. Questi due segni sono interpretati nella tradizione rabbinica: uno è un segno di morte, il braciere fumante, che ricorda il fuoco che consuma, che distrugge, che toglie la vita, consuma le cose, e una fiaccola ardente, in realtà la fiaccola serve per illuminare. Allora, luce e tenebra, distruzione e illuminazione, un braciere fumante, una fiaccola ardente, passano in mezzo agli animali divisi, e Abramo non passa, ma il Signore conclude l'alleanza. È questa la sorpresa. Il Signore, che adesso moltiplicherà la promessa in maniera meravigliosa e descriverà quanto è grande la terra, in fondo una terra senza limiti, perché va dal fiume Eufrate al fiume d'Egitto, mai Israele ha avuto questa abbondanza. È chiaro che tutto questo guarda molto più avanti, è un'espansione senza confini. Ecco, ma è solo il Signore che passa in mezzo agli animali divisi, con questi due segni di luce e di distruzione. È interessante, perché questa è la luce fondamentale di questo testo. Questa alleanza, che deve celebrare l'opera di Dio in Abramo, a cui Abramo ha creduto, è un rito in cui solo Dio prende su di sé l'onere della promessa, o meglio, solo Dio prende su di sé la minaccia del patto. Se non saranno fedeli, solo Dio si è impegnato alla morte per questo patto. Questa è la sorpresa. Abram scopre un patto inaudito, dove il più forte, che addirittura si è piegato a fare un patto paritario con lui, è però l'unico che si impegna. Se il patto non sarà rispettato, curiosamente anche da Abramo, sarà Dio che prenderà su di sé l'esecrazione ritualizzata, celebrata. Ecco, tutto questo è grandioso, spaventoso, anche e soprattutto perché tutto questo ci fa fare un salto in avanti e ci fa arrivare al Signore Gesù Cristo. Perché è vero che questo patto fra l'uomo e Dio, che in Abramo inizia ad essere celebrato, l'uomo non l'ha rispettato. L'uomo lo ha violato mille volte. L'uomo non è stato all'altezza del patto con Dio e molte volte ha tradito il rapporto con Dio. Perché questa è la cifra vera e propria del peccato. Il peccato è rottura del rapporto con Dio, e molte volte l'uomo non si è fidato, non si è aperto e si è sottratto al rapporto con Dio. E chi ha pagato? Ecco, tutta questa distruzione e luce arrivano addosso al corpo del Signore Gesù Cristo. Lui è quello che passa in mezzo agli animali e viene distrutto dall'infedeltà all'alleanza. Infatti lui è quello che nel suo sangue celebra la nuova ed eterna alleanza. Versa il sangue per tutti in remissione dei peccati, per rispettare i termini del rapporto con Dio. Il Signore Gesù, infatti, dirà in un paio di passi nel Vangelo che tutti i peccati, tutte le infedeltà, tutte le ipocrisie dell'uomo arriveranno al pettine con il loro nodo in quella sua generazione. Sarà chiesto conto a questa generazione di tutto il sangue versato, dice un passo del Vangelo di Matteo e anche un altro di Luca. Dal sangue di Abele il giusto al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che fu sceso fra l'altare e il santuario, sono tutti gli omicidi rituali e tutte i tradimenti, tutte le brutte cose fatte dall'uomo, ecco, sarà chiesto conto. Dove? Come? Quando? Dove è stato chiesto conto? Sulla croce di Cristo. Cristo, diceva Sant'Agostino, ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo, e noi lo cantiamo nella notte della Pasqua. Nella notte della Pasqua, una notte in cui nella morte, nella distruzione, nel sangue, passa Cristo, e il suo sangue ci libera dalla evanescenza della nostra vita, gli dà sostanza, gli dà bellezza, gli dà grandezza. Ecco, l'alleanza fra Dio e Abramo è fatta in maniera assolutamente inaudita. È Dio che si impegna a pagare per questa alleanza, e lo farà pienamente nel Signore Gesù Cristo.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Settima puntata. Il patto.

Ascoltiamo la conferenza di Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario vescovile sugli Atti degli Apostoli, primo incontro, parte 3.

Dunque Luca è l'autore di questi due libri, dunque un grande scrittore, perché, accidenti, quando lui non ha niente a che fare con documenti che lo precedono e che lui deve dunque accogliere e in qualche maniera elaborare, ma scrive di penna propria, ha un greco ottimo, un greco di alto livello. Il prologo del Vangelo di Luca lo potete mettere vicinissimo a Erodoto, a Tucidide, ai grandi scrittori greci. Quando invece lui deve lavorare con documenti che probabilmente sono in aramaico, allora il greco scade. Per cui chi è abituato a cogliere la distinzione fra un greco di buon livello e il grecaccio palestinese, leggendo Luca si accorge benissimo quando Luca sta parlando per scienza propria e quando Luca sta citando documenti scritti in aramaico. Il greco cambia dal giorno alla notte. Dire queste cose a delle persone che non vogliono, non possono, non hanno occasione, non sanno, metteteci tutto quello che volete, controllare il testo greco con questo criterio, e capite che involontariamente si crea del disagio. Quando il biblista dice no, questo non è di Luca, sì, questo è di Luca, questa è una glossa di Luca, voi dite, ma cosa siete, maghi? No, semplicemente leggiamo il testo in un modo tale per cui ci si accorge, insomma. Zaccaria, papà di Giovanni Battista, di che tribù era? Di Levi, era un prete. Sacerdozio una volta non era mica dato per vocazione, ma era dato per nascita. Uno che nasceva da un prete era prete, da piccolino, da sempre. Benedetto il Signore Dio di Israele, e che ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di, che è Giuda. E cosa c'entra? Zaccaria sta ringraziando Dio perché gli è nato il baby, e invece di dire nella tribù di Levi o nella casa di Levi, no, nella casa di Davide. Ma Davide è della tribù di Giuda, cosa c'entra Zaccaria? Domanda, quell'inno lì è di Zaccaria? Ma è scritto e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Sì, voi leggete e leggete aramaico fino al versetto 72 e poi lì vedete che c'è una glossa di un greco perfetto. È un assurdo che in un cantico voi troviate una parte scritta male in greco e poi improvvisamente troviate due versetti scritti benissimo. Qual è il sospetto? Che quei due versetti sono stati aggiunti ad un testo precedente. È ovvio. E chi li ha aggiunti? Luca. Ma allora quel testo di chi era? Non era di Luca, non è di Zaccaria, perché parla della casa di Davide, non della casa di Levi. Dunque, quando il biblista vi dice guardate che questo è un inno della Chiesa nascente che ringrazia Dio perché è liberata dalle mani dei nemici per poterlo servire in santità e giustizia per tutti i suoi giorni, dunque sta pregando con ringraziamento perché è morto un persecutore. Si chiamava Erode Agrippa I. Il biblista dice queste robe qua e la reazione è lo impicchiamo, perché fin quando lo dice di Zaccaria vada, ma quando dice di Maria Vergine che magnifica il nome suo, allora sono dolori, però il problema è lo stesso. Luca, di Luca sappiamo che era un fratello che ha lode in tutte le chiese a motivo del Vangelo, questo lo dice Paolo nella seconda lettera ai Corinti. Parla dunque di un fratello, non c'è il nome, ma che ha lode in tutte le chiese a motivo del Vangelo. Guardate che non scrive a motivo della predicazione, è uno che ha scritto qualcosa. Di lui sappiamo ancora qualche cosina in più. Nella lettera ai Colossesi, linea 72-73, vi salutano Luca, il caro medico. Sì, ma voi sapete che i biblisti non si accontentano. Hanno fatto un esame del vocabolario medico di Luca ed è uguale al vocabolario medico, che so io, di Erodoto, degli scrittori greci, non di quelli specialisti. Cioè, non è un vocabolario medico il vocabolario di Luca, è un vocabolario diffuso tra gli uomini di cultura. Era per davvero medico? Secondo questo testo paolino sembrerebbe di sì,
Ma nella sua opera non si può dedurre automaticamente che adoperi parole particolari come propafenone o cose del genere. Ma c'è un piccolo particolare. Voi ricordate l'episodio dell'emoroissa, la donna che aveva queste perdite di sangue piuttosto scoccianti? Marco, che deve essere stato anche lui un caratterino che ve lo raccomando, per cui non andava d'accordo con Paolo, nel primo viaggio apostolico Marco pianta Paolo a metà strada e mi dice: Paolo e Barnaba restano praticamente senza segretario. Marco dice che aveva speso tanto con i medici, ma che i medici li avevano peggiorato la situazione. Luca, l'evangelista, che questo non scrive. Questo potrebbe essere un buon indizio che Luca fosse medico. Rispetto per i colleghi. Nella seconda lettera a Timoteo, ma questa già è un testo non paolino, dice che Luca è con me, solo Luca è con me. Certamente la tradizione dei discepoli di Paolo conosce bene Luca, sa che Luca è stato sempre vicino a Paolo e questo ne è la testimonianza, come è testimonianza diretta invece questo piccolo appunto della lettera a Filemone. Paolo scrive a questo Filemone, che è un uomo ricco, padrone di schiavi, uno di questi è scappato, Onesimo, Paolo lo battezza, lo restituisce a Filemone dicendo: guarda che non è più uno schiavo tuo, ma è cristiano come te, tuo fratello, e quindi trattalo bene. Alla fine Paolo conclude questo bigliettino dicendo: ti saluta Epafra, mio compagno di prigionia per Cristo Gesù, con Marco, che era tornato all'ovile, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori. Di Luca di per sé non sappiamo niente di più, dal Nuovo Testamento. Possiamo aggiungere che probabilmente è l'estensore di quel diario di viaggio i cui lacerti li troviamo disseminati negli Atti degli Apostoli. Tutto il resto lo conosciamo o da Sant'Ireneo o dal canone muratoriano o da Eusebio di Cesarea, cioè da gente che scrive su Luca dal secondo secolo in poi. Gli Atti degli Apostoli, quando li datiamo? Li datiamo più o meno tra l'80 e il 90 insieme al Vangelo. Perché il Vangelo si può collocare in quella zona? Perché Luca non conosce la persecuzione di Domiziano, però conosce benissimo la fine di Gerusalemme. Dunque, conoscendo molto bene la fine di Gerusalemme, se voi leggete la profezia di Gesù sulla fine di Gerusalemme in Marco, vedete che Marco balbetta, cioè mette in bocca a Gesù la vera profezia, dice: cadrà fra non molto e saranno dolori, guai a chi si troverà in quelle situazioni, ma non descrive la caduta, dice che cadrà. E così invece non troviamo in Matteo e non troviamo in Luca. Addirittura Luca dice, mettendo in bocca a Gesù: ti cingeranno d'assedio gli eserciti. Questa è una profezia ex eventu, cioè Gesù fa la profezia, cade Gerusalemme, Luca riporta la profezia di Gesù e nella profezia di Gesù ci infila dentro quello che è successo per davvero nell'avvenimento storico. Marco invece, che scrive prima del 70, non sa come andrà e allora riporta la profezia di Gesù nuda e cruda, dove Gesù dice con chiarezza: cadrà, saranno guai, ma non spiega materialmente come. In Luca voi trovate la profezia che spiega materialmente come Gerusalemme cade. Questi sono gli elementi che conosciamo per poter datare questo testo. Visto così come è fatto il libro, dalla linea 86 alla linea 89 è una proposta di progetto, poi noi sappiamo che alla fine, in maggio del 2010, decidiamo autonomamente che cosa fare, anzi siete voi che decidete autonomamente per alzata di mano, con alcuni che sono contenti, altri che restano meno contenti perché sono minoranza e quindi le cose vanno così in democrazia. Vediamo in questi ultimi minuti che ci restano
alcuni temi più importanti di questo libro, in modo che certe cose dopo, lungo la scoperta del testo, non le ripetiamo più. Teniamo presente che gli Atti degli Apostoli è il libro della tradizione. Questo è il primo dato. Non tradizione nel senso di conservatorismo o tradizionalismo, ma nel senso proprio nobile del termine, quello che la Chiesa Cattolica adopera. C'è una generazione che passa la fede integra alla generazione successiva. È un consegnare, un tradere, proprio un operare tradizione. Se noi prestiamo attenzione infatti al prologo del Vangelo, noi vediamo qual è il punto di partenza. Andate alla linea 59. Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari, perché in greco c'è autoptai, fin dal principio e divennero ministri della parola. Dunque gli avvenimenti sono stati trasmessi da chi è stato testimone diretto. Quello è il punto di partenza della tradizione. Quando un teologo cattolico voi chiedete qual è il fondamento della nostra fede, lui vi dirà: due sono i fondamenti della nostra fede. La Bibbia tutta, non solo i Vangeli, mi raccomando. La Bibbia e la tradizione. Concilio Vaticano II ha fatto un piccolo passo avanti dicendo la Bibbia nella tradizione. Perché? Perché in fondo il Nuovo Testamento non è altro che una parte della tradizione diventato testo scritto. E se tu vuoi capire un testo, lo devi leggere nel suo contesto. E il contesto del testo scritto del Nuovo Testamento è la tradizione divino-apostolica, che è incominciata con i testimoni oculari, non per sentito dire. Questo è un dato molto importante, dunque. Gli Atti degli Apostoli sono l'anello di congiunzione tra la Chiesa divino-apostolica e la Chiesa successiva. Un secondo tema molto importante è il compimento della storia della salvezza. Esiste la storia degli uomini, quella che viviamo tutti. Ma dentro a questa storia Dio intesse la salvezza di ciascuno. Quindi quando noi possiamo leggere gli avvenimenti, li possiamo leggere da due punti di vista. Da un punto di vista profano, allora c'è chi dice la storia viene fatta dall'economia, la storia viene fatta dalla forza del popolo, la storia viene fatta dai personaggi importanti, la storia viene fatta a seconda delle varie ideologie. Noi abbiamo il racconto profano della storia, ma esiste anche un racconto teologico della storia. Quando gli scrittori apocalittici dicono, guardate, c'era il regno accadico, il regno assiro, è finito, subentrato il regno babilonese, finito anche quello, persiano, finito anche quello, macedone, finito anche quello, c'è il regno seleucida che ci perseguita, nessun problema, finirà anche questo. Noi no, ma il regno sì. L'impero romano perseguita, sì, finirà anche l'impero romano. Questa è una lettura teologica della storia. E dentro la vita di ciascuno, gli avvenimenti possono essere anche questi raccontati sotto il profilo profano, ma anche sotto il profilo teologico. Che senso ha che tu abbia incontrato certe persone nella tua vita? Che senso ha che tu abbia avuto certe esperienze nella tua vita? E allora uno comincia a dire, orpo, questo non è successo per caso, c'è stata una provvidenza, so, e tu cominci a leggere la tua vita sotto il profilo teologico. E questa lettura della tua storia ha la stessa dignità della lettura della tua storia fatta dall'economista, dal marxista, dal liberale, da chi ti pare. Perché sono sempre criteri di lettura. Gli Atti degli Apostoli narrano la storia e la leggono sotto il profilo teologico. E quindi cerca l'autore di capire il significato di queste cose. Vi faccio un piccolo esempio. A un certo momento Luca dirà, nei primi capitoli lo troveremo, che Erode Agrippa ha perseguitato la Chiesa.
Ma non dice che è una oscenità, che è una cosa ingiusta, che queste cose non bisogna farle, che deve esistere la libertà di espressione di fede? Dice niente. Luca fa l'annotazione e poi nella narrazione ti mostra come questa persecuzione sia stata provvidenza, perché da questa persecuzione la Chiesa mette in opera ciò che Cristo ha detto. Cristo aveva detto: andate, fate mie discepoli tutte le genti. All'inizio della vita della Chiesa non c'è mica questa preoccupazione. Gli apostoli sembrano certi parroci nostri che aspettano la gente in canonica. Loro hanno la Chiesa di Gerusalemme e aspettano che lì accada tutto. Capita la persecuzione, la Chiesa ellenistico-cristiana di Gerusalemme è costretta a scappar via per non rimetterci la ghirba. Ed è proprio in questa diaspora cristiana della città di Gerusalemme che inizia la predicazione del Vangelo in mezzo ai pagani, perché costoro vanno a rafforzare la comunità di Antiochia. Lì Barnaba e Paolo sono profeti e partono per la prima volta in modo organizzato a predicare il Vangelo a chi ebreo non è. E Paolo dimostra che se non ci fosse stata quella persecuzione non avremmo avuto questo sviluppo. È una lettura teologica.

il Vangelo a chi ebreo non è. E Paolo dimostra che se non ci fosse stata quella persecuzione, non avremmo avuto questo sviluppo. È una lettura teologica.

non avremmo avuto questo sviluppo. È una lettura teologica in sé. È la parola. Non è l'organizzazione, non è la struttura, non è, che so io, l'autorità, ma è sempre la parola. Se voi leggete questi brani è impressionante. Luca non dice i missionari hanno predicato dappertutto, no, dice la parola si estendeva. E fa riflettere un'affermazione del genere. Io non so se voi avete mai avuto occasione di scambiare con serenità, il che non è facile, due parole con i testimoni di Geova. È difficile parlare con serenità. Ma loro dicono che hanno milioni di ore di predicazione. Se voi guardate le statistiche, in Italia sono calati di molto rispetto agli anni 50. Allora non basta predicare. Luca probabilmente ha fatto queste riflessioni, ha detto qui c'è un mistero, non è la predicazione e basta, sufficiente a far nascere la fede. Ma Luca ha davanti la parabola del buon seminatore, è il seme che fa nascere la fede. Può darsi che tu semini male, può darsi che tu semini sul terreno sbagliato, chi lo sa, ma sta di fatto che la proporzione tra la fatica del predicare e i risultati non collima, non è proporzionata, mentre invece tu ti accorgi che quando delle persone accettano la parola di Dio e la fanno diventare cibo proprio, lì improvvisamente la persona cambia, fa determinate scelte, impara a ragionare con pazienza, ovviamente in maniera diversa, e allora ti accorgi che non è importante la predicazione in sé, ma diventa importante quando questa predicazione veicola la vera parola di Dio, non storpiata da interpretazioni poco corrette. Io non posso leggere in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era divino. Questo è falso, perché il testo greco dice il verbo era Theos. Era Dio. E tu, testimone di Geova, non ti puoi permettere di falsificare la parola. Il mondo dei preti, vescovi e presbiteri e diaconi è chiamato al ministero della parola, e questo sia. E Luca dice la parola si espandeva, la parola convertiva, la parola così, la parola colà, perché è quella che compie i miracoli, non il veicolo che la porta. A livello culturale, il libro degli Atti ci è vicino, molto più che non il Vangelo di Matteo, di Marco e di Giovanni. Ma il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli è vicino alla nostra sensibilità, perché noi siamo figli, che ci piaccia o no, di Roma e della Grecia. E abbiamo ereditato dal latte materno un modo di sentire le cose che è occidentale. Sarà per la lingua, sarà per i contatti culturali che abbiamo. Io non sono un sociologo e non mi interessa esserlo. Ma il dato di fatto è che noi leggiamo molto più volentieri Luca, Atti, che non Matteo, Marco e Giovanni. Perché? C'è niente da fare. C'è una sintonia. Luca è di cultura greca, anche se sembra sia nato ad Antiochia, e scrive alla maniera greca, ragiona alla maniera greca, che è molto vicina alla nostra. Qui però c'è un piccolo pericolo, che lui grecizzi ciò che invece alle origini era semitico, e qualche volta lo fa. Per cui noi dobbiamo essere estremamente rispettosi delle fonti, e quindi alle volte noi dovremmo leggere Luca, ma accanto a lui dovremmo leggere anche qualche testo che è semitico, quindi Matteo, quindi Giovanni. E allora comprendiamo come Luca abbia grecizzato alcuni concetti che sono di difficile grecizzazione. Lui ha tentato una traduzione greca, ma a noi interessa pescare Luca con questo criterio greco, mandare anche le fonti e capire qual era invece il parametro semitico. Penultimo concetto. Lo Spirito Santo è colui che guida la storia della Chiesa. Anche lì vi avevo messo alcuni brani da leggersi, ma non importa, li potete leggere per conto vostro.
Vi accorgete, linea centrale.

Giuseppe 4, che Pietro, al capitolo 4, quando discute con i sinedriti, è ispirato dallo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che lo spinge a parlare in questo modo, come lo Spirito Santo ha spinto Davide, 1000 anni prima, a scrivere in un altro modo. Dunque, quando l'uomo si mette a servizio dell'onestà più profonda, della verità più profonda che è in lui, sappia che si mette a servizio dello Spirito, e lo Spirito che parla attraverso di lui. Questo è un dato molto importante. Ma deve essere pulito mentalmente, non deve cercare il suo interesse, ma deve cercare ciò che è più vero. Certamente lo Spirito è un dono dato ai battezzati, e al capitolo 8 voi avete la prova, provata, che la cresima esisteva fin dall'inizio. I missionari del gruppo ellenistico cristiano di Gerusalemme, tanto per capirci quello guidato dai 7, parte, va verso nord e andando verso nord battezza. Ma i 7 non sono vescovi. E allora Gerusalemme spedisce Pietro e Giovanni a imporre le mani per donare lo Spirito Santo. Tradotto in termini catechistici moderni, c'è questa prima ondata che battezza e poi ci sono gli apostoli che cresimano. Le grandi decisioni nella Chiesa sono ispirate dallo Spirito, però, come vi dicevo prima, sono coinvolti sia l'autorità della Chiesa sia la comunità. Oggi non sempre la comunità ha lo stesso ruolo che nella storia degli Atti. Ultimo concetto e chiudiamo. La Chiesa viene concepita non come un organismo che è una forza più o meno grande nella società, ma viene concepita come corpo di Cristo nella storia. Cristo continua a resistere nella storia e operare nella storia per mezzo di ciascun membro della comunità. Per questo motivo, quando c'è l'incontro tra Paolo e Gesù sulla via di Damasco, Gesù non va tanto per il sottile e le dice: Paolo, anzi Saulo, perché mi perseguiti? Ma Paolo non ha mai perseguitato Gesù Cristo, ha perseguitato solo e unicamente le comunità cristiane. Ma Gesù taglia accordo e le dice: tu, facendo questo, perseguiti me. Cristo si identifica dunque con la comunità cristiana. Ecco, questi concetti sono piccoli, apparentemente facili, ma ci saranno molto utili per la lettura successiva. Grazie per oggi, alla prossima volta.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Ben trovati all'ascolto di Vocazioni, Paola Corona in regia. Questo è il nostro spazio settimanale dove le storie umane si intrecciano con i progetti di Dio. In ogni puntata ci mettiamo in ascolto di chi ha scelto di donare tutta la vita e a qualcosa di più grande, evidentemente. Oggi ho il grande piacere di accogliere, lo accolgo con il sorriso ai nostri microfoni, perché lui è un sacerdote che indossa sempre un meraviglioso sorriso. Don Samuele e le donne, ben arrivato.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Questa cosa mi ha colpito, hai sempre il sorriso.
2: È importante presentarsi bene e soprattutto manifestare un po' quello che abbiamo dentro, quindi il sorriso è un buon biglietto da visita, veramente.
1: Concordo, anche perché poi a un sorriso non si può che rispondere con un altro sorriso.
2: Esatto, soprattutto penso anche all'ordinarietà, no? di tutti i giorni, e soprattutto quando una giornata magari non va, ho notato come un sorriso può cambiare. Sorriso può anche svoltarti la giornata. Succede con me e può succedere anche con altri e con altre.
1: Don Samuele, partiamo dall'oggi, prima di raccontare un po' la tua storia e la tua storia di vocazione. Che cosa fa Don Samuele?
2: Io attualmente svolgo due ruoli. Uno è essere amministratore parrocchiale nell'isola di Vulcano, nelle Eolie in Sicilia, e sono anche vice rettore del seminario a Messina, nella diocesi di Messina. Il seminario San Pio X, e quindi insomma mi divido in questi due ruoli apparentemente un po' distanti tra di loro, ma che in un certo qual modo mi completano un po' il mio vivere, il mio ministero, il mio servizio, perché da un lato ecco sono pastore di una comunità, di un'isola fondamentalmente, e dall'altra parte sono un formatore e quindi ho l'onore di accompagnare anche dei ragazzi verso il sacerdozio. Oltre ad essere uno studente, continuando un po' col mio studio di dottrina sociale della Chiesa.
1: Quante cose che fai!
2: Sì.
1: Giornate piene, pienissime.
2: Cerchiamo di dividerci un po' in queste versioni, però meno male sono tutte versioni che possono veramente completare è quello che è il mio ministero.
1: E che probabilmente, insomma, viste, tu sei giovane, diciamo la verità, quindi se ti guardi indietro di strada ne hai fatta tanta, però tanta altra ne farai. Però insomma credo che diano veramente un senso al tuo percorso, lo hai detto molto bene, sembrano dei servizi molto diversi ma sono veramente complementari, quindi credo ti arricchiscano tantissimo e tu sia molto grato per tutto quello che la vita ti sta riservando.
2: Diciamo di sì, lo confermo veramente, perché da un lato ho il privilegio di vivere a contatto 4 giorni a settimana con questi ragazzi che si formano appunto a diventare sacerdoti, oltre al grande lavoro di pastorale vocazionale che svolge il seminario in diocesi. Quindi siamo sempre a contatto con i ragazzi e sempre più vedere ragazzi e anche ragazze, comunque, perché è ampio raggio a 360 gradi, che come dire scoprono un po' cosa il Signore vuole nella loro vita. E vedere dei passaggi, dei cambiamenti, delle conversioni a me arricchisce tantissimo. Dall'altra parte, oltre appunto a stare accanto ai ragazzi, formare i ragazzi e diventare sacerdoti, ho l'onore sempre di stare accanto a tantissimi bambini, a Vulcano, ai ragazzi, le famiglie, le giovani coppie, gli anziani, e quindi veramente posso confermare che io sono molto fortunato. Il vescovo mi ha dato, nonostante magari le fatiche di tutti i giorni, ma mi ha dato veramente l'opportunità di crescere, e praticamente nel dare allo stesso tempo è il più il ricevere, quindi mi formo anche io, nonostante appunto tu hai detto bene, io sono giovane, io ho 31 anni e ancora tantissima strada da fare, tantissima strada da compiere, quindi ho veramente l'opportunità di crescere e crescere a 360 gradi.
1: Tantissimi incontri, tantissimi sorrisi che incrocerai nella tua strada. Stavo pensando appunto al tuo impegno con i ragazzi che incontrano il Signore. Immagino per te ogni volta sia come tra virgolette un déjà vu, ogni storia è diversa, però ti rivedrai a quei momenti lì in cui tu hai incontrato per la prima volta davvero nella tua vita il Signore. La tua vocazione quando è arrivata?
2: Allora, io ho sempre frequentato la mia comunità parrocchiale. Io vengo da Messina, da un quartiere di nome Camaro San Paolo, La parrocchia e in particolare l'esperienza dell'oratorio è sempre stato un faro all'interno di quel quartiere, un quartiere popolare di 9.000 abitanti, dove tantissimi sono i ragazzi, tantissimi erano i bambini e tantissime sono le famiglie che appunto ruotavano intorno alla parrocchia, con tantissime anche ferite all'interno. E quindi ho visto sempre l'oratorio come se fosse un luogo e una realtà che poteva dare luce, poteva dare tanti stimoli oltre a crescere. E io ho sempre frequentato la parrocchia, ho sempre frequentato l'oratorio, e da lì dico sempre che è un po' stato il terreno da dove il Signore mi ha attinto. Io non avevo la minima idea di essere sacerdote, di diventare prete, ma dopo il diploma, cominciando un po' a pregarci anche, come dire, secondo i suggerimenti dei miei catechisti, di Suor Emanuela, che è stata la suora che un po' ha cresciuto me, ha cresciuto tutti noi ragazzi dell'oratorio, ci siamo veramente messi in gioco tanti davanti al tabernacolo, pregando mediante tanti ritiri spirituali, campi scuola, esperienze con i Grest, mettendoci veramente alla prova. Gradualmente nella preghiera soprattutto è stato il mio, diciamo così, il mio cammino graduale nella comprensione, e mi sono accorto sempre mediante la preghiera che il mio sguardo verso le persone che incontravo era diverso, cioè veniva illuminato il mio sguardo, e magari nel crescere, magari quando riceviamo qualche torto o c'è qualcosa che non va, uno lo affronta in maniera diversa, anche in maniera più matura e soprattutto anche di fede, cioè cerchiamo soprattutto di vedere l'altro e le situazioni che ci circondano con l'ottica dell'amore. Io mi sono accorto di questo cambiamento, forse appunto qualcosa nel mio cuore stava cambiando, oltre a uno stare bene mentre si pregava, cioè quando si entra in relazione con il Signore è quello stato di pace che non è semplicemente una alienazione dal mondo, ma in realtà quel nutrirsi di un amore, di uno sguardo che poi ti fa vivere quotidianamente la vita e tutti i problemi che comunque ne corrispondono.
1: E quindi è stato tutto, in fondo mi sembra, un processo naturale, no? Graduale, nulla di improvviso, insomma, ti è maturato dentro lentamente fino a che tu hai avuto la consapevolezza che era questa la tua strada.
2: Esattamente. E un altro, diciamo così, fondamento di questa gradualità è stata certamente la Sacra Scrittura. Io mi chiamo appunto Samuele e sono partito anche dalla storia del profeta Samuele, che si racconta da quando siamo al catechismo, no? Il piccolo Samuele che viene chiamato da Dio, ma lui pensa fosse il maestro, il sacerdote Eli, ed Eli invece lo guida verso l'ascolto della parola di Dio, no? Che lo sta chiamando in quel momento. E io pure ho avuto appunto questi maestri, innanzitutto questa Suor Emanuela che ci ha cresciuto in oratorio, ma poi anche il mio parroco di allora, che mi suggerì nel momento in cui ero anche fidanzato di mettermi in gioco e di semplicemente di pregare e perseverare. Questo mi diceva, non mi ha detto fatti prete, vieni in seminario, abbiamo bisogno, no, assolutamente, mi ha detto proprio Samuele, mettiti davanti al tabernacolo e prega. E certamente la Sacra Scrittura e questa storia in particolare mi ha veramente illuminato e mi ha messo in condizione di ascoltare, per poi far nascere un po' tutta la curiosità, la sana curiosità di scoprire la vita di Gesù. Noi tante volte penso che pensiamo a Gesù, no? Tanto per sentito dire, o andiamo tante volte per sensazioni, invece la fonte è il Vangelo, e comprendere ciò che lui ha fatto, ciò che lui ha compiuto e come lui camminava in mezzo agli uomini. E questo, leggendo il Vangelo, lo si scopre proprio in maniera effettiva, in maniera molto pratica, ed è quello che più di tutti mi ha incuriosito: chi è Gesù per me? E da lì nasce un po' tutto quello che ho già detto, tutta la preghiera e lo sguardo che va a cambiare.
1: E poi quel senso di pace interiore che appunto ci raccontavi e che ti fa capire, no? Che è proprio la strada giusta. pace che è stata infranta nel momento in cui hai dovuto comunicare alla tua famiglia la tua scelta, oppure no? Non sono rimasti sorpresi?
2: No, in realtà no, ecco, questa è una cosa molto molto bella e mi ritengo fortunato oggi, avendo a che fare con, appunto, con tanti ragazzi che entrano in seminario. E ho notato veramente come a volte la famiglia potrebbe essere, appunto, un po', permettetemi tra virgolette, un ostacolo, nel senso che si rimane un po' basiti davanti a questa scelta molto forte e molto radicale. Io, grazie a Dio, no, non ho avuto questo ostacolo, anzi mio padre in particolare era felicissimo. Io vengo da una famiglia dove siamo tre maschi, tre fratelli, uno più grande sposato, poi io sono il mezzano e poi ne ho uno più piccolo che in questo momento è a Milano. Quindi io semplicemente ho comunicato a giugno, ecco, della mia scelta, a settembre poi sarei entrato in seminario. Mio padre è felicissimo, mia madre, che le mamme si sa, scoprono tutto prima e se ne accorgono sempre prima, ha da subito un po' notato, ecco, il mio cambiamento. Lei si può dire che è stata la prima che ha capito che qualcosa in me stava cambiando e mi stuzzicava, potremmo dire, dicendomi: sai, forse c'è l'opportunità di lavoro, forse c'è l'opportunità di imbarcarsi, perché io ho studiato al nautico e quindi il mio sogno era quello di imbarcarmi e fare il capitano di lungo corso. E quando lei spuntava in stanza chiedendomi: sai, forse c'è l'opportunità, manda il curriculum, allora lei capiva lì dal rifiuto, potremmo dire, che qualcosa stava cambiando.
1: Ti metteva alla prova, voleva capire se eri proprio determinato.
2: Sanno sempre una del diavolo, quindi lei mi metteva molto alla prova, ma lei da subito ha capito che le mie intenzioni erano altre. Ma lei felicissima, dicendomi, appunto, guardando al mio sguardo, guardando un po' alla mia felicità. E quindi questo veramente è stato per me motivo anche di orgoglio, perché mi hanno già da subito sostenuto tutta la famiglia, anche i miei fratelli.
1: Che bello, un orgoglio reciproco, immagino, perché saranno veramente tanto tanto orgogliosi di te. Ti va se ci ascoltiamo una canzone?
2: Sì.
1: Anche perché le scelte tu. Da cosa vogliamo partire? Quale delle due?
2: Allora, possiamo partire da Le radici di Jake La Furia e Fabri Fibra.
1: Oh, allora, qui ce la spieghi un po' ora e un po' dopo che l'abbiamo ascoltata. È una scelta inusuale, spiegaci un po'.
2: E allora, la scelta di questa canzone, anche, appunto, se magari il testo appunto contiene un po' di parolacce, un po' di qualcosa un po' più di volgare, in realtà racchiude un po' un significato molto importante, secondo me, perché io, appunto, come ho già detto, vengo da un quartiere popolare, Camaro San Paolo, dove è pieno comunque di ragazzi che provengono da famiglie ferite da tanti problemi sociali come l'alcol, la droga, lo spaccio. E quando dicevo che giocavo in oratorio con loro, sono cresciuto in questo contesto, oppure ho fatto da animatore a questi ragazzi in oratorio, i ragazzi che avevo davanti c'erano anche questi, provenienti da questi tipi di famiglie, e quindi il mio sguardo è cambiato anche con loro. Alle radici rappresenta un po' questo ponte, dove ci sono delle radici, dove, appunto, c'è il quartiere che io non dimentico, dove io ho imparato anche a vivere, dall'altra parte ci sono le ali che ci pongono davanti delle scelte, che ci fanno, appunto, volare, ci portano avanti nel nostro

0: poi alla fine il testo di questa canzone io me lo sono anche stampato, Don Samuele ha veramente dei passaggi belli e forti, quindi al di là poi insomma di qualche parolina di troppo, quindi una scelta più che ragionata, di cui ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo. Senti, quando un po' ci raccontavi del tuo presente in cui ti dividi tra tante cose diverse, insomma, ci ricordavi questa tua esperienza nell'isola di Vulcano. Se non sbaglio, sei proprio il primo parroco residente sull'isola.
1: Esattamente sì, in questo momento ho anche la residenza lì. Viaggio comunque, appunto, dividendomi tra Messina e Vulcano. Nel passato, purtroppo l'isola ha sempre avuto un po' dei parroci che andavano soltanto nel fine settimana, sabato e domenica, oppure solo la domenica. Questo ha fatto sì che l'isola, non vi dico che è stata trascurata, ci mancherebbe altro, ma richiedeva, ecco, una presenza più massiccia, una presenza più significativa. Forse è questo quello che l'isola aveva bisogno e che l'arcivescovo Giovanni Accolla ha captato, e dove ha iniziato fondamentalmente un processo anche di missione, ecco, dove i giovani sacerdoti potevano andare alle Eolie a dare una mano ai più anziani, ai più grandi. Quindi sì, fondamentalmente io sono il primo residente, nonostante comunque io continuo a viaggiare.
0: Certo, certo, però so che ti spendi tantissimo per la comunità, e sicuramente la comunità che vive su un'isola è insomma una comunità diversa, no? Da quella di altre parrocchie, di altri luoghi. Quali sono le esigenze che hai sentito più forti? La solitudine? Cosa hai trovato? Cioè, cosa ti sei proposto?
1: Partiamo dal presupposto che l'isola fondamentalmente ha due volti, un volto invernale e un volto estivo. Tanti gli isolani vivono fondamentalmente d'estate, e quindi possono appunto guadagnare attraverso le loro attività commerciali in estate. Come comunità parrocchiale siamo vicini nel senso in entrambi i volti. In uno, quello invernale, fondamentalmente i parrocchiani sono lì, ce li ho accanto a me costantemente, mentre invece in estate sono io che vado verso le loro attività commerciali, io mi rendo più presente possibile. Le esigenze quali sono? Certamente ho notato un alto, un'alta tendenza, ecco, a isolarsi, perché l'isola, ecco, non offre chissà quali attività o distrazioni sane, fondamentalmente. Quindi pensate un po' anche al grande mondo del turismo in estate, che porta anche delle conseguenze, tra virgolette, permetto di dire, negative, quindi molto alcol che gira anche tra i giovani, tra le discoteche, i lidi, anche la droga, lo spaccio della droga. Anche ho notato questo, però nel periodo più invernale, appunto un isolamento all'interno anche del mondo dei social, all'interno del mondo dei videogame, soprattutto tra i giovani, e oltre a certi, chiamiamo così, anche retaggi, potremmo dire, culturali, anche un certo stile patriarcale. Ecco, possiamo curare, ecco, queste ferite mediante dei momenti innanzitutto di fraternità, dove le persone si possono incontrare, possono vivere dei momenti di gioia, possono vivere anche dei momenti di confronto, e questi momenti di confronto, quando sono, come dire, dettate anche da un fondamento che è Cristo, quindi non stare con gli altri, lo stare con lui, allora trova tutto un altro significato. Ho notato che c'erano poche occasioni di incontro oltre alla messa domenicale, quindi ho voluto incentivare innanzitutto l'incontro tra di loro e con me, con Cristo fondamentalmente.
0: E sempre con quel tuo bel sorriso contagioso. Certo, tu sei sempre circondato dal mare, ma tu, se ti mandassero in un luogo dove il mare non c'è?
1: Allora, certamente in seminario siamo stati formati a tutto. Se veramente uno accoglie quello che sono gli insegnamenti dei nostri formatori, oggi io mi ritrovo formatore, quindi è quello che dico ai seminaristi, la nostra arcidiocesi Messina Lipari Santa Lucia del Mela è un territorio molto variegato, però è chiaro che faticherei, con molta onestà lo dico, faticherei all'inizio, ma certamente la consapevolezza di essere in missione anche in un paese di collina o di montagna, questo certamente magari ci si abitua alla fine.
0: Ma sì, ma certo, scusa, era una domanda un po' così, ma insomma immagino quanto sia importante per te avere lo sguardo verso
1: fondamentale,
0: l'orizzonte.
1: È fondamentale, è fondamentale. Vulcano poi ha, c'è una spiaggia che è un po' la più grande, la più famosa, si chiama Baia Negra, e lì ci sono dei bellissimi tramonti. Io finivo la Santa Messa, me ne andavo in estate dopo in spiaggia a vedere il tramonto pregando i vestri lì, quindi pensate un po', ecco, la bellezza e la ricchezza che il
0: Davvero.
1: Signore ci offre.
0: Della prossima canzone che adesso andiamo ad ascoltare c'è una strofa che secondo me è proprio tua. Da giovane volevo una vita speciale, qualcosa che mi desse la spinta a continuare. Di certo non pensavo a questa missione, ma ora tutto ha un senso, mi dono per amore, quello che fai tu.
1: Sì, cioè, almeno ci provo a donarmi in tutto e per tutto, sono molto contento, sono felice della vita che il Signore mi ha chiamato e che io comunque ho scelto, perché ho risposto a questa chiamata. Ripeto, nonostante veramente le tante le difficoltà anche che qualcuno può provare, in realtà penso che non potevo desiderare vita migliore.
0: La strofa che citavo è da una canzone che hai scelto proprio tu. Di che brano si tratta?
1: La leggenda dei The Sun. questa canzone è una canzone a cui sono particolarmente legato, perché fondamentalmente per un motivo bello, nel senso che un'amica in un momento, ecco, di sconforto, ecco perché parlo di pesi, parlo di sfide, parlo di difficoltà, me l'ha dedicata in passato in un momento un po' di sconforto all'interno del mio cammino in seminario. È bello quando anche una relazione, un fidanzamento si mette un po' in crisi, si mette un po' in gioco, ed è bello, altrettanto bello, quando ci sono delle persone che si mettono accanto e che ti vogliono appunto aiutare, sostenere, senza influenzare un po' la nostra scelta di vita. In un momento un po' particolare della mia vita qui in seminario, un'amica è venuta incontro e mi ha detto: Samuele, ascolta questa canzone dei The Sun, un gruppo che ho anche conosciuto dal vivo, è bellissima testimonianza tra l'altro di questo gruppo. E allora tramite questa canzone ho scoperto, o meglio, ho rivissuto anche la mia chiamata vocazionale. E quindi ogni qualvolta, ecco, mi sento un po' giù, potremmo dire, e ho bisogno un po' di coraggio, questa è una di quelle canzoni che prendo sempre e che ascolto, perché a parte, vabbè, la musicalità un po' di energia, come dire, ma soprattutto il testo e anche la strofa che tu hai citato è sempre una strofa che dà coraggio, dà vitalità e ci ricorda perché siamo qui e qual è lo scopo della nostra vita.

0: Samuele, noi siamo praticamente alla fine di questa chiacchierata bella bella che ci ha permesso di conoscerti e ne sono veramente tanto tanto felice. L'ultima domanda che faccio ai miei ospiti, che è più o meno sempre la stessa, molto banale, ma la risposta è sempre diversa, è: la nostra trasmissione si intitola Vocazione, abbiamo parlato della tua vocazione, ma secondo te qual è il modo per definirla, la vocazione? Che cos'è una vocazione?
1: La vocazione, fondamentalmente, io la metto sempre accanto alla parola relazione. Vocazione è relazione, perché è una chiamata ed è una risposta, e mette sempre in relazione, appunto in contatto, due persone. Nel primo caso ovviamente il Signore che chiama, nel secondo caso siamo noi che rispondiamo, se effettivamente abbiamo quella predisposizione di metterci appunto in gioco e di rispondere. Quindi da qui parte la relazione, e quindi la conoscenza, per poi via via gradualmente trasformarsi in innamoramento, e per poi consolidare attraverso appunto l'amore. Quindi vocazione uguale
0: mi
1: relazione,
0: piace
1: per
0: moltissimo
1: me.
0: Grazie, grazie per tutto questo tempo che ci hai regalato nelle tue giornate strapiene.
1: Grazie a voi dell'invito, grazie dell'opportunità, come sempre, di dare una testimonianza della vita, e chissà appunto se qualcuno ci sta ascoltando, può nascere un qualcosa dentro, quella sensazione bella di curiosità e conoscere sempre più il Signore Gesù Cristo. Quindi veramente grazie dell'opportunità.
2: Vocazioni.
0: E anche questa settimana ci portiamo a casa una testimonianza molto bella, anche la vocazione come relazione, poi il sorriso di Don Samuele Ledonne, il suo sguardo verso il mare, questo elemento che fa parte della sua vita, e tutte le parole che ci ha regalato. Io in chiusura vorrei ringraziare Paolo Accorona, che era in regia, tutti voi che ci avete seguito, vi invito a seguirci e riascoltarci anche su Play 2000, nella sezione podcast trovate tutte le puntate anche della scorsa stagione di Vocazioni, quindi se avete delle testimonianze da recuperare, condividere, fatelo in serenità. Noi ovviamente ci ritroviamo qui tra 7 giorni.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.

Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.

Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova, e fa che ti rendiamo grazie nella prosperità. E costanza nella prova, e fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.

0: Ricordati, o Dio, della tua alleanza rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Secondo il catalogo liberiano, una lista cronologica dei papi fino a Papa Liberio, contenuta nel cosiddetto cronografo del 354, a sua volta una raccolta di testi prevalentemente cronografici, elenchi, cronache e descrizioni varie, compiuta nel 354, il pontificato di Papa Callisto inizia nel 218 e termina nel 222. La fonte principale da cui attingere notizie sul suo pontificato è un'opera denominata Elenchos, nota anche come Refutatio Omnium Heresium o Philosophoumena. È necessario subito premettere che l'Elenchos è un'opera apertamente ostile a Callisto. Il suo autore ne è un nemico e quindi solo indirettamente e cercando di discernere il vero dal falso è possibile ricavare notizie attendibili. Le prime notizie sulla vita di Callisto possono aiutare a comprendere il suo pontificato, caratterizzato dalla misericordia verso i peccatori. Il nostro era originariamente uno schiavo, schiavo di un tale Carpoforo, un cristiano liberto della casa dell'imperatore. Questi affidò a Callisto una grossa somma di denaro per fargli aprire una banca nella zona romana della Piscina Pubblica. Vedove e cristiani cominciarono ad affidare con fiducia i loro risparmi a Callisto, ma secondo il racconto dell'Elenchos, questi si viene a trovare in difficoltà, avendo dissipato tutto. Temendo la reazione del padrone, Callisto cerca di fuggire, ma viene preso e messo a girare la macina. Carpoforo gli dà un'altra possibilità per restituire il denaro che aveva preso in consegna, ma Callisto si trova nuovamente in cattive acque perché non è in grado di restituire nulla e compie uno strano gesto. Va di sabato nella sinagoga e disturba la cerimonia. Una congettura porterebbe a pensare che l'intento di Callisto era quello di farsi arrestare per liberarsi dalla pressione di Carpoforo. I giudei portano Callisto davanti al Prefectus Urbi Fusciano, accusandolo di aver impedito il loro culto. Carpoforo interviene difendendo, nel proprio interesse, il debitore insolvente, ma Fusciano, dando ascolto ai giudei, condanna Callisto ad Metalla in Sardegna. Marcia, concubina di Commodo e probabilmente cristiana, richiede al vescovo di Roma e pontefice Vittore un elenco dei martiri cristiani condannati alle miniere per provvedere benevolmente alla loro scarcerazione. Vittore provvede ma non include nell'elenco Callisto. Un sacerdote di nome Giacinto viene mandato in Sardegna con la lettera di scarcerazione. Callisto lo supplica di inserirlo nella lista e così riesce a tornare a Roma. Viene sostanzialmente perdonato per il suo passato e recuperato alla comunità cristiana, ma per prudenza viene allontanato da Roma. Da allora, prima durante l'episcopato di Vittore e poi durante l'episcopato del nuovo pontefice Zefirino, Callisto dovette maturare e acquistare una posizione importante all'interno della comunità cristiana di Roma. Infatti, dopo la morte di Vittore, Callisto è nominato diacono e personale consigliere del nuovo vescovo Zefirino, fino all'importante nomina di amministratore del patrimonio ecclesiastico e successivamente, intorno al 200, preposto al cimitero sulla via Appia, il cimitero ufficiale della comunità romana. Cimitero papale perché vi trovarono sepoltura gli stessi vescovi di Roma per circa un secolo, che da lui prenderà il nome. Si tratta di un momento fondamentale per la storia della comunità cristiana di Roma. È l'atto di nascita ufficiale di un cimitero comunitario, la cui concreta e visibile specificità è nel sostanziale mutamento di statuto. Un cimitero non più gentilizio o corporativo, ma della comunità, e dunque aperto all'accoglienza di tutti i fratelli di fede, indipendentemente dalla loro estrazione sociale.

morto Zefirino, Callisto viene eletto al suo posto come vescovo di Roma. Era il 217 e rimarrà tale fino al 222. Il nuovo papa dovette affrontare problemi di natura dottrinale, considerando che nella comunità cristiana coesistevano da questo punto di vista orientamenti diversi. Callisto ebbe l'abilità di porsi in posizione mediana rispetto alle varie opposte fazioni, con l'obiettivo precipuo di assicurare l'unità dottrinale della Chiesa. Qual era dal punto di vista dottrinale la posizione di Callisto? Leggiamo nell'Elencos le seguenti parole, sostanzialmente corrispondenti al suo pensiero, anche se forse un poco rimaneggiate. Il Logos è figlio, e il medesimo è certo chiamato anche col nome di padre, ma perché è una cosa sola, lo spirito è indiviso. Non è una cosa il padre e un'altra cosa il figlio, ma sono una sola e medesima cosa, e ogni realtà è ripiena di spirito divino, quella superiore e quella inferiore. E lo spirito che si è fatto carne nella Vergine non è altro dal Padre, ma è uno solo e medesimo. Questo significa ciò che è stato detto: non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Infatti, ciò che si vede, cioè l'uomo, questo è il Figlio, mentre lo Spirito che è disceso nel Figlio, questo è il Padre. Dunque, non affermerò due dei, il Padre e il Figlio, ma uno solo. Il Padre è venuto in lui e, assunta la carne, la divinizzò, unendola a sé e facendola una cosa sola, così che si chiama Padre e Figlio il solo Dio, e questa realtà, essendo un solo prosopon, non può essere due, e così il Padre ha compatito con il Figlio. Oltre ai problemi di natura dottrinale, Callisto dovette affrontare questioni riguardanti la disciplina nella Chiesa. Forse perché egli stesso era stato perdonato, la posizione del nuovo Papa è permeata di un originale e originario atteggiamento di misericordia. Callisto accoglie ogni sorta di peccatori, è indulgente con i cosiddetti piaceri, cerca di andare incontro a eretici e scismatici, consente alle matrone romane di considerare come mariti legittimi uomini di classe inferiore, contrariamente alla legge civile. La sua chiesa non è la tradizionale assemblea dei santi, è un'assemblea di santi e di peccatori, e la posizione dei pastori deve essere improntata a una sostanziale misericordia. Papa Callisto desiderava una chiesa che fosse incarnazione della misericordia di Dio. La sua chiesa era una casa di misericordia aperta ai peccatori, che a tutti potesse offrire la possibilità della riconciliazione dopo il peccato. La sua chiesa è permeata da una prassi di misericordia.

martirio di Callisto, papa e santo, è da considerare sicuro. La Depositio Martyrum, un elenco dei martiri venerati a Roma, appartenente anch'esso al citato cronografo del 354 del calligrafo Furio Dionisio Filocalo, indica la sua memoria al 14 ottobre e ne stabilisce la sepoltura sulla via Aurelia al terzo miglio, quindi non nel cimitero callistiano, ma nella cosiddetta catacomba di Calepodio. Il martirologio romano ricorda il santo papa Callisto alla data del 14 ottobre. San Callisto I, papa, martire. Da diacono, dopo un lungo esilio in Sardegna, si prese cura del cimitero sulla via Appia, noto sotto il suo nome, dove raccolse le vestigia dei martiri a futura venerazione dei posteri. Eletto poi papa, promosse la retta dottrina e riconciliò con benevolenza i lapsi, dal latino caduti, ovvero i cristiani apostati, coronando infine il suo operoso episcopato con un luminoso martirio. In questo giorno si commemora la deposizione del suo corpo nel cimitero di Calepodio a Roma, sulla via Aurelia.

C'è una conchiglia sulla spiaggia, abbandonata e sola. Aspetta il bacio dell'onda per sentire il brivido del mare, essere riempita dell'acqua infinita.

Lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press.

0: Le litanie lauretane, dopo aver reso omaggio a Maria Santissima con l'appellativo di madre, proseguono venerando la madre di Dio come vergine. Ave, virgo prudentissima, veneranda, predicanda, virgo potens, virgo clemens. Il beato Giacomo Alberione, fondatore della famiglia Paolina, in un suo commento alle litanie, scrive che sono titoli di onore che i santi padri hanno dato a Maria Santissima a motivo principalmente della sua qualità di madre di Dio.
1: Ma ciò che a noi interessa sono le invocazioni dirette a Maria Vergine, invocazioni fatte di così belle espressioni, disposte in così magnifiche serie, da formare la più preziosa e fulgida corona di titoli che si possa deporre sull'augusto capo della nostra celeste regina. Virgo prudentissima. Maria ci conduce nella vita sua sempre con oculatezza serena, prevenendo e provvedendo a quanto è di gloria di Dio e di maggior sua santificazione.
0: Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone, vescovo di Cassano allo Ionio, in una sua omelia commentava il titolo di Vergine prudentissima, prendendo spunto dalla parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte.
1: In Palestina, a motivo del clima afoso, i matrimoni venivano solitamente celebrati e festeggiati la sera e si protraevano fino a notte inoltrata. Il giorno delle nozze, le amiche della sposa, le vergini, erano insieme ad essa nella sua casa. I parenti della sposa contrattavano con lo sposo il prezzo delle nozze. Una volta stabilito nell'ammontare, lo sposo si dirigeva con i suoi amici verso la dimora della sposa. A un certo punto del cammino, un amico del nubendo camminava affrettando il passo e lanciava questo grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Le amiche della sposa, con le lampade accese, gli si facevano allora incontro per accompagnarlo sino alla casa della sua futura moglie. Aveva così inizio la festa di nozze. In questa bellissima parabola evangelica, la nostra esistenza, la vita dell'uomo, è paragonata a un appuntamento col Signore che si presenta come lo sposo. L'incontro con lui diventa una partecipazione alla sua gioia. Viene aperto il banchetto di nozze e gli uomini sono invitati ad entrare e a far festa con lui.
0: Per andare incontro al Signore, però, continua Sua Eccellenza Monsignor Bertolone, bisogna avere le lampade accese, ossia un cuore fedele e capace di amare. Per prepararci a questo incontro è necessario perciò allenare il cuore, perché non si assopisca col far della sera, quando le tenebre della tentazione e del peccato possono oscurarlo.
2: Per questo allenamento, la palestra migliore è certamente la partecipazione all'Eucaristia, l'ascolto e la meditazione della parola di Dio e la frequenza al sacramento della riconciliazione, che allenano il cuore e diventano olio abbondante per alimentare le nostre lampade. Da questa parabola traiamo dunque l'insegnamento a vivere in attesa di qualcuno che certamente verrà, ma che non ha stabilito l'ora del suo ritorno, e perciò ci esorta alla vigilanza per non essere presi alla sprovvista. Fin dall'inizio, cinque vergini vengono presentate come stolte e cinque come sagge. Se ci domandiamo quale sia la differenza tra le prime e le seconde, senz'altro ci accorgeremo come essa coincida con la fedeltà. La saggezza delle cinque vergini è la somma degli atti di virtù, delle opere di misericordia e della loro fedeltà. Questa fedeltà non si improvvisa, è come l'olio che non può essere acquistato all'ultimo momento, quando ormai il grido nella notte ha già annunziato l'avvento dello sposo. Nell'ora sempre sorprendente dell'incontro, infatti, conta ciò che si ha e ciò che si è, non ciò che si vorrebbe avere o ciò che si vorrebbe essere.
0: Nessuno perciò può mettere l'olio al posto nostro, continua Sua Eccellenza Monsignor Bertolone. Nessuno può pagare per noi il biglietto per l'incontro decisivo. In quell'ora l'olio deve essere il nostro e questa fedeltà deve essere trovata in noi, perché ognuno risponderà per sé. Perciò non abbiamo che da temere i nostri peccati, il più grande dei quali è quello di dimenticarci di Dio, di vivere come se Dio non ci fosse. Viviamo dunque nella vigilanza e nella fedeltà. Imitiamo in questo la Vergine Maria. Un'autentica devozione deve caratterizzarsi dal desiderio di emulazione. Maria è per eccellenza la donna dell'attesa. La sua attesa è stata vigilante. Non conosceva il tempo in cui Dio avrebbe mantenuto le sue promesse, eppure si è tenuta pronta all'arrivo dello sposo. Lo ha fatto tenendo sempre accesa e alimentando con la preghiera e l'ascolto della parola di Dio la lampada della sua fede. Una fede perseverante che l'ha preparata a riconoscere ed ascoltare la voce di colui che l'ha chiamata ad essere la sua stessa madre. E Maria è per eccellenza la Vergine prudente, tanto che la tradizione del popolo ce la fa invocare nelle litanie lauretane proprio come Vergine prudentissima. E Sua Eccellenza Monsignor Bertolone conclude:
2: mi piace ricordare che gli autentici devoti della Madonna saranno in un certo senso privilegiati quando si leverà il grido di accogliere lo sposo. Sono persuaso che Maria, Vergine prudentissima, non ci permetterà di arrivare a quell'incontro senza scorta di olio. Certamente, quando si accorgerà che esso inizierà a scarseggiare, come madre premurosa ci verrà accanto sussurrandoci parole di speranza, capaci di ridare vigore al cammino quando saremo tentati di lasciarci andare alla stanchezza. Noi non saremo stolti o imprudenti se, imitando la Vergine Maria, ci impegneremo seriamente nel cammino della fede, preparando il nostro cuore all'incontro con lo sposo che viene e vivendo nella continua tensione dello spirito verso questo incontro. Quando le tenebre minacciano di oscurare i nostri passi e di stringere il nostro cuore, non lasciamoci prendere dalla disperazione. C'è una madre sempre pronta a guidarci, sempre pronta ad intervenire in nostro favore, avvocata nostra, sempre pronta a mostrarci dove sia custodita la riserva dell'olio. A lei ora ci rivolgiamo. Santa Maria, Vergine prudentissima, se presi dalle cose del mondo dimentichiamo di portare l'olio, non lasciarci andare impreparati alla veglia notturna. Insegnaci la fedeltà nelle piccole cose, quella stessa che caratterizzò la ferialità della vita di Nazareth, e aiutaci a perseverare fino alla fine, perché dice il Signore: sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita.

dopo il titolo di Vergine Prudentissima, Maria è lodata come Virgo Veneranda, e la veneriamo perché Madre di Dio e Madre nostra.

Santo nome infra i mortali, qual è il nome che ti avanza? Tu sei nome di speranza, tu sei nome di pietà. Tu sei gioia ai cuori afflitti, tu sei guida ai passi erranti, tu sei stella ai naviganti, tu sei grazia ai peccatori. Tu conosci i nostri guai. Per noi dunque il figliuol prega, se ad ogni uomo egli si piega, per la madre che farà? Tu sei nome di speranza, tu sei nome di pietà.

Ti veneriamo, Maria, e ti salutiamo, donna che la luce e il mare salutano, madre dei corpi viventi, madre dei corpi nuovi. Io saluto nel tuo sangue, donna che l'oro saluta, tutti i corpi risuscitati dal sangue e dalla morte. Io saluto nel tuo sangue il sale, l'olio e il latte. Madre risuscitata, la mia morte che divien vita, saluta nel tuo amore l'amore stesso del Padre. Saluta la terra aperta in te alla vera terra e la carne sposata e la chiesa compiuta. Madre miracolosa, Eva rinnovata, io saluto nel tuo nome la nascita del mondo, io saluto nel tuo nome la misura del mondo e la neve di Dio sulle foreste arse. Donna regale e forte, o donna nel Cristo, io saluto nel tuo corpo la porta incantatrice, io saluto nel tuo corpo il mistero di gloria che la carne conoscerà alle nozze dello Spirito.

0: Maria è anche la Virgo predicanda. Il beato Ildefonso Schuster, in una sua meditazione, si chiede: qual è la prerogativa più alta di Maria? E risponde: quella di essere senza peccato. Quando una donna in mezzo alla folla gridò verso Gesù: beato il seno che ti ha portato, Gesù rispose: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono.
1: Queste parole si adempirono in Maria. Ella fu piena di grazia perché divenisse la madre di Dio, ma ci fu un dono più alto della maternità: la sua santificazione e la sua purezza. E in realtà nostro Signore non sarebbe diventato suo figlio se prima non l'avesse santificata. Quindi la più grande benedizione per Maria fu la sua perfetta santificazione. Questo è il motivo per cui deve essere predicata a tutti, perché non commise mai un peccato, perché in forza della pienezza di grazia non ebbe mai un pensiero, non disse una parola, non fece un'azione che dispiacesse all'Altissimo Iddio. Si deve predicare Maria perché in lei si realizzò il più grande trionfo sul nemico delle anime. Quando tutto sembrava perduto, Dio cominciò a compiere l'atto più meraviglioso della redenzione nella persona di colei che doveva essere sua madre. Egli impedì che Maria incorresse nel peccato di Adamo prima che lui lo espiasse sulla croce. Ed è per questo che noi predichiamo colei che fu oggetto di questa grazia incomparabile.

0: che Maria è Virgo Potens, cioè vergine potente contro il male. In una intervista rilasciata a Bruno Volpe, padre Gabriele Amort, decano mondiale degli esorcisti, risponde così.
1: Semplice, perché dopo Cristo è davvero la tutta santa, colei che non conoscendo il peccato ha sempre creduto nel Figlio, sino alla croce e sotto la croce. Satana teme Maria perché è umile e saggia, e il tentatore detesta questa dote. Maria trionfa perché sa ubbidire e credere, e Satana soffre alla presenza di gente virtuosa che aborre il peccato. Maria lo mette in fuga perché crede nella vittoria di Dio, e Satana no. Satana è caduto nell'inferno a causa della sua smisurata arroganza, dell'orgoglio e della superbia. Ha voluto e preteso contendere il primato di Cristo e ha pagato. Maria, prototipo di santità, lo fa infuriare proprio perché, nello stesso tempo, rappresenta tutte le virtù contrarie a Satana, dunque riesce ad allontanarlo. Ecco perché gli esorcisti invocano con successo la Madonna.
0: Qualche esorcista, dice Bruno Volpe, afferma di ottenere splendidi risultati con la recitazione delle litanie lauretane. Padre Amort non lo mette in dubbio e conclude.
1: Fatto sta che Maria è la miglior arma dopo Cristo per scacciare le tenebre, per sconfiggere il tentatore. Certo è che Maria ci aiuta e i suoi figli non la abbandonano. Basti considerare il numero elevato di fedeli e pellegrini che affollano i santuari e le basiliche a lei dedicate. È apparsa in cielo la stella più bella e luminosa, bellissima e fedele. Maria è la via più nobile per sconfiggere il peccato e arrivare al cuore del Figlio.
2: L'abisso dei miei peccati, o Signora, mi trascina verso l'abisso della disperazione. Ma tu tendi una mano di salvezza e salvami, ti prego. Mia nocchiera sii tu, tutta pura. Alleviami le procelle delle tentazioni e verso il porto tranquillo dei precetti di Dio conducimi.
3: Non trascurarmi in preda alle onde, non abbandonarmi circondato da ogni parte, ma caldamente aiutami. Madre di Dio, aiuto dei fedeli, mia avvocata sii tu nell'ora del giudizio, quando davanti al tribunale divino mi presenterò, e libera, ti prego, da ogni male me, che sotto la tua protezione fiducioso mi son rifugiato, o Santa Signora.
0: Fiducioso mi son rifugiato, perché la Virgo Potens non può che essere anche Virgo Clemens. Preghiamo col servo di Dio Giovanni Paolo II.
4: O Vergine potente, che col tuo piede schiacci il capo del serpente tentatore, fa che realizziamo giorno dopo giorno le nostre promesse battesimali, con le quali abbiamo rinunziato a Satana, alle sue opere e alle sue seduzioni, e sappiamo dare al mondo una lieta testimonianza della speranza cristiana. O Vergine clemente, che hai sempre aperto il tuo cuore materno alle invocazioni dell'umanità, talvolta divisa dal disamore ed anche, purtroppo, dall'odio e dalla guerra, fa che sappiamo sempre crescere tutti, secondo l'insegnamento del tuo Figlio, nell'unità e nella pace, per essere degni figli dell'unico Padre Celeste.
0: Siamo attratti verso la Vergine Maria, ha scritto Papa Pio XI, come da un impulso irresistibile, e a lei confidiamo con filiale abbandono ogni cosa nostra, le gioie, cioè, se siamo lieti, le pene se siamo addolorati, le speranze se finalmente ci sforziamo di risollevarci a cose migliori.
5: E se alla Chiesa si preparano giorni più difficili, se la fede viene scossa perché la carità si è raffreddata, se peggiorano i costumi privati e pubblici, se qualche sciagura minaccia la famiglia cattolica e la civile società, a lei ricorriamo con suppliche per chiedere istantemente il celeste aiuto. Infine, quando nel supremo pericolo della morte non troviamo più da nessuna parte speranza e soccorso. A lei innalziamo gli occhi in lacrime e le mani tremanti, chiedendo fervidamente, per mezzo suo, al Figlio suo, il perdono e l'eterna felicità nei cieli.
0: Venerata come vergine e fedele, ha commentato Jean Galou, Maria appare come modello di un amore che si dedica totalmente a Cristo, superando tutte le tentazioni e tutte le prove. La sua fedeltà è anche degna di ammirazione e di imitazione nella prospettiva matrimoniale, come sposa di Giuseppe. Sappiamo che la fedeltà nel matrimonio è un ideale che ha bisogno di molto sostegno e di stimoli che lo aiutino a perseverare. L'immagine di Maria, sposa sempre profondamente unita a Giuseppe, incoraggia la perseveranza nella fedeltà, coloro che sarebbero tentati di cercare altrove la felicità dell'amore, ma che ricevono anche dalla grazia la forza di rimanere fedeli.
6: O Vergine fedele, tu resti notte e giorno in un profondo silenzio, in una ineffabile pace, in una divina orazione che non cessa mai, con l'anima tutta inondata dagli eterni splendori. Il tuo cuore, come un cristallo, riflette il divino, l'ospite che l'abita, la bellezza che non tramonta. Oh Maria, tu attiri il cielo, ed ecco il Padre ti consegna il suo Verbo, perché tu ne sia la madre, e lo Spirito d'amore ti copre con la sua ombra. A te vengono i tre. È tutto il cielo che s'apre e si abbassa fino a te. Adoro il mistero di questo Dio che si incarna in te, Vergine Madre. Madre del Verbo, dimmi il tuo mistero dopo l'incarnazione del Signore. Come sulla terra passasti tutta sepolta nell'adorazione. In una ineffabile pace, in un silenzio misterioso, penetrasti l'insondabile, portando in te il dono di Dio. Custodiscimi sempre in un divino abbraccio. Ch'io porti in me l'impronta di questo Dio d'amore.

Lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Francesca Rossiello, Ennio Libralesso, Andrea Lopez, Marco Mete, Stefano Mondini, Lucio Saccone. I canti sono tratti dai compact disc pubblicati dal Rinnovamento nello Spirito, dalle Paoline Audiovisivi e dall'editrice LDC. Tecnici del suono Silvio Anelli e Quirino Micocci. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza di fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei Tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del Tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori.
2: E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena

0: Di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, dei secoli, amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, incoronata Regina del Cielo e della Terra, e preghiamo la Vergine Maria come Regina della Pace, perché ci ottenga la pace e perché tutti i Suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i Suoi messaggi, i Suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità, e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra, e che la Vergine Maria li consoli per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi, e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
5: Ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
6: E con il tuo spirito.
5: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
6: Amen.
5: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
6: Amen.
5: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
6: Amen.
5: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
6: Amen.

Secondo il catalogo liberiano, una lista cronologica dei papi fino a Papa Liberio, contenuta nel cosiddetto cronografo del 354, a sua volta una raccolta di testi prevalentemente cronografici, elenchi, cronache e descrizioni varie, compiuta nel 354, il pontificato di Papa Callisto inizia nel 218 e termina nel 222. La fonte principale da cui attingere notizie sul suo pontificato è un'opera denominata Elenchos, nota anche come Refutatio Omnium Heresium o Philosophoumena. È necessario subito premettere che l'Elenchos è un'opera apertamente ostile a Callisto. Il suo autore ne è un nemico e quindi solo indirettamente e cercando di discernere il vero dal falso è possibile ricavare notizie attendibili. Le prime notizie sulla vita di Callisto possono aiutare a comprendere il suo pontificato, caratterizzato dalla misericordia verso i peccatori. Il nostro era originariamente uno schiavo, schiavo di un tale Carpoforo, un cristiano liberto della casa dell'imperatore. Questi affidò a Callisto una grossa somma di denaro per fargli aprire una banca nella zona romana della Piscina Pubblica. Vedove e cristiani cominciarono ad affidare con fiducia i loro risparmi a Callisto, ma secondo il racconto dell'Elenchos, questi si viene a trovare in difficoltà, avendo dissipato tutto. Temendo la reazione del padrone, Callisto cerca di fuggire, ma viene preso e messo a girare la macina. Carpoforo gli dà un'altra possibilità per restituire il denaro che aveva preso in consegna, ma Callisto si trova nuovamente in cattive acque perché non è in grado di restituire nulla e compie uno strano gesto. Va di sabato nella sinagoga e disturba la cerimonia. Una congettura porterebbe a pensare che l'intento di Callisto era quello di farsi arrestare per liberarsi dalla pressione di Carpoforo. I giudei portano Callisto davanti al Prefectus Urbi Fusciano, accusandolo di aver impedito il loro culto. Carpoforo interviene difendendo, nel proprio interesse, il debitore insolvente, ma Fusciano, dando ascolto ai giudei, condanna Callisto ad Metalla in Sardegna. Marcia, concubina di Commodo e probabilmente cristiana, richiede al vescovo di Roma e pontefice Vittore un elenco dei martiri cristiani condannati alle miniere per provvedere benevolmente alla loro scarcerazione. Vittore provvede ma non include nell'elenco Callisto. Un sacerdote di nome Giacinto viene mandato in Sardegna con la lettera di scarcerazione. Callisto lo supplica di inserirlo nella lista e così riesce a tornare a Roma. Viene sostanzialmente perdonato per il suo passato e recuperato alla comunità cristiana, ma per prudenza viene allontanato da Roma. Da allora, prima durante l'episcopato di Vittore e poi durante l'episcopato del nuovo pontefice Zefirino, Callisto dovette maturare e acquistare una posizione importante all'interno della comunità cristiana di Roma. Infatti, dopo la morte di Vittore, Callisto è nominato diacono e personale consigliere del nuovo vescovo Zefirino, fino all'importante nomina di amministratore del patrimonio ecclesiastico e successivamente, intorno al 200, preposto al cimitero sulla via Appia, il cimitero ufficiale della comunità romana. Cimitero papale perché vi trovarono sepoltura gli stessi vescovi di Roma per circa un secolo, che da lui prenderà il nome. Si tratta di un momento fondamentale per la storia della comunità cristiana di Roma. È l'atto di nascita ufficiale di un cimitero comunitario, la cui concreta e visibile specificità è nel sostanziale mutamento di statuto. Un cimitero non più gentilizio o corporativo, ma della comunità, e dunque aperto all'accoglienza di tutti i fratelli di fede, indipendentemente dalla loro estrazione sociale.

morto Zefirino, Callisto viene eletto al suo posto come vescovo di Roma. Era il 217 e rimarrà tale fino al 222. Il nuovo papa dovette affrontare problemi di natura dottrinale, considerando che nella comunità cristiana coesistevano da questo punto di vista orientamenti diversi. Callisto ebbe l'abilità di porsi in posizione mediana rispetto alle varie opposte fazioni, con l'obiettivo precipuo di assicurare l'unità dottrinale della Chiesa. Qual era dal punto di vista dottrinale la posizione di Callisto? Leggiamo nell'Elencos le seguenti parole, sostanzialmente corrispondenti al suo pensiero, anche se forse un poco rimaneggiate. Il Logos è figlio, e il medesimo è certo chiamato anche col nome di padre, ma perché è una cosa sola, lo spirito è indiviso. Non è una cosa il padre e un'altra cosa il figlio, ma sono una sola e medesima cosa, e ogni realtà è ripiena di spirito divino, quella superiore e quella inferiore. E lo spirito che si è fatto carne nella Vergine non è altro dal padre, ma è uno solo e medesimo. Questo significa ciò che è stato detto: non credi che io sono nel padre e il padre in me? Infatti, ciò che si vede, cioè l'uomo, questo è il figlio, mentre lo spirito che è disceso nel figlio, questo è il padre. Dunque, non affermerò due dei, il padre e il figlio, ma uno solo. Il padre è venuto in lui e assunta la carne, la divinizzò, unendola a sé e facendola una cosa sola, così che si chiama padre e figlio il solo Dio, e questa realtà, essendo un solo prosopon, non può essere due, e così il padre ha compatito con il figlio. Oltre ai problemi di natura dottrinale, Callisto dovette affrontare questioni riguardanti la disciplina nella Chiesa. Forse perché egli stesso era stato perdonato, la posizione del nuovo Papa è permeata di un originale e originario atteggiamento di misericordia. Callisto accoglie ogni sorta di peccatori, è indulgente con i cosiddetti piaceri, cerca di andare incontro a eretici e scismatici, consente alle matrone romane di considerare come mariti legittimi uomini di classe inferiore, contrariamente alla legge civile. La sua chiesa non è la tradizionale assemblea dei santi, è un'assemblea di santi e di peccatori, e la posizione dei pastori deve essere improntata a una sostanziale misericordia. Papa Callisto desiderava una chiesa che fosse incarnazione della misericordia di Dio. La sua chiesa era una casa di misericordia aperta ai peccatori, che a tutti potesse offrire la possibilità della riconciliazione dopo il peccato. La sua chiesa è permeata da una prassi di misericordia.

di Callisto, papa e santo, è da considerare sicuro. La Depositio Martyrum, un elenco dei martiri venerati a Roma, appartenente anch'esso al citato cronografo del 354 del calligrafo Furio Dionisio Filocalo, indica la sua memoria al 14 ottobre e ne stabilisce la sepoltura sulla via Aurelia al terzo miglio, quindi non nel cimitero callistiano, ma nella cosiddetta catacomba di Calepodio. Il martirologio romano ricorda il Santo Papa Callisto alla data del 14 ottobre. San Callisto I, Papa, martire. Da diacono, dopo un lungo esilio in Sardegna, si prese cura del cimitero sulla Via Appia, noto sotto il suo nome, dove raccolse le vestigia dei martiri a futura venerazione dei posteri. Eletto poi Papa, promosse la retta dottrina e riconciliò con benevolenza i lapsi, dal latino caduti, ovvero i cristiani apostati, coronando infine il suo operoso episcopato con un luminoso martirio. In questo giorno si commemora la deposizione del suo corpo nel cimitero di Calepodio a Roma, sulla via Aurelia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Il mio cuore è pronto per te, mio Dio. Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare inni, anima mia.
2: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi.
2: Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria, perché siano liberati i tuoi amici. Salvaci con la tua destra e ascoltaci.
1: Dio ha parlato nel suo santuario. Esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot.
2: Mio è Galad, mio Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda il mio scettro.
1: Moab è il catino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria.
2: Chi mi guiderà alla città fortificata? Chi mi condurrà fino all'Idumea? Non forse tu, Dio, che ci hai respinti? E più non esci, Dio, con i nostri eserciti?
1: Contro il nemico portaci soccorso, poiché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo cose grandi, ed egli annienterà chi ci opprime.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il mio cuore è pronto per te, mio Dio.
2: Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio.
1: Perché mi hai rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.
2: Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli.
1: Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada.
2: Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, ti si chiamerà con un nome nuovo, che la bocca del Signore avrà indicato.
1: Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
2: Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata a mio compiacimento e la tua terra sposata.
1: Perché si compiacerà di te il Signore e la tua terra avrà uno sposo.
2: Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio.
2: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
2: Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
1: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
2: Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
1: Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per tutta la mia vita loderò il Signore. Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
2: Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.
3: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
2: Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno.
1: Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.
2: Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi,
1: guarisci la nostra incredulità.
2: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore,
1: per non essere divisi gli uni dagli altri.
2: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova.
1: E fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

4 volte nella pagina evangelica si nomina Cesare, l'imperatore di Roma, colui che dominava in quel tempo anche la piccola terra di Palestina. Ed obbligo oggi presentare qual è il pensiero del Signore Gesù circa il nostro impegno nel mondo, nella vita dello Stato a cui apparteniamo. Si rischia però di passare sopra, quasi fuggendo agli angoli spigolosi, a cui invece si chiama questa parola del Signore, valida non solo allora, ma per tutti i tempi. Notiamo innanzitutto che Gesù riceve un elogio proprio dai suoi nemici. Viene chiamato persona senza peli sulla lingua, schietta, che dice quanto ha nel cuore. È tutto il contrario di loro, che invece sono ipocriti e vanno da Gesù con una domanda a tranello. Addirittura si mettono insieme gli erodiani che appoggiavano l'usurpatore romano e quindi esigevano il pagamento delle tasse, e assieme a loro i farisei che pagavano di malincuore, un po' come paghiamo tutti di malincuore le tasse, ma però volevano salvare il salvabile. C'era anche un altro gruppo che invece resisteva al pagamento delle tasse. Erano gli zeloti che in nome dell'unica gloria che si doveva dare a Dio evitavano la riscossione delle tasse e soprattutto erano acerrimi nemici dei dominatori stranieri. Vorrebbero collocare Gesù, diremmo oggi, o a destra o a sinistra, allinearlo a qualche gruppo dominante in quel tempo. Ma Gesù, con una ironia finissima, esce fuori da questi schemi, pur tuttavia impegnando la coscienza dei suoi ascoltatori e di ciascuno di noi a leggere e a vivere le proprie responsabilità nel tempo e nel luogo dove ci troviamo. Circolava la moneta di Cesare e l'avevano in tasca, ben nascosta, diremmo noi, perché loro dovevano apparire puri e il secondo comandamento evitava di portare e di fare qualsiasi immagine, tanto che tenere in tasca una moneta dove c'era scritto che Cesare era un dio costituiva davvero un reato spirituale. Eppure questa gente religiosa candidamente

Sull'invito di Gesù estrae la moneta, segno che al compromesso erano già scesi e che volevano in qualche modo incastrare l'uomo venuto da Nazareth, togliergli la simpatia della povera gente oppure metterlo contro ai più forti che si appoggiavano all'impero romano. Sì, il compromesso ha sempre accompagnato un po' tutti e anche oggi purtroppo accompagna noi. Compromesso vuol dire cercare di stare a galla, navigare alla meglio con chi ti trovi, sopravvivere. Non è questo il pensiero di Gesù, che invita piuttosto a dare a Cesare, cioè a sentirsi cittadini responsabili, capire che la cosa pubblica non cade dall'alto. Vuole che i suoi discepoli siano impegnati nella vita sociale, diano il loro contributo con intelligenza, con cuore, con passione. Non è possibile allora pretendere, si dice, come fosse una mucca da mungere solo per noi, senza nulla dare, ma nel momento in cui ci troviamo legati ad uno Stato, viviamo in un paese organizzato, riceviamo dei servizi e siamo chiamati a dare la nostra collaborazione. Abbiamo delle opportunità ed è necessario offrire il nostro contributo. Spesso ci ribelliamo in nome di un individualismo spietato, per cui cerchiamo unicamente il nostro tornaconto e vorremmo a tutti i costi difendere solo i nostri diritti di star bene, senza considerare al bene dei fratelli, soprattutto i più svantaggiati. Vediamo di entrare in questa mentalità che ha sempre accompagnato Gesù, fino a dare non soltanto dei servizi, ma la sua stessa vita per salvare, per guarire l'umanità ammalata. Nessuno di noi immagini allora la propria esistenza o quella della sua famiglia chiusa dentro in una torre d'avorio dove persevera e difende unicamente il proprio interesse, ma tutti chiamati a condividere. E poi anche lo sguardo positivo su coloro che guidano le sorti, in quanto dovremmo capire che alla fin fine è sempre il Signore a guidare il mondo. Anche le persone che apparentemente possono non avere le nostre credenziali agiscono per opera del Signore. Avete sentito come Ciro, il liberatore del popolo ebreo, in quel tempo schiavo dei babilonesi, viene chiamato servo del Signore, unto di Dio, lui che non lo conosceva neppure, e che compie quel gesto di liberare i deportati dalla terra di Babilonia che lui ha occupato, così forse in nome di qualche interesse o per un po' di benevolenza politica. Sì, è Dio che regge. Ecco perché è tanto importante la conclusione della risposta di Gesù: date a Dio quello che è di Dio, restituite a Dio il suo posto. Non vogliamo pensare a un potere teocratico come fa qualcuno, nel senso che si vorrebbe la legge di Dio a dominare la vita degli uomini. In senso spietato pensiamo oggi certi paesi dove la legge religiosa viene applicata per filo e per segno. Piuttosto vorremmo capire che cosa siamo chiamati a restituire a Dio: tutto, il dono della vita, anche il nostro respiro, soprattutto il fatto che ci ha chiamati e salvati.
che ha preparato per noi il regno della vita eterna, tutto dobbiamo dare al nostro Dio che si è donato a noi. E allora qui prende spunto la nostra riflessione per poter dare ogni giorno il nostro impegno nella vita sociale, nella vita comunitaria. A Dio prima di tutto dobbiamo dare la custodia del mondo e delle creature, rispettando la diversità che Lui ha voluto. A Dio dobbiamo dare la nostra dipendenza di figli che lo ascoltano. A Dio dobbiamo dare la nostra preghiera di gratitudine, di lode. Quante volte forse ci dimentichiamo di dirgli il nostro grazie, sincero, sentito. A Dio dobbiamo dare soprattutto l'adorazione, che vuol dire il nostro sentirci poveri, piccoli, spesso smarriti, e noi meravigliati che Lui continui ad esserci padre e guida. Se daremo a Dio tutto questo, se daremo a Lui il nostro eccomi di disponibilità, allora sapremo stare dentro la storia senza l'idolatria, senza quella mania di dominare sugli altri, senza utilizzare il potere per i nostri scopi, senza cadere nel compromesso, soprattutto fabbricando leggi che siano rispettose della dignità di Dio stampata in ogni persona, e poi collaborando nel nostro piccolo perché ogni creatura trovi il suo spazio per vivere e per incontrare il Salvatore, la libertà della coscienza, la libertà religiosa e soprattutto la testimonianza del bene che noi vorremmo inserire nel mondo, porterà a riconoscere il Signore Dio al di sopra di ogni potere umano. Tutto è ridimensionato e ogni autorità dovrebbe diventare servizio nel nome di Dio, e ogni suddito non dovrebbe sentirsi uno schiavo, ma un figlio chiamato a costruire la città terrena sul progetto della città celeste, di quel modo di stare insieme ispirato unicamente alla carità. Vedremo di portare anche noi le nostre riflessioni su questa pagina, perché non resti un facile slogan questo dare a Cesare e dare a Dio, ma diventi per ciascuno di noi motivo di impegno e di conversione, per non lamentarsi, per non accontentarsi del nostro tornaconto, per non mettere in ombra la presenza e la gloria di Dio che ogni giorno ci richiama la nostra grande dignità, ma anche il nostro compito che non possiamo lasciare ad altri. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Orvinio in provincia di Rieti. Il comune si trova a 840 metri sul livello del mare e conta circa 400 abitanti. Orvinio è conosciuto perché ha dato i natali al grande pittore del 1600 Vincenzo Manenti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Orvinio. Con Alfredo Simeoni, sindaco del comune di Orvinio, andiamo a presentare questo bellissimo comune della provincia di Rieti.
2: Sì, il paese già è bello di suo, non è, poi noi abbiamo cercato di migliorarlo nel corso degli anni, però il paese è un paese di montagna che è pianeggiante, quindi si presta molto per le varie attività, di andare in bicicletta, passeggiare senza fare salite e discese. In più è un paese storico, un borgo storico, quindi noi nel corso degli anni abbiamo cercato di migliorarlo, di curarlo, pensiamo di aver fatto un buon lavoro.
1: È un paese che si sviluppa intorno al castello.
2: Sì, il castello diciamo era l'anima prima del paese, è sempre stato privato, altrimenti è gestito dai malvezzi campeggi, vivono a Roma ma spesso vengono anche qui a Orvinio.
1: Ci sono tanti sentieri, uno dei più suggestivi è quello che porta a Santa Maria del Piano.
2: Nel corso degli anni anche quello abbiamo saltato un pezzo di strada perché era impraticabile, adesso più o meno ci si può andare anche con la macchina. Santa Maria del Piano che è stato fatto un lavoro di restauro qualche anno fa, con un progetto fatto a steppe, complessivamente tutto il restauro dell'abbazia occorrono sui 3 milioni di euro. Ci abbiamo consolidato le mura e cose varie, adesso poi mano a mano con i finanziamenti poi forse arriveremo a Dama.
1: Ho visto che sul gonfalone c'è un cane.
2: Sì, perché Orvinio prima, la leggenda narra che a proposito dell'abbazia di Santa Maria dove ne abbiamo parlato poc'anzi, ci fu una battaglia contro i saraceni dove morì questo generale che si chiamava Cane. Quindi cane è morto, Orvinio in precedenza si chiamava Cane Morto, la figura del cane simboleggia proprio questo.
1: Sindaco, chiudiamo allora con l'invito ai nostri telespettatori.
2: Invitiamo i nostri telespettatori a venire a Orvinio perché è un paese ameno, situato a 840 metri sul livello del mare, quindi sta belli freschi, specialmente d'estate, è incontaminato, una natura ancora selvaggia, offriamo anche dei buoni ristoranti, la buona pizza, il paese è accogliente, la popolazione è accogliente, è un paese che ha la sua storia, è molto bello e si presta veramente ad essere visitato, ne vale veramente la pena, anche per soggiornarci. Quindi io esorto a visitarlo e anche a soggiornarci.

0: E siamo giunti all'incontro con il parroco di Orvinio, Don Maiema Desiderio, che arriva dall'Angola, e lei è qui da 8 anni.
1: Da 8 anni esattamente, il 2 marzo del 2014 che sono arrivato, sono stato intronizzato qui, prima a Turania, che era la mia seconda parrocchia, e poi a Orvinio.
0: Ci presenti la comunità cristiana di Orvinio?
1: Orvinio è una bella piccola comunità, dico piccola perché riguardo a certe realtà che ho conosciuto prima, questa è piccola, però fatta di una realtà spirituale abbastanza intensa. Sono veramente legati alle loro tradizioni cristiane che vivono, legate ai loro santi. Qui siamo nella chiesa parrocchiale San Nicola di Bari, che è il santo patrono. Poi ci sono anche i copatroni, abbiamo San Rocco, abbiamo Santa Elisabetta, abbiamo anche Sant'Antonio di Padova, nelle altre chiese che abbiamo qui a Orvinio. Allora questa comunità è molto legata a queste tradizioni e ci tiene. Allora la vivono e mi incoraggia a me, perché con tutti gli impegni che ho, realmente, personalmente, devo dire la verità, Orvinio mi dà forza, mi dà coraggio per il loro modo di vivere la loro vita cristiana.
0: La grande fede è evidente anche dalla bellezza delle chiese, questa qui, ma poi abbiamo altre chiese, tra cui la chiesa di Sant'Antonio, con tutti gli affreschi e anche le opere di Manenti.
1: Sì, quella chiesa detta di Sant'Antonio in realtà è la chiesa della Madonna dei Raccomandati, e lì si trova la sede di una confraternita chiamata del Gonfalone, che hanno come punto di riferimento Sant'Antonio di Padova. Lì avete trovato sicuramente la grande statua restaurata e la macchina che si porta in processione la domenica dopo il 13 di giugno. Poi abbiamo anche la festa per iniziare da gennaio di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, dunque quando finisce la messa si benedicono gli animali. Poi abbiamo anche un'altra festa per vivere proprio bene la nostra vita cristiana qui, e la gente ritorna a vedere queste belle confraternite che abbiamo, che fanno proprio delle processioni bellissime, chiamati quelli da monte e gli altri da bale. Questi da bale sono la confraternita del Santissimo Sacramento, che si vestono in bianco rosso, e quelli da monte sono quelli della confraternita del Gonfalone, che si vestono in azzurro bianco.
0: Poi c'è grande devozione per la Madonna, tra cui un bellissimo santuario.
1: Grande devozione per la Madonna, questo è vero, sì, abbiamo la Madonna di Vallebona. E questa è veramente, sono 8 anni che sto qui, però l'ho scoperto, e per me anche personalmente una Madonna del cuore. Ci tengo e cerchiamo di vivere intensamente dei momenti legati alla devozione alla Madonna, soprattutto con l'apertura del mese di maggio. La prima domenica di luglio si parte, si suonano le campane qui verso le 5 già di mattina. Si parte presto la mattina con la statua della Madonna di Vallebona, che va in santuario portata a mano, e rimanervi fino alla seconda domenica del mese di settembre. E quando celebriamo il Santissimo Nome di Maria, si celebra dunque, tra virgolette, la chiusura del santuario, e la riportiamo la Madonna in parrocchia. E questo è un altro momento molto forte. Quest'anno, per tutto l'estate, ogni sabato si va a celebrare la Santa Messa Prefestiva proprio nel santuario della Madonna di Vallebona. Poi c'è l'Assunta, che celebriamo normalmente. San Rocco lo celebriamo subito dopo l'Assunta e facciamo la processione. Per ogni santo c'è un giro specifico.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Allora, io devo dire prima di tutto coraggio, veramente coraggio ai miei fedeli, ai miei parrocchiani, che sanno che siamo stati tutti colpiti. In questi 2-3 anni le cose non sono andate così bene. Noi invochiamo San Rocco dall'inizio della pandemia per allontanare la pandemia. Ogni giorno nella nostra preghiera lo invochiamo e ci crediamo. E tutti sono anche da casa loro in comunione con noi quando invochiamo San Rocco per allontanare ogni pandemia, ogni epidemia, perché possiamo continuare. Allora il nostro Signore, e io continuo a dire ai miei fedeli, coraggio, che il Signore ci salverà, il Signore non ci abbandonerà. Ecco, io ci credo e io so che anche loro ci credono.

0: Dei, andiamo a presentare le tipicità di Orvinio. Qui ne abbiamo molte, tra l'altro ci troviamo all'interno di un palazzo storico, no? Nel borgo medievale, all'interno del borgo medievale. Vediamo un po' di presentare le vostre tipicità.
1: Buongiorno, qua abbiamo il farro, la farina di farro, le patate che vengono fatte tutte da un'azienda agricola del posto, il mais, con il quale poi ricaviamo due tipi di piatti molto importanti del posto, che è il polentone e la polenta. Il polentone non è altro che la polenta rafferma, viene tagliata con il filo e viene poi farcita con spuntature, pancetta e salsicce. E la stessa cosa è con la polenta, che invece viene fatta con il pomodoro. Poi abbiamo le patate, è una patata da pasta gialla e qui la usiamo farla al coppo, che è sotto alla brace, poi viene tagliata e condita con olio e sale.
0: Tra l'altro è una patata speciale perché qui a 840 metri sul livello del mare,
1: esatto.
0: Quindi penso che ci sono le condizioni migliori.
1: Sì, è buonissima. E poi quando si fanno le patate sotto al coppo viene utilizzata anche la cenere per fare il pizzillo, che è una pizza che non c'è lievito, e viene anch'essa farcita con cicoria e la carne comunque tutta locale. Abbiamo due macellerie locali, vendono carne tutta nostrana e quindi puoi immaginare il sapore, insomma.
0: Lì vedo salsicce e pancetta.
1: E pancetta, esatto, e sempre la cicoria o broccolette a seconda di quello che trovi in quel periodo, insomma. Poi ci sono, vabbè, il farro, abbiamo fatto delle fette Tuccine, è un piatto molto importante del posto.
0: Che viene condito poi in vari modi.
1: Viene condito in base a gusto, insomma. Solitamente col pomodoro. O il cega marito, anche lui un tipo di pasta del posto, e viene fatto soprattutto all'aglione, che è un olio, aglio e pomodoro. Poi il farro noi lo condiamo, dipende dalle stagioni, in inverno lo facciamo caldo con delle zuppe, o l'estate magari più fresco con della rucola e dei pachino.
0: Il cega marito è acqua e farina?
1: Sì, è acqua, farina, semplice, non le uova non si mettono.
0: E qui lo impastate ancora voi?
1: A mano, logicamente. Poi abbiamo altri prodotti, sempre di queste aziende agricole, che sono la ricotta e i formaggi. Poi abbiamo anche i legumi, la cicerchia, che l'azienda agricola qui a Orvinio ne produce grandi quantità. Poi abbiamo la farina, famosissima, penso ormai non solo in Italia ma in tutto il mondo, fatta dal forno qui di Orvinio, è buonissima.
0: La farina sarebbe la pizza, no?
1: La pizza, esatto. È l'impasto comunque del pane e poi viene messo una parte dell'impasto in una teglia, condito con un olio e il sale grosso.
0: E ormai è diventata una tradizione, perché so che qui passano in tanti, si fermano al forno
1: per la pizza. È famosissimo ormai dappertutto.
0: Poi abbiamo il dolce tipico.
1: La mantovana. Ci sono molti dolci, però chi li modifica in un modo, chi in un altro, ma la mantovana la fanno solo a Orvinio. Un impasto molto leggero, fatto con uova, zucchero, burro e delle mandorle sopra sfilettate.
0: E poi abbiamo anche qui le tisane.
1: Le tisane,
0: no?
1: Anche loro vengono fatte da una azienda, sono tutte erbe del posto e sono curative, c'è quella rilassante, digestive, insomma per ogni esigenza c'è una propria tisana, insomma.
0: E come chiudiamo il pasto?
1: Con le stesse erbe vengono fatti poi dei liquori fatti proprio a Orvinio con le erbe di Orvinio.
0: Ma che cos'è Orvinio per lei?
1: Tutto. Sono capitata qui per caso e mi sono fermata. Orvinio è come tornare indietro nel tempo. Vieni a Orvinio e ti fermi, poi è accogliente, le persone sono tutte amichevoli e sembra di esserci appena stati, anche se è la prima volta che vieni.
0: Chiudiamo con un invito a venire qui ad Orvinio.
1: Allora, venite a Orvinio così potete assaporare tutti questi prodotti, vedere ogni evento. Poi abbiamo molti B&B che sono pronti ad ospitarvi, ci sono altre strutture ricettive, ci sono ristoranti, macellerie, insomma tutto quello che serve e tutta roba buona, insomma.

0: E adesso presentiamo il personaggio illustre di Orvinio, il grande pittore Vincenzo Manenti, e lo facciamo con Rino Fusi, sindaco emerito di Orvinio. E tutto è iniziato, qui siamo proprio nel luogo principe, perché abbiamo le opere più belle presenti a Orvinio di Vincenzo Manenti. Tutto è iniziato proprio durante la sua gestione, in occasione del 400° anno proprio della nascita di Manenti.
1: L'occasione è stata ghiotta, perché siamo riusciti a riunire tutte le più grandi culture, personaggi dell'arte del Lazio, da Strinati, la dottoressa Fabian, a Isabella Del Frate, che hanno curato la mostra, una mostra specifica dedicata a Vincenzo Manenti, e poi un convegno di studi proprio sul personaggio, considerando che per tanti anni non era stato studiato, non era stato visionato da molti. Questa è stata l'occasione proprio per rilanciarlo a livello nazionale. Il padre fa nascere Manenti a Orvinio, lo fa crescere a Orvinio, poi lo manda a studiare a Roma dal Domenichino e dal Cavalier d'Arpino, ritorna preparato. Il padre era lui l'attore di Orvinio, protagonista dell'arte di Orvinio. Quando il figlio diventa famoso, lo oscura, e qui nasce una certa conflittualità fra padre e figlio, che è rappresentata appunto dalla Cappella Cervelli, dove fino prima degli studi sul Manenti pensavamo fosse di Vincenzo, invece poi è stato scoperto che sono tutti del padre. Ma la chicca che mette in evidenza la loro conflittualità è proprio rappresentata dall'affresco di San Francesco col cordone, perché quando lui torna da Roma e vede questo affresco che era già finito, si accorge che sotto qualcosa non andava, e allora lui distrugge tutta la parte inferiore dell'affresco e lo rifà tutto lui. Questa cosa è saltata fuori durante il restauro del 2000. Si è accorti che la riga di delimitazione tra le due parti, parte sopra fatta dal padre, parte sotto fatta da Vincenzo, era stata camuffata dallo stesso Vincenzo da delle nubi fatte dallo stesso Manenti a tempera, per renderla più omogenea e nascondere la riga di interruzione delle due giornate di affresco. La megalomania di Manenti è dimostrata anche da un altro fatto, che di fronte all'affresco di San Francesco c'è un affresco di Santa Maria che è del 1584. Quell'affresco è stato coperto per quasi 300 anni da una tela collocata sempre qui nella chiesa, che Manenti aveva fatto posizionare proprio davanti all'affresco, perché lui, in conflitto con la componente artistica del paese, aveva voluto dimostrare che era più bravo di quel pittore del 500 che aveva fatto questo affresco. Colloca questa tela e per 300 anni, fino a quando sono iniziati i restauri, nessuno ha mai visto quell'affresco del 500. Poi noi abbiamo provveduto a riparare la tela, che forse è la più bella fra le tele del Manenti, perché era piena di buchi, l'abbiamo riparata lasciandola conservativa, cioè non è stato aggiunto nulla, e oggi è forse il fiore all'occhiello di tutte le opere del Manenti in Orvinio.
0: Poi abbiamo anche un'opera del Manenti presente nella parrocchiale
1: di San Benedetto, che forse è la più interessante da un punto di vista storico-culturale, tant'è vero che la dottoressa Fabian, che era la responsabile degli eventi della sovrintendenza, l'ha usata come copertina del libro degli atti del convegno.
0: Che cos'è Orvinio per lei?
1: Io non sono nato Orvinio, è la mia città adottiva, io mi sono sposato, ho vissuto qui, sono cresciuti i miei figli, ho dedicato tutta la mia vita ad Orvinio.
0: A questo punto, visto che lei è stato anche sindaco di Orvinio, per un invito, perché venire ad Orvinio?
1: Beh, Orvinio è un bellissimo luogo medievale, pieno di storia, pieno di cultura, ha avuto grandi personaggi storici, è stato completamente restaurato negli ultimi 20 anni, si presenta bene, aria pulita, vicino a Roma, meraviglioso panorama. Chi vuole veramente stare tranquillo e godersi la pace e la tranquillità, Orvinio lo merita.

0: E nella via che porta al castello incontriamo il presidente della Proloco, Luigi Taddei, perché Orvino ha un bellissimo borgo medievale, ha tante cose belle, la natura, però è anche un paese che vive tutto l'anno con varie manifestazioni.
1: Sì, diciamo che durante l'anno facciamo moltissime manifestazioni sia enogastronomiche che culturali. Partendo dalla terza domenica di gennaio facciamo la Sagra del Polentone, subito a seguire Maggetto e Pasquetta Orviniese, per poi arrivare a giugno con la Sagra dei Ciacamariti.
0: Ma perché Ciacamariti? Da dove viene questo nome?
1: Diciamo che sono sempre leggende. Si dice che praticamente la moglie, quando aveva da farsi perdonare qualcosa al marito, la sera gli faceva questo piatto dei Ciacamariti. Dopodiché arriviamo a luglio, la seconda domenica di luglio facciamo la Sagra della Patata Orviniese con una mostra fotografica che si chiama Chi Riconosci. Senza nome, senza niente, chi passa deve riconoscere chi era il nonno, chi era il nonno Dio, lo zio. Dopodiché l'ultimo sabato di luglio facciamo la Sagra delle Fettuccine, per poi arrivare estate orviniese con vari eventi, varie manifestazioni, musica, spettacoli per bambini eccetera, per poi arrivare a autunno orviniese, dove facciamo le castagne alla brace, la carne, patate al coppo, proponiamo sempre piatti orvinesi. L'8 dicembre facciamo la Sagra del Pizzillo, subito dopo ora è Natale orvinese. Abbiamo in gestione il centro sportivo e la palestra comunale, quindi per chi volesse venire durante l'anno, ma anche per 15 giorni giornaliero, può fare sia la partita di paddle o calcetto oppure segnarsi in palestra, fare fitness come vuole, insomma.
0: Tra l'altro so che siete organizzati anche per le guide turistiche all'interno del centro storico.
1: Per chi è interessato facciamo delle visite guidate all'interno del borgo, può contattare la pagina Facebook, organizziamo in base al giorno che vogliono venire, o per gruppi o per persone singole, la visita guidata all'interno del borgo con storie, curiosità eccetera.
0: Una domanda che facciamo sempre: che cos'è Orvino per lei?
1: Diciamo che è il luogo dove sono nato, dove ho creato una famiglia, il lavoro e la mia vita.
0: Grazie al presidente dell'associazione Prologo, e quindi Orvino vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Buone passeggiate ad Orvino in provincia di Rieti e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!

0: Sono le 8 di mercoledì 14 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli del nostro giornale. Papa Leone operato al Gemelli di Roma senza complicanze, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il presidente statunitense Trump minaccia di tornare a colpire l'Iran mentre proseguono gli attacchi dei ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita. Strage di cercatori d'oro in Sudan al confine con l'Egitto, si contano fino a 200 morti. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. È durata circa 90 minuti l'operazione a cui si è sottoposto ieri pomeriggio Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Sentiamo i particolari nel servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Sono stati Luigi Carbone e Stefano Margaritora, ovvero il medico personale, il chirurgo che ha operato il Papa, a comunicare l'esito dell'operazione al pontefice tramite un bollettino diffuso intorno alle 22, poco più di due ore dopo l'intervento del pomeriggio. In sala operatoria per circa tre ore, in 90 minuti di operazione, a Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. L'intervento è avvenuto senza complicanze e Leone si è risvegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano. Al suo risveglio è apparso da subito vigile orientato. Quando è tornato in stanza ha chiesto la cena. Nei prossimi giorni seguiranno gli esami postoperatori e l'esame del materiale asportato. Per il momento rimane la previsione di una degenza in ospedale di circa una settimana.
0: Veniamo allo scenario internazionale. Nuova escalation in Medio Oriente. In queste ore nuovi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro Riyadh, mentre il presidente statunitense Trump minaccia di tornare a colpire l'Iran. La cronaca è di Eugenio Bonanata.
2: Gli Stati Uniti ne hanno abbastanza dell'Iran e sono pronti a colpire duramente Teheran. E la minaccia di Trump, arrivata in queste ore durante un comizio elettorale in Alaska, mentre fonti di stampa sostengono che il premier israeliano Netanyahu abbia chiesto alla Casa Bianca di riprendere le ostilità prima delle elezioni del 27 ottobre in Israele e delle elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre. Il peso delle tensioni nella regione ricade anche sui cittadini statunitensi, chiamati a fronteggiare l'aumento dei prezzi. Moody's ha stimato un costo medio fino ad ora di $2,000 a famiglia e di 265 miliardi a livello nazionale. Anche l'Iran si prepara ad affrontare le conseguenze a lungo termine di quella che viene definita una guerra economica. In questo quadro è fondamentale il sostegno alla popolazione e alle forze armate, ribadiscono i vertici di Teheran. Intanto, mentre la navigazione nello stretto di Hormuz resta problematica, i ribelli yemeniti degli Houthi, sostenuti dall'Iran, da ieri hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita, prendendo di mira la capitale Riyadh, e secondo il Wall Street Journal starebbero tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio utilizzando componenti forniti dalla Cina.
0: Sale la tensione anche al confine tra Egitto e Sudan nelle cosiddette terre dell'oro. Sabato scorso, in un raid attribuito ai militari egiziani, sarebbero rimasti uccisi fino a 200 civili nell'area in cui molti si improvvisano minatori artigianali. Ci riferisce Roberta Barbi.
3: Le forze egiziane sarebbero state impegnate nella terza fase di un'importante campagna per contrastare le attività illegali di cercatori d'oro nel deserto occidentale. Questa è la versione ufficiale dell'Egitto sui fatti di sabato scorso al confine con il Sudan, dove, secondo alcune organizzazioni sudanesi, in un raid aereo sarebbero rimasti uccisi fino a 200 civili. Questi numeri forniti dalla stampa locale, ma anche sulle vittime balletto di cifre. Secondo altre fonti, i morti sarebbero 65 o 72. Comunque tutti cercatori d'oro attivi in un'area controllata dai militari sudanesi, e sarebbe proprio l'oro al centro delle tensioni di questo confine, dove si sarebbero già verificati episodi del genere in passato. In Sudan, dove infuria la guerra civile tra governo e paramilitari e dove ormai da anni è in atto una grave crisi umanitaria, molti si improvvisano cercatori d'oro, spesso senza permessi e con strumenti rudimentali, in questa zona di frontiera molto ricca del prezioso metallo. Quasi tutto l'oro che esce dal Sudan sarebbe destinato agli Emirati Arabi, spesso accusati di finanziare con questo obiettivo le forze paramilitari del Sudan, accusa che Abu Dhabi ha sempre respinto.
0: Ci spostiamo in Ucraina, dove almeno sei persone sono rimaste uccise negli attacchi russi della notte a Kiev, di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Altre decine di persone sono rimaste ferite. I pesanti attacchi sulla capitale ucraina hanno causato ancora interruzioni di corrente in gran parte della città. Sono dunque sempre più ingenti i danni alle infrastrutture energetiche del paese, che rischiano di compromettere anche la disponibilità di acqua e riscaldamento. 1%, una situazione che con l'avvicinarsi dell'inverno preoccupa milioni di persone che fanno i conti con insicurezza, sfollamenti e difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali. Gianmarco Murroni ha sentito Alberto Capannini, volontario Operazione Colomba della comunità Papa Giovanni XXIII, che si trova proprio in Ucraina.
4: In questo momento sono in Ucraina, nella città di Mykolaiv, che è una città nel sud dell'Ucraina, e normalmente durante la settimana siamo a Kherson, quindi viviamo proprio sul fronte tra i territori controllati dall'Ucraina e i territori controllati dall'esercito russo. La città di Kherson è divisa in due parti, è divisa dal fiume Dnipro, ed è una città sotto totale attacco da parte delle forze russe, quindi attacchi con artiglieria, con missili, con mortai, con droni, tutto quello che può esplodere.
5: Cosa rischia di accadere con l'arrivo dell'inverno?
4: Questa ovviamente è una zona molto fredda. L'inverno scorso c'erano 20-25 gradi sotto zero, quindi se vengono come l'inverno scorso colpite le centrali per riscaldamento, quelle centrali che distribuiscono il gas o l'aria calda per il riscaldamento, ci si trova con la casa con le stanze sotto zero. Primo rischio di non passare l'inverno, e l'altro rischio di essere sotto i bombardamenti.
0: L'UNICEF stima che 38.000 persone, compresi 8.300 bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria in seguito al terremoto che ha colpito il Panama lo scorso 9 ottobre. Il sisma di magnitudo 7.5 ha causato danni ad abitazioni, scuole, strutture sanitarie e infrastrutture fondamentali per l'approvvigionamento idrico e i trasporti. Piogge torrenziali e inondazioni provocate dall'uragano Simon e dalla tempesta tropicale Rachel ha causato almeno 5 morti e altrettanti dispersi lungo la costa pacifica del Messico. Le forze di sicurezza hanno impiegato elicotteri per trarre in salvo 32 persone, avvertendo che in alcune zone costiere sono ancora previste onde alte fino a 5 metri. Violazioni dei diritti dei detenuti in 79 casi e la morte di 4 reclusi nel corso di settembre a Cuba. E quanto denuncia il centro di documentazione sulle carceri cubani con sede in Messico. Le segnalazioni provenivano da 34 strutture tra prigioni, campi di lavoro forzato e centri di rieducazione penale. Molte delle denunce riguardano la negazione di assistenza medica. 60 i decessi registrati nelle prigioni dell'isola tra marzo 2024 e marzo 2025. Stop alla BBC in Afghanistan. Il governo talebano ha motivato la sospensione delle trasmissioni radiofoniche della testata britannica denunciando non meglio specificate violazioni. Nel paese milioni di persone contano sulla BBC per le notizie, un'informazione precisa, e stiamo lavorando con le autorità per affrontare la situazione, questo quanto ha reso noto l'emittente. Siamo in chiusura con la pagina della cultura. Oltre 2 secoli fa, Pio VII attraversava la Francia per l'incoronazione di Napoleone e ricomporre le ferite lasciate dalla rivoluzione. Un viaggio nel quale il cerimoniale, il rapporto con le folle e la stessa immagine del Papa furono parte di una più ampia missione ecclesiale. A raccontarlo è un libro che pubblica per la prima volta il diario di un protagonista di quella missione. Paolo Ondarza.
6: Non è soltanto il viaggio verso l'incoronazione di Napoleone, per Pio VII è anche un pellegrinaggio per riconquistare i cuori, ricomporre una chiesa ferita. A studiare quella pagina di storia del 1804-1805 attraverso il diario del futuro cardinale Raffaele Mazio è padre Simone Raponi, studioso della cerimonialità pontificia, nel libro Incoronare l'imperatore.
7: C'è in gioco l'unità della Chiesa, c'è in gioco il ricomporre una ferita enorme, una ferita che è una vera e propria frattura, ed è la preoccupazione più importante che anima Pio VII.
6: Nelle 550 carte d'archivio, il dietro le quinte dei cerimoniali, precedenze, gesti, la prudente gestione della visibilità del Papa, ma anche le folle che lo acclamano e si accalcano per vederlo e toccarlo, una visibilità che Pio VII sa dosare e che, nella lettura di Raponi, diventa strumento per riconquistare i cuori, incontrare il popolo, servire il bene della Chiesa.

Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance pubblicato dall'editore Gribaudi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Decimo incontro. La gioia della confidenza.
1: Bisogna toccare le profondità della fede per capire il rallegrati Maria dell'Annunciazione e la natura stessa della gioia intima di cui è radice l'amore di misericordia. Chi pratica la preghiera di Gesù sperimenta la gioia ad essere peccatore e amato da Dio. La gioia è forse il solo segno che indichi che possiamo impegnarci in questa preghiera che libera dalla concentrazione del proprio stato di peccatore. Nella preghiera bisogna avere il coraggio di chiedere a Dio di farci sperimentare la gioia di Maria, lasciando cadere nel nostro cuore qualche goccia di questa felicità di cielo. Non basta conoscere questa verità, occorre sperimentarla personalmente, perché è una delle realtà più atte a farci entrare nell'orazione di unione.
2: È la gioia che prova il padre del figliol prodigo quando vede arrivare il figlio e lo stringe nelle sue braccia. Teresa d'Avila dice a proposito di questa orazione: «Il padre ci accoglie come il figlio prodigo, ci consola nelle prove e ci nutre, perché è certamente migliore di qualsiasi padre della terra». Il suo sguardo pieno di tenerezza, dice ancora Teresa, suscita in noi il movimento dell'abbandono nelle braccia del Padre. Applicatevi a diventare tali da potervi rallegrare presso di Lui e gettarvi nelle sue braccia. È questo sguardo attento che fa nascere in noi lo slancio di confidenza nell'amore infinito del Padre.
3: Mio Signore e Dio, io sono così convinta che Tu hai cura di tutti quelli che sperano in Te, che niente può mancare a coloro che aspettano tutto da Te, che ho deciso per l'avvenire di vivere senza alcuna preoccupazione e di riversare su di Te ogni mia inquietudine. Gli uomini possono spogliarmi di tutti i beni e del mio stesso onore. Le malattie possono privarmi delle forze e dei mezzi per servirti. Col peccato posso perdere perfino la tua grazia, ma non perderò mai e poi mai la mia fiducia in te. La conserverò fino all'estremo della mia vita e il demonio, con tutti i suoi sforzi, non riuscirà mai a strapparmela. Gli altri aspettino pure la loro felicità dalle ricchezze e dal loro ingegno. Facciano anche affidamento sull'innocenza della loro vita, sui rigori delle loro penitenze, sulla quantità delle loro opere buone o sul fervore delle loro preghiere. Per me, tutta la mia confidenza è la mia stessa confidenza. Confidenza che non ha mai ingannato nessuno. Ecco perché ho l'assoluta certezza di essere eternamente felice, perché ho l'incrollabile fiducia di esserlo e perché lo spero unicamente da te. Per mia triste esperienza devo purtroppo riconoscere di essere debole e incostante. So quanto le tentazioni possono contro le virtù più affermate. Eppure nulla, finché conserverò questa ferma fiducia in te, potrà spaventarmi. Starò al riparo da ogni disgrazia e sarò certa di continuare a sperare, perché spero questa stessa immutabile speranza. Infine, mio Dio, sono intimamente persuasa che non sarà mai troppa la fiducia che ho in te e che ciò che otterrò da te sarà sempre al di sopra di ciò che avrò sperato. Spero anche, Signore, che tu mi sorreggerai nelle facili debolezze, mi sosterrai negli assalti più violenti, che farai trionfare la mia fiacchezza sopra i miei più temuti nemici.

0: La gioia di Maria è anche frutto della sua confidenza nel Padre. Ella sa in chi ha posto la sua fede. Il Signore è con lei, non la deluderà mai. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Bisogna intendere nel suo significato pieno la parola dell'angelo: il Signore è con te. Il Signore non cammina soltanto accanto a lei, ma ha posto in lei la sua dimora. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Maria è posta tra il Padre e il Figlio che ha preso carne in lei e nella potenza dello Spirito partecipa all'abbraccio trinitario. Ella comunica misteriosamente al bacio che il Padre dà al Figlio, che è lo Spirito Santo. Per questo la sua gioia è frutto dell'amore trinitario presente e vivente in lei.
1: Ha avuto Maria consapevolezza di questa gioia che abitava in lei in maniera permanente? Non se ne può dubitare quando si ascolta il canto del Magnificat che sboccia sulle sue labbra al momento della visitazione. La parola di Dio è sempre efficace e opera ciò che essa annuncia nel cuore di chi la riceve. Quando l'angelo invita Maria a rallegrarsi all'annuncio della buona novella, egli risveglia nel suo cuore e suscita in lei una preghiera di lode e di azione di grazie. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. La parola di Dio ha per effetto di suscitare nel cuore di Maria questa preghiera di lode. La sua preghiera è veramente un grido di gioia per Dio, suo Salvatore. Esultate in Dio, nostra forza. Non è un'esagerazione pensare che Maria vivesse in un'atmosfera fatta di lode e di azione di grazie, perché era totalmente abbandonata nelle mani di Dio.
0: Ma questo stato di preghiera si fondeva abitualmente in uno stato di grande pace e di profondo silenzio. Maria era una donna semplice che non esprimeva la propria esperienza. La gioia di Dio è di grande pace e di profondo silenzio. Maria era una donna semplice che non esprimeva la propria esperienza.

con Dio. Nel silenzio, la parola di Dio può raggiungere gli angoli più nascosti dei nostri cuori. Nel silenzio, la parola di Dio dimostra di essere efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Nel silenzio, smettiamo di nasconderci di fronte a Dio, e la luce di Cristo ci può raggiungere e guarire e trasformare anche quello di cui ci vergogniamo. Cristo dice: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati». Abbiamo bisogno di silenzio per accogliere queste parole e metterle in pratica. Quando siamo agitati e irrequieti, abbiamo così tanti argomenti e ragioni per non perdonare e per non amare. Ma quando abbiamo calmato e reso quieta la nostra anima, queste ragioni ci paiono insignificanti. Forse qualche volta rifuggiamo il silenzio, preferendo qualunque rumore, parola o distrazione, perché la pace interiore è una cosa rischiosa. Ci rende vuoti e poveri, disintegra le amarezze e ci conduce al dono di noi stessi. Silenziosi e poveri, i nostri cuori sono ricolmati dello Spirito Santo, riempiti con un amore incondizionato. Il silenzio è un umile ma sicuro cammino verso l'amore.

0: Quante volte ci lamentiamo di non sentire nulla e di avere un'orazione dura, arida. In certi giorni sperimentiamo realmente in noi la presenza di Dio e del suo amore. La gioia abita allora nel fondo del nostro cuore e la sua eco si comunica alla nostra sensibilità. È una gioia sentita, sperimentata. Accade per noi ciò che dice San Nicola di Friù. Andiamo alla preghiera come a una danza e siamo colmati da Dio. In altri giorni però vi andiamo come a un combattimento, perché la gioia di Dio non risuona più nelle nostre facoltà. Questa è la gioia non sensibile che si fonde nel silenzio, ma è in essa che noi veramente tocchiamo Dio, perché siamo resi impotenti a esprimere qualcosa. Finché possiamo esprimere Dio o in qualche modo sentirlo, rischiamo d'essere noi stessi al centro del quadro. Ma quando ogni esperienza sensibile si cancella, viviamo unicamente di fede e si può dire che Dio si fonde in quel silenzio.
1: La presenza di Dio in noi non può essere identificata con nessuna delle nostre esperienze, non le possiamo dare alcun nome. Essa ci comunica la pace senza che lo sappiamo. È il momento di affermare con San Giovanni della Croce che la fede è il mezzo più sicuro, l'organo più adatto per toccare Dio e incontrarlo. Il modo con cui reagiremo a questa dipendenza sarà decisivo per la nostra vita di preghiera. Quando la gioia sentita non irriga più il nostro cuore per zampillare nella nostra intelligenza, è il momento per appoggiarci alla gioia non sentita, cioè sulla fede pura e nuda, che è anche gioia pura, perché si esprime col silenzio.

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Decimo incontro, la gioia della confidenza. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Monia Parente e Gianni Bersanetti. Tecnico del suono Alvaro D'Amico. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Carissimi tutti, vi saluto con affetto, vi auguro una buona giornata. Il Signore è sempre con noi, ci accompagna, lo ringraziamo con tutto il cuore. Siamo fiduciosi sempre nell'aiuto di Dio, che è nostro Padre, che guida la nostra vita. Gli affidiamo perciò questa nostra giornata. È importante che alla mattina noi impostiamo bene il nostro vivere, ricordando quello che è il senso profondo della vita, che è conoscere Dio, amarlo e compiere la sua volontà. E la sua volontà non è gravosa, perché è il cammino che lui ha tracciato per ognuno di noi per giungere alla felicità. Se oggi noi ascolteremo la voce del Signore e compieremo la sua volontà, vivremo una giornata di pace, una giornata costruttiva, una giornata che dà senso profondo a tutti i nostri rapporti, anche con i fratelli. Così noi viviamo la nostra fede, che non è un atteggiamento intellettuale, ma che è un atteggiamento di adesione alla volontà del Signore. Il nostro credo è un nostro conformarci al progetto di Dio.

0: Ascoltiamo come pensiero del buongiorno la continuazione della catechesi omelia tenuta da Don Angelo durante la Santa Messa di giovedì 8 ottobre 1987.
1: E quindi il nostro sbaglio fondamentale che spesso commettiamo è proprio quello di porre noi stessi al posto di Dio. E quindi non mettere Dio al centro dei nostri interessi. E dobbiamo anche stare attenti a altri inganni, perché il Signore ci invita, per esempio, a coltivare la nostra sapienza. Gesù cresceva in sapienza, in età, in grazia, e anche noi siamo chiamati a crescere in sapienza, quindi siamo chiamati anche a studiare, ad approfondire la parola del Signore, a conoscere. Però stai attento, perché questo potrebbe essere un inganno, potrebbe allettare il tuo orgoglio, la tua ambizione, e quindi potresti sentirti tu bravo, capace di capire, conoscere i disegni di Dio. E quindi la tua sapienza umana ti potrebbe allontanare dalla volontà di Dio e dalla consapevolezza che tu, nonostante la tua sapienza, resti un niente. E quindi stai attento, perché il tuo sapere o il tuo essere bravo, il tuo fare qualche cosa, perché puoi avere delle doti, delle caratteristiche, stai attento, se ti appoggi, guarda che tutto questo diventerà una pericolosa presunzione e diventerà superbia. E quindi ti allontanerà da Dio. Dio resiste ai superbi, mentre dà la grazia soltanto agli umili. Perciò poniti davanti alla sapienza infinita di Dio, che si rivela ai piccoli e ai semplici, non ai sapienti e agli intelligenti di questo mondo. E sappi che di fronte a questa sapienza infinita di Dio vale molto di più un piccolo, semplicissimo atto di umiltà, di confidenza, che non tutta la scienza del mondo. Allora il tuo atteggiamento davanti a Dio, ecco, come preghiera anche che ci viene suggerita dal Vangelo che abbiamo ascoltato, il tuo atteggiamento davanti al Signore nella preghiera deve essere l'atteggiamento del pubblicano, sapendo che anche quando non sei capace di pregare non devi inquietarti, perché Dio non ha bisogno delle tue formule, delle tue preghiere. Dio ha bisogno del tuo cuore, della tua umiltà, della tua sottomissione, della tua docilità, della tua obbedienza, della tua pace, della tua confidenza. Quindi sappi che il tuo umile silenzio sarà molto più gradito a Dio che le più eleganti espressioni che tu potessi esprimere con la tua sapienza, con la tua capacità anche di preghiera così esterna. Dio non aspetta da te le preghiere. Dio aspetta che tu preghi, che tu ti affidi, che tu ti abbandoni. Ecco allora, dobbiamo sentire questo grande desiderio, questa grande ansia di radicarci nell'umiltà, perché più ci radichiamo nell'umiltà e più possederemo Dio. E l'abbiamo detto anche nella riflessione precedente, che ciò che ha fatto scendere Dio nel seno della Vergine Maria è stato l'atteggiamento di umiltà, di fiducia, di confidenza, di accoglienza. Quindi è l'umiltà che ha fatto scendere Dio nel seno della Vergine Maria. E Dio ama moltissimo l'umiltà, perché l'umiltà è verità, è limpidezza, è lasciarci penetrare da Dio, perché Dio passa attraverso gli umili, mentre, ripeto, resiste ai superbi. Cioè i superbi sono quelli che pretendono di far da sé, di costruirsi la vita per conto loro. Evidentemente dobbiamo anche qui stare attenti a mantenere l'equilibrio, il discernimento, che da una parte ci potrebbe essere chi tenta di costruirsi la propria vita per conto proprio, con i propri sforzi, con le proprie ricerche, cioè le proprie strade, e potrebbe anche, in un atteggiamento di falsa fiducia, qualcuno anche rifiutare di dare la propria collaborazione, il proprio sacrificio, la propria disponibilità di sottomissione, di obbedienza, di sacrificio anche nel compiere proprio in concreto quello che Dio ti chiede di compiere. Quindi abbandonarsi in Dio non vuol dire incrociare le braccia, quasi lasciarsi trasportare senza che da parte nostra non ci debba essere nessun impegno. Ma non è un addormentarsi dall'aver fiducia di Dio. Vuol dire continuare a combattere con fiducia, soffrire con fiducia, portare la croce con fiducia, camminare con fiducia, lavorare, servire con fiducia. Ecco, la differenza è chiarissima, no? Chi si fida e si consuma, per dire, si distrugge per fare quello che piace al Signore, però sempre guardando a Dio. Invece chi non ha fiducia è uno che fa lo stesso sforzo di chi guarda Dio, che quindi si dà da fare, corre, si adopera, rema, pesca tutta la notte, però non guardando a Dio, guardando a se stesso. È proprio uno sbaglio di visuale. E ricordati anche che quanto più tu riuscirai a riconoscerti impotente di fronte all'opera di Dio, di fronte all'opera della tua santificazione, tanto più Dio ti attirerà a sé. È sempre così, no? È l'alternativa di cui parlavo. Più tu sparisci, più Dio interviene. Più tu ti riconosci impotente, quindi meno tu fai fiducia di te stesso, e più Dio opera. Più tu vuoi fare da te stesso, più Dio si tira indietro. In realtà noi possiamo dire che proprio che in un cuore che è pieno di se stesso non c'è spazio per accogliere il Signore. Il Signore vuole entrare lì dove il cuore è libero, dove le porte sono spalancate. Quindi ecco il nostro cammino verso l'umiltà e la confidenza in Dio, che è un cammino da fare insieme, vivere in comunità, perché questo è il bello. Qualcuno dice, ma se non dovessi vivere con gli altri sarebbe più bello. Che bella bravura. Neanche Gesù non è vissuto solo, è vissuto con Giuseppe, con Maria, e poi con gli apostoli e con tutta la gente che lo disturbava continuamente. Dovevo realizzare la nostra opera lì dove il Signore ci ha posti, non dove vorremmo, non cercare il quieto vivere. E quindi camminiamo insieme per vuotare la nostra anima da tutte quelle vane e orgogliose pretese del nostro io, in modo da poter far posto a Dio. Noi sappiamo benissimo che la terra può produrre i suoi frutti soltanto se c'è il sole. Così anche noi non possiamo portare nessun frutto senza Dio. Dio è il nostro sole, la grazia di Dio è che rende feconda la nostra vita. Tutto posso in colui che mi è di forza, che mi è conforto, dice San Paolo. Mentre l'orgoglio spirituale svuota l'anima, la insterilisce, la rende un deserto, la rende refrattaria alle grazie del Signore, mentre l'umile accoglie la luce da qualunque parte essa venga. Cioè l'umile è proprio una casa tutta aperta, tutta spalancata, e riceve Dio da tutte le parti, sempre. Il suo desiderio è di riempirsi di Dio, è aperto a Dio, non ha niente da difendere più per se stesso, non ha nessuna finestrella chiusa, tutto spalancato. E allora non prendiamo paura delle nostre miserie, dei nostri peccati, della nostra incapacità, della nostra debolezza, della nostra infermità. È nell'infermità che si manifesta la potenza di Dio. Vedi, tu davanti al Signore non aver paura di mostrare le tue miserie, perché Dio ti ama così e vuole che tu ti accetti così perché Lui possa agire. Quindi non preoccuparti di mettere davanti i tuoi meriti, le tue capacità. Dio se ne ride. Che se ne fa Dio delle tue capacità, dei tuoi meriti, delle tue bravure? Il Signore potrà chinare su di te il suo orecchio soltanto se tu non innalzerai la testa. Il Signore ha la testa molto bassa. Se tu ti abbassi, allora Lui ti ascolta. Ti innalzi, non senti più niente. Cioè, esci dalla sintonia con Dio. Umiltà e fede, possiamo dire che sono la terra fertile sulla quale Dio compie i miracoli del suo amore infinito e onnipotente. Quindi il fondamento proprio della nostra fecondità spirituale è l'umiltà e la fiducia, confidenza, la fede, credere, fidarsi pienamente di Dio. Quindi se avanzerai con umiltà, stai certo che la misericordia di Dio sempre ti verrà in aiuto, sempre, sempre, sempre. E ripetiamo ancora la parola del Signore, ci assicura che Dio volge il suo sguardo agli umili e ascolta la loro voce e li salva, mentre l'orazione dell'umile penetra le nubi. Dio ha tenerezza particolare per i piccoli. E noi ringraziamo tantissimo anche la Vergine Maria che si è manifestata a noi come la regina e la madre dei bambini semplici. Via le complicazioni. Allora qui nasce la massima di vita di Papa Giovanni, XXIII, che per la sua vita diceva: io semplifico sempre le cose complicate e non complico mai le cose semplici. La vera umiltà porta l'anima a confondersi delle proprie imperfezioni, però senza scoraggiamenti, senza irritazione, con pace e con grande confidenza in Dio. Quindi non è detto che noi dobbiamo stare lì adesso a esaltarci perché siamo peccatori, perché facciamo tante cose cattive, no? Sentirci, ecco, stare attenti di questo, che il male non deve essere motivo di gloriarsi, no? Quindi noi dobbiamo anche restare confusi di fronte alle nostre imperfezioni. Signore, sempre cadere, sempre cadere. Però basta, una volta che lo riconosci, chiuso, basta. Riconoscilo con pace e con confidenza, perché subito, Signore, meno male, perché tu guardi chi è caduto e lo rialzi. E quindi la vera umiltà ti fa convinto che se Dio non fosse con te, tu saresti molto, molto, molto peggio di quello che sei. Proviamo a pensare a questo. Noi proprio ci rammarichiamo perché diciamo: Signore, io ti prego che tu mi faccia diventare più buono, e invece mi vedo sempre tanto cattivo. Comincia a pensare: Signore, se tu non mi aiutassi a quest'ora, io cosa sarei? Dove saremmo tutti noi a quest'ora? Fate pensare. Quando vediamo gente che si prostituisce, che si droga, che è in prigione, che si suicida, dove saremmo noi? Quindi vedete che talvolta siamo anche ingrati col Signore, perché ci lamentiamo delle nostre debolezze pensando che siano le estreme debolezze. Invece se ci molasse il Signore, allora sì, andremo giù in fondo. Quindi ecco che chi confida nel Signore sta sempre in pace e non era motivo di tormentarsi. Confida in Dio e basta. Quindi la vera umiltà non si inquieta mai. La vera umiltà non si agita, non si turba e neanche disturba. Ma la vera umiltà inonda l'anima di soavità e di dolcezza, rendendola più amabile verso i fratelli, più disponibile a servire il Signore. Allora ecco, chiediamo, proprio come dice il Signore: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ecco Padre, per mezzo di Gesù Cristo e per intercessione della Vergine Maria, noi ti chiediamo lo spirito dell'umiltà e della confidenza in te. Amo. Alleluia. Amen.

0: siamo al 15 ottobre. Oggi la liturgia ci fa celebrare la festa di Santa Teresa d'Avila. Abbiamo quindi la nostra meditazione, la nostra riflessione qui davanti a Gesù solennemente esposto su questo grande testimone dell'amore di Gesù. Una donna proclamata dottore della Chiesa. È conosciuta come la riformatrice del Carmelo e quindi la fondatrice dell'ordine dei Carmelitani Scalzi insieme con San Giovanni della Croce. Una donna molto forte, una donna che poteva dire nel pieno della sua attività così poderosa, così instancabile, una donna contemplativa e nello stesso tempo molto attiva, disse di sé: non mi ricordo di essermi mai lagnata. E diceva ancora, in questo senso posso dire di non essere affatto donna, perché mi accorgo di avere il cuore duro. Questo diceva lei di se stessa. Noi sappiamo però che il suo cuore non era duro, era piuttosto un cuore grande, e la sua magnanimità, unita a una umiltà profonda, ha costituito il carattere di questa grande mistica, che avvertiva costantemente accanto a sé la presenza di Dio, la presenza che lei percepiva in maniera molto sensibile, però nello stesso tempo anche percepiva, da vera grande asceta, anche la vicinanza del demonio. Sembra incredibile, eppure lì dove c'è una particolare e straordinaria presenza di Dio, c'è anche una particolare e insidiosa e fastidiosa presenza del demonio. Teresa d'Avila era nata da una famiglia spagnola in un tempo in cui la Spagna dominava il mondo. Il fratello del suo padrino fu il primo viceré del Perù nel tempo della conquista dell'America da parte degli spagnoli. Entrò giovanissima nel Carmelo e fino a 40 anni condusse vita religiosa molto mitigata, per non dire mediocre, quindi senza un ardore di santità. Questo ci fa capire anche che la nostra storia può passare attraverso un lungo periodo di freddezza, di aridità, di mediocrità, ma quando arriva poi il Signore, allora anche tutto il passato diventa sorgente di crescita spirituale, di ascensione e quindi di conquista della vita mistica. Questo ci incoraggia moltissimo, perché tante volte noi siamo scoraggiati e magari di fronte al nostro insuccesso, alla nostra vita senza senso, che magari noi disprezziamo, mentre noi sappiamo che la storia la fa Dio, non la facciamo noi per la nostra vita, e Dio ci lascia vagare fino a quando Lui vuole e dopo ci coglie e fa di noi quello che vuole ancora. E perciò il grande rischio nostro sarebbe quello di opporci a Dio e di voler andare per le nostre strade, un po' come ha voluto andare Abramo, come ha voluto andare Giona quando si è ribellato a Dio. Teresa d'Avila si è lasciata condurre dal Signore. E la sua vita un po' tiepida cessò nel 1555, anno in cui il Signore le ha fatto visita e in lei incominciò a vivere veramente Dio. E Dio l'ha trasverberata, l'ha folgorata, si può dire, dal fuoco divino. E da quel momento lei non conobbe più incertezze, non ebbe debolezze, non temette più avversità, persecuzioni e neppure le condanne, addirittura da parte dei carmelitani calzati, i quali le opponevano una durissima resistenza, più che mai per Santa Teresa d'Avila, per San Giovanni della Croce. Si sono attuate le parole della Sacra Scrittura: i nemici dell'uomo sono quelli di casa tua. Ed è vero quindi che se Dio prende pieno possesso di noi, niente ci turba, niente ci preoccupa, niente ci agita, e tutto diventa per noi sorgente di bene, quindi di pace, di serenità, di gioia, di esultanza. Che cosa mai ci potrà separare dall'amore di Dio? Santa Teresa d'Avila questo lo poteva proclamare di se stessa, per cui niente l'ha più fermata, le ha più fatto prendere paura, pronta a tutto, anzi desiderosa di soffrire per il Signore, piena di fede. Abbiamo bisogno anche noi di essere molto illuminati in questo, perché purtroppo noi ci turbiamo, abbiamo paura dell'insuccesso, abbiamo paura di non riuscire, abbiamo paura che abbiano sopravvento quelli che ci osteggiano, forse perché proprio cerchiamo anche la nostra realizzazione, quindi siamo anche malati di ambizione. Abbiamo bisogno di una grande conversione a questo riguardo, perché non dobbiamo cercare la nostra realizzazione, il nostro successo. Questa riflessione sulla vita di Santa Teresa d'Avila deve condurci a una vera profonda conversione del cuore e del nostro spirito, e quindi ad accogliere la vera spiritualità del Vangelo. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia dentro di voi, poi tutto il resto vi sarà dato in soprappiù. Nello stesso tempo anche ci aiuta a guardare in faccia la nostra vita, la storia della nostra vita, con serenità, e non meravigliandoci della croce, non scappando dalla croce, non lagnandosi davanti alla croce. Effettivamente le parole che lei disse di sé ci fanno impressione: non mi ricordo di essermi mai lagnata. Ecco, forse la nostra vita potrebbe diventare una continua lagna all'esterno e all'interno. Lei disse ancora: nostro Signore chiede e ama anime coraggiose, per quanto umili. E le anime coraggiose sono quelle che non si scoraggiano, non si fermano, non prendono paura, non si meravigliano delle contrarietà, delle difficoltà, delle persecuzioni. Quindi abbiamo bisogno anche di crescere nell'umiltà, perché normalmente è l'umiltà che ci rende coraggiosi, perché l'umiltà ci mette nella verità e quindi fa dimenticare noi stessi, perché sempre noi ci difendiamo quando ci sentiamo offesi, ci sentiamo feriti, ci sentiamo ingiustamente umiliati, quindi vogliamo difenderci e quindi vogliamo resistere. Mentre se siamo umili, allora niente ci turba, tutto lo consideriamo come dovuto per quanto riguarda umiliazioni, difficoltà, contrarietà, insuccessi. L'umiltà ci mette proprio in comunione profonda con la croce. Nella vita spirituale, dice ancora la Santa, occorre intraprendere grandi cose, però queste grandi cose non come successo, come qualche cosa che ci innalza su un piedestallo, perché non possiamo costruire noi stessi. Anzi, il Signore, prima di costruire l'opera sua in noi, vuole demolirci, perché non abbiamo da rubargli la sua gloria. Dobbiamo intraprendere cose grandi dentro di noi, cose grandi nel senso di accettare la croce, di portare la croce, di non resistere alla croce, di non difenderci di fronte alla croce. Da parte sua, veramente intraprese cose grandi questa santa, attuando la riforma del Carmelo, anzi la fondazione di nuovi conventi maschili e femminili, nei quali l'ascetismo non fosse una parola priva di significato. Ecco, questa donna debole, senza mezzi, in più di clausura, intraprese questa riforma. Era logicamente una chiamata di Dio, era la sua vocazione. Però anche questa la vediamo realizzata, e non tanto perché lei si mise ad aggredire gli altri, ma proprio perché incominciò a riformare se stessa. Quindi visse per 40 anni nel segreto del suo profondo silenzio, umile nel cuore, senza cercare nulla. Quindi riformò se stessa, chiese che il Signore cambiasse il suo cuore, e poi intraprese una radicale riforma che non consisteva nell'andare a dire alla gente: voi o ai frati o alle suore, voi vi comportate male. No, li rispettava. E lei intraprese un cammino che possiamo dire parallelo, di riforma, che doveva diventare una testimonianza, e quindi che non voleva direttamente scontrarsi con gli altri, quasi per dire: voi dovete convertirvi. Ecco, mai noi dobbiamo pretendere che gli altri si convertano. Sempre ognuno di noi deve pretendere di convertire se stesso. Semmai insieme dovremmo aiutarci per realizzare questa conversione reciproca, cercando di sostenerci, di incoraggiarci, di aiutarci, di portare gli uni i pesi degli altri e non far pesare i nostri pesi sugli altri.
1: In una giornata piena della ricerca di Dio, che lo vogliamo vedere dovunque e sempre, in maniera concreta, nella nostra esistenza, di istante su istante, noi accogliamo la benedizione del Signore. Ecco, il Signore che ci protegge, che ci benedice, che ci guida, che vive con noi. Noi siamo immersi in Lui, sentiamoci nelle mani di Dio, portati dalla sua infinita bontà. Chiediamo l'intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, di Santi, degli Angeli, e questa benedizione scenda soprattutto su quelli che hanno particolari necessità di salute, di solitudine, di difficoltà, di malattia. Per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi,

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 14 ottobre, scusate, è mercoledì 14 ottobre 2026. Sono le 9:03 minuti, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 10, al posto dell'udienza generale del Papa, che per una settimana non potrà appunto presiedere l'udienza in quanto in convalescenza, trasmetteremo invece l'omelia che ha tenuto in questi giorni presso la Sapienza per l'inizio dell'anno accademico 2026. Alle 10:30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una meditazione di spiritualità, alle 12:30 dalla serie Le Voci del Mare una nuova puntata, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 Vite di Beati e Santi, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina, la Divina Misericordia e le meditazioni, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Mattiussi, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di vita cattolica e a seguire il palinsesto della notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Cognita. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, la malattia di Parkinson.

0: cercheremo oggi di sapere di più sulla malattia di Parkinson. E a guidarci sarà il dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie, grazie per il tempo che ci dedica stamane.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.
0: La malattia di Parkinson, dottore Elia, è una malattia neurologica frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo e un progressivo aumento di nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità. Sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni o anche prima, colpendo persone ancora in età lavorativa e in fase molto attiva della vita.
1: Sì, in effetti è una patologia che sembra, diciamo, rappresentare sempre di più una sfida globale, diciamo, perché si conosce sempre meglio la caratterizzazione clinica, il fenotipo, quindi la diagnosi è diventata più sensibile, più specifica, cioè una diagnosi sempre più precisa e che si cerca di fare anche in modo sempre più precoce. Questo probabilmente ha portato anche a fare emergere un certo numero di pazienti che negli anni passati ricevevano diagnosi più tardivamente, quindi il numero di pazienti è aumentato anche per questo aspetto, diciamo, perché si è più precisi nel fare la diagnosi. Ed è sempre più in effetti anche una patologia che tende a riguardare persone che sono in età attiva, quindi con un impatto sociale, un impatto, diciamo, globale.
0: Ma quali sono i sintomi più comuni? Noi conosciamo quello più noto, cioè il tremore a riposo.
1: Sì, il tremore rappresenta sicuramente il sintomo più conosciuto, diciamo, però in realtà non è il sintomo, diciamo, più comune o più importante per classificare la patologia. E in genere la patologia si manifesta con una complessa combinazione di sintomi. Dal punto di vista motorio, l'aspetto più importante è la cosiddetta bradicinesia, cioè il rallentamento nei movimenti. Poi c'è la rigidità muscolare, ci può essere il tremore, che non è presente in tutti i pazienti. È una malattia complessa che tende anche a presentare dei sintomi nascosti, diciamo, dei sintomi non motori che non si vedono, che sono legati a disfunzioni del sistema, si dice, neurovegetativo, cioè di quella parte del nostro sistema nervoso che regola il funzionamento degli organi interni, e sintomi di natura più psicologica o neuropsicologica. Alcuni di questi possono anche precedere l'esordio motorio, quindi è una patologia piuttosto complessa, anche se la classica manifestazione motoria resta quella più importante, diciamo, per classificare il fenotipo clinico. Però il tremore rappresenta, diciamo, un aspetto non sempre presente.
0: Dottore Elia, ma la malattia di Parkinson è ereditaria?
1: Allora, diciamo che esistono delle cause genetiche, tendono ad essere sicuramente molto più importanti quando l'esordio è giovanile. Esistono forme che possono avere un esordio precoce, si intende in genere sotto i 40 anni, ma un ruolo del genotipo, cioè delle alterazioni nel nostro DNA, può essere presente un po' in tutti i pazienti in realtà. Classicamente vengono analizzati sul piano genetico i pazienti che sono ad esordio, appunto, giovanile, che è più comune in questi casi, oppure in cui c'è una chiara familiarità, c'è una ricorrenza in molti casi in famiglia. E l'aspetto genetico sicuramente è molto importante, perché ha consentito anche di definire delle forme specifiche un po' particolari, diciamo, di patologia, nelle quali l'approccio terapeutico inizia ad essere anche un po' diverso, per cui è un elemento importante, non l'unico, perché comunque è una patologia considerata multifattoriale, quindi, diciamo, l'aspetto genetico rappresenta un cofattore, uno degli elementi, in alcuni casi molto particolari può essere proprio l'aspetto principale, però in genere è un aspetto, diciamo, più, diciamo, di predisposizione, che non una causa unica.

0: La malattia di Parkinson non colpisce soltanto il paziente, ma l'intero nucleo familiare, con pesanti ricadute sociali, assistenziali e sui rapporti personali. Un maggior supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, come lei diceva, rallentamento, tremore, rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita, dottore Elia.
1: Sì, il Parkinson è una malattia che ha un impatto importante non solo sul paziente ma anche su chi gli è vicino. I familiari hanno il ruolo, diciamo, di portatori di assistenza, si fanno carico spesso dell'assistenza del paziente. Il loro ruolo è molto importante dal punto di vista sia, diciamo, emozionale che dal punto di vista proprio terapeutico e fisico, perché aiutano molto nel trattamento, sia nel, diciamo, conoscere meglio le esigenze del paziente, e anche un punto di vista esterno al paziente che può essere utile al medico per, diciamo, avere maggiori informazioni su alcuni aspetti che riguardano proprio l'aspetto clinico. Chiaramente questo deve essere un aspetto che va considerato dal clinico, cioè spesso il familiare, soprattutto in pazienti che hanno magari dei sintomi un po' più gravi, diciamo, e anche sottoposto a un forte carico di stress emozionale e di fatica proprio quindi questo elemento va il portatore di assistenza, diciamo, il caregiver cosiddetto, deve essere coinvolto nel trattamento, e questo serve essenzialmente poi a garantire un'assistenza ottimale e migliorare la qualità della vita di tutti.
0: Dottore Elia, va anche sottolineato, va anche detto che la diagnosi, ahimè, spaventa ancora molto, perché la malattia è ancora senza cura, nel senso che non esistono farmaci specifici per prevenire o arrestare la morte delle cellule nervose che la provoca. Allo stesso tempo però si hanno molti strumenti terapeutici, da vari tipi di farmaci all'esercizio fisico, che possono aiutare i pazienti a tenere i sintomi sotto controllo, mantenendo a lungo una buona qualità di vita.
1: Sì, diciamo che allora è una diagnosi che può spaventare, però bisogna, diciamo, considerare sicuramente il fatto che esistono numerosi trattamenti, e quindi, diciamo, l'approccio terapeutico ci consente di dare al paziente un'assistenza piuttosto efficace su vari aspetti di sintomi. Inoltre, diciamo, il corretto approccio di trattamento può anche ottimizzare i risultati nel tempo, quindi esistono trattamenti che sono adattare anche all'andamento della patologia, e quindi, diciamo, aiutare il paziente nel corso di tutto il decorso clinico, per cui è una patologia nella quale abbiamo numerosi strumenti di approccio terapeutico, sia diciamo sul piano farmacologico ma anche sul piano di quella che effettivamente come sottolineava nella domanda, l'attività fisica, cioè l'approccio riabilitativo è anche importante, perché aiuta insieme al trattamento farmacologico a ottimizzare i risultati nel tempo. Quindi è una patologia nella quale abbiamo molti strumenti e, diciamo, grazie anche alle nuove conoscenze e alla classificazione, li possiamo applicare in maniera sempre più, diciamo, specifica, cioè più orientata al singolo caso.
0: Ecco, per concludere, per quanto riguarda le ricerche, si sono fatti passi in avanti?
1: Allora, ci sono molte conoscenze nuove sui meccanismi di patologia, sono, diciamo, conoscenze che stanno portando sempre di più a riclassificare la patologia in forme molto diverse, sulla base non solo del cosiddetto fenotipo, cioè quello che viene definito il fenotipo, cioè dei sintomi che ha il paziente, ma anche sulla base dei dati genetici e sui cosiddetti biomarcatori, cioè le tracce che la patologia lascia nei nostri tessuti periferici, che possono essere oggi analizzati per identificare meglio le cause. Quindi dall'insieme di questo si può avere una classificazione sempre più precisa e si può conoscere la malattia in modo tale da andare ad interagire con i meccanismi che la causano. La prospettiva del futuro è senz'altro quella di trattamenti che cercano di interferire con questi meccanismi in modo sempre più efficace ma anche più specifico, perché è una patologia che ha un'ampia variabilità, quindi non dovremmo parlarne un po' al plurale, nel senso che anche se ci sono degli aspetti in comune tra i pazienti, ma esistono forme tra loro molto diverse che potrebbero avere approcci terapeutici sempre più, diciamo, differenziati.
0: Dottore Elia, io nel ringraziarla sottolineo il dono della chiarezza. È stato veramente molto chiaro, ha dato delle informazioni utilissime. Le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Grazie mille, grazie mille. La ringrazio molto.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri colleghi, ringrazi tutti lì all'ospedale, all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano dove lei opera. Grazie al dottor
1: mille, buongiorno.
0: Antonio Emanuele Elia. Buona giornata, le dedico il prossimo brano.

È tutto anche per oggi. Grazie ancora al dottor Antonio Emanuele Lia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per essere intervenuto e grazie a voi per la cortese attenzione. Ci risentiamo domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Secondo incontro. Bereshit. Prima parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Iniziamo la nostra avventura prendendo i testi che leggeremo partendo dal primo capitolo. Ora dobbiamo capire un pochino questi due capitoli, il primo e il secondo, specularmente come si leggono. Cominciano con delle parole indicative. Il libro della Genesi al capitolo primo comincia con questo Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Questo è il primo versetto che suona in ebraico e che tutti quelli che studiano un po' di ebraico se lo imparano velocissimamente e non se lo dimenticano più, con questa parola Bereshit. La prima particella è un in, nel, e introduce questa parola Reshit, che viene dal termine Rosh. Rosh è la testa. Reshit è in testa a tutto. E il suo senso è inizio, in quanto prima cosa, in quanto priorità. Il capodanno si dice Rosh Hashanah in ebraico, Rosh, capo dell'anno appunto, e intende quella cosa che viene per prima. Dice certo, stiamo cominciando, iniziamo dalla prima cosa, sì, ma il senso qui sarà anche chiarito da quando i greci tradurranno questo termine enarchè, a fondamento, e di fatto è proprio questo, in testa, a fondamento, prima di tutto, per cominciare, per iniziare, e il senso è una luce sullo schema del reale. Abbiamo chiamato queste trasmissioni la trama del reale. Ecco, qui è la base di questo titolo di trasmissioni. Ovvero sia, noi non avremo qui il racconto fattuale della creazione, ma il senso della creazione. Cosa c'è alla base, in testa a tutto, a capo di tutto? Cos'è l'archè, il fondamento del tutto? Ecco. In principio, cioè a fondamento, la base di tutto, dirà questo testo, Dio creò il cielo e la terra. Cioè noi dobbiamo partire da questo. Questo verbo, il verbo bara in ebraico, che indicherà qualcosa che fa solamente Dio. Questo è uno di quei verbi, sono pochissimi, che avranno come soggetto, come attore, solo ed unicamente il Dio di Israele. Creare lo può fare solamente lui. Prima di tornare all'approfondimento di questa realtà, noi dobbiamo andare a vedere il capitolo secondo invece come comincerà. Il capitolo secondo userà un altro termine. Quando, non esattamente proprio al primo versetto, ma al versetto 4, dove è nitido che è terminato il primo racconto della creazione, comincerà un altro racconto che nella nostra Bibbia dice queste sono le origini del cielo e della terra. Ecco, il termine in ebraico suonerà Ele Toledot Hashamayim Haaretz, cioè mentre avevamo l'assonanza Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, vediamo che sono Shamayim e il cielo, Haaretz è la terra. Da una parte sarà detto che in principio Dio creò il cielo e la terra, quindi dirà alla lettera queste sono le generazioni, le genealogie al plurale del cielo e della terra. Allora noi passiamo da un concetto di fondamento, di inizio, di base del tutto, a un concetto di scaturigine, di sorgente. Queste sono le genealogie, le generazioni. È un concetto peraltro familiare che implica la ricerca della propria matrice, delle proprie origini. La parola origine è molto più consona a questo secondo capitolo che non al primo, mentre il primo parla di ciò che basa la realtà, il secondo parlerà di ciò che è il racconto di come le cose scaturiscono, vengono fuori e come saranno le generazioni. Questo termine toledot, appunto generazione, tornerà tante volte nella Bibbia indicando questa continuità della vita. Allora, torniamo al nostro primo capitolo. Come lo dobbiamo leggere? Beh, chiariamo, senza ombra di dubbio sarà impossibile qui leggere tutto il primo capitolo della Genesi. Rimandiamo ad un'altra trasmissione fatta a suo tempo, i sei giorni della creazione, dove ci siamo dedicati in ben 8 trasmissioni, se non ricordo male, a fare un'analisi giorno per giorno della creazione in un senso spirituale, non testuale. In questa avventura noi ci avvicineremo un pochino di più ai testi, ma non potremo fare una lettura esaustiva. È impossibile fare una lettura esaustiva di nessun testo della scrittura, perché sempre c'è qualcos'altro da dire, e guai all'uomo che dice questo testo lo abbiamo spiegato definitivamente. Ma quando mai? Questo non può succedere, è troppo ricco ciò che c'è nella parola di Dio. Ma cercheremo di prendere degli elementi, cercheremo di capire qual è la struttura di questo racconto, cercando così di possedere un pochino questo archè, questo rescit, questo inizio, questo fondamento.

Per poter entrare in questo testo cercheremo di vedere quello che è l'uso dei verbi. Non li potremo vedere tutti, ma è tradizione della lettura esegetica di questo testo, di una lettura sapiente, notare che la creazione non viene fatta con la semplice operazione della creazione, porre in essere le cose, ma che un racconto, per certi versi antropomorfico, ci fa vedere un Dio al lavoro che fa una serie di cose. Verrà usato questo verbo bara in ebraico, vuol dire appunto creare. La creazione comparirà nel primo versetto, nel momento in cui si dice cosa stiamo raccontando. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ecco, allora, questo è una chiave per leggere tutto, da questo possiamo trarre tanto. Tornerà questo verbo al versetto 21, quando comparirà la vita. La prima vita è la vita marina, la vita degli esseri che guizzano e brulicano nelle acque. E allora viene detta questa cosa qua e inizia il racconto della vita, che parte dalla vita marina, poi compariranno gli uccelli e poi quindi compariranno gli animali che strisciano sulla terra. E quindi al versetto 27, ben tre volte nello stesso versetto, comparirà questo verbo a affermazione, a grido del testo, che l'uomo è una creazione di Dio. È il versetto in cui si dirà per l'appunto: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. È una scorpacciata del verbo creare, del verbo bara. Si grida, come abbiamo già detto, che l'uomo è una creazione di Dio. Ed è il primo punto. Il mondo è una creazione di Dio, la vita è una creazione di Dio, l'uomo, soprattutto lui, è una creazione di Dio. Ancora tornerà questo verbo all'ultimo versetto, che è quello di Genesi 2:3, quando Dio ha finito di creare tutto quanto e dice: Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Eccolo lì, compare. Allora, inizio e chiusura del testo. Tutto è creato da Dio, quindi è chiaro che questo verbo bara riguarda tutti. La vita, però, bisogna dire, è creata da Dio, è l'uomo, tre volte, in maniera poetica, martellante, ripetitiva, quasi ossessiva, è creato da Dio. Cosa vuol dire questo? Cioè, l'uomo è una cosa buona. Il primo punto è che la vita è buona e il mondo è buono. Dio ha creato il mondo. Il mondo non è una cosa da mettere in discussione, non è che deve superare un esame, l'ha già superato. Il mondo è uscito dalla intenzione, dall'opera e dalla potenza di Dio. Siamo nel primo articolo del nostro simbolo del credo. Dio è Padre, Creatore, Onnipotente. Noi siamo di fronte alla realtà della creazione, questo verbo che è un verbo ebraico è un po' enigmatico, fondamentalmente vuol dire creare, questo non ci sorprende, ma l'antica radice sarebbe tagliare da qualcosa, cioè sezionare da altro, tirar giù da come un ramo che viene tirato fuori da un albero. È come se Dio produce questa realtà, comunque viene da Lui. Comunque nessuno può dubitare della bontà del creato, primo, della bontà della vita, secondo, e soprattutto della bontà dell'uomo. Perché dire questo? Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. È come se noi volessimo accentare una forma di, come dire, di rassicurazione, di proclamazione. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E qui siamo di fronte appunto all'accettazione di qualcosa di non più discutibile. Noi abbiamo a che fare con la bellezza. Primo punto, le cose si riconducono a Dio, il mondo, la vita, l'uomo. Si riconduce a Dio. Questo è il primo verbo fondamentale che appare. Cominciamo così, nella parte seguente,
analizzare piano piano gli altri atti che Dio farà in questo primo capitolo.

due verbi saranno ridondanti più degli altri nella creazione della realtà secondo Genesi 1. Il verbo fare e il verbo dire. Abbastanza tipico che questi sono due verbi piuttosto importanti, però se per fare noi possiamo pensare che sia logico che si parlerà di ciò che Dio fa, e sarà molto interessante vedere cosa viene definito come questo fare di Dio, però è interessante che il verbo più usato, che batte nettamente tutti gli altri verbi nella presentazione appunto della realtà, è il verbo dire. Infatti noi cominciamo con: in principio Dio creò il cielo e la terra. La terra viene descritta come forma deserta, le tenebre, lo spirito di Dio che aleggia covando la realtà, e Dio disse sia la luce, e la luce fu. E cominciano queste 10 volte in cui Dio parla all'interno del primo racconto della creazione. 10 volte, è curioso. Avremo poi le 10 parole al capitolo 20 dell'Esodo. Dio creerà parlando. È interessante che poi di queste 10 citazioni, 3 saranno riservate all'uomo, una porzione cospicua di questo dire. Dio crea parlando, e qui abbiamo un'altra chiave fondamentale. Cioè, mentre i racconti che circondano Israele, tutte le narrazioni mitiche dell'origine del mondo, parlano di lotte, di guerre, di combattimenti, tutta la mitologia greca, per esempio, va avanti per contrasti, per contrapposizioni, un Dio sereno, tranquillo, indubitabilmente centro della realtà, con una maestà e una tranquillità senza ombre, senza virgole, senza nessuna crepa, parla. Così crea il mondo. Ribadiamo, è il verbo più usato in questa sezione di testo. Parla, Dio dice sia la luce, e la luce fu. Dio disse sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque, e via dicendo. E così i giorni cominceranno generalmente così. Dio disse le acque che sono sotto il cielo si raccolgano. Dio disse ci siano fonti di luce nel firmamento. Dio disse le acque brulichino di esseri viventi. Dio disse la terra produca esseri viventi. E Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine. Ecco, tutte queste citazioni, il verbo dire, mostrano che cosa? Che la creazione è una comunicazione. Quanto è importante questo? Quanto è importante capire che il mondo è un linguaggio, il cosmo è una comunicazione, è qualcuno che si sta mettendo in contatto con qualcun altro, qualcuno che sta parlando. A chi sta parlando? Parlare, logicamente, questo è un atto che ha tutto il suo peso antropomorfico, per carità di Dio, ma il punto è che noi dobbiamo capire, noi uomini e donne, dobbiamo capire che Dio ci parla nelle cose. È infatti interessante che, per quanto il verbo qui usato sarà il verbo amar, la parola davar in ebraico vuol dire parola, e nello stesso tempo il lessema che indica la comunicazione orale, la parola, e l'evento, la fattualità delle cose. Noi attraverso lo stesso termine diciamo i fatti e le parole, cioè i fatti sono parole, la realtà è un dialogo, la realtà è una comunicazione. Dio sta parlando con noi attraverso il creato è il mezzo con cui Dio comunica con noi ed è il teatro del nostro dialogo con Lui. Noi, esseri logici, noi portatori di una parola, ed è ciò che ci fa persone, possiamo entrare in relazione con gli altri, con il linguaggio, con i diversi tipi di linguaggi, e siamo immersi in un linguaggio. Dio parla con tutti noi. Tutte le cose della nostra vita sono un dialogo di Dio con noi, un
la ricerca di un interlocutore. Abbiamo bisogno di metterci in ascolto dei fatti, cioè la creazione è una parola. Questo grida questo testo. Le cose vanno ascoltate, il mondo si vive con le orecchie, cioè bisogna capire il senso delle cose. Mentre gli occhi daranno la forma delle cose, se io vedo una persona parlare ma non sento il suono delle sue parole, io sono frustrato. Se io non vedo una persona parlare ma sento le sue parole, come succede in questo preciso momento secondo la realtà della comunicazione radiofonica, io entro in relazione, perché sono le parole quelle che mi danno il cuore, le parole rivelano, secondo questa realtà della manipolazione delle corde vocali che lavorano sull'aria, e io produco questi suoni che sono la realtà appunto bellissima della voce. La voce umana, che è il suono più bello da sentire che c'è su questa terra, la voce di una persona, pensiamo un bimbo con la voce della mamma si calma, la voce dell'amato è quello che, dell'amata è quello che ci entra nel cuore, la voce è ciò che resta. Ecco, la voce delle cose, del reale, è la voce di un padre che ci sta parlando e noi dobbiamo ascoltarlo.

0: Nella classifica dei verbi più usati seguirà il verbo fare. Il verbo fare, asa in ebraico, comparirà per il fare il firmamento, perché il firmamento sarà una cosa dura, una superficie che tiene le acque che prima coprivano la terra, le separa, le mette nel cielo perché divengano pioggia quando serve, aprendo il firmamento. Firmamento infatti in italiano viene dalla parola fermo, cioè indica qualcosa che sta lì fermo, che è il termine in ebraico rakia, indicherà proprio una crosta dura che tiene, secondo una cosmologia arcaica ma simbolica, significativa, evocativa, ecco, farà il firmamento, quindi farà le luci, e sarà interessante perché le fa quando già esiste la luce per se stessa. Che luci farà? Il sole, la luna, la luce per se stessa ha una sua vita ed è la prima cosa che viene fatta, che viene creata. Farà le luci, passiamo a una fattualità, quindi farà gli animali e quindi farà l'uomo, logicamente. Cosa c'è in tutto questo? E sarà ripetuto due volte alla fine del racconto, quando abbiamo già varcato la soglia del secondo capitolo e siamo negli ultimi due versetti, versetto 2 e 3 del capitolo secondo, che sono gli ultimi versetti di questa sezione di testo, ribadirà, ecco, quello che aveva fatto tutte le cose e terminò dal suo lavoro, da quello che aveva fatto per l'appunto. Allora, che cosa indica? Dio fa le cose. Dobbiamo riportare a questo innamoramento che l'uomo avrà delle sue proprie opere. L'uomo è quello che si sente tanto importante perché fa, ma quello che fa l'uomo è solamente un eco di quello che fa Dio. L'uomo con questo verbo fabbricherà, più avanti nei testi legali, nei testi del racconto dell'Esodo e soprattutto appunto attorno al Decalogo, farà gli idoli, farà le sue opere. I cieli sono opera delle mani di Dio. L'opera dell'uomo termina, l'opera di Dio resta. Quello che è interessante è che l'uomo è fatto dalle mani di Dio, cioè l'opera della creazione indica che l'uomo ha le impronte digitali di Dio addosso. Dio lo plasma, lo fa. Non dobbiamo giudicare un'opera di Dio. Se Dio ha fatto l'uomo come ha fatto, ma chi siamo noi per in primis giudicare quest'opera, secondo sostituirci a Dio? Quanto è grave fabbricare la vita, cercare di riprodurre tutto ciò, e se anche ciò la scienza ce lo renderà possibile, sarà comunque una profanazione della vita, perché sarà una desacralizzazione della vita. Dissacrare la vita ci porterà a qualcosa che abbiamo già visto nel nazismo, quando qualcuno ha pensato di manipolare la vita. Uno dice, ma se la scienza ce lo permette, allora possiamo fare. Io un martello lo posso pure dare in testa a qualcuno, siccome questo è permesso, lo posso fare, vuol dire che è giusto. La scienza può fare cose molto brutte, ne ha fatte tante, ne farà tante di cose brutte. Non che se una cosa è possibile farla, allora è giusta, perché posso uccidere, posso massacrare, posso distruggere, e questo non vuol dire che faccio bene a farlo. No, bisogna ritornare a quello che Dio fa e rispettarne l'opera, perché quando noi perdiamo il rapporto fra l'uomo e il suo fautore vero, e noi ci facciamo da noi stessi, entriamo dentro una triste realtà, una triste condizione, quella di chi alla fine risponderà da solo al reale, e quindi si chiuderà in un individualismo, in un egoismo agghiacciante, minaccioso, preoccupante. Abbiamo iniziato la nostra lettura. Che cosa abbiamo visto? Solo due verbi, solo il primo abbozzo. Dobbiamo continuare a leggere questo primo capitolo e vedere gli altri verbi usati in maniera minore, ma importantissimi anch'essi, e li vedremo nella prossima puntata.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Secondo incontro. Bereshit. Prima parte.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La notte per Papa Leone è trascorsa tranquilla, ulteriori informazioni saranno date più tardi in giornata, lo ha reso noto la sala stampa vaticana. Operazione riuscita e senza complicazioni, al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'intervento con tecnica video assistita dell'equipe del professor Stefano Margaritora è durato 1 ora e mezza. Senza complicazioni. Confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia e nessuno può rispondere efficacemente da solo. Per questo serve una risposta coordinata e rapida. Queste alcune parole nell'intervento della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo che si terrà domani. La guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sul paese è salito da almeno 6 persone e 6 centrali termoelettriche sono state bombardate. Kiev, Kharkiv e Sumy sono praticamente senza luce. 900 in totale i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Intanto in Yemen gli Houthi stanno tentando di produrre autonomamente missili balistici avanzati a medio raggio usando componenti forniti dalla Cina, lo scrive il Wall Street Journal. Via libera ieri dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 di ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo a livello economico per chi guida senza assicurazione. Infine sport, calcio, Inter e Napoli KO ieri nella seconda giornata di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3. Gli azzurri di Allegri hanno perso 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como è a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico contro il Real Madrid. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'omelia di Papa Leone XIV, tenuta nella messa in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie l'8 ottobre 2026 nella Basilica di San Pietro a Roma.

Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia, invocando il dono dello Spirito Santo affinché l'inizio di un nuovo anno accademico nelle università pontificie sia più di una semplice ripresa delle attività di studio e di ricerca. Desideriamo aprire l'intelligenza e le relazioni educative al soffio creatore del risorto, che dona pace e unità per assumere ciascuno il proprio compito e rispondere così a Dio che chiama e a un'umanità in attesa. Sia dunque questo nuovo inizio un vero momento ecclesiale in cui l'esserci radunati attorno alla mensa del Signore alimenti la nostra comune missione. Nessuno allora insegnerà, studierà, ricercherà solo per se stesso, ma con gli altri, per gli altri e soprattutto con il Signore e per il Signore. Come abbiamo ascoltato dalla lettera ai Galati, infatti, l'intelligenza è determinante per la fede e per la missione. L'Apostolo Paolo, preoccupato per le notizie ricevute dalle comunità della Galazia, scrive parole che invitano i destinatari della lettera a pensare. Il tono è vibrante, acceso, ma quello che potrebbe apparire un rimprovero è in realtà un appello all'intelligenza, alla memoria, al senso critico. In ogni epoca non mancano falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero, che è Cristo e il suo Vangelo. Carissimi, stimate lo studio come servizio alla fede e alla verità. Per il bene vostro e di tanti fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato la sua vita. Sebbene, infatti, l'incontro con Lui generi gioia ed entusiasmo, mai si tratta di un venire ammaliati o incantati. La ragione, il porsi e porre domande alla luce della parola di Dio e della tradizione della Chiesa sono parte essenziale del cammino di fede alla sequela di Gesù Cristo. La Chiesa ha perciò stesso il desiderio e la responsabilità di custodire integro il tesoro della rivelazione e di svilupparne nei diversi contesti l'intelligenza orante, la riflessione scientifica, la mediazione culturale, la traduzione pratica. Sono queste tutte espressioni di un unico amore che oggi vi chiama, vi sostiene e vi impegna nella comune ricerca. È una missione. Diverse sono le nostre vocazioni, ma unica è la missione. Troviamo poi un ulteriore suggerimento nelle parole dell'Apostolo. Egli, infatti, invita i Galati a ricordare da dove avevano cominciato. Scrive: «Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto in vano?» L'intelligenza, quindi, deve fare memoria, non semplicemente accostando dati, come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute, con le risonanze che solo l'animo umano può provare ed entrando più intensamente in contatto con la loro bontà.
Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo e ha dunque un respiro, un dinamismo, un senso di comunione che una volta sperimentati si imprimono nel cuore. La routine, le ambizioni, le rivalità e altri fattori negativi possono col tempo distrarre attenzione ed energia, lasciando inariditi e fiacchi, litigiosi e tristi. Occorre allora ritornare al cuore. Lì tutto è cominciato, lì è l'inizio che rimane con noi. Carissimi, custodite il cuore. Che siate studenti, ricercatori o docenti, custodite il cuore, perché ogni età e responsabilità siano vissuti nel segno dello Spirito. Carissimi, in università coltivate l'amicizia, dono prezioso, tanto più quando è vissuta nella comune ricerca della verità in Cristo. Mantenetevi radicati nel popolo di Dio, stimatene il sensus fidei, accoglietene le domande e non dimenticatevi dei poveri, che a volte sono quel amico importuno che viene a bussare di notte. Portate la vita nello studio e lo studio nella vita, secondo la logica dell'incarnazione, fuori dalla quale tace la rivelazione. Sì, più ci allontaniamo dalla realtà intera che il Figlio di Dio ha assunto e abitato con infinito amore, meno avremo qualcosa da dire e possibilità di capire. Sorelle, fratelli, ascoltiamo il desiderio di Dio che oggi torna a bussare e portiamolo nella ricerca scientifica. Condividiamo ciò che ci nutre. Sono molti a non avere le stesse opportunità formative che noi abbiamo ricevuto. Apriamo la porta, non chiudiamoci. Come ho suggerito nella mia prima enciclica, siamo oggi chiamati ad assumere l'atteggiamento del popolo al tempo di Neemia, per costruire la città che Dio desidera abitare con l'intera umanità nella pace. Ognuno ha il suo compito in questo cantiere, nel quale è importante lavorare insieme. Ad esempio, chi fa i conti con la frammentazione del sapere e con l'impatto delle nuove tecnologie sulla mente umana si accorge che occorre promuovere una vera igiene dell'attenzione. Ritmi che prevedano silenzio, studio approfondito, lettura, confronto ponderato. Senza questi elementi, la libertà interiore può risultare compromessa. Lo studio della teologia non è estraneo a queste sfide, ma nel cantiere della città di Dio la sua ricerca contribuisce a illuminare il lavoro di tutti, ponendosi come crocevia dei diversi saperi. In particolare, la comunità ecclesiale che è a Roma, con la sua vocazione a servire l'intera cattolicità, è punto di incontro, di confronto e di reciproco arricchimento fra sensibilità, culture e tradizioni diverse, nelle quali il Vangelo dischiude i suoi inesauribili tesori. Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza questi vostri anni romani. Non lasciateli passare in vano. Qui Pietro ha confessato la sua fede fino al martirio. Qui Paolo, il grande traduttore universale dell'esperienza cristiana per tanti popoli, lingue e culture, ha terminato la sua corsa conservando la fede. In università, guardatevi intorno.
nelle vostre aule siede il mondo. Accanto a voi studiano persone provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'America, dall'Europa e dall'Oceania. Non limitatevi a sedervi accanto. Incontratevi, parlatevi, ascoltatevi, raccontatevi le vostre esperienze di chiesa. Pregate insieme, condividete momenti di svago, fate nascere amicizie che vi accompagneranno per tutta la vita. Il Signore ci ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Forti di questa promessa, perseveriamo uniti nella preghiera. Affidiamo il nuovo anno accademico alla materna intercessione della Vergine Maria, sede della Sapienza, e accogliamo lo Spirito Santo che il Padre nostro Celeste non fa mancare a coloro che lo chiedono con fiducia filiale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'omelia di Papa Leone XIV, tenuta nella messa in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie l'8 ottobre 2026 nella Basilica di San Pietro a Roma.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso, quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viver, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il Cammino Valdostano, che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è capro ogni 5 anni di una processione storica che viene fatta nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli che c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però, ecco, poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, di bene che vada, no? Il piccolo, i tre chilometri che hai attorno, cioè di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica, comunque insomma chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, di approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, che non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato il suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il cammino di Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità, nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
0: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino, prima di mettersi in cammino, cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino d'Europa si compone di tre tappe o quattro, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture e un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
0: Ecco, lei stesso, Don Michele, ha citato le varianti proposte di questo cammino e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e questa anche un po' la particolarità di Fontanoir. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
1: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero tre volte, perché le prime due volte non successe nulla, alla terza invece ottennero quanto avevano richiesto, e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, a periodi diversi, ogni 5 anni, o in questo momento ogni 5 anni, si ripete questo pellegrinaggio, che partendo alle 11 di notte percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando, e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi, appunto, si sono, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
0: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
1: Ha ragione a dire che appunto è una esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questa è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque che la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco. No, questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
0: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario d'Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino d'Europa, che, ecco, appunto si conclude in questa cornice così particolare del santuario. Grazie, Don Michele.
1: Grazie a lei e grazie a tutti i radiospettatori.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notte per il Papa è trascorsa tranquilla, lo ha reso noto la sala stampa vaticana il giorno dopo l'intervento chirurgico al Gemelli, precisando che ulteriori informazioni verranno date in giornata. A Papa Leone, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. L'intesa sul gasolio russo del presidente Trump è una scelta che considero molto rischiosa. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere da solo. Serve una risposta coordinata. Queste le parole della Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato e poi alla Camera in vista del Consiglio europeo. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina è di almeno 6 persone. 6 centrali termoelettriche poi sono state bombardate e interruzioni di corrente si registrano nelle città di Kiev, Sumy e Kharkiv. Almeno 900 i droni ucraini abbattuti la scorsa notte dalle difese aeree su 19 regioni russe. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato l'Iran durante un comizio elettorale, affermando: colpiremo duramente l'Iran. Nello Yemen gli Houthi denunciano di aver subito a 104 raid dell'Arabia Saudita. Nella capitale saudita Riyadh, 4 feriti per frammenti di missili. I 2 passeggeri della minicar accusati di 6 aggressioni a Roma hanno ammesso i fatti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma ed eseguite grazie all'ausilio delle sezioni Cyber Investigation e Rilievo Tecnico-Scientifici dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del RIS di Roma. Sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al fatto che la minicar individuata fosse il mezzo con cui erano state commesse le aggressioni. Droga pagata con le carte del reddito di cittadinanza. Questo era uno degli strumenti adottata da un'associazione per delinquere smantellata dai carabinieri tra Catanzaro e Vicenza. 24 le misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio di sostanze e detenzione illegale di armi e munizioni. Via libera ieri dal CDM al documento programmatico di finanza pubblica da presentare a Bruxelles entro il 15 ottobre e al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per comportamenti pericolosi. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Secondo il catalogo liberiano, una lista cronologica dei papi fino a Papa Liberio, contenuta nel cosiddetto cronografo del 354, a sua volta una raccolta di testi prevalentemente cronografici, elenchi, cronache e descrizioni varie, compiuta nel 354, il pontificato di Papa Callisto inizia nel 218 e termina nel 222. La fonte principale da cui attingere notizie sul suo pontificato è un'opera denominata Elenchos, nota anche come Refutatio Omnium Heresium o Philosophaemena. È necessario subito premettere che l'Elenchos è un'opera apertamente ostile a Callisto. Il suo autore ne è un nemico e quindi solo indirettamente e cercando di discernere il vero dal falso è possibile ricavare notizie attendibili. Le prime notizie sulla vita di Callisto possono aiutare a comprendere il suo pontificato, caratterizzato dalla misericordia verso i peccatori. Il nostro era originariamente uno schiavo, schiavo di un tale Carpoforo, un cristiano liberto della casa dell'imperatore. Questi affidò a Callisto una grossa somma di denaro per fargli aprire una banca nella zona romana della piscina pubblica. Vedove e cristiani cominciarono ad affidare con fiducia i loro risparmi a Callisto, ma secondo il racconto dell'Elenchos, questi si viene a trovare in difficoltà, avendo dissipato tutto. Temendo la reazione del padrone, Callisto cerca di fuggire, ma viene preso e messo a girare la macina. Carpoforo gli dà un'altra possibilità per restituire il denaro che aveva preso in consegna, ma Callisto si trova nuovamente in cattive acque perché non è in grado di restituire nulla e compie uno strano gesto. Va di sabato nella sinagoga e disturba la cerimonia. Una congettura porterebbe a pensare che l'intento di Callisto era quello di farsi arrestare per liberarsi dalla pressione di Carpoforo. I giudei portano Callisto davanti al Prefectus Urbi Fusciano, accusandolo di aver impedito il loro culto. Carpoforo interviene difendendo, nel proprio interesse, il debitore insolvente, ma Fusciano, dando ascolto ai giudei, condanna Callisto ad Metalla in Sardegna. Marcia, concubina di Commodo e probabilmente cristiana, richiede al vescovo di Roma e pontefice Vittore un elenco dei martiri cristiani condannati alle miniere per provvedere benevolmente alla loro scarcerazione. Vittore provvede ma non include nell'elenco Callisto. Un sacerdote di nome Giacinto viene mandato in Sardegna con la lettera di scarcerazione. Callisto lo supplica di inserirlo nella lista e così riesce a tornare a Roma. Viene sostanzialmente perdonato per il suo passato e recuperato alla comunità cristiana, ma per prudenza viene allontanato da Roma. Da allora, prima durante l'episcopato di Vittore e poi durante l'episcopato del nuovo pontefice Zefirino, Callisto dovette maturare e acquistare una posizione importante all'interno della comunità cristiana di Roma. Infatti, dopo la morte di Vittore, Callisto è nominato diacono e personale consigliere del nuovo vescovo Zefirino, fino all'importante nomina di amministratore del patrimonio ecclesiastico e successivamente, intorno al 200, preposto al cimitero sulla via Appia, il cimitero ufficiale della comunità romana. Cimitero papale perché vi trovarono sepoltura gli stessi vescovi di Roma per circa un secolo, che da lui prenderà il nome. Si tratta di un momento fondamentale per la storia della comunità cristiana di Roma. È l'atto di nascita ufficiale di un cimitero comunitario, la cui concreta e visibile specificità è nel sostanziale mutamento di statuto. Un cimitero non più gentilizio o corporativo, ma della comunità, e dunque aperto all'accoglienza di tutti i fratelli di fede, indipendentemente dalla loro estrazione sociale.

Morto Zeffirino, Callisto viene eletto al suo posto come vescovo di Roma. Era il 217 e rimarrà tale fino al 222. Il nuovo papa dovette affrontare problemi di natura dottrinale, considerando che nella comunità cristiana coesistevano da questo punto di vista orientamenti diversi. Callisto ebbe l'abilità di porsi in posizione mediana rispetto alle varie opposte fazioni, con l'obiettivo precipuo di assicurare l'unità dottrinale della Chiesa. Qual era dal punto di vista dottrinale la posizione di Callisto? Leggiamo nell'Elencos le seguenti parole, sostanzialmente corrispondenti al suo pensiero, anche se forse un poco rimaneggiate. Il Logos è figlio, e il medesimo è certo chiamato anche col nome di padre, ma perché è una cosa sola, lo spirito è indiviso. Non è una cosa il padre e un'altra cosa il figlio, ma sono una sola e medesima cosa, e ogni realtà è ripiena di spirito divino, quella superiore e quella inferiore. E lo spirito che si è fatto carne nella Vergine non è altro dal padre, ma è uno solo e medesimo. Questo significa ciò che è stato detto: non credi che io sono nel padre e il padre in me? Infatti, ciò che si vede, cioè l'uomo, questo è il figlio, mentre lo spirito che è disceso nel figlio, questo è il padre. Dunque, non affermerò due dei, il padre e il figlio, ma uno solo. Il padre è venuto in lui e assunta la carne, la divinizzò, unendola a sé e facendola una cosa sola, così che si chiama padre e figlio il solo Dio, e questa realtà, essendo un solo prosopon, non può essere due, e così il padre ha compatito con il figlio. Oltre ai problemi di natura dottrinale, Callisto dovette affrontare questioni riguardanti la disciplina nella Chiesa. Forse perché egli stesso era stato perdonato, la posizione del nuovo Papa è permeata di un originale e originario atteggiamento di misericordia. Callisto accoglie ogni sorta di peccatori, è indulgente con i cosiddetti piaceri, cerca di andare incontro a eretici e scismatici, consente alle matrone romane di considerare come mariti legittimi uomini di classe inferiore, contrariamente alla legge civile. La sua chiesa non è la tradizionale assemblea dei santi, è un'assemblea di santi e di peccatori, e la posizione dei pastori deve essere improntata a una sostanziale misericordia. Papa Callisto desiderava una chiesa che fosse incarnazione della misericordia di Dio. La sua chiesa era una casa di misericordia aperta ai peccatori, che a tutti potesse offrire la possibilità della riconciliazione dopo il peccato. La sua chiesa è permeata da una prassi di misericordia.

martirio di Callisto, papa e santo, è da considerare sicuro. La Depositio Martyrum, un elenco dei martiri venerati a Roma, appartenente anch'esso al citato cronografo del 354 del calligrafo Furio Dionisio Filocalo, indica la sua memoria al 14 ottobre e ne stabilisce la sepoltura sulla via Aurelia al terzo miglio, quindi non nel cimitero callistiano, ma nella cosiddetta catacomba di Calepodio. Il martirologio romano ricorda il Santo Papa Callisto alla data del 14 ottobre. San Callisto I, Papa, martire. Da diacono, dopo un lungo esilio in Sardegna, si prese cura del cimitero sulla Via Appia, noto sotto il suo nome, dove raccolse le vestigia dei martiri a futura venerazione dei posteri. Eletto poi Papa, promosse la retta dottrina e riconciliò con benevolenza i lapsi, dal latino caduti, ovvero i cristiani apostati, coronando infine il suo operoso episcopato con un luminoso martirio. In questo giorno si commemora la deposizione del suo corpo nel cimitero di Calepodio a Roma, sulla via Aurelia.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Quando Pinocchio torna dalla fata, incontra un enorme serpente. Osserviamo cosa si legge riguardo al serpente nel settimo volume degli scritti di Maria Valtorta, l'Evangelo come mi è stato rivelato, pagina 1541. Dio si allontana invece quando i suoi figli non ubbidiscono alle sue leggi e alle sue ispirazioni, allora se ne va e li lascia soli. L'uomo lasciato a se stesso difficilmente si conserva giusto e facilmente cade fra le spine del serpente. Invero, come rimanere meravigliati da questo sgradevole incontro? Satana, serpente, quando comprende che stiamo seguendo la retta strada, fa di tutto per impedirci di tornare a Dio. Sovente utilizza metodi subdoli per farci deviare dal retto cammino, mentre altre volte ci intimorisce. Non per niente viene chiamato avversario, proprio perché con tutte le astuzie possibili e immaginabili, Satana cerca sempre di farci precipitare nell'errore. Proprio perché sa bene che dopo ogni vittoria sul peccato, l'anima diventa più forte e fedele al Signore. Entra nella casa della fata turchina. Nella favola, la fata turchina si trova sempre pronta ad aiutare Pinocchio, proprio quando il burattino si imbatte in situazioni di estrema difficoltà. La fata è anche la rappresentazione di come una mamma sia sempre al fianco del piccolo, con premure e attenzioni che permettono al bambino di formare una personalità fiduciosa e sicura. Naturalmente la fata turchina, oltre che una buona madre, rappresenta anche il nostro angelo custode che ci guida, aiuta e consiglia nel cammino da seguire. L'angelo custode ci invita anche a pregare e a chiedere soccorso a lui quando ci si trova in situazioni irte di ostacoli. E inoltre, come un fedele messaggero, porterà i nostri bisogni al cospetto di Dio, il quale farà in modo di aiutarci tra mille pericoli che ci circondano. Uno dei messaggi della fiaba è proprio questo: non bisogna mai perdere la speranza di fronte a difficoltà che sembrano insuperabili. Dio può tutto, basta chiedergli aiuto con fede e amore. Pinocchio e i tre dottori. Il pianto di Pinocchio è un vero segno di pentimento, a cui susseguono i doni spirituali ritrovati, rappresentati dai tre dottori. Tutti e tre leniscono le ferite spirituali di Pinocchio. Il grillo parlante è, come abbiamo detto, la coscienza, che rimprovera al burattino di essere uno svogliato e vagabondo. E anche se titubante, infonde a Pinocchio la rettitudine perduta. La civetta è simbolo di sapienza e fa riottenere a Pinocchio, dopo che l'aveva rigettata, come ricordiamo, nel momento in cui vendeva l'abbecedario. Infine, il corvo è segno della prudenza e vigilanza assidua verso i pericoli. E così anche lui instilla nel burattino la prudenza e vigilanza necessari per evitare il male e le cattive compagnie. Un altro aspetto che fuoriesce da questi eventi è che il corvo rappresenta tutti coloro che hanno perso la fede, ma in questo contesto narrativo il simbolo del corvo diviene l'esatto contrario. Infatti il corvo dottore altro non è che una metafora di come Pinocchio deve curare la propria fede malata. Non a caso, nelle molteplici traversie passate, Pinocchio aveva riposto la fede solo nel suo io egoistico. La fiaba avvisa il lettore che con il pentimento e l'umile richiesta al Signore di aiuto, ognuno può riacquistare le virtù perdute. Ma attenzione, non basta averle riacquistate, bisogna saperle mantenere con la perseveranza nel rimanere in grazia. Non scordiamo che la vita è una prova. La medicina è saperle mantenere con la perseveranza nel rimanere in grazia. Non scordiamo che la vita è una prova.

Il Signore cerca di addolcire il dolore con periodi di gioia e spensieratezza, ma non dobbiamo dimenticare che se non accettiamo il Maestro dolore con rassegnazione, verrà la morte spirituale. E i conigli neri che portano la bara altro non simboleggiano che la perduta purezza spirituale, che ha bisogno di tornare bianca. E così avviene che Pinocchio ritrova la forza spirituale perduta solo dopo che ha accettato di prendere l'amara medicina, le bugie e il naso lungo. Si può incominciare con il dire che la favola esprime con chiarezza la contraddizione che nel bambino si viene a creare nel momento in cui racconta delle bugie. In sostanza, al bisogno interiore di nascondere con una bugia una marachella si antepone un graduale allontanamento del bambino nei confronti di Dio e dell'adulto. Un allontanamento emotivo e affettivo che il bimbo avverte nel preciso momento in cui la bugia compare. Simbolicamente, nella fiaba, questo atto viene rappresentato con l'allungarsi del naso. Difatti, il naso lungo oggettivamente tiene lontana la persona fisica. Il rapporto alla lontananza emotiva che si è venuta a creare tra il bimbo e l'adulto. Come sappiamo, raccontare bugie o testimoniare il falso è come creare una barriera che ci tiene lontani dalla verità. Si viene a formare una sorta di muro che non ci permette di avere la serenità e la lucidità necessarie per discernere e capire il nostro prossimo. Ed è esattamente questo il senso che la fiaba produce attraverso l'immagine del naso che cresce a dismisura a seconda delle bugie dette. Senza dimenticare che ci sono anche bugie che si dicono per non deludere le aspettative di un genitore, come ad esempio quando il bimbo cerca di negare un brutto voto scolastico, proponendone al genitore un altro più allettante. Il bambino usa la bugia per avvicinarsi all'aspettativa che il padre o la madre hanno nei suoi confronti, ma in realtà il bimbo se ne discosta in maniera sistematica, poiché sotto il profilo emotivo è come se si spezzasse qualcosa. Quel qualcosa che è alla base di qualsiasi rapporto affettivo, la fiducia.

Micheli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, notizie dalla Chiesa. Notte tranquilla per il Papa al Gemelli. Ulteriori informazioni verranno date in tarda giornata. Questo l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede tramite il suo canale Telegram sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. Il cardinale Parolin ai giovani ha detto: siate protagonisti, lo sviluppo è una via per la pace. Così nel dialogo con i giovani universitari in Parlamento, il cardinale segretario di Stato ha richiamato la responsabilità delle nuove generazioni, la crisi della fiducia tra le nazioni e la necessità di una collaborazione internazionale per affrontare guerre, intelligenza artificiale e corsa agli armamenti. Stati Uniti, l'arcivescovo Broglio contro la fucilazione pubblica di Hassan. L'arcivescovo ordinario militare Timothy Broglio ha condannato la prevista esecuzione del responsabile della strage di Fort Hood e la sua trasmissione in diretta streaming. Ai cattolici eventualmente assegnati al plotone di esecuzione ha chiesto di fare obiezione di coscienza. Anche i vescovi del Texas hanno denunciato il rischio di nuovi traumi per le famiglie delle vittime e i militari. Il Papa per l'anno giubilare guadalupano ha detto: bisogna intensificare la missione evangelizzatrice. Così in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione del 50° anniversario della consacrazione della nuova basilica di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico, Leone XIV esorta a intensificare la missione evangelizzatrice affinché giungano a tutti la luce della parola di Dio, il conforto dei sacramenti, il sostegno della preghiera. Il pontefice ricorda inoltre le radici cristiane del paese profondamente intrecciate con la sua storia. Amoris Laetitia, le famiglie cristiane, comunità profonde di vita e amore. Dall'incontro per i 10 anni dell'esortazione apostolica, un messaggio di auguri al Papa per una pronta ripresa. Nell'ultima giornata di lavori, la testimonianza poi del cardinale Rugambwa, che ha detto: in Africa orientale le parrocchie si trasformano in famiglia di famiglie. La delegata francese Longchamp ha concluso: nella vita coniugale di ogni giorno è essenziale coltivare dialogo, perdono, pazienza, rispetto reciproco. Sulla sostenibilità ambientale, il cardinale Cerny ha detto che è urgente assumere nuovi comportamenti. Il prefetto emerito del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è stato premiato ieri sera presso il borgo Laudato Si delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo con la medaglia Papa Leone XIV conferita dalla Villanova University. Il cardinale Baggio, pro-prefetto del Dicastero, ha affermato: creiamo nuovi modelli che concilino responsabilità ambientale e fioritura umana. Il vescovo di Assisi ha proposto: accostiamoci all'Eucaristia come fece Carlo Acutis, l'ha fatto nella serata del 12 ottobre, memoria liturgica del santo e 20° anniversario della sua morte. L'arcivescovo vescovo di Assisi ha presieduto la messa nel santuario della spogliazione davanti a 400 fedeli e pellegrini e ha detto: l'Eucaristia sia per noi stimolo a donare la vita, sia sensibilità verso i più poveri. Così ha affermato Monsignor Accrocca. La Santa Sede all'ONU, la crisi climatica è legata a quella socio-economica. L'arcivescovo El Cassis, osservatore permanente alle Nazioni Unite, è intervenuto così sul tema dello sviluppo sostenibile davanti alla seconda commissione dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale, affermando che la cura del creato è inseparabile dalla cura delle dimensioni spirituali, morali e culturali della persona umana. Notizie del mondo. Le proteste antigovernative che vanno avanti da 2 anni in Serbia sono state la base per far nascere il movimento politico che il prossimo 25 ottobre sarà il principale avversario del partito del presidente serbo Aleksandar Vučić nelle elezioni parlamentari. È un movimento degli studenti che si sta preparando al voto con una strategia diversa da tutti gli altri partiti politici, anche per provare ad aggirare la censura che Vučić proverà a imporre. La Serbia è infatti un paese illiberale e dal 2014 è governata dal nazionalista e conservatore Vučić, che si è dimesso dal suo incarico a settembre, ma è stata una mossa di facciata, serviva infatti per candidarsi come primo ministro. Ad agosto il primo deposito permanente di scorie nucleari al mondo ha ottenuto dall'autorità per la sicurezza nucleare competente un parere favorevole e cruciale per iniziare l'attività. Il deposito si trova in Finlandia e secondo la società incaricata della costruzione dovrebbe raggiungere la piena operatività entro la fine di quest'anno. Del progetto si parlava da oltre 40 anni. Il deposito si trova nell'isola di Olkiluoto, nell'ovest della Finlandia, a poco più di 200 km da Helsinki in linea d'aria. Qui le scorie nucleari saranno depositate per almeno i prossimi 100 anni, ma Onkalo, questo è il suo nome, è stato progettato per durarne almeno 100.000. Il primo ministro della Bulgaria, Rumen Radev, ha detto che due navi sono state colpite da un attacco di droni nel Mar Nero al largo delle coste del paese. Una delle navi è affondata e un membro dell'equipaggio è stato soccorso, mentre altri 11 sono dispersi. Le 15 persone a bordo dell'altra nave, che aveva bandiera maltese, sono invece state portate tutte a terra e 5 di loro sono state curate per ferite lievi. Radev ha definito gli attacchi assolutamente inaccettabili e ha aggiunto che al momento non ci sono prove concrete per identificare i responsabili. La Commissione europea ha approvato la richiesta del governo italiano di accedere ai fondi del Security Action for Europe, o SAFE, il programma con cui l'Unione europea mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro in prestiti agevolati per finanziare investimenti comuni nel settore della difesa. L'ha comunicato un portavoce della Commissione, spiegando che la cifra richiesta dall'Italia e approvata dalla Commissione supera di poco gli 8 miliardi di euro. Oggi ad Amburgo in Germania comincia il primo processo per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegavano la Russia alla Germania passando sul fondale del Mar Baltico. Nel settembre del 2022 i gasdotti furono danneggiati da una serie di esplosioni che li resero inservibili. Fu uno dei più grandi ed eclatanti atti di sabotaggio della storia europea recente. Il processo dovrà valutare, tra le altre cose, se ci fu un coinvolgimento diretto del governo ucraino o di suoi funzionari, come sostiene l'accusa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che per due notti consecutive, il 12 e il 13 ottobre, i paesi alleati dell'Ucraina non hanno passato informazioni di intelligence in anticipo su bombardamenti russi contro Kiev. È una notizia grossa. L'Ucraina dipende da queste informazioni per limitare i danni provocati dai bombardamenti. Zelensky non ha menzionato esplicitamente gli Stati Uniti, né ha detto che la mancata condivisione delle informazioni sia stata intenzionale. Si è infine dimessa l'ambasciatrice statunitense in Grecia, Kimberly Guilfoyle, da settimane al centro di uno scandalo per presunta corruzione. L'ha comunicato lei stessa con un lungo messaggio sui social, in cui rigetta ogni accusa e ribadisce la propria fedeltà all'amministrazione di Donald Trump. La nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zaccaria, ha detto che è stata la stessa amministrazione a chiederle di dimettersi. Un volo da Roma a Perth in Australia della compagnia aerea Qantas è stato cancellato dopo che sull'aereo sono state trovate delle cimici dei letti e alcuni passeggeri del volo precedente hanno detto di essere stati morsi. L'aereo era arrivato da Perth a Roma il 9 ottobre e sarebbe dovuto ripartire il giorno dopo per percorrere la stessa tratta. Le cimici non sono in grado di volare e secondo una parassitologa intervistata dal Guardian è probabile che siano arrivate sull'aereo perché si trovavano sui vestiti o sui bagagli di qualche passeggero.
4: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Notizie dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni, energia al peso maggiore, serve risposta coordinata e rapida. Sull'Ucraina la posizione del governo non cambia. Comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio Europeo del 15-16 ottobre. Nel frattempo Meloni sottolinea che fondi per la difesa non sottratti agli ospedali, non siamo guerra fondaia, afferma la Premier. Flessibilità non potrebbe essere usata per altro, chi lo dice mente, sapendo di farlo. E ancora Meloni, intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca, il risultato di questa scelta è dubbio. La Premier sottolinea tra l'Italia e gli USA un'amicizia fondata su libertà e democrazia, il videomessaggio della Premier in occasione del lancio della stampa USA. Nuovo sciopero ex Ilva di 48 ore, governo vara decreto, mantenere area a caldo. Assunzioni e tutele per i lavoratori, protezione CIG anche per l'indotto. Cosa sta succedendo alla bellissima Torre di Chia, una casa abitata da Pierpaolo Pasolini, custodita dopo la sua morte dagli eredi e recentemente comprata dall'attore Gabriele Gallinari dopo la rinuncia da parte dello Stato? E quanto scrive in un intervento a sua firma sul Corriere della Sera la scrittrice Dacia Maraini? Sembra una storia labirintica, aggiunge, inventata da un comico per irridere la burocrazia, ma purtroppo non c'è niente di inventato, è tutto vero e doloroso e nello stesso tempo assurdo e grottesco. La Torre di Pasolini resti a Gallinari, è grottesco col suo sfratto. La Regione Lazio impone all'attore di sgombrare la sua prima casa in 30 giorni. L'Università di Salerno pronta a produrre olio d'oliva. Si chiama Olio in Campus. L'iniziativa promossa dal corso di laurea in agraria nasce con molteplici finalità che vanno dalla didattica in campo per gli studenti del corso di studi in agraria al recupero e valorizzazione dell'eccezionale patrimonio di ulivi presenti nelle pertinenze dell'Ateneo Salernitano per dare vita ad un prodotto unico nel suo genere. Domani alle 9.30 presso il giardino della legalità Falcone Borsellino la presentazione del progetto alla presenza del rettore Virgilio D'Antonio, del presidente Fondazione Universitaria dell'Università di Salerno, Paolo Adinolfi. Si intende coinvolgere scuole, appassionate, istituzioni locali al fine di creare una rete di comunità partecipativa e rafforzare i rapporti e la visibilità sul territorio dell'Università degli Studi di Salerno. Notizie locali, salari, lavoro e pensioni. Il Friuli Venezia Giulia non è una regione per donne. Oltre 250 delegate e pensionate della CGIL si sono riunite a Zugliano. I dati Istat 2026 mostrano un divario occupazionale di 12 punti tra i sessi in regione. Nel primo trimestre 2026 in regione il tasso di occupazione femminile è al 64,7%, 10 punti sopra la media nazionale, ma ancora 12 punti sotto il 76,6% maschile. Anche le differenze retributive sono ancora piuttosto marcate. Un altro addio a Valle Noncello, chiude il panificio del quartiere. Sabato 17 rappresenta l'ultimo giorno per l'attività di Via Valle, una zona che perde un altro presidio storico per i cittadini. Non c'è proprio pace per Valle Noncello, molti nel quartiere lo hanno definito un servizio di primaria importanza per gli abitanti del quartiere, un presidio di assoluto rilievo in una zona che a breve sarà privata di un altro suo punto di riferimento. Due fratellini nati con la stessa malformazione, scatta una raccolta fondi per aiutare i cani. La campagna è stata lanciata dal rifugio La Cuccia di Azzano Decimo, che si è occupato di assistere e curare i due animaletti. Finora sono stati donati per i cani 2.000 euro e da questa realtà arriva l'enorme grazie, la vostra generosità, anche con un piccolo segnale perché siete in tanti a seguirci, ci aiuterà a restituire una vita a Wanda e Ciro e permette loro di camminare con la speranza di essere adottati. Notizia dal Bellunese, 80.000 euro per sistemare sentieri e strade forestali del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, danneggiati dal maltempo e dagli eventi alluvionali. È il contributo proposto dalla Giunta Regionale del Veneto a favore delle Regole d'Ampezzo, ente gestore del parco, tra gli interventi previsti per un costo complessivo di 90.000 euro. Il primo interessa la strada forestale tra Sant'Umberto e Podestagno, il secondo riguarda invece la Felizon Pian de Loa, uno degli accessi al parco. Infine il terzo è il sentiero Rudavoi-Forcella La Popena, danneggiato dall'erosione provocata dalle ripetute precipitazioni alluvionali. Nemmeno il tempo di completare l'apertura del gazebo già in molti erano lì a firmare. È partita così ieri a Feltre la raccolta firme del Comitato Feltrino per il diritto alla salute, giù le mani dalla sanità bellunese, al mercato di Largo Castalti, vicino Porta Imperiale. Gli attivisti e volontari dello sportello diritto alle cure sono arrivati in piazza per parlare di salute e sanità pubblica, per dire ai tanti cittadini che nessuno resta solo e per esigere una sanità bellunese equa, universale e uguale per tutti. Centinaia le firme raccolte. Il gazebo
Idlib il primo atto della mobilitazione che fino al 20 ottobre porterà decine di comitati di cittadini nelle piazze di tutto il Veneto. L'obiettivo? Informare sui propri diritti e chiedere un chiaro alto all'allungamento infinito delle liste d'attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici. La stagione dello Ski College Veneto Falcade riparte con un numero che racconta più di mille parole, un boom per quanto riguarda le discipline nordiche, come l'ha definito il presidente Michele Costa. È il dato che dal censo dell'annata 2026-2027, presentato ufficialmente sabato scorso al Cinema Dolomiti, davanti ad atleti, staff, tecnici, genitori e autorità. Sono una settantina i ragazzi e le ragazze con la giacca Veneto Ski College, divisi tra sci alpino, sci di fondo, biathlon e snowboard. Diverse arrivano dal Bellunese e dal Veneto, ma le regioni rappresentate sono tante, da Friuli Venezia Giulia a Sicilia. Presenti anche due ragazzi stranieri. Presenti al via della stagione, tra gli altri, il sindaco di Falcade, che ha ricordato come lo Ski College abbia saputo far crescere ragazzi capaci di conquistare medaglie anche nelle recenti Olimpiadi. E rinasce a Belluno una delle realtà culturali più significative del territorio. Martedì sera, nella sede di Confindustria Dolomiti, l'assemblea dei soci ha dato vita alla nuova società Dante Alighieri, Comitato di Belluno APS, un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in linea con la normativa del terzo settore. L'obiettivo principale è la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana in Italia e all'estero. L'assemblea, indetta lo scorso 15 settembre, ha intanto decretato l'unanimità lo scioglimento della vecchia Dante e la devoluzione del suo patrimonio ad un ente con finalità analoghe. Notizie dal mondo dello sport, calcio, Champions League. Il Napoli sbanda con il Villarreal, seconda sconfitta. Tre minuti di follia difensiva vanificano il vantaggio di Ramani, poi dilagano gli spagnoli. Il Napoli gioca bene solo per una ventina di minuti, poi esce dalla partita e gli spagnoli chiudono con una larga e meritata vittoria per 3-1. E ancora dal calcio, le azzurre sono in finale playoff mondiali, basta un pareggio 1-1 con la Bielorussia. Le azzurre affronteranno la Finlandia per giocarsi il pass per il Brasile. E dal tennis, Zverev numero 1 perché Sinner è fuori, ma sarà comunque speciale. Il tedesco avanza a Shanghai con la caviglia dolorante e afferma: non mi ritiro. E dalle corse sta per finire il Mal d'Africa per la Formula 1, che tra qualche anno tornerà a correre nel continente, dove anche altri sport, dal ciclismo al calcio, sono stati e saranno protagonisti, anche l'atletica. Il Circus ha annunciato uno storico accordo della durata di 10 anni per riaccendere i motori del Gran Premio d'Africa di Formula 1, che entrerà a far parte del calendario dall'inizio del prossimo decennio. L'accordo segna un momento fondamentale nella storia della Formula 1 e sancisce il ritorno in Africa per la prima volta dal 1993, quando si svolse l'ultimo GP del Sudafrica a Kialami. Correre in Africa è da tempo un obiettivo della Circus. Il nuovo tracciato sarà realizzato secondo gli standard FIA nell'ambito di un più ampio progetto di sviluppo infrastrutturale, commerciale, turistico e sportivo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 14 ottobre avremo cielo poco nuvoloso con venti di brezza. Giovedì 15 ottobre, domani, avremo tempo stabile con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio. I venti saranno di brezza. Tendenza per dopodomani, venerdì 16 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso con venti di brezza. La temperatura in pianura in questi giorni toccherà una minima di 7 gradi e una massima di 23. Bene tutto, amici ascoltatori, per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Come sempre vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento, sempre in nostra compagnia.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere, assieme a Lui, portatori di vita. La festa di nozze è la nostra, e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tu.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: vini et dicamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore opera sempre nella nostra vita. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, dice Gesù. E la grazia del Signore, scrive il salmista, dura per sempre, dall'eternità. Dura in eterno per quelli che lo temono. Tu sei nella benevolenza di Dio che non ti abbandona mai, non ti lascia mai. Hai sbagliato in qualcosa? Sappi che il Signore soffre perché, per il tuo errore, ma la sua grazia è più grande del tuo peccato. Il dono di grazia, scrive San Paolo ai Romani, non è come una caduta. Se un uomo è riuscito a far diventare peccatori tutti gli uomini, Adamo, quando più un altro uomo che è figlio di Dio ci salva, ci giustifica, ci rinnova. Ora, fratelli, la fede in Gesù ha come prodotto, chiamiamolo così, come effetto, il dono dello Spirito Santo. Dio non si limita a perdonarci e a cancellare le colpe, cosa che fa sempre quando l'anima si apre alla fede, ma sia il dono dello Spirito Santo e la comunione di Dio con noi. Dio ci unisce alla sua vita, fa un tutt'uno con noi. San Giovanni, nella sua prima lettera, dice che chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. E tre gli rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. Lo Spirito è la verità. Se la fede in Gesù non produce in te la comunione nello Spirito Santo, la vita nello Spirito Santo, ma in te prevalgono i sensi, prevale la ragione, vuol dire che l'incontro con Gesù, vero e proprio, non è ancora avvenuto, se non parzialmente. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci su questa grande verità che deve scuotere il nostro cuore, farci aprire la vita all'amore di Gesù, alla fede in Gesù. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il dono dello Spirito Santo è la promessa di Gesù. Prima di ascendere al cielo, Gesù rivolta agli apostoli e dice: andate a Gerusalemme e lì attendete di essere rivestiti di potenza dall'alto. E aggiunge: Giovanna ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. E infatti si tornano a Gerusalemme, perseverano in preghiera insieme alla Madonna e tra di loro, fino a che il giorno di Pentecoste Gesù manifesta visibilmente la presenza dello Spirito Santo. Avviene come un terremoto, un vento che soffia gagliardo, e scendono sulle teste degli apostoli e della Madonna lì presente lo Spirito Santo sotto forma di fuoco, fiamme di fuoco. Ci sono di quelle persone animate dallo Spirito Santo che bruciano col fuoco. A volte dicono: non riesco a contenere questo fuoco che arda nelle mie vene. Non è una febbre, il fuoco dello Spirito Santo che manifesta i suoi santi doni. Ricorda sempre, fratello e sorella, la vera fede in Gesù ti dà il perdono delle colpe, delle offese fatte a Dio, ti concede la cancellazione delle colpe espiate Gesù sulla croce e l'effusione dello Spirito Santo. Per cui San Giovanni dice: lo Spirito è la verità, lo Spirito è la verità. Nella lettera agli Ebrei che stiamo proclamando in questi giorni, l'Apostolo Paolo dice ai discepoli: se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne. Quando noi agiamo lasciandoci guidare dai sensi, i sensi sono corrotti, per cui si hanno come effetto della vita dei sensi la fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. La vita secondo le passioni genera tutte queste manifestazioni. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Contrapposto ai frutti della carne ci sono i frutti dello Spirito. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Ricordiamo le parole di San Giovanni: acqua, sangue, Spirito. La misericordia di Dio ci concede l'acqua del perdono, il sangue dell'espiazione e lo spirito della comunione con Dio, della santificazione. Se manca lo spirito, non abbiamo ancora incontrato Gesù in modo corretto, in modo pieno. E a questo dobbiamo tendere, a vivere nello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che vive in noi, si manifesta suscitando in noi doni, e che allora tu ricevi una luce nel cuore, la tua mente viene illuminata e comprendi i misteri della fede, senti dentro di te come una presenza che ti muove a vivere nell'abbandono, ti dà leggerezza come se non avessi a tante volte il corpo. Lo Spirito Santo riempie la tua vita e ti associa alla vita di Gesù. È questo che noi fratelli dobbiamo cercare, questa vita secondo lo Spirito di Dio. Perciò il salmista dice: beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così malvagi, ma come pure che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. E nel Vangelo che ascoltiamo troviamo Gesù che, sempre nella casa del fariseo, che l'aveva rimproverato perché non si lavava non faceva l'ablusione per mangiare, e Gesù dice: vai voi farisei che pagate la decima solamente sulla rute, su tutte le erbe, lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Le opere buone sono buone, ma bisogna vivere secondo lo Spirito Santo. Guai a voi farisei che amate i primi posti, guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono, la gente vi passa sopra. Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Signore Gesù, tu sei venuto a portare lo Spirito Santo. Tu sei il Signore, tu sei lo Spirito datore di vita. Chi ti incontra, Signore, viene generato a vita nuova dall'alto, nello Spirito Santo. Signore, noi stiamo ascoltando la tua parola. Ti chiediamo il dono della fede perché ci apriamo all'azione del tuo Spirito che è già presente in noi. Dove ci sei tu per la fede, c'è sempre lo Spirito Santo e tu partecipa a noi lo Spirito Santo con tutta la sua potenza, con tutta la sua bellezza, con tutti i suoi santi doni. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Così, Vergine Santissima, si rivolse a te l'angelo. Quel che nascerà da te sarà opera dello Spirito Santo. Tu sei talmente unita a Dio nello Spirito Santo che lo Spirito ha generato in te il Figlio di Dio perché lo desse a noi. Vergine Santissima, per quella fiducia che abbiamo nel tuo cuore immacolato, donaci questa grazia di entrare nelle profondità del cuore del Figlio tuo Gesù e di abbeverarci a quell'acqua viva che sgorga dal suo cuore. Come lui stesso ha detto, chi ha sete venga a me e beva. Dona a tutti noi di abbeverarci a questa sorgente d'acqua viva che è il cuore del Figlio tuo, a quest'acqua che è lo Spirito Santo, che ristora e ci fa rinascere vita nuova. A Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E lo Spirito del Signore, cari fratelli e sorelle, inondi la vostra vita e la arricchisca di potenza dall'alto. E vi faccio compiere i prodigi della Pentecoste. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: vite sconosciute. Testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
1: Amiche ed amici in ascolto, un cordiale saluto da Monia Parente. Ben ritrovati al nostro appuntamento dedicato alla conoscenza delle figure di alcuni missionari. Do il benvenuto al padre Egidio Picucci che è qui con noi. Buongiorno padre Egidio.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di questa rubrica.
1: Oggi si interrompe una tradizione perché c'è una novità. Lei finora ha presentato sempre figure di missionari religiosi o comunque sacerdoti. Oggi invece ci parlerà di una missionaria laica e che tra l'altro non è affatto sconosciuta ma è veramente nota a tutti.
2: Appunto, volevo dire proprio questo, che interrompiamo questa serie ormai di missionari che abbiamo presentato, tutti religiosi, tutti uomini, per parlare di una giovane donna che ha dato la vita, pur non essendo religiosa, pur non appartenendo a nessun istituto, ha dato la vita proprio per la missione, con una vocazione particolare che lei stessa dice che gli è stata fatta conoscere dall'alto, e si tratta precisamente di Annalena Tonelli, questa laica che è vissuta prima in Kenya e poi dal Kenya è stata allontanata per motivi che poi diremo, ed è finita in Somalia dove ha fatto delle cose molto molto interessanti. Ecco, parliamo di questa missionaria che è nata a Forlì il 2 aprile del 1943 e che è stata uccisa in Somalia 5 anni fa mentre usciva dall'ospedale che lei stessa aveva costruito soprattutto per curare e ospitare i malati di tubercolosi. La sua vicenda è molto bella, è molto interessante, perché pur non essendo medico aveva preso l'abilità per insegnare inglese nelle scuole superiori, l'ha fatto prima in Kenya, poi però pensando di poter svolgere un'attività da medico in Africa, il medico in Africa è qualche cosa disceso dal cielo, è uno stregone inarrivabile, quindi la medicina fa grande colpo sugli africani, un diploma di medicina tropicale e comunitaria in Inghilterra più un attestato di leprologia in Spagna. In Spagna ci sono degli istituti molto avanzati nello studio della lebbra. E quindi lei ha preso tutti questi diplomi per poi finire in Kenya in una struttura in cui viveva insieme a delle sue amiche, erano 6 donne, e ha fatto una bellissima testimonianza di questa prima esperienza che ha fatto in Kenya e che ha raccontato in Vaticano nel 2001.
1: Ascoltiamo allora insieme questa bella testimonianza. Tutti i brani di Annalena Tonelli sono letti da Franca Salerno.
3: Lasciai l'Italia a gennaio del 1969. Da allora vivo a servizio dei somali. Sono 30 anni di condivisione. Ho infatti sempre vissuto con loro, a parte piccole interruzioni in altri paesi per causa di forza maggiore. Scelsi di essere per gli altri, i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non amati, che ero una bambina. E così sono stata e confido di continuare a essere fino alla fine della mia vita. Volevo seguire solo Gesù Cristo. Null'altro mi interessava così fortemente. Lui e i poveri in Lui. Per lui feci una scelta di povertà radicale. Anche se povera come un vero povero, i poveri di cui è piena ogni mia giornata, io non potrò essere mai. Vivo a servizio, senza un nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza appartenere a nessuna organizzazione, senza uno stipendio, senza versamento di contributi volontari per quando sarò vecchia. Sono non sposata perché così scelsi nella gioia quando ero giovane. Volevo essere tutta per Dio. Era un'esigenza dell'essere quella di non avere una famiglia mia. E così è stato, per grazia di Dio. Ho amici che aiutano me e la mia gente da più di 30 anni. Tutto ho potuto fare grazie a loro, soprattutto gli amici del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo di Forlì. Naturalmente ci sono anche altri amici in diverse parti del mondo. Non potrebbe essere diversamente. I bisogni sono grandi. Ringrazio Dio che me li ha donati e continua a donarmeli. Siamo una cosa sola su due brecce, diverse nell'apparenza, ma uguali nella sostanza. Lottiamo perché i poveri possano essere sollevati dalla polvere e liberati. Lottiamo perché gli uomini, tutti, possano essere una cosa sola.

0: Dopo questa prima esperienza in Kenya, come lei accennava, Annalena Tonelli ha dovuto lasciare questo paese.
1: Annalena, credendo di non poter fare molto lì, perché a un certo punto si mise contro il governo perché denunciò il genocidio di alcuni popoli, di alcune tribù del deserto, e quindi fu allontanata dal Kenya. Fece una breve sosta in Italia e poi è tornata in Africa, e precisamente in Somalia. Inizialmente, quando lasciò l'Italia per l'Africa, lei pensava di andare in India, attirata forse dalla fama di Madre Teresa. Poi invece ha approdato in Africa e lì si trovò molto bene. Imparò presto l'inglese per inserirsi a Wajir. Wajir è un villaggio del nord del Kenya, nel deserto, dove c'è tanta siccità e tanta carestia. E fece un gesto che di fronte alla gente ebbe prima di tutto un impatto un po' sorpreso, forse anche di rifiuto, perché donò il sangue per un bambino. Ora, donare il proprio sangue, per gli africani il sangue è tutta la vita, no? Quindi donare il sangue a un altro è qualcosa di inconcepibile. Lei ebbe coraggio di fare questo gesto, non solo lo fece lei, ma invitò anche i ragazzi della scuola in cui insegnava a fare altrettanto, e i ragazzi la imitarono, e lei dice: questo fu la prima testimonianza di un amore che fu ricambiato con grande amore da parte della gente.
0: Una esperienza straordinaria, vissuta prima in Kenya, poi in Somalia. E come lei diceva, padre Egidio non soltanto si è occupata di istruzione, ma il suo impegno è stato anche nell'ambito sanitario.
1: Molto bene. Nel 1976 l'Organizzazione Mondiale della Sanità la incaricò di essere responsabile di un centro pilota per la cura della tubercolosi, e furono tanti e così soddisfacenti i successi che ottenne. Riusciva a guarire dalla tubercolosi in 6 mesi, che questo metodo di cura fu preso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applicato in altri paesi. Come dicevamo, nell'84 dovette lasciare in Kenya per questa denuncia che fece dell'eccidio che si stava consumando, e arrivò a Mogadiscio. Riuscì ad arrivarvi e soprattutto a inserirsi nel mondo somalo musulmano grazie a Monsignor Giorgio Bertin, che era amministratore apostolico di Mogadiscio, un frate minore che attualmente è vescovo di Gibuti. Grazie a lui lei riuscì a inserirsi nel mondo musulmano, e dopo una permanenza a Mogadiscio si trasferì nel Somaliland. Somaliland è una regione a nord della Somalia che chiede l'indipendenza, e dove noi cappuccini abbiamo lavorato per tanto tempo alla fine dell'Ottocento. È l'unica chiesa cattolica ancora in piedi in tutta la Somalia, è questa che i nostri frati cappuccini hanno costruito lì, in questo Somaliland. Si fermò a Merca per assistere sempre per questa attività che ormai aveva iniziato, assistenza ai tubercolosi, perché è una malattia che era abbastanza numerosa e estesa in quel periodo. Oggi sta riprendendo forza. Sta scomparendo la lebbra, ma si sta reintroducendo la malaria. Ed erano tanti, durante un periodo di carestia che ebbe agli inizi, che attraversò agli inizi di questa permanenza a Merca, che dice: dovetti assumere 2 persone soltanto per seppellire i morti. Nell'86 tornò in Italia per un periodo sabbatico. La gente fu contenta che lei se ne andasse per un periodo, però dopo i primi giorni della partenza piombò in una tristezza incredibile questo villaggio, soprattutto l'ospedale. E siccome sapevano che a Roma, almeno dicevano così i grandi mufti islamici, che erano sepolti qui dei loro musulmani famosi, allora presero questo suo anno sabbatico come un pellegrinaggio alla tomba di questi loro grandi amici musulmani, e pregavano perché lei potesse diventare musulmana. E lo racconta con grande ironia e con grande partecipazione lei stessa.
2: Dopo il massacro di Ouagadougou, un vecchio arabo mi fermò al centro di una delle strade principali del povero villaggio profondamente commosso perché in mezzo ai morti c'erano suoi amici, perché mi aveva visto quando mi avevano picchiato, perché è sorpresa a seppellire i morti mentre lui aveva avuto paura e non aveva fatto nulla per salvare i suoi. Invece io avevo tutto osato e rischiato per salvare la vita dei loro che erano diventati miei. E gridò perché voleva essere sentito da tutti. Nel nome di Allah, io ti dico che se noi seguiremo le tue orme, noi andremo in paradiso. A Borama, dove vivo oggi, la gente prega intensamente perché io mi converta al musulmanesimo. Anche negli altri luoghi dove sono stata, la gente a un certo punto cominciava a pregare per la mia conversione al musulmanesimo. Me ne parlano spesso, ma con delicatezza. Aggiungono sempre che comunque Dio sa, ed io andrò in paradiso, anche se rimarrò cristiana. Non vogliono che io mi senta ferita. E poi cercano di farmi sentire assimilata a loro, vicinissima.

0: Vorrei tornare un attimo su quanto lei ha accennato. Annalena Tonelli ha fondato lei stessa un ospedale.
1: Un ospedale è destinato praticamente, non esclusivamente, ma soprattutto ai malati di tubercolosi. E a chi le chiedeva perché questo, rispondeva perché è una malattia molto diffusa e perché presso i somali era ed è ancora considerata come una punizione, come la lebbra nell'antichità e in parte anche oggi in alcune mentalità di popolazioni africane. E lei stessa racconta quali convinzioni avesse la gente a proposito della tubercolosi.

0: tubercolosi è stigma e maledizione, segno di una punizione mandata da Dio per un peccato commesso, aperto o nascosto. Abu Rama continua la lotta ogni giorno per la liberazione dall'ignoranza, dallo stigma, dalla schiavitù, ai pregiudizi. A tutt'oggi, noi siamo testimoni di gente che sceglie di non essere diagnosticata, curata e guarita, e che dunque sceglie di morire, pur di non dover ammettere in pubblico di essere affetta dalla tubercolosi. La lotta viene portata avanti dallo staff, prima di tutto a livello personale. Noi vediamo tutti gli ammalati ogni giorno parliamo con loro, ogni giorno ci occupiamo dei loro problemi, piccoli e grandi. Ogni giorno discutiamo con loro di ciò che li tiene schiavi, infelici, nel buio. E loro si liberano, diventano felici, sono sempre più nella luce. Nel centro TB abbiamo aperto scuole per gli ammalati e i loro amici. Una scuola di Corano, una scuola di alfabetizzazione, una scuola di lingua inglese. Sono 30 anni che io mi occupo di scuole. Le organizzo, se necessario le costruisco, le finanzio. La creatura capace di vivere in Dio è sicuramente un evento di grazia. Gli ammalati arrivano a noi come esseri mortificati, sofferenti, impauriti, calpestati, infelici. Dopo le prime settimane di cura, appena si sentono meglio, vorrebbero fuggire e tornare alla boscaglia, ai loro cammelli, alle loro capre, ai loro campi di miglio. Nella scuola dei colloqui con lo staff ogni giorno, nelle scuole di alfabetizzazione, di Corano, di lingua inglese, acquistano fiducia, capiscono i motivi della necessità di completare le cure, dell'assunzione dei farmaci sotto supervisione. Non soffrono più, non hanno più paura della TBC, perché dalla TBC si guarisce, si diventa forti, ancora più forti dei loro familiari, dei loro amici e conoscenti. Una volta guariti, la TBC non si diffonderà ai loro figli, alle loro mogli. Prima non sapevano né leggere né scrivere, prima non sapevano quasi nulla della loro religione. Ora sanno, la conoscono in traduzione, imparano a capire e ad apprezzare i valori universali del bene, della verità, della pace, dell'abbandono in Dio. Allah ha dato, Allah ha tolto. Sia benedetto il nome di Allah. Imparano ad affrontare la sofferenza fisica e la morte, a non temerle, non rifiutarle, ad accettarle. Allah c'è, Allah sa, conosce, guida. Ne parliamo insieme ogni giorno, ci consoliamo reciprocamente, troviamo forza e fiducia in questa consapevolezza acquistata e riacquistata e conquistata ogni giorno. E la loro vita cambia. E la nostra vita cambia, in una consapevolezza sempre più profonda, in una capacità di vivere alla presenza di Dio sempre più autentica.
1: Dopo questa bella testimonianza della missionaria laica, ce n'è ancora un'altra, ugualmente bella, perché in questo ospedale curava anche gli epilettici, i ragazzi con disturbi mentali che li portavano incatenati. Tanto erano furiosi questi bambini. Lei riusciva a calmarli pian piano, mostrando segni di affetto e avendo anche una tattica particolare per trattare con loro. E poi, visto che il successo andava sempre avanti, la gente era molto contenta, pensò anche a un reparto per la cura dei bambini sordi. Insomma, le avevano terrore di questi bambini sordi, perché parlare a uno che non ti ascolta, pensavano che fosse posseduto da qualche spirito cattivo. E quindi allora, per raddrizzare questa mentalità e per far vedere che anche dalla sordità non è che si guarisca, perché non è facile, non è possibile tante volte, però per far capire che anche un sordo può capire e può collaborare, aprì questo reparto in un modo curioso, come lei stessa racconta.
0: 4 anni fa il primo bambino somalo keniota, non udente dalla nascita, che avevo portato a scuola con educazione speciale per i sordi in Kenya quando aveva 4 anni, ormai diventato uomo, venne a trovarmi a Borama, dopo un viaggio avventuroso di quasi un mese attraverso il Kenya e poi l'Etiopia. Aveva delle sue pene d'amore e aveva sentito l'urgenza di parlarne con me, che gli avevo fatto in qualche modo da mamma e che l'avevo aiutato a fidanzarsi. Subito decise di rimanere e insieme demmo vita a una scuola per i bambini sordi. Ora, in Somalia non c'è mai stata educazione speciale. Mai è stata aperta una scuola per i bambini sordi, per i bambini ciechi, per i bambini con handicap mentale. Professori universitari, fino a che hanno visto la nostra scuola, non credevano che fosse possibile educare un bambino sordo. Nessuno qui lo credeva possibile. Oggi tutti sanno che non c'è nulla che un bambino sordo non possa fare, eccetto che udire. Non c'è nulla che un bambino sordo non possa imparare. Non c'è nulla che un bambino sordo non possa sentire, non possa capire. Certo, si tratta di strada lunga, ma già noi vediamo una luce, forse ancora un po' pallida, ma in lontananza è una luce così sfolgorante da far scoppiare il cuore di gioia e di gratitudine nell'anticipazione di quello che sarà un giorno ormai non più lontano. Nuovi cieli e una nuova terra. Nella nostra scuola cominciammo con 3 bambini sordi, poi 5, poi 8, poi 12. Oggi ne abbiamo 52.

0: una missione, quella di Annalena Tonelli, che in qualche modo ha abbracciato tanti ambiti, da quello dell'educazione a quello sanitario e soprattutto, si può dire, quello umano.
1: Aspetto umano che emerge soprattutto dopo che aveva aperto questa scuola per sordi e vedendo che l'insegnamento era molto valido e che c'era disciplina nella scuola, gli stessi capi musulmani volevano che i ragazzi andassero a scuola nel villaggio in cui lei aveva costruito l'ospedale. E man mano cominciano a cadere dei pregiudizi sul suo conto, pregiudizi che venivano dal fatto che lei era bianca, era sola, non era sposata, non aveva figli. Quindi questa figura così caduta dal cielo per un musulmano è inconcepibile. Una donna sola che non abbia marito e che non abbia figli è inconcepibile, perché tutte hanno, no? Magari sono come seconda, terza, quarta sposa di un facoltoso, ma tutte hanno marito e l'ambizione di tutto è avere un figlio. Lei non aveva questo. Pian piano allora cominciano a ricredersi sulla sua situazione e un musulmano le dice: noi musulmani abbiamo la fede, ma tu hai l'amore.
0: Malgrado ci fossero dei musulmani che l'hanno accettata e apprezzata, il contesto sociale nel quale è vissuta questa missionaria laica era purtroppo ben diverso.
1: E lei viveva praticamente da sola in questo mondo musulmano che ha fatto fatica ad accettarla. Poi vedendo che la popolazione ne traeva molti benefici e dal lato intellettuale e dal lato sanitario, ha accettato, anche se non si sono mai identificati con lei naturalmente. Eppure lei apprezzava, stimava i musulmani e pregava per loro. Ci sono delle testimonianze in questa relazione di cui abbiamo parlato molto belle. Tuttavia poi avvenne quel fatto increscioso dell'assalto alle Torri Gemelle in America, famoso 11 settembre, il clima è peggiorato e lei ne ha fatto le spese perché mentre usciva dall'ospedale è stata uccisa. E ho sentito raccontare dalle labbra del vescovo che l'aveva accolta lì in Somalia un episodio molto bello e che fa onore ai musulmani, perché il vescovo Bertin andò a Borama dopo che lei era stata uccisa perché voleva celebrare una messa in suo suffragio. Naturalmente lo hanno riconosciuto, l'hanno guardato con un po' di diffidenza, e un musulmano che era uscito dalla scuola di questa missionaria laica ha detto, si è avvicinato al vescovo sottovoce e ha detto: monsignore, lei è venuto qui per celebrare la messa per la Tonelli, vero? Sì, sì. Guardi, il clima in questo momento non lo permetterebbe, però venga a casa mia, è là, è tranquillo, libero di fare tutto quello che vuole. E il vescovo ha chiamato alcuni cristiani di quali si fidava. È entrato in questa capanna di questo musulmano che ha messo a disposizione la sua capanna e ha celebrato messa in suffragio di Annalena.
0: Ascoltiamo ora l'ultimo brano di Annalena Tonelli, che è anche il brano che chiude il nostro incontro. Prima però io ringrazio Franca Salerno, che ha letto i brani di Annalena Tonelli, e naturalmente il padre Egidio Picucci. Grazie padre Egidio.
1: Grazie a voi per aver avuto la pazienza di ascoltare.
0: A tutti buon proseguimento.

0: quando sono con loro. Sono 30 anni che io mi struggo, perché anche nel nostro mondo noi fermiamo i lavori, ci alziamo se dormiamo, interrompiamo qualsiasi discorso per fare silenzio e ricordarci di Dio. Meglio se assieme ad altri, per riconoscere che da Lui veniamo, in Lui viviamo, a Lui ritorniamo. Ma il dono più straordinario, il dono per cui io ringrazierò Dio e loro in eterno e per sempre, è il dono dei miei nomadi del deserto. Musulmani, loro mi hanno insegnato la fede, l'abbandono incondizionato, la resa a Dio. Una resa che non ha nulla di fatalistico, una resa rocciosa e arroccata in Dio. Una resa che è fiducia e amore. I miei nomadi del deserto mi hanno insegnato a tutto fare, tutto incominciare, tutto operare nel nome di Dio, nel nome di Dio onnipotente e misericordioso. Ci si alza nel nome di Dio, ci si lava, si pulisce la casa, si lavora, si mangia, si lavora ancora, si studia, si parla, si fanno le mille cose di ogni giornata e finalmente ci si addormenta. Tutto nel nome di Dio. La consuetudine del nome di Dio, ripetuto incessantemente, che già aveva sconvolto e affascinato la mia vita con i racconti del pellegrino russo prima della mia partenza, ha trasformato la mia vita permanentemente. Rendo grazie ai miei nomadi del deserto che me l'hanno insegnato. Poi la vita mi ha insegnato che la mia fede senza l'amore è inutile, che la mia religione cristiana non ha tanti e poi tanti comandamenti, ma ne ha uno solo, che non serve costruire cattedrali o moschee, né cerimonie né pellegrinaggi, che quell'eucaristia che scandalizza gli atei e le altre fedi racchiude un messaggio rivoluzionario. Questo è il mio corpo, fatto pane, perché anche tu ti faccia pane sulla mensa degli uomini. Perché se tu non ti fai pane, non mangi un pane che ti salva, mangi la tua condanna. L'Eucaristia ci dice che la nostra religione è inutile senza il sacramento della misericordia, che è nella misericordia che il cielo incontra la terra.
1: Vite sconosciute, testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.

0: In Blu 2000 News.
1: All'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, la notte per il Papa è trascorsa tranquilla. A Papa Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. Vigilia del Consiglio europeo, la Premier Meloni al Parlamento, l'intesa sul gasolio russo presentata da Trump è molto rischiosa, dice, sul costo dell'energia, aggiunge, serve risposta coordinata e rapida. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame, tra le cause le guerre e il clima. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in primo piano la salute del Papa all'indomani dell'intervento chirurgico, la notte è trascorsa tranquilla. Cristiana Caricato.
2: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, è la laconica comunicazione con cui la Sala Stampa Vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, domani e dopo Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta questa mattina al Senato. Augusto Cantelmi.
3: Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa.
4: Nelle sue comunicazioni in Parlamento, in vista del vertice europeo di domani e dopodomani, la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Per Meloni la sicurezza e l'energia vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia e l'altra per l'apparato militare. Di diverso avviso le opposizioni che criticano la politica estera ed europea del governo, manca di prospettiva. Così Castellone 5 Stelle.
5: Sulla politica estera, mi lasci dire Presidente, almeno fino a qualche mese fa vantava un rapporto privilegiato con Trump. Io però le chiedo, quel rapporto privilegiato quali benefici ha portato?
4: Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite ben 6 centrali elettriche. Caterina Dall'Olio.
6: Missili balistici russi hanno colpito 6 centrali elettriche tra Kiev e Kharkiv ieri sera senza che l'Ucraina avesse ricevuto alcun preavviso dagli alleati occidentali, ha fatto sapere il presidente Zelensky. L'Ucraina dipende in modo significativo dai servizi di intelligence occidentali, in particolare da quelli statunitensi. Domenica il presidente Trump aveva creato confusione con un annuncio a sorpresa di un cessate il fuoco energetico sulla sua piattaforma Truth, sostenendo che Russia e Ucraina avessero concordato di fermare i loro attacchi a lungo raggio contro centrali elettriche e raffinerie di petrolio. Sul fronte opposto le forze di difesa aeree russe hanno respinto nella notte un attacco di 493 droni diretti verso la regione di Mosca L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo della capitale. I quattro aeroporti hanno sospeso temporaneamente i voli per poi riprenderli verso le 7 di questa mattina. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Colpiremo duramente l'Iran. Queste le parole del presidente Trump ieri durante un comizio elettorale. Antonio Soviero.
7: A Taiz, uomini affamati cercano di entrare in un negozio di alimentari, la terza città dello Yemen è circondata da aiuti. Le merci entrano col contagocce, i prezzi sono alle stelle. Un sacco di farina costa $30. I caccia di Riyadh hanno bombardato le postazioni di combattenti filo-iraniani che hanno risposto lanciando missili sulla capitale saudita e una sede del colosso petrolifero Aramco a Dharan. E rischia di incendiarsi anche il fronte Iran-USA. Donald Trump, durante un comizio in Alaska, torna a minacciare: colpiremo duramente l'Iran perché ne abbiamo abbastanza, dichiara il presidente americano. A spingerlo in questa direzione il premier israeliano Netanyahu, che vuole un attacco prima delle elezioni del 27 ottobre. La settimana dopo però si vota anche negli USA per le midterm e gli statunitensi sono contrari alla guerra, che è costata finora $2,000 a famiglia, mentre è affondata poco fa la nave cargo che sabato ha urtato una mina nello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Due minorenni della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. L'accusa per loro è tentato omicidio. Beatrice Bossi.
8: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. Due minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. Hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Ecco le novità nel servizio di Giuseppe Caporaso.
9: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili: tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La fame nel mondo: nel 2025 ben 645 milioni di persone l'hanno sofferta. Tra le cause i conflitti e i cambiamenti climatici. Alessandra Camarca.
10: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedei regia, un augurio di buona giornata.

Banca Salerno presenta Teresa d'Avila. Testo elaborato dalle Carmelitane del Convento delle Tre Madonne, da un'idea del padre Daniele Libanori, della Compagnia di Gesù.

Il testo che presentiamo fa parte di una composizione più ampia che, su proposta del gesuita padre Daniele Libanori, è stata rappresentata in forma di lettura drammatica nella venerabile chiesa del Gesù in Roma, ricorrendo il 490° anniversario della nascita di Santa Teresa di Gesù. Il testo si basa sugli scritti della Santa e su alcune pagine del diario di Suor Anna di San Bartolomeo, sua fedele collaboratrice. Il testo si articola attraverso tre voci recitanti, rispettivamente Marcella Iandolo, Teresa d'Avila, Antonella Palermo, l'anima di Teresa, e Franca Salerno, Suor Anna. Una composizione volutamente ideata tutta al femminile, per divulgare sempre più la spiritualità di colei che è stata definita la mistica della trasverberazione, la donna in cammino, Andariega, illuminata riformatrice, sorella ed amica sulla via della preghiera, testimone del divino che penetra nella vita.

1500-1600. Epoca gloriosa, epoca di teologi e conquistatori, secolo d'oro della Spagna, nel cui cuore si erge, come un castello cintato da mura merlate, la città di Avila. Qui il 28 marzo 1515, da don Alfonso Sánchez y Cepeda e donna Beatriz de Ahumada, nasce una bambina, alla quale viene dato il nome di Teresa.

0: Dopo la morte di Teresa, venne richiesto a Suor Anna di San Bartolomeo di raccontare quello che negli anni in cui le fu accanto aveva conosciuto di lei. Precisa a Suor Anna di San Bartolomeo:
1: ma di tutto sarà più utile leggere quanto essa stessa ha scritto per ordine dei confessori, e che la sua anima, ispirata dallo Spirito Santo, via via le suggeriva.

0: Immaginate che dentro di voi vi sia un palazzo immensamente ricco, fatto di oro e di pietre preziose, degno del gran monarca a cui appartiene. Pensate inoltre, come infatti è verissimo,
1: che
0: voi concorrete a dargli magnificenza.
1: Orbene, questo palazzo è l'anima vostra. Quando essa è pura e adorna di virtù, non v'è palazzo così bello che possa competere con lei. Immaginate che in questo palazzo abiti il gran re, che nella sua misericordia si è degnato di farsi vostro padre, assiso sopra un trono
0: di altissimo pregio,
1: il vostro cuore. Eppure per me non è sempre stato così. Sapevo benissimo di avere un'anima, ma non ne capivo il valore, né chi l'abitava, perché le vanità della vita mi avevano bendati gli occhi per non lasciarmi vedere. Se avessi inteso, come ora, che nel piccolo albergo dell'anima mia abita un re così grande, mi sembra che non l'avrei lasciato tanto solo, ma di quando in quando gli avrei tenuto compagnia.
2: Teresa descrive nella sua autobiografia, Il libro della vita, le prime intuizioni spirituali che l'anima percepiva e le dettava. Nella sua numerosa famiglia, fortemente segnata dalla religiosità dei genitori, Teresa condivide con il fratello Rodrigo i primi fervori di pietà. La lettura delle gesta dei martiri, in particolare, infiammavano il suo cuore e suscitavano il desiderio di dare la vita per Cristo e guadagnare così il paradiso.
1: Ci accadeva pertanto di passare molto tempo a parlare di questo argomento e godevamo di ripetere molte volte sempre. Nel pronunziare a lungo tale parola piacque al Signore che mi restasse impresso nell'anima fin dall'infanzia il cammino della verità. Da quando capii che era impossibile andare dove mi uccidessero per il buon Dio, decidemmo con mio fratello di fare gli eremiti. E in un grande orto della casa ci adoperavamo, come potevamo,
0: a costruire eremi,
1: servendoci di piccole pietre che poi ci cadevano a terra.
0: Costruire monasteri.
1: Mi piaceva molto, quando giocavo con le altre bambine, costruire monasteri e giocare alle monachine. Mi sembrava che io desiderassi di esserlo.
0: Desideravo ardentemente di morire anch'io come martire per il Signore.
1: Non già per l'amore che mi sembrava di portargli, ma per godere presto dei grandi beni che leggevo esservi in cielo.
2: Don Juan Sanchez, nonno paterno di Teresa, discendeva da una famiglia ebrea, cosa infamante all'epoca. Quindi, per nasconderlo, tanto fece che ci riuscì, comprando un titolo nobiliare e facendo sposare i suoi figli con nobili famiglie di Castiglia. Così il padre di Teresa, Don Alfonso, sposò prima Donna Catalina del Peso e alla sua morte Donna Beatrice de Ahumada, dalla quale ebbe 9 figli, tra cui Teresa. Donna Beatrice muore prematuramente e Teresa, 12enne, ne resta profondamente segnata.
0: Cerca nella Vergine Maria un'altra madre.
1: Appena ne compresi la gran perdita,
0: cerca un'altra madre.
1: Mi portai afflitta ai piedi di una statua della Madonna e la supplicai con molte lacrime a volermi fare da madre. Mi sembra che questa preghiera, fatta con tanta semplicità, sia stata accolta favorevolmente, perché non vi è cosa in cui mi sia raccomandata questa Vergine sovrana senza che ne venissi esaudita.
0: Cerca un'altra madre, la Vergine Maria.

0: Don Alfonso aveva abbracciato con sincera convinzione il culto della santa fede cattolica, di cui la Spagna si fregiava come di una bandiera. Per Teresa aveva un amore fortissimo e ne decise il soggiorno come educanda presso il monastero delle Agostiniane di Nostra Signora della Grazia, e ad Avila, il 3 novembre 1537, nel monastero carmelitano dell'Incarnazione, Teresa, poco più che ventenne, emette la sua professione religiosa e assapora l'ebbrezza che si prova quando si diventa di un altro.
1: Ricordo la cerimonia della mia professione e la gioia con cui la celebrai e lo sposalizio che contrassi con voi.
2: Fui così felice di aver abbracciato la vita monastica che tale gioia non mi è mai venuta meno fino ad oggi, perché Dio mutò l'aridità della mia anima in grandissima

0: salute sempre un po' cagionevole e certamente anche per le poverissime condizioni in cui versava il monastero, Teresa si ammala gravemente. Si riprenderà soltanto 4 anni dopo, trascorsi in parte a casa della sorella da poco sposata, assistita dal papà e da una monaca sua amica, Juana Suarez. Sofferenze fisiche indicibili, ma anche gioia di poter comunicare con qualcuno per parlargli di Dio con affetto. Ed ancora lettura e solitudine, cercata per stare con il Signore. Tra i buoni libri vi è anche il terzo abbecedario spirituale, uno dei pochi libri in volgare approvati dall'Inquisizione. Il libro si inserisce nel filone spirituale che propone il raccoglimento sia come ascesi per la vigilanza sul proprio cuore, in una tensione continua verso l'unione con Dio, sia come metodo di preghiera, vissuto come un rientrare in se stessi per stare soli con Dio. Era un metodo molto vicino a quello che Teresa sentiva e praticava già prima di entrare in monastero.
1: Per me, l'orazione mentale non è altro se non un rapporto d'amicizia. Un trovarsi frequentemente da soli a soli con colui che sappiamo ci ama. Mi sforzavo quanto più potevo di tenere presente dentro di me Gesù Cristo, nostro bene e Signore. Era questa la mia maniera di pregare. Così, se pensavo a qualche momento della sua passione, me lo rappresentavo interiormente. È vero che la comunione di unione durava ben poco, non so se appena un'Ave Maria, ma ne restavano in me così grandi effetti che il mio colloquio era sempre con lui.
2: Camminiamo insieme, Signore.
1: Camminiamo insieme,
2: Signore. Io devo andare dove andate
1: voi. Io devo andare dove andate
2: voi. Ovunque passerete.
1: Dovunque passerete.
2: Passerò anch'io.
1: Passerò anch'io.

Ristabilitasi, quasi miracolosamente, sebbene non le fossero rimaste che le ossa, Teresa chiede di rientrare subito in monastero per il gran desiderio di stare sola in orazione. Sono parole sue, cosa che in infermeria non poteva fare. Al monastero dell'Incarnazione erano assai frequenti visite e viaggi con cui si mantenevano i rapporti con chi poteva aiutare materialmente le monache. Teresa passa molte ore in parlatorio e attraversa un periodo di tiepidezza. Viveva una vita piena di travagli, come riporta nell'autobiografia, perché vedeva le sue e attraversa un periodo di tiepidezza. Viveva una vita piena di travagli, come riporta nell'autobiografia, perché vedeva

0: un giorno che, entrando nell'oratorio, vidi una statua portata lì in attesa di una certa solennità che si doveva celebrare in casa e per la quale era stata procurata.
1: Era un Cristo.
0: Ispirava tale
1: tutto
0: devozione,
1: coperto di piaghe,
0: che guardandola mi turbai
1: tutto, tutto coperto di piaghe,
0: perché rappresentava al vivo ciò che Gesù ebbe a soffrire per noi.
1: Era un Cristo tutto coperto di piaghe.
0: Provai tanto rimorso per l'ingratitudine con cui avevo ripagato quelle piaghe che pareva mi si spezzasse il cuore, e mi gettai ai suoi piedi con un profluvio di lacrime, supplicando che mi desse al fine la forza di non offenderlo più. Nel cercare di rappresentarmi il Signore e prostrarmi ai suoi piedi, mi accadeva d'improvviso di essere invasa da un così vivo sentimento della presenza di Dio da non poter dubitare in alcun modo che egli fosse in me e io tutta rapita in lui. Questo non in maniera di visione, ma a quel modo che credo si chiami teologia mistica.

0: le autorità religiose, messe in allarme dalla penetrazione in tutto il territorio spagnolo di sette dalla dottrina dubbia e di gruppi di ispirazione luterana, guardavano con sospetto donne che dichiaravano di fare esperienze simili a quelle di Teresa. Nel 1559 la Grande Inquisizione di Spagna pubblicherà l'Indice dei Libri Proibiti, che metterà al bando tutte le opere in volgare considerate eretiche, come pure un gran numero di libri di teologia e spiritualità. Anche gli scritti di Teresa saranno vagliati dagli inquisitori. La stessa Teresa verrà guardata con sospetto e affronterà diversi processi contro esponenti della setta degli Illuminati, che aveva un'apparente somiglianza nel metodo della preghiera. Considerata vittima del demonio, l'incontro con i padri della Compagnia di Gesù fu una vera salvezza per lei, disorientata circa il da farsi e trepidante nel consegnarsi alle esigenze dell'amore. Padre Diego de Setina, di appena 25 anni, l'accompagnerà per 2 mesi, assicurandole che ad agire in lei era lo spirito buono.
1: Mi lasciò consolata e rinvigorita. E il Signore che aiutò me aiutò anche lui, perché comprendesse la mia condizione e il modo con cui doveva guidarmi.
2: Che gran cosa è intendere un'anima.
0: Al padre Diego succederà il padre Giovanni de Pradanos, che le consigliò di recitare per alcuni giorni il Veni Creator per chiedere luce.

0: sarà l'inizio di una vera e propria liberazione che squarcerà il suo cuore fino a farlo battere al ritmo di quello sconfinato di Dio, che trasformerà il suo modo di amare, infondendole forza per affrontare grandi sofferenze per amor suo. Da quel momento in poi, Teresa avrebbe amato con le tinte forti del suo cuore uomini e donne che avevano consegnato la vita a Dio. E l'amarle consisteva nel desiderare che andassero di bene in meglio in questa donazione.
1: Da qui innanzi sarò un libro nuovo, voglio dire vita nuova, perché quella di cui ho parlato finora era mia, ma quella che ho vissuto da quando ho cominciato a spiegare cose attinenti all'orazione è la vita di Dio in me, perché ritengo che sarebbe stato impossibile altrimenti svincolarmi in così poco tempo da abitudini e opere tanto cattive. Sia lodato il Signore

0: nella quaresima dell'anno 1554, a 39 anni, la vita di Teresa comincerà a palpitare di vita. Due anni dopo vivrà un'intensa comunione con il Signore, un vero fidanzamento spirituale. Percorrerà una strada disseminata di grazie mistiche straordinarie. Una luce intensa entrerà nelle sue stanze, nei luoghi in cui si muove. Dio si farà vedere davvero ai suoi occhi in tutta la sua bellezza di uomo e di Dio. L'amore bruciava in lei sempre più intenso, come una ferita, il cuore fatto fuoco, purificato, ebbro.
1: Mi sentivo morire dal desiderio di vedere Dio e non sapevo dove avrei dovuto cercare la mia vera vita se non nella morte. Mi assalivano così grandi impeti d'amor divino che, sebbene non fossero insopportabili, tuttavia erano tali che io non sapevo che cosa fare. Nulla più mi soddisfaceva, non stavo più in me e mi sembrava proprio che mi strappassero l'anima.
2: O sovrano accorgimento del Signore, che arte delicata usavate con la vostra miserabile schiava. Vi nascondevate a me e al tempo stesso mi stringevate col vostro amore, dandomi una morte così dilettevole che l'anima mia non sarebbe dovuta più uscirne.
1: Mentre ero in questo stato, piacque a Dio di favorirmi a più riprese con la seguente visione. Vedevo vicino a me, al lato sinistro, un angelo in forma corporea. Non era grande, ma piccolo e molto bello. All'ardore del volto pareva uno di quegli spiriti sublimi che sembra si consumino tutti in amore. Credo che siano quelli chiamati cherubini.
2: Gli vedevo nelle mani un lungo dardo di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere. E quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di amore di Dio. Il dolore della ferita era così vivo che mi faceva emettere dei gemiti, ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme dolore che non c'era da desiderarne la fine. Nell'anima poteva pagarsi d'altro che di Dio.
1: Non è un dolore fisico, ma spirituale. Anche se il corpo non tralascia di parteciparvi un po', anzi, molto. È un idillio così soave quello che si svolge tra l'anima e Dio.
2: O sovrano accorgimento del Signore, che arte delicata usavate con la vostra miserabile serva.

0: 1562-1572. Anni brucianti di terra e di cielo, di vita e di morte. Teresa potrà inserirsi con autorità nelle polemiche del suo tempo in favore della donna e della sua dignità. Rimprovererà teologi e inquisitori in difesa dell'umanità di Cristo anche nei più alti gradi della contemplazione. Difenderà con vigore l'orazione silenziosa, quel suo stare da solo a solo con il Signore, che aveva fatto di lei una creatura nuova. La vita e la morte cominceranno a perdere i loro contorni per acquistare risonanze celesti e insieme più che mai terrene. Dio e gli uomini diventeranno la misura di un dono che trabocca dalle profondità del cuore. Dono ricevuto e ridonato.
1: Penso a quel che dice San Giovanni, cioè che la Santissima Trinità stabilisce la sua dimora nelle anime, e ciò non soltanto con la grazia, ma anche con la sensazione della sua presenza. La mia volontà non vuole che la sua. Mi sono talmente sottomessa che non desidero di più vivere che morire. Se bramo la morte, è solo in quei brevi istanti in cui sospiro di vedere Dio. Ma sparisce anche la pena di questa lontananza appena mi si affacciano le tre divine persone che porto in me così al vivo. E l'anima mia torna a bramare di vivere, se così piace al Signore, per poterlo servire un po' di più. Se potesse contribuire in qualche modo per farlo amare e lodare da un'anima, anche solo per poco tempo, le sembrerebbe assai più importante che di essere già nella gloria.
2: Anima mia, quando ti inabisserai in questo sommo bene.
1: Anima mia, quando ti inabisserai in questo sommo bene.
2: Quello che egli conosce.
1: E conoscerai quello che egli conosce.
2: Amerai quello che egli ama.
1: Amerai quello che egli ama.
2: E godrai quello che egli gode.
1: E godrai quello che egli gode.
2: Allora entrerai nel tuo riposo.
1: Non abbandonarmi, Signore.
2: È ora di camminare.
1: È ora di camminare.
0: Teresa inizia la sua presenza nella storia per sempre il 4 ottobre 1582, quando all'età di 67 anni nasce all'eternità in un tramonto di gloria ad Alba de Tormes.
1: È tempo ormai, sposo mio, che ci vediamo.
3: Più che alla magnificenza delle opere, il Signore guarda all'amore con cui si fanno. Se faremo quanto dipende da noi, ci darà modo di fare sempre meglio. Questo raccomanda a Teresa a quanti nel tempo, con i piedi ben piantati sulla terra, saranno come lei in ascolto del Signore, colui che sappiamo ci ama. Teresa d'Avila è la prima donna nella storia a ricevere il titolo di dottore della Chiesa. Così Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, giorno della proclamazione.

0: Noi abbiamo riconosciuto il titolo di dottore della Chiesa a Santa Teresa di Gesù, facendo in modo che, ornata di questo titolo magistrale, ella abbia una più autorevole missione da compiere con un suo messaggio perenne e presente, il messaggio dell'orazione. Ascoltiamolo e facciamolo nostro.
1: Teresa d'Avila. Testo elaborato dalle Carmelitane del Convento delle Tre Madonne. Da un'idea del padre Daniele Libanori della Compagnia di Gesù. Voci recitanti: Marcella Iandolo, Antonella Palermo, Franca Salerno. In redazione Monia Parente. Tecnici del suono Mario Scatton e Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

secondo il catalogo liberiano, una lista cronologica dei papi fino a Papa Liberio, contenuta nel cosiddetto cronografo del 354, a sua volta una raccolta di testi prevalentemente cronografici, elenchi, cronache, descrizioni varie, compiuta nel 354, il pontificato di Papa Callisto inizia nel 218 e termina nel 222. La fonte principale da cui attingere notizie sul suo pontificato è un'opera denominata Elenchos, nota anche come Refutatio Omnium Heresium o Philosophaemena. È necessario subito premettere che l'Elenchos è un'opera apertamente ostile a Callisto. Il suo autore ne è un nemico e quindi solo indirettamente e cercando di discernere il vero dal falso è possibile ricavare notizie attendibili. Le prime notizie sulla vita di Callisto possono aiutare a comprendere il suo pontificato, caratterizzato dalla misericordia verso i peccatori. Il nostro era originariamente uno schiavo, schiavo di un tale Carpoforo, un cristiano liberto della casa dell'imperatore. Questi affidò a Callisto una grossa somma di denaro per fargli aprire una banca nella zona romana della piscina pubblica. Vedove e cristiani cominciarono ad affidare con fiducia i loro risparmi a Callisto, ma secondo il racconto dell'Elenchos, questi si viene a trovare in difficoltà, avendo dissipato tutto. Temendo la reazione del padrone, Callisto cerca di fuggire, ma viene preso e messo a girare la macina. Carpoforo gli dà un'altra possibilità per restituire il denaro che aveva preso in consegna, ma Callisto si trova nuovamente in cattive acque perché non è in grado di restituire nulla e compie uno strano gesto. Va di sabato nella sinagoga e disturba la cerimonia. Una congettura porterebbe a pensare che l'intento di Callisto era quello di farsi arrestare per liberarsi dalla pressione di Carpoforo. I giudei portano Callisto davanti al Praefectus Urbi Fusciano, accusandolo di aver impedito il loro culto. Carpoforo interviene difendendo, nel proprio interesse, il debitore insolvente, ma Fusciano, dando ascolto ai giudei, condanna Callisto ad Metalla in Sardegna. Marcia, concubina di Commodo e probabilmente cristiana, richiede al vescovo di Roma e pontefice Vittore un elenco dei martiri cristiani condannati alle miniere per provvedere benevolmente alla loro scarcerazione. Vittore provvede ma non include nell'elenco Callisto. Un sacerdote di nome Giacinto viene mandato in Sardegna con la lettera di scarcerazione. Callisto lo supplica di inserirlo nella lista e così riesce a tornare a Roma. Viene sostanzialmente perdonato per il suo passato e recuperato alla comunità cristiana, ma per prudenza viene allontanato da Roma. Da allora, prima durante l'episcopato di Vittore e poi durante l'episcopato del nuovo pontefice Zefirino, Callisto dovette maturare e acquistare una posizione importante all'interno della comunità cristiana di Roma. Infatti, dopo la morte di Vittore, Callisto è nominato diacono e personale consigliere del nuovo vescovo Zefirino, fino all'importante nomina di amministratore del patrimonio ecclesiastico e successivamente, intorno al 200, preposto al cimitero sulla via Appia, il cimitero ufficiale della comunità romana. Cimitero papale perché vi trovarono sepoltura gli stessi vescovi di Roma per circa un secolo, che da lui prenderà il nome. Si tratta di un momento fondamentale per la storia della comunità cristiana di Roma. È l'atto di nascita ufficiale di un cimitero comunitario, la cui concreta e visibile specificità è nel sostanziale mutamento di statuto. Un cimitero non più gentilizio o corporativo, ma della comunità, e dunque aperto all'accoglienza di tutti i fratelli di fede, indipendentemente dalla loro estrazione sociale.

Morto Zefirino, Callisto viene eletto al suo posto come vescovo di Roma. Era il 217 e rimarrà tale fino al 222. Il nuovo papa dovette affrontare problemi di natura dottrinale, considerando che nella comunità cristiana coesistevano da questo punto di vista orientamenti diversi. Callisto ebbe l'abilità di porsi in posizione mediana rispetto alle varie opposte fazioni, con l'obiettivo precipuo di assicurare l'unità dottrinale della Chiesa. Qual era dal punto di vista dottrinale la posizione di Callisto? Leggiamo nell'Elencos le seguenti parole, sostanzialmente corrispondenti al suo pensiero, anche se forse un poco rimaneggiate. Il Logos è figlio, e il medesimo è certo chiamato anche col nome di padre, ma perché è una cosa sola, lo spirito è indiviso. Non è una cosa il padre e un'altra cosa il figlio, ma sono una sola e medesima cosa, e ogni realtà è ripiena di spirito divino, quella superiore e quella inferiore. E lo spirito che si è fatto carne nella Vergine non è altro dal Padre, ma è uno solo e medesimo. Questo significa ciò che è stato detto: non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Infatti, ciò che si vede, cioè l'uomo, questo è il Figlio, mentre lo Spirito che è disceso nel Figlio, questo è il Padre. Dunque non affermerò due dei, il Padre e il Figlio, ma uno solo. Il Padre è venuto in lui e assunta la carne, la divinizzò, unendola a sé e facendola una cosa sola, così che si chiama Padre e Figlio il solo Dio, e questa realtà, essendo un solo prosopon, non può essere due, e così il Padre ha compatito con il Figlio. Oltre ai problemi di natura dottrinale, Callisto dovette affrontare questioni riguardanti la disciplina nella Chiesa. Forse perché egli stesso era stato perdonato, la posizione del nuovo Papa è permeata di un originale e originario atteggiamento di misericordia. Callisto accoglie ogni sorta di peccatori, è indulgente con i cosiddetti piaceri, cerca di andare incontro a eretici e scismatici, consente alle matrone romane di considerare come mariti legittimi uomini di classe inferiore, contrariamente alla legge civile. La sua chiesa non è la tradizionale assemblea dei santi, è un'assemblea di santi e di peccatori, e la posizione dei pastori deve essere improntata a una sostanziale misericordia. Papa Callisto desiderava una chiesa che fosse incarnazione della misericordia di Dio. La sua chiesa era una casa di misericordia aperta ai peccatori, che a tutti potesse offrire la possibilità della riconciliazione dopo il peccato. La sua chiesa è permeata da una prassi di misericordia.

martirio di Callisto, papa e santo, è da considerare sicuro. La Depositio Martyrum, un elenco dei martiri venerati a Roma, appartenente anch'esso al citato cronografo del 354 del calligrafo Furio Dionisio Filocalo, indica la sua memoria al 14 ottobre e ne stabilisce la sepoltura sulla via Aurelia al terzo miglio, quindi non nel cimitero callistiano, ma nella cosiddetta catacomba di Calepodio. Il martirologio romano ricorda il santo papa Callisto alla data del 14 ottobre. San Callisto I, papa, martire. Da diacono, dopo un lungo esilio in Sardegna, si prese cura del cimitero sulla via Appia, noto sotto il suo nome, dove raccolse le vestigia dei martiri a futura venerazione dei posteri. Eletto poi papa, promosse la retta dottrina e riconciliò con benevolenza i lapsi, dal latino caduti, ovvero i cristiani apostati, coronando infine il suo operoso episcopato con un luminoso martirio. In questo giorno si commemora la deposizione del suo corpo nel cimitero di Calepodio a Roma, sulla via Aurelia.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, notizie dalla Chiesa. Notte tranquilla per il Papa al Gemelli. Ulteriori informazioni verranno date in tarda giornata. Questo l'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede tramite il suo canale Telegram sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. Il cardinale Parolin ai giovani ha detto: siate protagonisti, lo sviluppo è una via per la pace. Così nel dialogo con i giovani universitari in Parlamento, il cardinale segretario di Stato ha richiamato la responsabilità delle nuove generazioni, la crisi della fiducia tra le nazioni e la necessità di una collaborazione internazionale per affrontare guerre, intelligenza artificiale e corsa agli armamenti. Stati Uniti, l'arcivescovo Broglio contro la fucilazione pubblica di Hazan. L'arcivescovo ordinario militare Timothy Broglio ha condannato la prevista esecuzione del responsabile della strage di Fort Hood e la sua trasmissione in diretta streaming. Ai cattolici eventualmente assegnati al plotone di esecuzione ha chiesto di fare obiezione di coscienza. Anche i vescovi del Texas hanno denunciato il rischio di nuovi traumi per le famiglie delle vittime e i militari. Il Papa per l'anno giubilare guadalupano ha detto: bisogna intensificare la missione evangelizzatrice. Così in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione del 50° anniversario della consacrazione della nuova basilica di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico, Leone XIV esorta a intensificare la missione evangelizzatrice affinché giungano a tutti la luce della parola di Dio, il conforto dei sacramenti, il sostegno della preghiera. Il pontefice ricorda inoltre le radici cristiane del paese profondamente intrecciate con la sua storia. Amoris Laetitia, le famiglie cristiane, comunità profonde di vita e amore. Dall'incontro per i 10 anni dell'esortazione apostolica, un messaggio di auguri al Papa per una pronta ripresa. Nell'ultima giornata di lavori, la testimonianza poi del cardinale Rugambwa, che ha detto: in Africa orientale le parrocchie si trasformano in famiglia di famiglie. La delegata francese Longchamp ha concluso: nella vita coniugale di ogni giorno è essenziale coltivare dialogo, perdono, pazienza, rispetto reciproco. Sulla sostenibilità ambientale, il cardinale Cerny ha detto che è urgente assumere nuovi comportamenti. Il prefetto emerito del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è stato premiato ieri sera presso il borgo Laudato Si delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo con la medaglia Papa Leone XIV conferita dalla Villanova University. Il cardinale Baggio, pro-prefetto del Dicastero, ha affermato: creiamo nuovi modelli che concilino responsabilità ambientale e fioritura umana. Il vescovo di Assisi ha proposto: accostiamoci all'Eucaristia come fece Carlo Acutis, l'ha fatto nella serata del 12 ottobre, memoria liturgica del santo e 20° anniversario della sua morte. L'arcivescovo vescovo di Assisi ha presieduto la messa nel santuario della spogliazione davanti a 400 fedeli e pellegrini e ha detto: l'Eucaristia sia per noi stimolo a donare la vita, sia sensibilità verso i più poveri. Così ha affermato Monsignor Accrocca. La Santa Sede all'ONU, la crisi climatica è legata a quella socio-economica. L'arcivescovo El Cassis, osservatore permanente alle Nazioni Unite, ha intervenuto così sul tema dello sviluppo sostenibile davanti alla seconda commissione dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale, affermando che la cura del creato è inseparabile dalla cura delle dimensioni spirituali, morali e culturali della persona umana. Notizie del mondo. Le proteste antigovernative che vanno avanti da 2 anni in Serbia sono state la base per far nascere il movimento politico che il prossimo 25 ottobre sarà il principale avversario del partito del presidente serbo Aleksandar Vučić nelle elezioni parlamentari. È un movimento degli studenti che si sta preparando al voto con una strategia diversa da tutti gli altri partiti politici, anche per provare ad aggirare la censura che Vučić proverà a imporre. La Serbia è infatti un paese illiberale e dal 2014 è governata dal nazionalista e conservatore Vučić, che si è dimesso dal suo incarico a settembre, ma è stata una mossa di facciata. Serviva infatti per candidarsi come primo ministro. Ad agosto il primo deposito permanente di scorie nucleari al mondo ha ottenuto dall'autorità per la sicurezza nucleare competente un parere favorevole cruciale per iniziare l'attività. Il deposito si trova in Finlandia e secondo la società incaricata della costruzione dovrebbe raggiungere la piena operatività entro la fine di quest'anno. Del progetto si parlava da oltre 40 anni. Il deposito si trova nell'isola di Olkiluoto, nell'ovest della Finlandia, a poco più di 200 km da Helsinki in linea d'aria. Qui le scorie nucleari saranno depositate per almeno i prossimi 100 anni, ma Onkalo, questo è il suo nome, è stato progettato per durarne almeno 100.000. Il primo ministro della Bulgaria, Rumen Radev, ha detto che due navi sono state colpite da un attacco di droni nel Mar Nero al largo delle coste del paese. Una delle navi è affondata e un membro dell'equipaggio è stato soccorso, mentre altri 11 sono dispersi. Le 15 persone a bordo dell'altra nave, che aveva bandiera maltese, sono invece state portate tutte a terra e 5 di loro sono state curate per ferite lievi. Radev ha definito gli attacchi assolutamente inaccettabili e ha aggiunto che al momento non ci sono prove concrete per identificare i responsabili. La Commissione europea ha approvato la richiesta del governo italiano di accedere ai fondi del Security Action for Europe, o SAFE, il programma con cui l'Unione europea mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro in prestiti agevolati per finanziare investimenti comuni nel settore della difesa. L'ha comunicato un portavoce della Commissione, spiegando che la cifra richiesta dall'Italia e approvata dalla Commissione supera di poco gli 8 miliardi di euro. Oggi ad Amburgo in Germania comincia il primo processo per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegavano la Russia alla Germania passando sul fondale del Mar Baltico. Nel settembre del 2022 i gasdotti furono danneggiati da una serie di esplosioni che li resero inservibili. Fu uno dei più grandi ed eclatanti atti di sabotaggio della storia europea recente. Il processo dovrà valutare, tra le altre cose, se ci fu un coinvolgimento diretto del governo ucraino o di suoi funzionari, come sostiene l'accusa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che per due notti consecutive, il 12 e il 13 ottobre, i paesi alleati dell'Ucraina non hanno passato informazioni di intelligence in anticipo su bombardamenti russi contro Kiev. È una notizia grossa. L'Ucraina dipende da queste informazioni per limitare i danni provocati dai bombardamenti. Zelensky non ha menzionato esplicitamente gli Stati Uniti, né ha detto che la mancata condivisione delle informazioni sia stata intenzionale. Si è infine dimessa l'ambasciatrice statunitense in Grecia Kimberly Guilfoyle. Da settimane al centro di uno scandalo per presunta corruzione, l'ha comunicato lei stessa con un lungo messaggio sui social in cui rigetta ogni accusa e ribadisce la propria fedeltà all'amministrazione di Donald Trump. La nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zaccaria, ha detto che è stata la stessa amministrazione a chiederle di dimettersi. Un volo da Roma a Perth in Australia della compagnia aerea Qantas è stato cancellato dopo che sull'aereo sono state trovate delle cimici dei letti e alcuni passeggeri del volo precedente hanno detto di essere stati morsi. L'aereo era arrivato da Perth a Roma il 9 ottobre e sarebbe dovuto ripartire il giorno dopo per percorrere la stessa tratta. Le cimici non sono in grado di volare e secondo una parassitologa intervistata dal Guardian è probabile che siano arrivate sull'aereo perché si trovavano sui vestiti o sui bagagli di qualche passeggero.
4: Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

5 finestre del cuore. Pregare con i sensi. Meditazioni di Katrine O'Benn, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalla Lateran University Press. Voce di Franca Salerno.

0: Il silenzio non è stabilito dall'esterno. Non bisogna ricercare un luogo mitico dove questo silenzio sarebbe sovrano. Dobbiamo noi stabilire il silenzio. Non è una questione di volontà, di sforzo ascetico, è piuttosto un'attenzione. L'essere presenti per chi cerchiamo. Il silenzio non è nell'assenza di rumori esterni. Il vento, la tempesta, la brezza possono essere il silenzio, ma anche il traffico delle macchine, il rombo dei treni in stazioni, il grido delle donne al mercato. Anche lì il silenzio può essere stabilito, perché non è evasione, fuga, allontanamento. Il silenzio assomiglia a un'aquila dalle forti ali, che sta sopra il rumore confuso della terra, degli uomini. Il silenzio di Dio è il suo ascolto d'amore verso gli uomini. Quando questo silenzio della mente diventa effettivo, c'è raccoglimento, discesa verso la pienezza del cuore, dove il silenzio diviene il silenzio. Nel raccoglimento, tutto l'uomo diviene ascolto. È il grande metodo proposto dalla Bibbia, Shema Israel, ascolta Israele. Atteggiamento che contiene insieme le caratteristiche del silenzio. Fuggi, taci, mantieni il raccoglimento, in un progresso continuo verso un silenzio verginità e un silenzio fecondità. Solo quando siamo totalmente silenziosi possiamo sentirlo. Questo è il mio figlio, il diletto, ascoltatelo. E Gesù discende nella cripta del nostro cuore, come disceso nella grotta di Betlemme. Ma lo spazio di silenzio aperto così nel mondo per riscoprirlo è possibile solo a partire dal nostro silenzio interiore. Il silenzio di Betlemme è innanzitutto quello di Maria, fondo dell'abisso senza fondo. Questo atteggiamento di silenzio, d'ascolto, di accoglienza, di ricettività è la prima condizione per essere più umani. Noi ci troviamo sempre in questa ineluttabile povertà della creatura, povertà che appartiene alla sua stessa natura. In essa l'essere è ricevuto. Tutto l'essere che essa ha le è stato donato e resta segnato da questa transitorietà originale. Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? Per noi è più essenziale ricevere che acquistare. È per questo che la ricettività è alla base d'ogni vera realizzazione. Un cuore attento e riconoscente, dal quale sono bene accolti gli avvertimenti, le critiche e i rimproveri, dimostra la sua umiltà. Spesso le azioni salvifiche di Dio sono accompagnate dal silenzio. C'è un famoso brano del libro della Sapienza che recita: «Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo discese». Oggetto di riflessione da parte dei padri, che videro in essa l'annuncio dell'incarnazione e della nascita di Cristo. E c'è ancora un altro celebre passo della Teofania sull'Oreb di fronte ad Elia. Dio gli disse: «Esci e fermati sul monte davanti all'Eterno». Ed ecco, passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Il silenzio è l'atmosfera in cui si custodisce e si rivela il mistero e che accompagna l'operarsi del giudizio divino. E quando egli aperse il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo. Per il cristiano il silenzio è sempre anche contemplazione e lode di Dio che si manifesta. Questo silenzio dimostra l'amore verso Dio, verso Gesù, che ci aspetta nel silenzio profondo del nostro cuore. Il cuore puro di cui parla Gesù nelle Beatitudini è un cuore che aspetta Dio, che ringrazia Dio, per cui Dio è tutto. La purezza di cuore è silenzio profondo di tutte le preoccupazioni della terra, non solo delle preoccupazioni inutili, ma di tutte le preoccupazioni. Bisogna pensare solo a Dio. Sai tu, fratello, in che cosa consiste la purezza del cuore? Chiedeva San Francesco e rispondeva: volgi lo sguardo a Dio, ammiralo, rendigli grazie per lui stesso. Questo significa avere il cuore puro. E Dio stesso diventa allora tutta la sua santità. La santità consiste innanzitutto in un vuoto che si scopre in noi e si accetta, e che Dio ricolma di sé, nella misura in cui noi ci apriamo alla sua pienezza. La nostra miseria diventa lo spazio libero dove Dio può ancora creare. Dio diventa in tal modo l'azzurro dell'anima sua. Ci basta che Dio esista. Allora il cuore si fa più leggero e non sente più se stesso, come l'allodola inebriata di spazio ed azzurro.
1: Le cinque finestre del cuore. Pregare con i sensi. Meditazioni di Catrino Ben, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalla Lateran University Press. Voce di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Gesù raccomanda a tutti di meditare la sua santissima e dolorosissima passione.
1: 29 gennaio 1935. Quando sono entrata in cappella, ho udito nel mio intimo questa voce.
2: Un'ora di meditazione sulla mia dolorosa passione ha un merito maggiore di un anno intero di flagellazione a sangue. La meditazione sulle mie pieghe dolorose è di grande profitto per te e da me procura una grande consolazione. Mi stupisce che tu non abbia ancora rinunciato completamente alla tua volontà, ma gioisco enormemente pensando che tale cambiamento avverrà presto in te.
1: Oggi stesso, mentre ero in chiesa ed aspettavo di confessarmi, ho visto gli stessi raggi dell'immagine di Gesù misericordioso uscire dallo stensorio e diffondersi per tutta la chiesa, per tutto il tempo della funzione. Dopo la benedizione, i raggi si proiettarono su entrambi i lati e poi rientrarono nello stensorio. Ad osservarli erano chiari e limpidi come il cristallo. Allora supplicai Gesù che si degnasse di accendere il fuoco del suo amore in tutte le anime indifferenti. Sotto questi raggi il cuore si riscalda, e anche se fosse freddo come il ghiaccio o se fosse duro come la roccia, si scioglierebbe e si ridurrebbe in polvere.
3: Corolcina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
2: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: Le opere di misericordia, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Rogate. Commenti di autori vari, liberamente adattati e proposti da Franca Salerno. Dar da bere agli assetati. Sete di acqua e sete di Dio. Il tema affrontato oggi da Ernesto Olivero e da Monsignor Settimio Cipriani. Collaborano al microfono Pierluigi Astore, Gianni Bersanetti, Marco Cardinali, Stefano Mondini, Aldo Russo. A Vincenzo Proto è affidata la realizzazione tecnica. Fra tutti gli elementi naturali, scrive Ernesto Olivero, Gesù sembra evidenziare l'acqua, non solo perché essenziale alla vita, ma anche come simbolo significativo del trascendente. Ascoltiamo alcune frasi di Gesù.
1: Chi avrà dato anche un solo bicchiere di acqua fresca ad uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi ha sete, venga a me e beva. L'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.
0: Nulla può sopravvivere senza acqua più di alcuni giorni. Il terreno diventa arido, improduttivo. Le piante perdono fiori e frutti. Gli animali e le creature umane gridano verso il cielo e muoiono.
2: E ancora oggi, non tutti i paesi della Terra hanno facilità di accesso a questa essenziale risorsa di vita. Nel Terzo Mondo l'approvvigionamento di acqua richiede enormi risorse di tempo ed energia.
0: L'acqua è un grande dono di Dio per tutti. Non possiamo dimenticare e rimuovere dalla coscienza che l'acqua è una risorsa essenziale per l'umanità tutta e che ogni uomo deve avere la possibilità di accedervi. Gli assetati nel mondo interpellano ciascuno di noi. Il primo impegno è quindi non sprecare questa risorsa, che non è infinitamente rinnovabile.
2: Si deve intervenire soprattutto sull'accesso e l'utilizzo dell'acqua potabile per uso personale e domestico. La tecnologia ha già offerto e può ancora offrire valide soluzioni. Perforazione di pozzi, acquedotti, pozzi scavati per recuperare l'acqua piovana, utilizzo dei pannelli solari, desalinizzazione, drenaggio. Tanti progetti con queste caratteristiche sono portati avanti dai missionari, dalle associazioni che operano per il Terzo Mondo.
0: Realizzazioni che diventano possibili quando il sostegno e la partecipazione di chi sente nel cuore il peso di queste ingiustizie diventano concreti.
3: Laudato sii mio Signore, per sora acqua, la quale è umile, et preziosa, et casta, e dalla quale ogni uomo trova sostentamento.
0: Così cantava San Francesco, e ogni persona nel mondo dovrebbe poter cantare come lui. Gesù chiede a ciascuno di noi, come alla Samaritana, dammi da bere, e ci chiama ad essere collaboratori responsabili del suo amore e del suo progetto di salvezza, non solo nella distribuzione universale di questo essenziale bene per la vita sulla terra, ma anche per quella sete del Dio vivente che è presente nel cuore di ogni uomo e che spesso diviene sofferenza, anche perché noi, suoi mediatori, o che dovremmo essere suoi mediatori, non offriamo acqua limpida e viva, ma acqua intorpidita dal nostro peccato. Dio però non si scoraggia e si aspetta molto da noi in questo tempo di conversione. Non possiamo deluderlo, noi che siamo il suo popolo.

0: L'acqua, scrive Monsignor Settimio Cipriani, è un elemento primordiale di vita per l'uomo. Senza acqua si muore.
1: Perciò Gesù ricorda come particolarmente meritorio il gesto di dare anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno qualunque dei suoi discepoli nel suo nome. In verità vi dico che costui non perderà la sua ricompensa. D'altra parte, lui stesso ha fatto più di una volta esperienza di sete nell'assolato clima palestinese, come ad esempio nell'incontro con la Samaritana, che San Giovanni ci descrive con estrema vivacità nel suo Vangelo.
0: Di ritorno dalla Giudea per andare in Galilea, Gesù attraversa la Samaria, mentre i suoi discepoli erano andati in città a far provviste. Gesù, stanco per il viaggio, si ferma presso il pozzo di Sicar, dove poco dopo arriva una donna di Samaria ad attingere acqua. E Gesù le dice: «Dammi da bere». Con grande sorpresa della donna, perché non correva buon sangue tra giudei e samaritani. E a questo punto, nel dialogo, c'è un capovolgimento di significato linguistico nel parlare di acqua, sete e del bisogno di soddisfarla. Non è più di acqua materiale che si parla, ma di una misteriosa acqua viva che genera, cioè, una vita nuova, che addirittura zampilla per la vita eterna, come un'onda che ti trascina verso l'alto.
1: Soprattutto si invertono le parti. Colui che domandava da bere è addirittura lui, in persona, che può soddisfare la sete di chiunque a lui si rivolga. È lui il grande dissetatore degli infiniti desideri degli uomini. Come si vede, il linguaggio volge al metaforico, che la donna non comprende immediatamente, provocando in tal modo ulteriori chiarimenti da parte di Gesù.
2: Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva.
0: Alla meraviglia della donna, che non sa rendersi conto di come ciò avrebbe potuto accadere dal momento che quel forestiero non aveva nessun mezzo per attingere acqua dal pozzo, Gesù risponde con un'affermazione ancor più strabiliante.
2: Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.
0: Ci sono due affermazioni fondamentali in questa risposta. La prima è che l'acqua misteriosa che Gesù può offrire dissiterà per sempre chiunque la beva, non avrà più sete. Si tratta dunque di qualcosa o di qualcuno che sazia l'arsura e il desiderio per sempre. La seconda affermazione, poi, amplia la prospettiva nel senso che fa intravedere non tanto e solo l'estinzione definitiva della sete, quanto una sorgente sempre viva di acqua che va a sfociare nella vita eterna. Essa non sazia solo per l'aldiquà, ma sazia anche per l'aldilà, che di fatto è l'ultimo oggetto da desiderare ardentemente. È per questo che la ricerca di Dio, come la cosa più desiderabile e appagante nello stesso tempo, nei Salmi è raffigurata come una sete spasimante di Lui. E quanto esprime, ad esempio, un levita in esilio da Gerusalemme.
3: Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
0: Con immagini altrettanto efficaci si esprime David, errante nel deserto, braccato dalla collera di Saul.
3: O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia. A te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua.
0: Gesù si muove su questo modulo linguistico quando dice alla Samaritana che lui soltanto è capace di dare l'acqua vera, quella che zampilla per la vita eterna. È lui la sorgente e l'acqua, nello stesso tempo. Soltanto in lui si sazierà la nostra sete di infinito, di felicità, di pienezza umana, fisica e spirituale, nello stesso tempo.

Le opere di misericordia, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Rogate. Commenti di autori vari, liberamente adattati e proposti da Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo scendi Gesù, torna.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdonare i nostri colpi, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Salve, o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: Mostraci
0: dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto benedetto
0: del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: perso alla parola.
1: Prega per noi.
0: Magnifico libro di Dio.
1: Prega per noi.

0: cuore di Michail Imata,
1: prega per noi,
0: gioia di tutto il creato,
1: prega

0: dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

0: Purgatorio,
1: prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia, pur denone,
1: prega.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore opera sempre nella nostra vita. Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, dice Gesù. E la grazia del Signore, scrive il salmista, dura per sempre, dall'eternità. Dura in eterno per quelli che lo temono. Tu sei nella benevolenza di Dio che non ti abbandona mai, non ti lascia mai. Hai sbagliato in qualcosa? Sappi che il Signore soffre per il tuo errore, ma la sua grazia è più grande del tuo peccato. Il dono di grazia, scrive San Paolo ai Romani, non è come una caduta. Se un uomo è riuscito a far diventare peccatori tutti gli uomini, Adamo, quando più un altro uomo che è figlio di Dio ci salva, ci giustifica, ci rinnova. Ora, fratelli, la fede in Gesù ha come prodotto, chiamiamolo così, come effetto, il dono dello Spirito Santo. Dio non si limita a perdonarci e a cancellare le colpe, cosa che fa sempre quando l'anima si apre alla fede, ma sia il dono dello Spirito Santo e la comunione di Dio con noi. Dio ci unisce alla sua vita, fa un tutt'uno con noi. San Giovanni, nella sua prima lettera, dice che chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. E tre gli rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. Lo Spirito è la verità. Se la fede in Gesù non produce in te la comunione nello Spirito Santo, la vita nello Spirito Santo, ma in te prevalgono i sensi, prevale la ragione, vuol dire che l'incontro con Gesù vero e proprio non è ancora avvenuto, se non parzialmente. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci su questa grande verità che deve scuotere il nostro cuore, farci aprire la vita all'amore di Gesù, alla fede in Gesù. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il dono dello Spirito Santo è la promessa di Gesù. Prima di scendere al cielo, Gesù rivolta agli apostoli e dice: andate a Gerusalemme e lì attendete di essere rivestiti di potenza dall'alto. E aggiunge: Giovanna battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. E infatti si tornano a Gerusalemme, perseverano in preghiera insieme alla Madonna e tra di loro, fino a che il giorno di Pentecoste Gesù manifesta visibilmente la presenza dello Spirito Santo. Avviene come un terremoto, un vento che soffia gagliardo e scendono sulle teste degli apostoli e della Madonna lì presente lo Spirito Santo sotto forma di fuoco, fiamme di fuoco. Ci sono di quelle persone animate dallo Spirito Santo che bruciano col fuoco. A volte dicono: non riesco a contenere questo fuoco che arda nelle mie vene. Non è una febbre, il fuoco dello Spirito Santo che manifesta i suoi santi doni. Ricorda sempre, fratello e sorella, la vera fede in Gesù ti dà il perdono delle colpe, delle offese fatte a Dio, ti concede la cancellazione delle colpe espiate Gesù sulla croce e l'effusione dello Spirito Santo. Per cui San Giovanni dice: lo Spirito è la verità, lo Spirito è la verità. Nella lettera agli Ebrei che stiamo proclamando in questi giorni, l'Apostolo Paolo dice ai discepoli: se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne. Quando noi agiamo lasciandoci guidare dai sensi, i sensi sono corrotti, per cui si hanno come effetto della vita dei sensi la fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. La vita secondo le passioni genera tutte queste manifestazioni. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Contrapposto ai frutti della carne ci sono i frutti dello Spirito. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Ricordiamo le parole di San Giovanni: acqua, sangue, Spirito. La misericordia di Dio ci concede l'acqua del perdono, il sangue dell'espiazione e lo Spirito della comunione con Dio, della santificazione. Se manca lo Spirito, non abbiamo ancora incontrato Gesù in modo corretto, in modo pieno. E a questo noi dobbiamo tendere, a vivere nello Spirito Santo. E lo Spirito Santo che vive in noi si manifesta suscitando in noi doni, e che allora tu ricevi una luce nel cuore, la tua mente viene illuminata e comprende i misteri della fede, senti dentro te come una presenza che ti muove a vivere nell'abbandono, ti dà leggerezza come se non avessi a tante volte il corpo. Lo Spirito Santo riempie la tua vita e ti associa alla vita di Gesù. È questo che noi fratelli dobbiamo cercare, questa vita secondo lo Spirito di Dio. Perciò il salmista dice: beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così malvagi, ma come pure che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. E nel Vangelo che ascoltiamo troviamo Gesù che, sempre nella casa del fariseo, che l'aveva rimproverato perché non si lavava non faceva l'ablozione per mangiare, e Gesù dice: «Vai voi farisei che pagate la decima solamente sulla rute, su tutte le erbe, lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio». Le opere buone sono buone, ma bisogna vivere secondo lo Spirito Santo. Guai a voi farisei che amate i primi posti, guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono, la gente vi passa sopra. Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Signore Gesù, tu sei venuto a portare lo Spirito Santo. Tu sei il Signore, tu sei lo Spirito datore di vita. Chi ti incontra, Signore, viene generato a vita nuova dall'alto, nello Spirito Santo. Signore, noi stiamo ascoltando la tua parola. Ti chiediamo il dono della fede perché ci apriamo all'azione del tuo Spirito che è già presente in noi. Dove ci sei tu per la fede, c'è sempre lo Spirito Santo e tu partecipi a noi lo Spirito Santo con tutta la sua potenza, con tutta la sua bellezza, con tutti i suoi santi doni. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Così, Vergine Santissima, si rivolse a te l'angelo. Quel che nasce da te sarà opera dello Spirito Santo. Tu sei talmente unita a Dio nello Spirito Santo che lo Spirito ha generato in te il Figlio di Dio perché lo desse a noi. Vergine Santissima, per quella fiducia che abbiamo nel tuo cuore immacolato, donaci questa grazia di entrare nelle profondità del cuore del Figlio tuo Gesù e di abbeverarci a quell'acqua viva che sgorga dal suo cuore, come lui stesso ha detto: chi ha sete venga a me e beva. Dona a tutti noi di abbeverarci a questa sorgente d'acqua viva che è il cuore del Figlio tuo, a quest'acqua che è lo Spirito Santo, che ristora e ci fa rinascere vita nuova. A Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E lo Spirito del Signore, cari fratelli e sorelle, inondi la vostra vita e la arricchisca di potenza dall'alto. E vi faccio compiere i prodigi della Pentecoste. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Da questo sappiamo d'aver conosciuto il Cristo, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato.

la misericordia di Dio Padre verso il suo popolo supera la grandezza della terra e dei cieli. Mostriamoci grati a tanto amore e acclamiamo.

0: Signore, hai mandato il tuo figlio non per giudicare, ma per salvare il mondo.
1: Fa che la sua croce porti a noi frutti di vita eterna.

0: hai costituito i sacerdoti ministri del Cristo e dispensatori dei tuoi misteri.
1: Concedi loro fedeltà, scienza e carità.

0: Benedici coloro che hai chiamato alla castità perfetta per il regno dei cieli.
1: Seguano il Cristo tuo Figlio con la generosità dei santi.

0: Hai distrutto le nostre colpe mediante il sacrificio del tuo Figlio.
1: Concedi ai defunti il perdono e la pace.

0: O Dio misericordioso, che colmi dei tuoi beni coloro che hanno fame e sete di giustizia, ricordati della tua famiglia raccolta in preghiera e trasforma la nostra povertà nella ricchezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: mi fido di te.
1: Giovani, giovani, si diventa. Di e con Gabriella Facondo. Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, alla scoperta di desideri, aspirazioni, timori dei giovani protagonisti del terzo millennio. E per documentarne non solo la capacità di fare sogni grandi, ma anche di imboccare al bivio nel bosco la strada meno battuta per realizzarli, voglio raccontarvi una storia. È la storia di due ragazzi, oggi sono marito e moglie, che in un mondo frenetico che è segnato da continue accelerazioni in vista di sempre nuovi traguardi, si sono dati il tempo di scalare di marcia, di guardarsi intorno per godersi ad ogni istante il paesaggio. Benvenuti Rossella Del Consolo e Michela D'Alessio, viaggiatori, girano il mondo in camper e lo raccontano a chi troppo spesso si ritrova a vivere la vita come una gara di velocità con il traguardo che scivola sempre un metro oltre. Benvenuti.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ciao, grazie.
1: Grazie a voi ragazzi, perché poi siete in viaggio e tra poco ne parleremo. Michele, io condenso, riassumo la vostra vicenda. Abbiamo insomma un tempo limitato, però tutto comincia quando alla vigilia, sì, se non sbaglio, del 25esimo anniversario del matrimonio dei tuoi genitori, tu ti ritrovi, esatto, dopo essere rimasto a letto con febbre alta e vomito, disteso privo di sensi sul pavimento del bagno. Allora, peritonite acuta con perforazione dell'intestino, un primo ricovero, sì, poi dopo un anno un secondo, prostatite cronica, infine una terza diagnosi, rettocolite ulcerosa cronica. Insomma, Michele, tre malattie e un corposo sospetto, tutta colpa dello stress. Cioè, che facevi? Com'era la tua vita?
2: Allora, io mi svegliavo tutte le mattine alle 6:30, poi percorrevo circa 40 minuti di strada in auto per raggiungere il luogo del lavoro, aprivo il negozio, lo gestivo, rimanevo all'interno del negozio a mangiare, non tornavo a casa perché lo stipendio non bastava a coprire le spese di trasporto, e riaprivo il negozio verso le 3 di pomeriggio e poi lo chiudevo alle ore 21, ma il più delle volte andavo a casa verso le 22:30 perché mi occupavo anche della chiusura della cassa. Cioè, quando chiudevo l'attività,
1: quando chiudevo l'attività
2: poi avevo anche una ragazza, dove raggiungevo la mia ex fidanzata, altri 30 minuti di strada e ancora altri 30 minuti per tornare a casa.
1: No, cioè, hai descritto diciamo una giostra impazzita in cui però molti di noi colgono cose in cui si possono riconoscere. Con quello che ti è capitato, le tre diagnosi, sì, tre ricoveri, insomma, hai deciso che qualcosa parecchio doveva cambiare. Hai letto, hai guardato film, hai osservato, studiato la vita degli altri e dopo essere stato sul punto di morire hai realizzato che insomma qui sulla terra almeno abbiamo una sola vita. È un po' come io lo cito sempre, soprattutto in radio, quando il mitico professor Keating dell'attimo fuggente ai suoi alunni fa vedere quella foto in bianco e nero, sono gli alunni della generazione che li ha preceduto, no, ovviamente non ci sono più, esortandoli a cogliere l'attimo e rendere straordinaria la loro vita. È stato un po' così, è stato il tuo Keating quello che è successo.
2: Sì, proprio così. Io infatti volevo cambiare vita, mi sono reso conto che non potevo continuare in quel modo. Beh, direi, caspita, dopo tre ricoveri in ospedale era arrivato il momento di dare una svolta.
1: Hai dato una svolta però non proprio semplicissima, non è che ti sei messo a riposare a letto, ma sei partito per Santiago de Compostela, 1000 chilometri a piedi da solo. Sì. Poi anche qui io riassumo, hai scalato il Kilimangiaro, visitato la Tanzania, un anno di servizio civile in Albania. Sì. Così hai capito che quella era la strada, cioè il viaggio. Ma come facevi a mantenerti a quel punto? Poi parleremo dell'oggi tra poco anche con Rossella.
2: Ok, allora io avevo già messo da parte lavorando un po' di soldini e poi ero entrato in disoccupazione perché il licenziamento è stato per giusta causa. Il mio servizio in Albania era retribuito, sì, pertanto ho avuto la possibilità di spostarmi e fare esperienza.
1: Ecco, e lì hai capito, quella era la tua strada. Senti Rossella, a che punto di questa storia arrivi tu e dove ti trovavi, cioè intendo nella tua vita, studiavi, lavoravi, che progetti avevi?
3: Allora, io ho conosciuto Michele nel 2017, quindi sono trascorsi quasi 10 anni che siamo insieme. quasi 10 anni di fidanzamento e 4 anni di scusami 5 anni di matrimonio. Mm-hmm. E l'ho conosciuto quando io frequentavo l'università, ero a un passo dalla laurea che poi comunque ho conseguito presso l'università di Bari, che è la nostra città. E niente, all'inizio non ho preso bene questa sua idea, perché lui è stato molto chiaro, Gabriele. Lui mi ha detto dal primo giorno: io voglio partire, voglio fare questa esperienza, voglio viaggiare per un tempo, si spera, molto lungo, e quindi se vuoi possiamo pensare di iniziare una relazione. Altrimenti
2: io parto da solo.
3: Io parto, perché lui
1: è stato pure minaccioso, molto, diciamo. Ti ha proposto una cosa complicatissima a 2 passi dalla laurea.
3: Esatto.
1: E insomma l'ha fatto anche con tono perentorio.
3: Sì, perché lui, diciamo che, ma spiegalo.
2: Però gli ho detto: laureati, io ti aspetto. Infatti, esatto, abbiamo aspettato 3 anni. Rossella ha concluso gli studi e poi siamo partiti. Dai, sono stato.
1: Anni, ecco, io mi permetto di dire, Michele, anni durissimi per la povera famiglia di Rossella, che non so quanto fosse d'accordo con questo progetto o fortemente destabilizzata. Però, Michele, tu, voi vi siete sposati il 18 giugno del 2021, qualche mese prima di partire per il vostro primo lungo viaggio in Italia. Allora, rito religioso in chiesa, un bel ricevimento, cucina prelibata barese, ma le vostre famiglie, no? Gli invitati lo sapevano che quando sareste partiti quello non sarebbe stato un normale viaggio di nozze, ma l'inizio di una vita su un camper, dentro un camper, un mezzo, peraltro mezzo scassato del 1992, da cui Rossella durante il matrimonio è uscita con l'abito da sposa? Avevano,
3: esatto,
1: capito, avevano capito loro? Cioè, invitati e famiglia.
3: Secondo me l'hanno capito il giorno stesso del matrimonio, quando ci hanno visto arrivare in chiesa prima e a ricevimento poi a bordo del camper, che è stato la nostra limousine.
2: Non, diciamo, puoi immaginare la faccia della nonna di Rossella, che è rimasta scandalizzata.
1: No,
2: ovviamente.
1: Io la riesco a immaginare, non so perché, ma la vedo proprio vivida davanti a me.
3: Sì, diciamo che all'inizio non è stata una decisione, o meglio, non l'hanno presa benissimo, diciamo, perché soprattutto la mia famiglia aveva altre idee, altre aspettative su di me, su quella che sarebbe stata la mia vita, ma ad oggi posso dirti che è un po'.
1: Sono soddisfatti, ma noi ad oggi non ci siamo ancora arrivati, siamo ancora nello ieri. Allora, il camper, quel camper, oggi ne avete un altro del 2022 rispetto a quel primo mezzo, è stato peraltro un simbolo presente al vostro matrimonio, era dappertutto, era pure sulle bomboniere. Io so però che Rossella ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu porti avanti in viaggio non è una vacanza, ma esplorazione, scoperta, incontro. Allora io voglio chiederti, ma tutto questo, Rossella, non è faticoso? Perché, allora, qui delle due l'una, o l'una o l'altra, insomma, il sogno di Michele era solo il sogno di Michele e a un certo punto, gioco forza, l'hai fatto tuo, o hai scoperto che condividevate di fatto lo stesso sogno a un certo punto, una sorta di epifania hai avuto?
3: Sì, esatto, ti confermo, la seconda, nel senso che inizialmente ero un po' scettica, un po' spaventata, mi dicevo: oddio, ma cioè, dove vuole portarmi questo ragazzo? Cioè, tutto bello, la sua idea molto hippie, se vogliamo, almeno io la percepivo così. Poi però ti dico anche che con il passare del tempo ho capito che a me piace tantissimo questo stile di vita. Sì, sento un po' la mancanza dei miei affetti, di alcune cose che ho lasciato in Italia, sì, del cibo, sì, senz'altro.
2: Soprattutto,
3: è uno stile di vita che sento assolutamente
1: tuo.
3: Quello che era il sogno di Michele è diventato mio.
1: Allora, sì, perfetto, tra poco, non ce l'avete ancora detto, ma tra poco lo scopriremo dove siete in questo preciso istante. Intanto ascoltiamo Linger dei Cranberries.

0: giovani si diventa.
1: E allora ritorniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Rossella Del Console e Michele D'Alessio, che veramente ci stanno raccontando la loro vita in camper, ma come ci sono arrivati e che significa questa vita. Allora Rossella o Michele, vediamo chi di voi se la sente di rispondere, nel libro che avete scritto a quattro mani, Casa e ovunque siamo insieme, peraltro c'è anche Mia, il vostro Golden Retriever, specificate che voi non viaggiate per visitare il mondo ma per abitarci davvero. Allora capisco bene che la questione non sono tanto i luoghi, quanti ne visitate, dove andate, ma il come a fare la differenza, perché in effetti tra i ricordi più belli, per esempio, c'è quando in Sicilia il camper ha preso fuoco e voi siete rimasti fermi per diversi mesi, ospiti di una signora, generosa signora, e di suo figlio disabile. Chi mi risponde?
2: Esatto.
3: Racconta, vai, vai amore, vai.
2: Allora, rispondo io. Sì, quello che ci piace di più di questo viaggio è la lentezza con cui lo affrontiamo, la lentezza che ci permette di davvero entrare in contatto con i locals, con le culture, con le tradizioni di ogni popolo, o meglio di ogni regione o di ogni città, perché il mondo è veramente immenso e molto molto vario, come posso dire, no?
1: Sì,
2: diciamo
1: benissimo.
2: Che poi subentrano anche gli imprevisti, come quella famosa volta, chi se la dimentica, Gabriella, di quando ha preso fuoco l'impianto elettrico del primo camper. Abbiamo avuto un angelo, la signora Patrizia, che salutiamo, che è sempre nei nostri cuori, che ci ha aperto le porte di casa sua per due mesi, facendoci vivere con lei, ed è stata l'esperienza più bella. Una mamma
1: splendido,
2: esatto.
1: Me l'hai descritta benissimo la cosa.
2: Bravissima.
1: Ma la questione però poi si pone, Michele, magari mi dici tu anche qui, anzi no, lo chiedo a Rossella, perché in realtà c'è un altro personaggio che entra in gioco. È la solita, perché la domanda viene, no? Ma come vi mantenete? Di che cosa vivete? Rossella, questa domanda te l'ha posta con molto tatto una bella signora di 73 anni, la signora Ida.
2: Sì. Allora, noi siamo partiti con un progetto che era quello di un e-commerce, avevamo aperto una partita IVA e un e-commerce appunto di prodotti tecnologici usati per lo più smartphone, che abbiamo gestito in primo luogo a Modugno, la nostra città di origine, quando vivevamo ancora lì, e poi abbiamo provato a gestire anche a distanza, ma non è andata come ci aspettavamo. Quindi poi ci siamo reinventati sul piano social.
1: Ma Ida chi è? Ida chi è che vi ha chiesto queste cose? E tu già queste cose le hai dette anche a lei? Chi era Ida? Perché è un bel personaggio, mi ha colpito. Quando Giacomo Di Fruscolo, che ha contribuito alla puntata, me ne ha parlato, io mi sono entusiasmata.
3: Allora, Ida è una signora che abbiamo conosciuto a Torino, però che è originaria della Basilicata.
2: È una persona appunto realmente esistente, che però il cui nome però è stato modificato ovviamente nel libro, ed è una signora dolcissima. Ci ha raccontato la sua storia, il suo sogno di viaggiare assieme al marito, che purtroppo è naufragato a causa delle condizioni di salute del marito, che purtroppo è venuto a mancare. E quando io le ho raccontato invece del nostro sogno, del nostro progetto di vita, ci siamo messi un po' a piangere insieme, nel senso che lei ha detto: ma guarda, fai benissimo, fate benissimo, non perdete tempo, perché loro avevano aspettato la pensione di sistemare alcune cose a livello familiare per poi partire.
1: Ecco. E poi è stato troppo tardi, non facciamo aspettare i sogni. Non facciamo aspettare i sogni. Io ho interrotto Rossella perché volevo sentire di Ida. Michele, ma che cos'è oggi questo progetto? Il primo non funzionava tanto bene per mantenervi, invece oggi con il Van Golden, insomma, le cose vanno a gonfie vele, mi pare di capire.
3: Ed è tutto merito di Rossella.
1: Dici cos'è, sinteticamente.
3: Io ero contrario ad aprire i canali social, Rossella ha investito tutto il tempo, mi ha convinto, abbiamo realizzato, cioè noi raccontiamo la nostra vita in viaggio, la nostra quotidianità, facciamo video, foto, e ad oggi i canali social ci permettono di vivere viaggiando.
2: Esatto.
1: Voi lo descrivete tutto quello che vivete, lo fate attraverso i canali social, è una sorta di diario, è un blog, è tanto insieme. Io ho pochissimo tempo, però ci sono due cosette che voglio ancora capire. Rossella, ma se un giorno voi decidete di fare figli, come si fa? Perché voglio dire, non è detto che la mobilità sia anche il loro sogno, di sicuro non è facile.
2: Di sicuro no, la nostra idea comunque è quella di non fermarci almeno per i prossimi anni e poi di valutare insieme anche alla crescita di eventuali figli di modificare eventualmente il nostro stile di vita, però anche per i primi anni del bambino vorremmo continuare
3: a viaggiare.
2: Esatto, anzi un grande sogno sarebbe quello di raggiungere il Sud America, di praticare homeschooling e quindi di fare
3: questo è un grandissimo spoiler. Non ne abbiamo mai parlato sui canali social.
1: Io sono, mi sento onorata e quindi l'anno prossimo noi vi raggiungiamo per farci raccontare. Ma Michele, io fin qui non ti ho chiesto della tua salute, perché però la voce mi sembra quella di uno che sta benissimo. Posso però domandarti, quando uno ha un sogno così, no, nel cuore, nella mente, e tutti dicono che è una pazzia realizzarlo, come si fa? Cosa serve?
3: Allora, quello che io cerco di dire sempre a tutti: non aspettate di ammalarvi per trovare il coraggio per cambiare le cose, perché tantissime persone chiaramente devono prima toccare il fondo, no? Per rendersi conto che è arrivato il momento di cambiare. Io non conosco il segreto, non conosco il trucco, ma quello che invito a tutte le persone è quello di informarsi, di leggere, di studiare le storie altrui senza giudicarle, perché poi le possiamo far nostre, come è successo per me. Io mentre lavoravo leggevo storie di altri ragazzi nel 2015, quando i blog erano ancora, diciamo, agli esordi, e proprio leggendo le loro storie mi sono reso conto: caspita, posso farlo anch'io. Ma non ho avuto il coraggio fin quando non mi sono ammalato, purtroppo.
1: Esiste una strada per tutti, quando la vita ci fa stretta proviamo a trovarla.
0: Mal di testa.
4: E mal di schiena.
5: Poi mal di testa.
4: Mal di pancia.
6: Un attacco di gotto.
4: E allergia. Assorbi agli occhi.
7: Mal di gola.
4: Alla tiroide.
7: E io c'ho tutto.
8: Sono sano come un pesce.
9: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
10: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di Medicina Effetti Collaterali, realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi parleremo di una ricerca su Parkinson e attività fisica pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica. Poi ci occuperemo di bambini e sintomi quali febbre, tosse e vomito. Sulla rivista Science Advances sono stati pubblicati i risultati di una ricerca di neuroscienziati della Cattolica e del Gemelli su attività fisica intensiva e controllo della malattia di Parkinson. Con noi il professor Paolo Calabresi, corresponding author dello studio, ordinario di neurologia all'Università Cattolica e direttore dell'unità operativa complessa di neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, benvenuto.
11: Salve a tutti, grazie per l'invito.
10: Grazie a lei per averlo accettato. Professore, malattia di Parkinson, quali sono i meccanismi che la innescano e come si manifesta?
11: La malattia di Parkinson si manifesta con rigidità, tremore e lentezza nei movimenti. Il meccanismo principale è la carenza di un neurotrasmettitore nel cervello, in particolare in alcuni nuclei del cervello, che si chiama dopamina. Più recentemente è stata individuata una proteina, l'alfa-sinucleina, che potrebbe agire come fattore scatenante, qualora assuma una struttura chimica abnorme, nella degenerazione proprio di quei neuroni che producono la dopamina. Quindi questa conformazione anomala della proteina alfa-sinucleina andrebbe a causare una degenerazione proprio dei neuroni dopaminergici.
10: Professore, altre volte ci siamo occupati con lei di questa malattia, si è parlato, oltre che delle terapie farmacologiche evidentemente, dell'importanza dell'attività fisica nella persona con Parkinson. Cosa c'è di diverso o di più certo in questa ricerca pubblicata recentemente?
11: L'idea che l'attività fisica possa essere un fattore coadiuvante le varie terapie nelle malattie neurodegenerative ed in particolare nella malattia di Parkinson era già nota in letteratura. In particolare sono usciti recentemente almeno 3 studi clinici controllati doppio cieco dove i pazienti che avevano un esercizio fisico intenso mostravano, soprattutto nella fase precoce della malattia, un beneficio che andava a sommarsi a quello dei farmaci sintomatici. La particolarità del nostro studio è stata quella che abbiamo spiegato i meccanismi sinaptici e molecolari di questo effetto benefico dell'attività fisica. In particolare abbiamo visto che nel cervello dei animali da esperimento, in particolare nei roditori che praticano attività fisica, abbiamo creato un protocollo particolare di studio che permettesse a questi animali da esperimento di avere un esercizio fisico intenso utilizzando un gruppo di controllo per paragonare gli effetti dell'attività fisica, abbiamo visto un effetto benefico. Devo sottolineare che questi animali avevano avuto iniettata a livello dei gangli della base, la struttura importante per il controllo del movimento, proprio questa proteina anomala, l'alfa-sinucleina fosforilata, che è la principale fonte di diffusione della malattia. Ed ebbene, abbiamo visto che in questi animali le performance motorie dopo l'attività fisica e anche le performance cognitive andavano sicuramente meglio rispetto al gruppo di animali che non praticavano attività fisica. Quindi da questo modello sperimentale abbiamo potuto poi investigare i meccanismi e abbiamo visto che nel cervello c'è un aumento di una neurotrofina, il brain derived neurotrophic factor, cioè il fattore neurotrofico che deriva dal cervello, e che a cascata venivano ad essere modificati alcuni recettori importanti per il segnale neurochimico nel cervello, il recettore della dopamina in particolare, il recettore NMDA, e soprattutto vi era una ricomposizione corretta delle spine dendritiche. Queste spine dendritiche sono profondamente alterate nel modello sperimentale con l'alfa-sinucleina e rappresentano un meccanismo di comunicazione, sono come delle antenne che ricevono il segnale. Quando queste antenne che ricevono il segnale vengono ad essere abnormemente alterate dal punto di vista strutturale, il segnale neurochimico non arriva più in modo adeguato. Quindi l'attività fisica, in modo sorprendente, aveva la capacità di ripristinare queste spine dendritiche in modo molto simile rispetto alla normalità.
10: Questo esercizio fisico è protettivo nelle fasi avanzate della malattia, ma anche nelle fasi precoci i neuroni, diciamo, possono venire allenati, fra virgolette, ritardando la malattia?
11: Il nostro studio presenta un'efficacia soprattutto nelle fasi precoci, perché ancora il paziente con malattia di Parkinson, così come l'animale da esperimento, ha ancora la capacità di svolgere una corretta attività fisica anche se con dei problemi. E quindi il nostro target è proprio quello di dire l'esercizio fisico, così come nel nostro modello sperimentale, è soprattutto efficace nella fase precoce. Nelle fasi avanzate ovviamente vi sono dei problemi motori che in qualche modo rendono quasi impossibile un esercizio fisico veramente attivo, aerobico, e quindi quello che proviene dal nostro studio, il messaggio è: se vogliamo traslare dati sperimentali all'uomo, è soprattutto nella fase precoce che i medici di famiglia, i neurologi, le persone che affiancano il paziente con malattia di Parkinson devono invogliare a compiere un'attività fisica aerobica, se non quotidiana, almeno 3-4 volte a settimana, affinché ci siano verosimilmente queste modificazioni benefiche nella fase precoce ed in particolare nei gangli della base. Noi, per traslare questa fase sperimentale che abbiamo pubblicato su questo questa prestigiosa rivista. Abbiamo lanciato già un trial clinico con i pazienti in fase precoce e siamo anche qui nei pazienti studiando questa neurotrofina ed altri meccanismi, soprattutto dell'infiammazione, impegnati a riprodurre quello che abbiamo visto nell'animale da esperimento, affinché verificare in modo concreto anche nel paziente con malattia di Parkinson la possibilità di ottenere un duraturo miglioramento con un'attività fisica aerobica.
10: Le principali autrici di questo studio, le dottoresse Gioia Marino e Federica Campanelli della Cattolica, con quali tecniche studiano i pazienti e le loro reazioni all'esercizio fisico?
11: Le due colleghe giovani della Cattolica hanno studiato questa fase sperimentale con il treadmill, cioè con un tapirulan che girava ad alta velocità, ovviamente dando progressivamente istruzioni e abituando gli animali da esperimento a questa attività fisica intensa. Alla stessa maniera con il gruppo clinico però dei neurologi, sempre dell'Università Cattolica del Policlinico Gemelli, stiamo conducendo uno studio sempre con l'utilizzo del treadmill, cioè con il tapirulan, al quale i pazienti vengono progressivamente abituati e ovviamente anche monitorando l'aspetto cardiovascolare, perché è ovvio che questa procedura richiede un certo impegno fisico e quindi dobbiamo essere certi che le condizioni cardiovascolari del paziente permettono questa attività fisica intensa.
10: Certamente, grazie professor Calabresi, buon lavoro e buon estate.
11: Grazie a voi per aver dato la possibilità a me e del mio gruppo di dare ai vostri ascoltatori questa informazione che riteniamo importante, e anch'io a voi redazione e a coloro che seguono Radio Vaticana faccio i migliori auguri per una estate di riposo e di serenità.
9: A Roma città ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
10: Era il professor Paolo Calabresi, corresponding author dello studio su attività fisica intensa e malattia di Parkinson, ordinario di neurologia all'Università Cattolica e direttore dell'unità operativa complessa di neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Ora musica e poi andremo al Bambino Gesù.

0: Ed è il momento dei medici del bambino Gesù, ai quali chiediamo informazioni su cosa hanno i bambini in questo periodo. Febbre alta, chi con tosse, chi con vomito, risultano negativi al Covid e vengono messi sotto terapia antibiotica. Quale virus sta girando? Lo chiediamo al dottor Sebastian Cristaldi, responsabile del DEA dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottor Cristaldi, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Dottore, noi ci siamo sentiti la scorsa settimana per i consigli per un'estate a misura di bambino. Oggi vorremmo sapere qualcosa dei tanti bambini che attualmente stanno male con temperatura alta. Qual è la situazione degli accessi al vostro pronto soccorso? Che cosa avete registrato?
1: In questo periodo abbiamo registrato presso il nostro pronto soccorso molti accessi per situazioni legate a febbre associata a vomito, diarrea e situazioni catarrali, quindi tosse e tosse anche produttiva. Questo è dovuto probabilmente alla diffusione di molte forme che va ricordato sono per lo più virali. In genere la maggior parte sono adenovirus, in alcuni casi sono rotavirus per quello che riguarda le forme gastrointestinali, quindi non hanno in realtà necessità di essere trattate con terapia antibiotica.
0: Ma nei casi di streptococco, che sicuramente avrete avuto, si è registrata la difficoltà a reperire l'amoxicillina. Perché è sparito questo farmaco e quale farmaco può sostituirla?
1: Per quello che riguarda lo streptococco, adesso sta un pochino riducendosi l'incidenza dell'infezione, ma veniamo da mesi faticosi da questo punto di vista, perché abbiamo avuto numeri indubbiamente più alti rispetto agli anni passati, e questo è uno probabilmente dei motivi che ha causato il maggiore consumo di amoxicillina, che è l'antibiotico di prima scelta, proprio per il maggior numero di casi che abbiamo dovuto affrontare. In questo senso possiamo dire che le alternative in realtà ci sono, ovviamente vanno gestite secondo protocollo, perché sono è possibile l'utilizzo di macrolidi, è possibile l'utilizzo di cefalosporine seconda e terza generazione, ma questo è su indicazione del medico in base alle caratteristiche del paziente, per esempio eventuali allergie, per esempio situazioni infezioni circoscritte con caratteristiche particolari.
0: Quindi, tornando ai bambini che attualmente si ammalano, come devono essere trattati? Parlo di questi bambini che hanno la febbre alta, la tosse, il vomito.
1: Per quello che riguarda la patologia più incidente in questo momento sull'età pediatrica, la cosa più importante è mantenere sempre e costantemente il bambino ben idratato, bere poco e spesso durante la giornata, in maniera che abbia un'idratazione costante e che alla fine della giornata, delle 24 ore, abbia assunto una quantità di liquidi maggiore rispetto alle abitudini, perché c'è il caldo, perché il vomito e la diarrea e la febbre sono fondamentalmente causa di perdita di liquidi e quindi di squilibrio idroelettrolitico. Per quello che riguarda la gestione della febbre, il paracetamolo si può utilizzare quando la temperatura sale sopra 38,5, non ci si può aspettare, come in altri periodi dell'anno con questo caldo, una defervescenza immediata e rapida. Questo va sempre ricordato, perché una delle cose che spaventa molto i genitori è che la temperatura non scenda rapidamente. Ecco, con questo clima sicuramente non ce lo dobbiamo aspettare, l'importante è che piano piano tenda ad abbassarsi. Anche su quel piano lì l'idratazione aiuta molto. Per quello che riguarda il discorso dell'alimentazione, non forzare il bambino che ha vomitato, non ha nessun senso. Sono utilissime, se non direi fondamentali, le soluzioni reidratanti, che secondo l'ente internazionale di gastroenterologia sono già bilanciate, ce ne sono tante disponibili in farmacia, cambia forse un pochino la palatabilità di una rispetto all'altra, ma si trovano e si riescono a reperire agevolmente, e quelle sono una buona integrazione, perché aiutano dove il bambino magari per temperatura, per interessamento gastrointestinale tende anche a mangiare un pochino meno, perché sono soluzioni già equilibrate.
0: Grazie dottore, le auguro buon lavoro.
1: Grazie.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.
0: Era il dottor Sebastian Cristaldi, responsabile del DEA di secondo livello dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto.

amici dei bambini che fanno girare il mondo. Sono i sogni dei bambini che

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Chi ascolta d'ors vuoi un riguardo alle vittime dal disastro dal Vajont, dal mes dall'anniversario. Poi dopo, i varin una faula par frusse e par grains e alla fin, Friul dal Mont. Buona ascolta!

In quel mese di ottobre, al cola un anniversario, un grum doloroso, che è della tragedia dal Vajont, capitata il 9 di ottobre dal 1963 all'isdice 39 di Gnot, quando una frana è colata dalla Montoc, dal lago artificiale dal Vajont, facendo straripà l'aga di qua e di là dalla diga appena fatta, così che il paese di Longaron, che era sotto, alle sparit, Erto e Casso sono stati un grum ruvinas e altri frazioni sono stati distrutti. Fraseg, Le Spesse, Cristo, Pineda, Ceva, Prada, Marzana, San Martin, Rivalta, Pirago, Fae, Villagnova,

di metros cubos di aga. E porta e dis prima andare in sta segnai alarmans, movimens dalla mont, fressuris che si slargiavin sempre pui, arboi che si pleavin, clas che colavin tal lac. La indica i paesi aveva protestato per Heinz perché si rendeva conto del pericolo, e pur autorità se adessa i lavori e han sottovalutato il rischio.

Non stinga di smentea. A son già tanti li disgrazie chi non può evità sparagnin al manco il case che si può imprevignì. Riguardin li vittimis con qualche testimoneanza che dà un'idea di cieca l'istat. Un uomo corruta da aiut alla dit. E si arriva a Longaron dopo un'ora dal disastro, poche int, qualche pompeir, qualche ambulancia, una camionetta dai carabinieri. Di Longaron arrestava in Domo Mageris e i feriti erano in centenars. Tascur si signe quars che tala conca dal piave era una sorta come di blancor vuoi e l'aereo al soflava senza nessun ostacolo. Nessuna luce poi dal paese si chiaminava sulle gnampa schiel rudinas dalle rovine salichiasis la pila mostrava dut vuoi sparì dut e dut. Qualchedun alla vosa di là in devant puiu la che era stata scaraventata la in e aerin di soccorri feris. Passat l'edificio dal cine di colpa son finiti li chiasis e devant di no si è spalancati il vuoid scur e irreal. Tun lampi vin capit che il paese all'era sparito.

Una marica era stata viva e a contat. I vevi appena studata la luz, quanche essi in tutta trima la chiera. Devor dai barconsi essi in tutto un air fuart e hai viuduto un gran lampa li stradis, che si è subito di studat. I suoi lada di corsa taliet, e è chiapat sui frusca dormivin e i strengs. Po, e hai sentito un slag di aga che mi sbatteva e mi so chiatata a Bessola, tal chiam sportiv, per sola di un pin. Il picciolo lo ha chiatato d'ogna dalla rossa di Belun, e la frutta d'ogna chiasa me. Me pari e me mari, a vivevin con me, e a son stas chiatas, e tal chiam sportiv, e lui a Trichiana.

U frutat ca se salvat a la dit. Prindi tot e la da via la luce. Il gran ton che è sintut era l'aga che arrivava. Una bugada violenta di aer e a rod verisce barcons, spassan via duce calera, entie di pesant in chiesa. Mi son serat come marit una chiamaruta, e po la chiesa è l'ada in frucions. Non mi pensi c'è mut che mi soi separat di me mari, mi han battut li mageris e rudinas, i soi svignut, e iai richiapat con gnoscincia che li agis mi strescinavin in una fuarta foradoria.

Franca de Benetto ha contato così. I ricordi che sera alle vignute il camion dalla verdura e non sa di. Schiampai che sulla strada ha son tanti sclapaduris. E vin mangiat e possin lassa dormi. Viers li sdisce miegia e hai sentuto un gran tair e hai manchiato la luce. E hai chiappato Gian Pietro e Margherita e hai fatto gli schialis di corsa e sono arrivata sulla porta di chiesa. A era Nina che mi clamava. Intanto a son passato Svain, Pierino e Naspo e un atriom. A Lavin, la di Naspo. E gli anchiatas du chiumuars e la chiesa distrutta. Naspo e il frut a son stasiatas in chiesa. No, i singlas viesse il confin, parsave e viodi, c'è cal era succeduto. Sulla strada capuarta in prada, l'aga correva. Cui vaiva, cui urlava, cui si lamentava. E andit cal era franato il to. I sin riunì sul quel di Adam. Nus,

Ras e con qualche ferit. I vimpiat il folk, io gli ho portat qualche coverta e plumings per paranos dal frit. I vin sistemati frus che si son dormidis e si inglassa viodi dai altri scamanchiavi. I vin chiatata Anastasia tutta fracassata, ma anche mo viva. Gli hai provato a dare un po' di caffè con ton gutiarin, ma poco dopo è morta. Tonin de nani de foda all'era appena arrivata alla Germania. All'era di po gli su di chiesa me. A nos veva visà dal sorivà, lo vinchiatat moar, dal toglad di Maria de Traina. Poi in là, era la patatina, e in chie muarta. Io vin lasciás la caer in cencia tocchiaio. A Paolo, e manchiava la fia Giovanna, e la sentivin a urlà e a lamentarsi, e non sapevin dove la caera. Gli oms e ha cominciato a scavà, e finalmente all'anchiatada, ferida ma viva.

Così è a contatto Cesarina De Filippo. Alla sera del 9 di ottobre del 1963, Viesdis dice Miegia, il mio paese è stato stravuelto di una grande sciagura. Una grossa frana dal Mont Toc è precipitata tal là che in quel periodo all'era plen. Già di tanti in paerto a succedere in strani robis, cavaresse in vuot di sei un segnale di avvis pai tecnics dalla diga. Si sentiva una sorta di terremoto. A son stas sbassaments dalla chiera e in tain puest e in chies clapadoris, che sera la int era quasi tutta in chiesa. Tanti era in taliet parce che in che volta la televisione no era. A un certo punto ha si sentito un ton spaventoso e ducchi a son Jesus di chiesa parviodi ce calera succedut. No ducchio han capit parce calera scur, a si sentivi in fuars rumors di aga, all'era aer e a si sentiva voja int che invocava aiuto, acclamava il Signore e la Madonna. Si ha capit che al doveva sei succeduta al di graf tal lac e istintivamente a si acirù di schiampà viersi poi spuials dal paese. Tascur e han cirut pochi robis par cuviergisi e han sveati frus e han trascinate portat via i vecchius. La gnota è passata e quanta la prima luce dal dì a si han potut chialali robis a si è presentato un spettacolo che nessun si sarebbe mai aspettato. Le frazioni di Prada, Marzana, Pineda, Spessa e San Martin non esistevano in poi. Non erano in poi chiasis, né pras, né stradis, era soltanto a schiel. Il lac aveva un color caffelat e sul pel da laga erano lens, quartis e robis di ogni sorta. A si sentivi in svolai elicotteros che venivano a portare i soccorsi e a controllare la situazione perché che gli stradis per lungs tocs a manchiavi. La in che aveva parinta le frazioni ha cominciato a disperarsi. La me bisnona che aveva 80 anni l'aveva importata tai forces. Tutta la gnota ha pensato alle sofis che erano in Prada, Svalda e Tina. L'han persuaduta che sarebbe in rivas la mattina dopo. Ma il di dopo, quanto ha potuto vio di Prada, e ha capito subito ce che ora era succeduto. Tre dalle testimonianze che vinsi in tudis, sono stati scritti su un libro, pubblicato dall'83, cui scrisse dai scuolaris di Erto, che han ascoltato e riportato i riquars dai loro parini.

0: passare si ne chiamò tanti testimonianci, ma voi lei, per finì, una specie di racconto che ha scritto una frutta o un frutto dalle scuole elementari di Erto.
1: Immaginandoli per aulis dalla montagna.
0: La voce dal Montoc. È venuta la sera dalla val, in questa giornata di ottobre. Il scur al tapone alle pinelades di rosse e di gialle dai boschi. Dal cil a luz la luna. So di me il paese di Erto, sulla riva dal lac, alle cuvier di Cidinor. Di front, casso a Michiala preoccupat. I viot qualche omp, tali ostaris, cagiulni chiartis. Altri sassont tali stalis, li feminis tali chiasis, a preparin di mangià. I frusta giuin, una femmina a gucchia. E ha appena regalat un maonot al nevodut. Domani a lo screara. Il profil net dalle montagne al risalta contro il cil. Non be air. Domo un lisei rarescin calmo flaga. Tutta le tranquil. Io mi spieli tal lac e soi malcuiet. Poppo in là, vies longaron, ae la granda diga, propid là che la val, ae pui stretta e pui alta. Assi vantin, a son brauros, iom scalan fata. Di che volta, l'aga entra dentro di me, a mi fas mola, a mi fas senti debula. Sui miei flanks, assi viergin sclapaduris enormis, e oia i pora. E che cumò, e mi sint lisera, e sint che sto percolà. Voi, la giornata non è stata come che atris. Le gialine non sono iesudis dal gialinar. Li vacchi s'ascalcin e amunin. I lor baron s'approvin a fali stassito, ma non rivin. Lor assintin che domo un debolissim fil a mi tenta cada. E sto sbrisciant. E soi avilida. I vi orla inta li chiasis. A va a dormire, oi vorrei svosà. Non stai là a dormire, perché chi sto colando. Non stai là a dormire, schiampai. Intor, le mie amiche montagne acirin di udami. Resist, adisin, fatti coraggio, non sta lasciati là. Maleduti inutil. Cumò, i ai tanti sclapaduris, i trimi. Un camioncin mi passa sulla panza, alle lom calven verduris. Il uviotri va in pineda, il lo sento urla alla indi schiampà. Lo sentarano, i coli, i coli, i coli. I sirdi tratignimi conduti di fuace scamirestin, i chiali li montagne sintore, i pensi, chi stai proprio la fin? Alle mut enchi il col nudo. A si alcia un gran tair, gli arboi si muovin, e io, con un rumore assordant, i micchiati. Tallac. I sposti laga so di me, ondi terribili, scarivin fin a San Martin, a fasin il sal dalla diga, a spassin via, dut. Alle un infier. Laga entra tali chiasis, fascola i murs, a porta via i vestis, li chiadrei, si quarts. E hai viodut la nona. A sussurrava l'air, che per aulis chi? Dal maunut che ti hai regalat. A mi è restato solo un lung fil di malinconia. E anche io, il suo inchiamò avilida, e no hai dismenteat.

E par finì, qualche vers cal comparisce sulla prima pagina di quel librot. No hai nulla di insegnare al mont. La verità è antica come le montagnes. Gandhi.

Duchi va in sintut qualche volta il yodel, l'urlet caratteristic dai chiang tradizionali dalle zone alpini di lenga todeschia, come il Tirol. Ma non stinga di smentea che anche in Friul, tal Tarvisian, a si favela todesc, che è in una regione quadrilingual, furlan talian, todesc e slav. Di fatto, tal chiang furlan, che si intarin cumò, una vora allegri, e sintin anche il yodel.

0: E sin al moment della faula, ma prenda la conta, vi ho dei termini furlans particolars, che sintarin. Sacodal, in italiana si dice basto, al saresche l'elemento la finidura dalle bestis di trasport, che al servis par fissa li chiamis, i carichi, sulla schiena della bestia. Comat, a lei il collare, che il paranimai di tir, in quiscas il comat dal chiaval. Cise, siepe. Bes, soldi. Vuardin, orzo. Aur, oro. E anche tanti varianti furlani sadigin oro. In pen, asares in pegno, in cambio, in sgambi. E anin ascolta la faula, che è una classica di Fedro, contata per Furlan dalla scrittora e poeta Pierina Agalina.
1: I doi mui. Doi mui, col sacodal chiamat, alavin di lung vie. Un al partave aur, che l'altri doi grand sacs di vuarding plens in col. Il prim, crodin sisior, pai bescala con sé, chiamine col chiafalt e al fasso un al comat. La mi, i venda ur, col sopas lent e calm. Ma ve, casalt in fur, platas da urne cise, e i salti in loro intor un grop di trist brigans. Tal miec dalla battaglia ferissin il pring mul e i parti in via i bes. Lassin in pen in bande il guardin canolval. Intant che la so pierdite va ive che il ferit, che l'altri disse ad vos, sigur, io soi content, co soi metuti in bande, di fat non hai pierdut nuie. E i suoi entiamo sang. O vin dunque di ameti, che il puar alle sigur, e il sior di spes al rischio di piardi anche la piel.
0: C'è attual ca è la faula di Fedri. Le so contis di animai a fevelin di no mans. E a mostri in che tutto il mondo alle pais e che gli uomini non sono cambiati tanto al tempo. Non hanno richiavato i grandi lezioni dalla storia e hanno i meri sei di fies che aveva vinto l'antichità. Come che il mul bravuroso e superbeoso per il suo oro e niente di voi, tain di loro, a cirin di esci scios pui capodin e si sentin superiori da indigens, dai pueres che vivono alla buna o astentin alla indevant. Hanno fasin ben. E hanno sang a vio di lontan. I besse la scioretà hanno lasciato dormire in pace, ad ampensis e a fasingola all'ari e al sassin. Finché hanno saran spartis un po' sparom per i bisogni di duc, hanno saran puarti blindati e cassi fuartis, bunis di da vera sicurezza. E neanche sclopis capo d'intrai sempre prin dall'ari, e a metut che se vi bieldo pra la sclopa. Damo la giustizia, la solidarietà, la condivisione, a podin fanos vivi pacifici e sicuri. E la stessa roba è fra le nazioni. Finché una è sciora e una è puera, finché è una gara continua a cui cal produce di pui, a cui cal arriva a chiappa parcelli risorse naturali più importanti per la produzione, sperando che nessuno i passi davanti, al sarà sempre che il calà e che il canolà. La insiora e la impuera, e a saranguerris migrazions e profugancis. Bisogna imparare la storia. Non si può pratindi di vesserenità, ognun par con su, siano la anche in chieduccio che atris.

Friuli dal Mont. L'emigrazione è stata tanta parte della nostra storia. Sono quasi più i furlans all'estero che in Friuli. E in chiese, in DDVE, di seconda o terza generazione, naturalmente. È un libro di Walter Mario Mattiussi, edita dalle Fasce di Pordenone, titolato «Dalla piccole patrie alla banda orientale, dulla calconta alla emigrazione furlana in Uruguay». Una delle tante destinazioni dei nostri emigranti. E voi gli avvien qualche talk di questi libri per ricordarsi di Dulacchi Vignin. E voi cominciare con qualche vers che l'è pubblicata questi libri, scritto dal Furlan Chiarniel, e di fatta si intuisce al fevela di che emigrazione dalla Chiarnia vers l'Austria, la Germania, che era stagionale. Veniva in casa tra i mesi più freschi dell'unvier e dopo tornava in via. E la poesia è una vora dolorosa, esprime tutto il dramma che hanno vivuto questi nostri svons. La svalis di un emigrante non ha peccios denti, ma speranza. E speranza la sos mans, ma sol las primas voltas, dopo il sonon emigrant, al diventa il suo mistir e all'impara che non va par vivi, ma par no morì. E vignin allora al continuut pui propri di quist sac storic, voltan par Furlan la storia di Vittorio Bortolin, una dali tantis, di che son las di là dall'oceano, dulaca non era rientro stagional, e propita si cominciava, si facevisi un'altra vita, in un'altra chiera. Questa vicenda non ha nulla di straordinari, è proprio una storia ordinaria di emigrazione che ben rappresenta l'esperienza di tanta nestrain, che restanta l'anonimato e l'ada la che aveva in bisogno di lavoro, senza pretesis, portando un gran contributo di esperienza, di sudor, di buona volontà. Vittorio Bortolin è nato a Caneva di Pordenone il 19 di agosto del 1923 di Joseph e Rosa Ross, che avevano anche una figlia Evelina. La Mari è morta quando Vittorio era anche molto giovane e poco tempo dopo l'ha perduto anche suo sor. Suo padre si è risposato e questo fatto l'ha colpito il giovane Vittorio, che si è allontanato dal genitore e non l'ha avuto più contatto con lui. Dalla seconda guerra mondiale era stata destinata al front rouge, ma alla stazione ferroviaria, proprio quando il treno stava per partire, un generale lo ha fatto smontare in grazia dall'intervento di una sua compaesana. È stata fortunata, è stata assegnata al distretto militare di Sacil, lì che è stata fino alla fine del conflitto. Perduto il leam con la famea, dal 1950 ha deciso di emigrare in Sud America, con una trentina di altri paesans alle lati in Uruguay. Lusingà dalle buone notizie, sintudis alla radio, che ha informava che là offrivi inchieris a cui calves volut occupalis per fondare un nuovo paese. Con che scopo alla Cirù di radunare dalle persone che avessero avuto una certa esperienza e mister, commercianti, muradors, marangons, farish, artigians e anche in che avessero avuto forza e voglia di lavorare all'estero e farsi un avvigni in America. Con questa proposta alle partite di Genova. Arrivata al puar di Montevideo, la persona che aspettava il gruppo a noi ha riconsegnato i passapuars. E Vittorio ha veduto che i suoi compagni avevano sistemato un camion per là a lavorare alla chiera dall'interno di che nazione, con una paga così schiarsa che potevano considerarsi quasi sclas. Ha sentito una forte angoscia lontano dal Friul, senza lavoro e senza persone che potessero aiutarlo, fra miec di in che non fevelava la solenga e non aveva le sue abitudini.
Da quel timp, tagni corregionai emigras a vivevin a Montevideo e qualche don di loro allava al puart per spetali nas, ritirà un pacco, una lettera o a quegli qualche parente. È stato così che Bortolin ha incontrato Joseph Santin, un furlan che aveva una faria di marangon, in società con suo frate Sergio. Santin aveva bisogno di indi misteir e quando arrivava una nave con furlans, allava al puart a cirì qualche compaesan che al podes lavorare per lui. Vittorio Bortolin ha deciso di restare a Montevideo. Ma il dovere fu da l'offerta di lavoro, perché non aveva più il passaporto che aveva in Stratignut, fin quando non aveva cancellato il prestito che aveva dato per coviergi le spese dal viaggio. Ma Santin ha saputo come dà la difficoltà e ha chiappato in carico il pagamento dal biglietto. Così Bortolin ha potuto fermarsi a Montevideo e insieme a quei furlans, Henri Casagrande e Erminio Bessega, si è sistemati in una chiesa tal quartier, la Blancheada. Alle la tavora, cui frati Santin, e lì col passata Jains, alle diventat caposquadra, e domo dopo 43 anni di lavoro continui, alle lati in pensione per problemi di salute. Alveva sposato una fantata uruguayana, che però era morta dopo poco tempo, e allora tal 1981 si era risposato con Petrona Sosa, ma il destino l'ha voluto che non avesse in fis. Alla chiatad là tanti amici, fra cui Luis Armejo, e a che lei ha voluto ben come a un fi. Dopo una trentina di anni, in occasione della fiesta dell'emigrante a Pordenone, Bortolin ha avuto la possibilità di tornare in Italia e l'ha potuto tornare a Viodi, il suo paese di nascita. A Montevideo, dal team Liber, era contento di incontrare gli amici Roberto Togalli, Luis Libralesso, Luis Busetto, Joseph e Sergio Santin, al bar Tutankhamon, donia dal Park Rodò. Era in duccio un lavoro affezionato alla buona tavola e chi la gastronomia era unica. Specialità di quel bar era la sopa di tartaruga, di copassa e di gin in furlan, e la fertà, plus che a Bortolin ai plagevin di mas. Di chisti riunions fra amici, col sosten di Buenos Aires dell'ingegner Davide Chian, conosciuto proprio alla fiesta dell'emigrante a Pordenon, e an fad nasci il segretariat e fasce di Montevideo, a partire dal frovar dall'87, e di quel Bortolin è stato prim presidente. Alle muarti il dis di lui dal 2011.

0: di Mario Placidini in collaborazione con BCC Roma, Borghi d'Italia.
1: Benvenuti, oggi il programma Borghi d'Italia diventa capoluoghi perché vi portiamo alla scoperta del comune dell'Aquila, la città che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 721 metri sul livello del mare e conta circa 70.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi l'Aquila. Incontriamo Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila. Allora, ci presenti questa bellissima città.
2: Beh, l'Aquila è una città intrigante e interessante. Lo è perché porta su di sé i segni del terremoto del 6 aprile 2009, ma mostra non soltanto ai cittadini, ma all'Italia e al mondo la capacità che ha avuto questa nazione e questa città di recuperare la bellezza, che è uno dei valori assoluti del nostro territorio. L'Aquila è una città, per utilizzare le parole di Pierangelo Buttafuoco, in cui si percepisce che l'antico contiene il contemporaneo, perché oltre il suo grande patrimonio che viene dalla fondazione dal XIII secolo e poi attraversa tutto fino ad arrivare alle espressioni dell'architettura razionalista degli anni 30, è anche una città che sa essere moderna, è una città della conoscenza, è una città in cui ci sono moltissimi giovani che vengono qui a formarsi nella nostra università, nel Gran Sasso Science Institute o piuttosto che nell'Accademia di Belle Arti o nel nostro conservatorio, e quindi è una città a 360 gradi, è una città che finalmente ha riconquistato anche il ruolo di guida di un territorio più ampio e che è in grado di dare opportunità.
1: Un centro storico molto vissuto?
2: È uno dei centri storici più grandi d'Italia, innanzitutto è vincolato per oltre il 60% e basta girare nei giovedì universitari o piuttosto quando facciamo i venerdì in centro per le famiglie o quando ci sono gli eventi numerosissimi che facciamo d'estate e d'inverno, e quando il clima lo consente basta girare per i vicoli, per le piazze, per il corso e rendersi conto di quanta vita abbia riconquistato questa città.
1: Importante anche l'itinerario religioso.
2: Fondamentale, perché l'Aquila intanto è sede del primo giubileo della storia. Nel 1294 Papa Celestino V fu incoronato nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che lui stesso aveva voluto. Le cronache raccontano di un evento quasi da mega concerto rock, si parla di 200.000 persone presenti. Alcuni sostengono che fra i presenti ci fosse anche Dante Alighieri, quindi si può immaginare la potenza evocativa di quell'evento. Poi basta girare per la città e vedere gioielli incredibili che si trovano non soltanto all'Aquila ma anche sul territorio. È un territorio in cui la religiosità ha una sua importanza centrale, anche perché diciamo la storia della Chiesa non può essere scissa dalla storia degli uomini, almeno a mio modo di vedere.
1: Lei ha anche la delega alla cultura, qui abbiamo addirittura un mammut.
2: Sì, l'Aquila ha tantissime testimonianze anche di epoche naturalmente precedenti alla sua fondazione, si va appunto dal mammut ritrovato durante dei lavori fatti qui vicino, è conservato alla perfezione, l'unico pezzo mancante lì a fianco a lui è una zanna che probabilmente ha perso nel corso di uno scontro con un suo simile, e si può vedere nel bastione del castello cinquecentesco fondato dagli spagnoli ad Reprimenda Audacia Aquilano per dare il segno della dominazione degli spagnoli in questa città. Da segno alla dominazione oggi è uno dei monumenti più belli dell'Aquila, che si vanno recuperando, però grazie al lavoro della soprintendenza, del segretariato regionale e alla presidenza del Museo Nazionale d'Abruzzo, che oggi il mammut è visitabile, la nostra grande star.
1: Senz'altro un altro dei simboli insieme alla Basilica di Collemaggio è la fontana delle 99 cannelle.
2: Sì, un monumento anche quello quasi unico, che sta sulla parte diciamo che va in declivio della città a ridosso delle mura, è un monumento che ha anche un suo fascino misterioso per l'alimentazione dell'acqua, e anche questa cosa che se uno si mette lì a contare i mascheroni non conta mai lo stesso numero, è come se avesse una sorta di incantesimo questo monumento.
1: Ma che cos'è L'Aquila per lei?
2: Ma L'Aquila per me è naturalmente la città della mia giovinezza, della mia adolescenza, la città dei primi sogni, la città in cui ho fatto politica. L'Aquila è un grande esempio mondiale, perché L'Aquila ha saputo descrivere la generosità e la laboriosità degli italiani e anche la grande intelligenza, la grande forza creativa, innovativa. L'Aquila è un grande progetto visionario e L'Aquila è anche la testimonianza che anche le peggiori tragedie, che anche i momenti più bui possono conoscere una nuova luce, perché se ce l'ha fatta L'Aquila ce la può fare chiunque.
1: A testimonianza c'è la grande devozione per la Chiesa del Suffragio.
2: Noi la chiamiamo la Chiesa delle Anime Sante, fu edificata proprio per ricordare il terremoto del 1703, è stato uno dei simboli anche del terremoto del 2009 con il crollo in diretta della cupola, e oggi vedere la cupola perfettamente ricostruita, la chiesa perfettamente restaurata, grazie anche alla collaborazione con uno stato estero cugino, rinnova il sentimento della memoria, perché lì adesso non si ricorda solo il terremoto del 1703, ma c'è anche il memoriale delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009, ma è anch'esso un simbolo della rinascita.
1: Chiudiamo allora, sindaco, con un invito.
2: Beh, L'Aquila vale la pena di essere non soltanto vista, ma vale la pena di essere vissuta, va respirata in profondità, perché L'Aquila è una città non soltanto bella, L'Aquila è una città accogliente, L'Aquila è una città sobria ma elegante, c'è aria buona, acqua buona, montagne meravigliose, una natura incantata, quindi qua si trova oltre che il bello anche il buono.
1: E con gioia incontriamo Monsignor Antonio D'Angelo, arcivescovo coadiutore dell'arcidiocesi metropolitana di L'Aquila. Allora, Monsignore, ci presenti la bellezza della Chiesa dell'Aquila.
3: Ma sicuramente la bellezza della Chiesa dell'Aquila ha una radice molto lontana dall'inizio, di quando questa città è nata. Ha avuto sempre nel corso del tempo una presenza soprattutto di vita cristiana, vita religiosa molto forte, molto profonda, e se guardiamo la storia della città, della diocesi, ci accorgiamo come questi segni sono visibili sia per la presenza di numerose chiese, per la presenza di luoghi di preghiera, conventi, monasteri, e per la presenza di tante figure sante che nel corso del tempo questa terra ha potuto godere e vivere, a partire in modo particolare per noi San Celestino V, Papa, per cui ritorniamo già nel 1300, poi tutti gli altri santi che si sono succeduti, da cui anche San Bernardino da Siena, come altri poi patroni. Quindi la ricchezza di questa chiesa parte, diciamo, da questa radice profondamente cristiana, e abbiamo anche la presenza di catacombe, quindi questo ci testimonia come il cristianesimo in questo territorio è arrivato proprio all'inizio, nei primi secoli. Quindi questa spiritualità poi, come dire, nel tempo si è protratta, è stata ed è ancora molto fiorente in questo senso.
1: E tra le benedizioni c'è anche una porta santa aperta ogni anno.
3: Certo, ecco, questo è il particolare e l'unicum di questa realtà, perché qui Papa appunto Celestino V, con quella bolla sulla perdonanza, dove ha iniziato questo processo di questa indulgenza plenaria, rimissione della pena e della colpa, proprio per dare la possibilità, il suo intendo, ai più poveri. Ecco, creare questo spazio dove la persona potesse, attraverso, diciamo, la preghiera, confessione, eccetera, poter riacquistare quella pace, quella riconciliazione piena con il Signore. E ha questa caratteristica proprio la perdonanza celestiniana, quella della gratuità e quella del segnare la vita dal perdono di Dio, come dono grande che ogni persona ha necessità di vivere, perché senza il perdono veramente diventa difficile andare avanti, non solo perché magari ci sono delle colpe da cui essere perdonato, ma il perdono è quel dono di amore, di grazia, che permette alla persona di riprendere non solo il cammino, ma di avere più energia, più forza nella fede, nello spirito, per compiere il suo cammino di vita cristiana e umana, ovviamente, perché le due cose coincidono. Se uno matura nell'umanità, necessariamente matura nella vita cristiana, e maturando nella vita cristiana si matura come uomini, come persone.
1: Un luogo sempre più simbolico è la Madonna del Suffragio.
3: Sì, ecco, la Salus Populi Aquilani è un simbolo per la città ovviamente, ma come per tutta la cristianità la figura di Maria è un riferimento forte, importante, è proprio la figura di Maria che ridà quel senso di grazia, quel senso di fiducia, di affidamento a Dio, anche quella speranza, no? Ecco, il suffragio legato a Maria è proprio anche il significato, no, di speranza e di rinascita, ecco, direi, quindi quello spirito di affidamento, di fiducia che Maria ha sempre conservato nei confronti di Dio, in qualche modo ci diventa maestra e nello stesso tempo ovviamente anche madre, e quindi in questo senso questo luogo del suffragio evoca questa dimensione nella vita degli aquilani, della chiesa aquilana.
1: Qual è il suo messaggio all'arcidiocesi?
3: Ma il mio messaggio è un messaggio, diciamo, molto semplice, un messaggio innanzitutto di speranza, nel senso che non dobbiamo arrenderci anche se tante volte le fatiche o i programmi non vanno come pensiamo, perché solo nell'insistere, nella tenacia, nella perseveranza si raggiungono obiettivi. Questo è un primo messaggio, quindi non scoraggiarsi anche se a volte ci possono essere delle fatiche da affrontare, ma il mistero nostro cristiano, quello pasquale, ci insegna proprio questo, che dentro il mistero della croce c'è già il mistero della vita nuova, che è la Pasqua. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è appunto quello della fraternità. Questo, possiamo fare un cammino solo insieme, e solo insieme si può raggiungere determinati obiettivi. Per cui camminare insieme è quello, è veramente quello spirito di comunione che fa la forza, come solitamente si dice, ma per noi cristiani è un elemento centrale della vita che il Vangelo ci insegna.
1: E con il ristoratore Daniele Castorani andiamo a percorrere l'itinerario del gusto. Qui abbiamo tante specialità abruzzesi e siamo all'interno di un palazzo storico. Allora, presentiamo queste specialità.
4: Sì, qui siamo all'interno di Palazzo Manieri, uno dei palazzi più storici dell'Aquila, la data più o meno del 1700, dove qui potete osservare le mangiatoie dell'epoca. E abbiamo ricavato il ristorante nella zona delle stalle dell'epoca, dove c'erano i cavalli dei marchesi.
1: Voi arrivate da Tortoreto?
4: Sì, il nostro primo ristorante è a Tortoreto, dove siamo nati lì, con la cucina di mia suocera, della tradizione. Siamo venuti all'Aquila nel 2019, abbiamo aperto, una città bellissima. Gli aquilani sono veramente accoglienti, ci hanno accolto, diciamo, con l'apertura qui, hanno gradito, ci troviamo veramente bene.
1: Andiamo a presentare queste specialità.
4: Sì, noi la nostra cucina, diciamo, prendiamo un po' di tutto l'Abruzzo, e dove possiamo trovare una zuppa di ceci con del peperone crusco, qui anche all'Aquila è abbastanza rinomato. Poi abbiamo una tagliatella, noi la chiamiamo tagliatella Gran Sasso perché rappresenta un po' i colori dell'Abruzzo, che viene fatta con lo zafferano, che qui a Navelli è il principe, diciamo, l'oro giallo nel comparto. Poi abbiamo la, diciamo, classica chitarra con le pallottine, poi le pallotte cace ovo. Il secondo, che abbiamo un maialino, noi lo chiamiamo il maialino, che comunque è un capocollo di maiale cotto a bassa temperatura, i famosi arrosticini, sono tagliati a coltello, e abbiamo il filetto di manzo cotto con il montepulciano.
1: Qui intorno poi non mancano i pascoli.
4: Esatto.
1: E abbiamo anche un buon formaggio.
4: Questo, diciamo, è uno dei formaggi che rappresenta più l'Abruzzo, che è del famoso gregoriano di Gregorio Rotolo, che non ci servono presentazioni, insomma. Poi abbiamo la mortadella di Campotosto, che è un altro salume qui della zona, e il nostro dolce, che, diciamo, rappresenta un po' noi, che è la pizza dolce teramana.
1: Ma che cos'è l'Aquila per lei?
4: L'Aquila rappresenta un po' l'Abruzzo in sé per sé, nel senso la forza che ha dimostrato anche dopo il terremoto, la forza dell'abruzzese, la forza di una regione che riparte e ricostruisce.
1: E voi da fuori, in un momento difficile, siete venuti qui all'interno del centro storico?
4: Sì, siamo venuti, abbiamo fatto questa scommessa e, ripeto, l'Aquila è una città bellissima che invito a venire a visitarla, perché attualmente il centro storico penso che sia uno dei più belli, restaurato, fate delle passeggiate, trovate tutti i negozietti in centro, è proprio bella.
1: E poi c'è una bella offerta, perché poi i ristoranti nel centro storico...
4: I ristoranti qui non mancano, io mi onoro di essere uno di loro. E comunque potete variare in tutta la cucina abruzzese, non ci sono problemi. Dovunque andate vi troverete sicuramente bene.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata all'Aquila con Giovanni De Paulis, che è il coordinatore delle agenzie BCC e Roma qui all'Aquila. Ci tenevamo ad incontrarvi, intanto grazie per l'invito. Addirittura qui ci sono 5 agenzie.
5: Sì, siamo arrivati nel 1999 come BCC di Roma nella città dell'Aquila, con l'incorporazione per fusione della BCC di Montereale. Ad oggi abbiamo 5 agenzie sul comune dell'Aquila, 3 di città e una a Paganica e una a Sassascalo. L'ultima agenzia l'abbiamo aperta in centro, nel centro storico, per seguire percorso di rinascita sociale ed economica di questa città dopo l'evento del sisma. Per noi quell'agenzia è un fiore all'occhiello, rappresenta veramente un processo che va in controtendenza rispetto all'attuale periodo storico ed economico, nel quale il sistema bancario arretra, chiude filiali, noi invece le apriamo, avanziamo, e la BCC di Roma in questo modo vuole rafforzare ulteriormente il legame con la città dell'Aquila.
1: Voi poi favorite un incontro con il cliente?
5: Sì, senz'altro. A noi piace avere i clienti qui nelle nostre agenzie, ci piace il rapporto diretto, ci piace il colloquio, ci piace il guardarci negli occhi, ascoltare le istanze, cercare soluzioni condivise ed avere la sensazione di come il cliente ci percepisce. Per noi questa è come se fosse una piazza nella quale tanti clienti si incontrano, si salutano, si riconoscono dopo tanto tempo, ci chiamano per nome, ci conoscono e noi conosciamo loro. È stato sempre il segreto della nostra banca, che è una banca di relazione e di rapporto con i nostri clienti di tutti i livelli.
1: Il tessuto economico è operativo soprattutto nel campo dell'edilizia?
5: Sì, il sisma del 2009 inevitabilmente ha comportato un'attività di ricostruzione della città. Tante piccole imprese nel settore edilizio hanno avviato un percorso di crescita e oggi sono diventate primarie realtà anche in campo nazionale nel loro settore. In che maniera? Rafforzando le attrezzature, assumendo personale, incamerando un know-how importante che le rese non solo protagoniste della ricostruzione dell'Aquila, ma protagoniste anche nella ricostruzione in altri ambiti interessati ugualmente da eventi sismici come nelle Marche nel 2016, o addirittura attori protagonisti anche in ambito superbonus.
1: Parlava di ricostruzione e voi siete stati molto vicini alla ricostruzione del comune.
5: Sì, il comune aveva la sua sede storica a Palazzo Margherita, edificio storico che è stato gravemente danneggiato dal sisma. La banca di credito cooperativo, insieme al movimento del credito cooperativo e anche con l'aiuto dei nostri clienti, ai quali è stato chiesto un sostegno per far riprendere l'attività economica e sociale all'Aquila, è riuscita a dare un importantissimo contributo per la ricostruzione di Palazzo Margherita, che oggi è diventata una realtà.
1: So che ci sono anche tanti giovani soci.
5: Sì, abbiamo nel nostro territorio circa 2000 soci, ma la banca ha inteso avviare una campagna di ringiovanimento, di rinnovo della compagine sociale ed ha aperto la possibilità ai giovani sotto i 30 anni di diventare soci della banca con un contributo di 103 euro, quindi sicuramente simbolico per entrare in una grande realtà di credito che riserva ai soci attenzioni sotto tutti gli aspetti. Sempre rivolto ai giovani, la banca eroga anche dei premi di diploma e dei premi di laurea che vengono riconosciuti ai figli dei soci o ai soci che raggiungono questi traguardi nell'anno, un premio in denaro di gratificazione degli sforzi fatti e del percorso compiuto.
1: Tra le iniziative siete anche molto vicini alla perdonanza?
5: Sì, la perdonanza è una manifestazione storica della città dell'Aquila. La nostra banca è sempre stata vicino al comune dell'Aquila ed anche all'istituzione perdonanza, sostenendola con un contributo economico che eroghiamo a diverse associazioni, parrocchie ed attività del territorio tramite i comitati locali, sia facendo un servizio di tesoreria che negli anni è diventato quasi istituzionale.
1: So che lei è di Tagliacozzo, ma che significa ogni giorno venire a lavorare all'Aquila?
5: L'Aquila è il capoluogo di regione, è una città che sta rinascendo, sta crescendo ad alti ritmi, è piena di stimoli, di attività da sostenere. Devo dire, in questo momento non vorrei essere da nessun'altra parte se non qui all'Aquila ad accompagnare questo percorso di ripartenza della città.
1: Vogliamo chiudere allora con un invito ai nostri telespettatori a visitare l'Aquila?
5: Sì, venite all'Aquila, venite a vedere i palazzi storici, le chiese, le fontane, i borghi che la circondano, la montagna, il Gran Sasso. L'Aquila sta diventando meta di un turismo internazionale, non perdetelo.
1: Grazie a Giovanni De Paulis, quindi l'Aquila vi aspetta con tutte le sue meraviglie.
0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini, in collaborazione con BCC Roma. Borghi d'Italia.

secondo il catalogo liberiano, una lista cronologica dei papi fino a Papa Liberio, contenuta nel cosiddetto cronografo del 354, a sua volta una raccolta di testi prevalentemente cronografici, elenchi, cronache e descrizioni varie, compiuta nel 354, il pontificato di Papa Callisto inizia nel 218 e termina nel 222. La fonte principale da cui attingere notizie sul suo pontificato è un'opera denominata Elenchos, nota anche come Refutatio Omnium Heresium o Philosophaeumena. È necessario subito premettere che l'Elenchos è un'opera apertamente ostile a Callisto. Il suo autore ne è un nemico e quindi solo indirettamente e cercando di discernere il vero dal falso è possibile ricavare notizie attendibili. Le prime notizie sulla vita di Callisto possono aiutare a comprendere il suo pontificato, caratterizzato dalla misericordia verso i peccatori. Il nostro era originariamente uno schiavo, schiavo di un tale Carpoforo, un cristiano liberto della casa dell'imperatore. Questi affidò a Callisto una grossa somma di denaro per fargli aprire una banca nella zona romana della piscina pubblica. Vedove e cristiani cominciarono ad affidare con fiducia i loro risparmi a Callisto, ma secondo il racconto dell'Elenchos, questi si viene a trovare in difficoltà, avendo dissipato tutto. Temendo la reazione del padrone, Callisto cerca di fuggire, ma viene preso e messo a girare la macina. Carpoforo gli dà un'altra possibilità per restituire il denaro che aveva preso in consegna, ma Callisto si trova nuovamente in cattive acque perché non è in grado di restituire nulla e compie uno strano gesto. Va di sabato nella sinagoga e disturba la cerimonia. Una congettura porterebbe a pensare che l'intento di Callisto era quello di farsi arrestare per liberarsi dalla pressione di Carpoforo. I giudei portano Callisto davanti al Prefectus Urbi Fusciano, accusandolo di aver impedito il loro culto. Carpoforo interviene difendendo, nel proprio interesse, il debitore insolvente, ma Fusciano, dando ascolto ai giudei, condanna Callisto ad Metalla in Sardegna. Marcia, concubina di Commodo e probabilmente cristiana, richiede al vescovo di Roma e pontefice Vittore un elenco dei martiri cristiani condannati alle miniere per provvedere benevolmente alla loro scarcerazione. Vittore provvede, ma non include nell'elenco Callisto. Un sacerdote di nome Giacinto viene mandato in Sardegna con la lettera di scarcerazione. Callisto lo supplica di inserirlo nella lista e così riesce a tornare a Roma. Viene sostanzialmente perdonato per il suo passato e recuperato alla comunità cristiana, ma per prudenza viene allontanato da Roma. Da allora, prima durante l'episcopato di Vittore e poi durante l'episcopato del nuovo pontefice Zefirino, Callisto dovette maturare e acquistare una posizione importante all'interno della comunità cristiana di Roma. Infatti, dopo la morte di Vittore, Callisto è nominato diacono e personale consigliere del nuovo vescovo Zefirino, fino all'importante nomina di amministratore del patrimonio ecclesiastico e successivamente, intorno al 200, preposto al cimitero sulla via Appia, il cimitero ufficiale della comunità romana. Cimitero papale perché vi trovarono sepoltura gli stessi vescovi di Roma per circa un secolo, che da lui prenderà il nome. Si tratta di un momento fondamentale per la storia della comunità cristiana di Roma. È l'atto di nascita ufficiale di un cimitero comunitario, la cui concreta e visibile specificità è nel sostanziale mutamento di statuto. Un cimitero non più gentilizio o corporativo, ma della comunità, e dunque aperto all'accoglienza di tutti i fratelli di fede, indipendentemente dalla loro estrazione sociale.

Morto Zefirino, Callisto viene eletto al suo posto come vescovo di Roma. Era il 217 e rimarrà tale fino al 222. Il nuovo papa dovette affrontare problemi di natura dottrinale, considerando che nella comunità cristiana coesistevano da questo punto di vista orientamenti diversi. Callisto ebbe l'abilità di porsi in posizione mediana rispetto alle varie opposte fazioni, con l'obiettivo precipuo di assicurare l'unità dottrinale della Chiesa. Qual era dal punto di vista dottrinale la posizione di Callisto? Leggiamo nell'Elenkos le seguenti parole, sostanzialmente corrispondenti al suo pensiero, anche se forse un poco rimaneggiate. Il Logos è figlio, e il medesimo è certo chiamato anche col nome di padre, ma perché è una cosa sola, il Logos figlio, il medesimo è certo chiamato anche col nome di padre, ma che è una cosa sola.

e il Padre in me. Infatti, ciò che si vede, cioè l'uomo, questo è il Figlio, mentre lo Spirito che è disceso nel Figlio, questo è il Padre. Dunque, non affermerò due dei, il Padre e il Figlio, ma uno solo. Il Padre è venuto in lui e assunta la carne, la divinizzò, unendola a sé e facendola una cosa sola, così che si chiama Padre e Figlio il solo Dio, e questa realtà, essendo un solo prosopon, non può essere due, e così il Padre ha compatito con il Figlio. Oltre ai problemi di natura dottrinale, Callisto dovette affrontare questioni riguardanti la disciplina nella Chiesa. Forse perché egli stesso era stato perdonato, la posizione del nuovo Papa è permeata di un originale e originario atteggiamento di misericordia. Callisto accoglie ogni sorta di peccatori, è indulgente con i cosiddetti piaceri, cerca di andare incontro a eretici e scismatici, consente alle matrone romane di considerare come mariti legittimi uomini di classe inferiore, contrariamente alla legge civile. La sua chiesa non è la tradizionale assemblea dei santi, è un'assemblea di santi e di peccatori, e la posizione dei pastori deve essere improntata a una sostanziale misericordia. Papa Callisto desiderava una chiesa che fosse incarnazione della misericordia di Dio. La sua chiesa era una casa di misericordia aperta ai peccatori, che a tutti potesse offrire la possibilità della riconciliazione dopo il peccato. La sua chiesa è permeata da una prassi di misericordia.

Il martirio di Callisto, Papa e Santo, è da considerare sicuro. La Depositio Martyrum, un elenco dei martiri venerati a Roma, appartenente anch'esso al citato cronografo del 354 del calligrafo Furio Dionisio Filocalo, indica la sua memoria al 14 ottobre e ne stabilisce la sepoltura sulla via Aurelia al terzo miglio, quindi non nel cimitero callistiano, ma nella cosiddetta catacomba di Calepodio. Il martirologio romano ricorda il Santo Papa Callisto alla data del 14 ottobre. San Callisto I, Papa, martire. Da diacono, dopo un lungo esilio in Sardegna, si prese cura del cimitero sulla via Appia, noto sotto il suo nome, dove raccolse le vestigia dei martiri a futura venerazione dei posteri. Eletto poi Papa, promosse la retta dottrina e riconciliò con benevolenza i lapsi, dal latino caduti, ovvero i cristiani apostati, coronando infine il suo operoso episcopato con un luminoso martirio. In questo giorno si commemora la deposizione del suo corpo nel cimitero di Calepodio a Roma, sulla via Aurelia.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito, e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto, sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolezza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
2: Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
2: È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
2: Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
1: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: maestro, dicendo questo tu offendi anche noi. Egli rispose: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Le parole che Gesù rivolge a farisei e dottori della legge con un tono duro, deciso, sono parole che ci fanno molto riflettere. Sono parole, naturalmente, come tutte quelle parole che troviamo nel Vangelo e che Gesù rivolge a noi, che non sono per farci sentir male o per portarci ad una bassa considerazione di noi stessi, ma sono sempre delle parole che vogliono rialzarci, indirizzate, cioè a noi, perché possiamo migliorare la nostra vita e la nostra anche qualità nel testimoniare il Vangelo. È come se tra queste righe ci venisse detto: se pensi soltanto a quello che è l'approvazione degli altri, se pensi soltanto di apparire bene agli occhi delle persone, allora questo ti porta ad essere lontano da me, da quello che è lo spirito del Vangelo, lo spirito che il Signore Gesù ha voluto comunicarci attraverso innanzitutto la sua testimonianza di vita, una vita fatta di prossimità, di servizio, una vita che è rivolta totalmente al bene degli altri. In un altro passo del Vangelo, lo ricordiamo, no? Quando Gesù ci invita alla preghiera, all'elemosina, alla carità, dice: non fate queste cose davanti agli altri per essere approvati da loro, altrimenti avete già ricevuto la vostra ricompensa. Alla stessa maniera, se si osservano tutte le leggi, tutte le regolamentazioni, ma senza ricordarci che queste ci sono state date per poter vivere pienamente la carità, e allora lo facciamo soltanto per una esteriorità che non ci salva. Nella prima lettura l'apostolo Paolo diceva proprio questo, dividendo ciò che viene dalla carne da ciò che viene dallo spirito. Se seguiamo, cioè, soltanto quelli che sono i nostri desideri e ciò che ci fa sentire bene e quello che gli altri possono dire di noi di bene, allora noi viviamo ancora in una mentalità troppo lontana dal Vangelo. E quel guai a voi, che non è una maledizione ma un avvertimento, una, possiamo dire così, richiesta di prendere coscienza e di cambiare strada, è rivolto anche a noi. Se invece, ha detto l'apostolo, viviamo dello spirito, camminiamo nello spirito. Ecco, fratelli e sorelle, io conserverei queste due parole per la giornata di oggi e per sempre. Se viviamo, camminiamo. Per chi vivo? Se vivo per il Signore, se vivo perché Lui ha toccato il mio cuore, il Vangelo è entrato nella mia vita, allora cammino e devo camminare secondo quello che Egli mi chiede. Ma se invece vivo per altro, allora logicamente sono portato a scegliere altro. Siccome abbiamo ripetuto più e più volte chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita? Ebbene, chiediamo proprio questo. Vogliamo seguire te, vivere di te e camminare sempre e solo per te. E in questo cammino ci sia sempre di aiuto e protezione la Vergine Maria. Così sia.

0: Carissimi fratelli e sorelle, i frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Chiediamo dunque di camminare sempre alla sua luce, elevando al Padre Celeste la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa sperimenti la tenerezza dell'amore di Dio, facendo dell'ascolto della parola e della preghiera il nutrimento quotidiano della fede, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per Papa Leone XIV, costretto a sottoporsi ad un improvviso intervento chirurgico, la nostra preghiera a Dio, per intercessione della Beata Vergine del Santo Rosario e di San Bartolo Longo, lo accompagni e lo sostenga in questi giorni di particolare prova, nella speranza di una pronta guarigione. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli uomini, affinché non abusino della pazienza del Signore, ma riconoscano che usa misericordia perché vuole la conversione e l'impegno secondo i doni ricevuti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la ricerca del progresso e della tecnica sia indirizzata unicamente alla dignità della persona, senza seminare vittime ed emarginazione, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti quelli che soffrono a causa della violenza e della guerra, perché l'impegno per la pace e la promozione umana che segnò l'opera di San Bartolo Longo, patrono della città di Pompei, possa essere di esempio per i governanti e per quanti hanno responsabilità civili e sociali. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio che vedi nel segreto dei cuori, aiutaci a cercare costantemente la tua maggior gloria e a vivere sempre con lo sguardo rivolto a te. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Bartolo Longo e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 morti, 600.000 le persone senza elettricità. Dall'Unione Europea un nuovo prestito di aiuti. La Premier Meloni riferisce in Parlamento prima del vertice europeo di domani e dopodomani. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, ha detto la Premier. Le aggressioni della minicar a Roma, hanno confessati 2 minorenni fermati, lo facevano per noia, per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Buonasera da Antonella Mitola. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. L'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
3: Buonasera a tutti dalle Gemelli, partiamo dalle ultime informazioni.

0: viene diffuse un paio di ore fa. Mi hanno rilasciato il professor Margaritora, che ieri ha guidato l'equipe che ha operato Papa Leone, e Luigi Carbone, il medico personale del Papa, che stamattina ha effettuato esami del sangue, una radiografia toracica. I valori rientrano nella norma di un decorso post-operatorio regolare. Tutto in sostanza procede come previsto. Il Papa ha iniziato una fisioterapia respiratoria, ha fatto qualche passo nella sua stanza, l'alimentazione è regolare. Dalla sala stampa hanno riferito anche quali sono gli esami che hanno indotto i medici a indicare, suggerire al Papa l'operazione subita ieri, la broncoscopia robotica con biopsia, TAC toracica con contrasto e PET. Il Papa, riferisce ancora Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, di buon umore, c'è sempre l'intenzione e il desiderio di partire per il viaggio in America Latina, con partenza prevista il 6 novembre, il principale impegno futuro nell'agenda al momento di Papa Leone. La notte scorsa lo stesso è trascorsa tranquilla. Queste le informazioni fin qui dal Gemelli.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ma che tipo di intervento è stato sottoposto il Papa e quali le difficoltà del decorso operatorio? Sentiamo Lucia Scione.
2: Tutto procede come da protocollo. Dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro e dei linfonodi all'interno del torace, i valori ematici sono nella norma per l'intervento subito. Il Papa si è già messo in piedi e ha ripreso a nutrirsi. Naturalmente è ancora presto per sapere se dovrà affrontare eventuali terapie post-operatorie. Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
3: Nel caso del pontefice è legittimo pensare che l'intervento di lobectomia possa essere stato radicale, quindi portare ad una con buona probabilità alla guarigione.
2: I tempi di recupero della condizione fisica in assenza di trattamenti invasivi variano a seconda dei pazienti, ma l'attitudine allo sport di Prevost, l'umore buono riferito, avvantaggeranno la ripresa del pontefice. Ancora Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
3: Ovviamente è opportuno mantenere una condizione di sostanziale riposo, prevedendo però una riabilitazione intensiva che garantisca un recupero rapido ed efficiente.
2: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ultima pagina, non si placano i bombardamenti in Ucraina, colpite nuove infrastrutture energetiche, Kiev rimane al buio, mentre dall'Europa arriva un nuovo pacchetto di aiuti. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: Ancora una volta la Commissione europea rilancia il sostegno militare all'Ucraina con l'erogazione di 2 miliardi e 860 milioni di euro per l'acquisto di droni, missili e sistemi di difesa aerea. Il sostegno dell'Europa è più importante che mai per proteggere cieli ucraini e salvare vite umane, scrive Ursula von der Leyen. A stretto giro, sempre su X, arriva la gratitudine di Zelensky per la rapidità, scrive, con cui è stato concesso quanto concordato. Il tutto mentre emergono nuove divergenze con Washington. Trump ha chiesto a Kiev uno stop agli attacchi contro le raffinerie russe per contenere le tensioni sul mercato energetico e ha annunciato un cessate il fuoco sulle infrastrutture. Il presidente ucraino è intanto a Londra per incontrare Re Carlo e il premier Burnham. Sul campo intanto proseguono gli attacchi. Nella notte l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando al buio gran parte di Kiev. Almeno 6 le vittime nel paese, 3 delle quali nella capitale, dove si contano anche oltre 20 feriti. I raid hanno danneggiato impianti e reti elettriche, provocato interruzioni della corrente e nuove difficoltà nei servizi essenziali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nello Yemen gli Houthi annunciano nuovi attacchi e prendono ancora di mira l'aeroporto di Riyadh, infrastrutture e petrolifere in Arabia Saudita. Sentiamo Vito De Torre.
5: Le milizie filo iraniane e Houthi puntano a mettere in ginocchio l'Arabia Saudita, principale alleato degli Stati Uniti nella regione. Il portavoce degli Houthi rivendica gli attacchi contro gli impianti petroliferi sauditi e l'aeroporto di Riyadh, annunciando nuove operazioni nei prossimi giorni. I cittadini e i lavoratori presenti negli aeroporti, minaccia, devono abbandonare immediatamente l'area. Intanto, secondo il Wall Street Journal, gli Houthi starebbero iniziando a produrre autonomamente missili balistici avanzati utilizzando componenti cinesi. Negli Stati Uniti cresce il peso economico della guerra in Medio Oriente, il prezzo del carburante è aumentato del 70%, alimentando l'inflazione, salita al 3,7% su base annua. E l'accordo sul gasolio raggiunto con la Russia difficilmente invertirà la tendenza. La prima fornitura prevista dall'intesa basterebbe a soddisfare appena 14 ore del fabbisogno americano. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E ora la politica. Oggi la Premier Meloni ha ferito in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella, sì, no, in questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari e poi ci sarà il voto su le risoluzioni in seguito alle comunicazioni della Presidente del Consiglio che ha illustrato quelli che sono i punti su cui ripoggiano le rivendicazioni italiane a Bruxelles del vertice domani e dopodomani, a cominciare proprio dall'evoluzione dei rapporti tra Trump e Putin. L'intesa sul gas russo è pericoloso, ha detto la Premier. Il Presidente del Consiglio ha sostenuto anche che sull'Ucraina non cambieranno le posizioni, ci sarà un sostegno totale finché non si arriva ad una pace giusta e duratura. Ma sull'Ucraina adesso le divisioni, in particolare tra le opposizioni, ci sono 5 le risoluzioni presentate che tuttavia contestano la politica estera del governo. Per quanto riguarda invece la sicurezza e l'energia, per Meloni vanno nella stessa direzione, motivo per cui dipende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia, l'altra metà per l'apparato militare. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Le aggressioni della minicar nera a Roma, hanno confessato i 2 minorenni fermati oggi, lo facevano per noia, per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Alessio Orlandi.
7: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I 2 hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuova giornata di protesta contro il caro carburante in Puglia, agricoltori e trasportatori presidiano strade e autostrade nel Foggiano, la richiesta di un intervento della politica. Pierachille Dolfini.
8: L'autostrada A16 è il fulcro delle proteste che dilagano in Puglia contro il caro carburante. Autotrasportatori e agricoltori anche oggi in presidio al casello di Candela in provincia di Foggia, con mezzi pesanti e trattori parcheggiati a bordo strada.
9: Un dipendente che prima metteva 100 euro di gasolio, oggi ne mette 300. Su uno stipendio di 1.500-1.600, come mangia quella persona? Ci vorrebbe una rivolta popolare, ci vorrebbe proprio popolo qua in mezzo a noi, non solo nei trasportatori o agricoltori.
8: Presidio in corso da alcuni giorni per chiedere interventi della politica per calmierare i prezzi dei carburanti che inevitabilmente hanno ripercussioni sul caro vita.
10: Basta, non si riesce più a fare la spesa, niente, lo stipendio non arriviamo neanche all'altro mese.
8: Nel mirino anche la politica del Green Deal, ormai insostenibile, dicono i manifestanti.
11: Con l'energia elettrica non va a i camion vanno a gasolio, il trattore va a gasolio, la macchina va a gasolio.
8: Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ancora morti sul lavoro. A Potenza un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel Bresciano un operaio di 51 anni è deceduto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri. Inutili tentativi di rianimarlo. Oggi una giornata di studio all'Università Cattolica di Milano per una cultura della prevenzione, il titolo dell'evento sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi. Sentiamo Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiale generale dell'Università Cattolica.
12: È fondamentale, il tema come sappiamo è complesso, ha molti risvolti come le cronache e come tutti gli approcci dimostrano, per cui l'università è chiamata a dare il suo contributo e l'Università Cattolica in modo particolare. Qui una molteplicità di discipline possono offrire con uno sguardo unitario dal punto di vista antropologico e culturale un contributo specifico e direi anche originale. Deve crescere la cultura della prevenzione e dell'attenzione ai minori e alle persone fragili. La Chiesa ha messo in campo tante iniziative, occorre supportarle con un'adeguata cultura e con una formazione che sia all'altezza, quindi iniziative ma soprattutto formazione a tutti i livelli, dei formatori ma anche degli operatori di base.
1: In Vaticano oggi una santa messa ha chiuso l'incontro a 10 anni da Amoris Laetitia. L'omeria preparata dal Papa è stata letta dal cardinale Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sentiamo Cristiana Caricato.
13: Si è pregato per il grande assente sul sagrato della Basilica Vaticana durante la messa che questa mattina ha concluso l'incontro voluto dal pontefice a 10 anni dalla Amoris Laetitia. Si chiede il conforto del Signore, il sostegno di tutta la Chiesa per Papa Leon perché possa passare una convalescenza serena e ristabilirsi in maniera rapida e completa, con il pontefice ricoverato al Gemelli e il cardinale Luis Antonio Tagle a presiedere la celebrazione eucaristica che vede presenti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo e patriarchi delle chiese orientali, oltre a coppie e laici che per giorni si sono confrontati sull'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia. È un inno all'amore l'omelia che Leone aveva preparato per la messa, la legge il nuovo decano del collegio cardinalizio, che parla del fondersi insieme degli sposi, della crescita in un progetto stabile di condivisione e costruzione della vita. Senza famiglie solide, aveva scritto il Papa, aperte al dono dei figli, il mondo non ha avvenire, perciò l'incoraggiamento a vivere la carità, ad educare al matrimonio, ad amarsi gli uni gli altri anche nelle situazioni difficili, come ha riportato il cardinale Tagle.
14: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
13: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Un gruppo di lavoratori dell'ex Silva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso dal presidio di proteste in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzia dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo. Buona serata.

0: detto, Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: Le meditazioni che ascolteremo nelle prossime settimane sono il frutto di un incontro casuale di Harry Nowen con una riproduzione del dipinto di Rembrandt, Il ritorno del figlio prodigo. Un incontro che ha messo in moto nell'autore una lunga avventura spirituale che lo ha portato ad una nuova comprensione della sua vocazione e gli ha offerto una nuova forza per viverla. Un viaggio spirituale attraverso il quale l'autore affronta i temi del ritorno a casa, della riconciliazione e dell'abbraccio benedicente del padre, riconoscendosi prima nel figlio minore, poi nel figlio maggiore e solo alla fine nel padre. E l'augurio che Nowen rivolge ai lettori del suo libro, e noi estendiamo a quanti ascolteranno queste meditazioni, è che possiate scoprire dentro voi stessi non solo il figlio perduto, ma anche il padre e la madre compassionevoli, quale Dio.
1: L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Harry Nowen sul ritorno del figlio prodigo.

Il titolo completo del dipinto di Rembrandt è Il ritorno del figlio prodigo. Nel ritorno è implicita una partenza. Ritornare è tornare a casa dopo aver lasciato casa. Il padre che accoglie il figlio a casa è felice perché questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. La gioia immensa nel dare il benvenuto al figlio perduto nasconde il dolore immenso sofferto prima. Il ritrovamento presuppone la perdita. Prima del ritorno c'è la partenza. Osservando il tenero e gioioso ritorno, devo avere il coraggio di approfondire gli eventi dolorosi che lo hanno preceduto. Solamente quando si ha l'ardire di esplorare in profondità ciò che significa andarsene da casa, si può pervenire a una vera comprensione del ritorno. Il colore delicato tra il giallo e il marrone della tunica del figlio appare bello se è visto nella sontuosa armonia con il rosso del mantello del padre. La verità è che il figlio è vestito di stracci, i quali tradiscono la grande miseria che è dentro di lui. Nel contesto di un abbraccio compassionevole, il fallimento dell'uomo può apparire bello, ma non ha altra bellezza se non quella che viene dalla misericordia che lo circonda. Per capire a fondo il mistero della compassione, devo guardare onestamente la realtà che la evoca. Il fatto è che, assai prima di rientrare in se stesso e tornare a casa, il figlio è partito. Ha detto al padre, «Dammi la parte del patrimonio che mi spetta». Poi ha messo insieme tutto ciò che ha ricevuto ed è partito. L'Evangelista Luca racconta tutto con tanta semplicità e in modo così concreto che è difficile rendersi pienamente conto che ciò che qui sta avvenendo è un evento inaudito, ingiurioso, offensivo e in netta contraddizione con la tradizione più onorata del tempo. Il figlio, in realtà, chiede non solo la divisione dell'eredità, ma anche il diritto di disporre della propria parte. Dopo aver alienato i suoi beni al figlio, il padre ha ancora il diritto di vivere dei proventi, finché è in vita. Qui il figlio minore ottiene, e si presume che così abbia richiesto, la cessione a cui chiaramente non ha diritto fino alla morte del padre. Sotto entrambe le richieste c'è la seguente implicazione. Padre, non posso aspettare che tu muoia. La partenza del figlio è dunque un atto molto più offensivo di quanto sembra ad una prima lettura. È un rifiuto crudele della casa in cui il figlio è nato e cresciuto e una rottura con la più preziosa tradizione attentamente mantenuta dalla comunità più ampia di cui fa parte. Quando Luca scrive «e partì per un paese lontano», vuol dire assai più del desiderio di un giovane di conoscere meglio il mondo. Parla di un drastico taglio rispetto al modo di vivere, pensare e agire che gli è stato trasmesso di generazione in generazione come un sacro retaggio. Più che di mancanza di rispetto, si tratta di un tradimento dei valori gelosamente custoditi della famiglia e della comunità. Il paese lontano è il mondo in cui non viene tenuto in nessun conto tutto quello che a casa è considerato sacro. Questa spiegazione è significativa per me, non solo perché mi fornisce una comprensione accurata della parabola nel suo contesto storico, ma anche e soprattutto perché mi invita a riconoscermi nel figlio minore. All'inizio sembrava difficile scoprire nel viaggio della mia vita una ribellione così provocatoria. Rifiutare i valori del mio retaggio non fa parte del mio modo di pensare. Ma se guardo attentamente ai tanti modi più o meno sottili con cui ho preferito il paese lontano allo starmene a casa, ben presto vedo emergere in me il figlio più giovane. Qui sto parlando di un andare via di casa spirituale.

Andarsene da casa è molto più di un evento storico legato al tempo e al luogo. È la negazione della realtà spirituale che appartengo a Dio in ogni parte del mio essere, che Dio mi tiene al sicuro, in un abbraccio eterno, che sono veramente scolpito sul palmo delle mani di Dio e nascosto alla loro ombra. Andarsene da casa significa ignorare la verità che Dio mi ha formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra e tessuto nel seno di mia madre. Andarsene da casa è partire come se ancora non avessi una casa e dovessi cercare in lungo e in largo per trovarne una. La casa è il centro del mio essere, dove posso udire la voce che dice: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». La stessa voce che ha dato vita al primo Adamo e ha parlato a Gesù, il secondo Adamo. La stessa voce che parla a tutti i figli di Dio e li rende liberi di vivere in un mondo tenebroso, rimanendo nella luce. Io ho udito quella voce. Mi ha parlato in passato e continua a parlarmi ora. È la voce mai interrotta dell'amore che parla dall'eternità e dà vita e amore ogni qualvolta viene udita. Quando sento quella voce, so di essere a casa con Dio e non ho niente da temere. Come il figlio prediletto del mio Padre Celeste, se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Come il figlio prediletto, posso guarire gli infermi, risuscitare i morti, sanare i lebbrosi, cacciare i demoni. Avendo ricevuto gratuitamente, posso dare gratuitamente. Come il figlio prediletto, posso affrontare le difficoltà, consolare, ammonire e incoraggiare, senza tema di rifiuto o bisogno di affermazione. Come il figlio prediletto, posso sopportare la persecuzione senza desiderio di vendetta e ricevere elogi senza usarli come prova della mia bontà. Come il figlio prediletto, posso essere torturato e ucciso, senza dover mai dubitare che l'amore che mi ha dato è più forte della morte. Come il figlio prediletto, sono libero di vivere e di dare la vita, libero anche di morire mentre do la vita.

0: Gesù mi ha fatto capire chiaramente che la stessa voce che lui ha udito sulla riva del Giordano e sul monte Tabor può essere udita anche da me. Mi ha fatto capire chiaramente che proprio come lui ha la sua casa con il Padre, così posso averla anch'io. Pregando il Padre per i suoi discepoli, egli dice: «Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Queste parole rivelano il mio vero domicilio, la mia vera dimora, la mia vera casa». Fede è la fiducia radicale che la casa è stata sempre lì e sempre sarà lì. Le mani in qualche modo austere del padre si posano sulle spalle del figlio prodigo con l'eterna benedizione divina. Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Più e più volte, tuttavia, me ne sono andato da casa. Mi sono sottratto alle mani della benedizione e sono fuggito verso paesi lontani in cerca di amore. Questa è la grande tragedia della mia vita e della vita di tantissime persone che incontro nel mio viaggio. In qualche modo siamo diventati sordi alla voce che chiama ciascuno di noi figlio prediletto. Abbiamo lasciato l'unico posto dove possiamo udire quella voce e ce ne siamo andati, sperando disperatamente di trovare da qualche altra parte ciò che non possiamo più trovare a casa. All'inizio tutto questo sembra semplicemente incredibile. Perché dovrei lasciare il luogo in cui si può udire tutto ciò che ho bisogno di udire? Più ci penso e più mi rendo conto che la vera voce dell'amore è una voce molto tenue e gentile che parla nei recessi più nascosti del mio essere. Non è una voce assordante che mi soggioga ed esige attenzione. È la voce di un padre quasi cieco che molto ha pianto e molte morti ha sofferto. È una voce che può essere udita solo da coloro che si lasciano toccare.
1: L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Queriniana. Voce di Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Partecipare alla messa non è un semplice dovere cristiano, ma è il nostro modo per rendere grazie. Si chiama Eucaristia, che vuol dire un canto corale di riconoscenza al Signore che ci dà la vita e soprattutto ci illumina con il dono della fede. Siamo accorsi allora stasera per rendere grazie. È vero che ciascuno di noi ha sempre qualcosa da chiedere, ma l'atteggiamento principale dovrebbe essere di chi allarga le mani, anzi applaude, a colui che non ci abbandona in nessuna necessità, che è sempre con noi, che anche oggi ci ha regalato una giornata ricca di vita e di sorprese. Abbiamo sentito come due stranieri incontrano a loro modo il Signore della vita e, ricevendo dei benefici, vogliono ringraziarlo. Naaman, un generale dell'esercito siro, una nazione che in quel tempo si trovava in conflitto con il paese di Israele, che va a cercare un profeta del popolo nemico al quale confida il suo male. Anche lui era lebbroso, trova guarigione lavandosi ripetutamente nelle acque del fiume Giordano, il fiume che scorreva nel paese di Israele, e dopo la guarigione vorrebbe sdebitarsi con Eliseo, l'uomo di Dio, che è stato per lui un medico, un soccorritore, un segno della benevolenza di Dio. Ma abbiamo visto, Eliseo non vuole ricevere nulla, nessun premio, nessuna paga. A mani pulite riconosce soltanto di essere stato strumento di Dio. E che cosa fa quell'uomo? Lasci almeno che io porti nella mia terra un po' del terreno, della sabbia che raccolgo qui in Israele, perché d'ora in poi io voglio offrire sacrifici, fare le mie preghiere solo al vostro Dio, a quello che benedice e protegge la vostra terra. Un esempio molto bello in cui noi possiamo vedere l'impegno della testimonianza nei confronti di quanti non sono credenti. Pensiamo al lavoro dei missionari, quando operano il bene, guariscono nel nome di Dio dall'ignoranza, dalle epidemie, dalla fame, e attraverso questi gesti annunciano la vicinanza, la premura del nostro Dio nei confronti di ogni creatura. Si può avviare allora l'incontro col Signore, si può accendere il desiderio di credere in Lui passando attraverso la via dell'amore e della solidarietà. Gesù viene a distanza invocato da 10 malati di lebbra, un gruppo di disperati. La lebbra in quel tempo era considerata una maledizione che rendeva impuri. Quelli che ne restavano colpiti non potevano recarsi al tempio, unirsi agli altri nella preghiera, soprattutto dovevano allontanarsi da ogni centro abitato. Per questo, a una certa distanza, lanciano l'urlo del loro bisogno, della loro disperazione. Maestro, abbi pietà di noi. è un lamento che purtroppo scorre in tanta gente provata dal male, dal disprezzo degli altri, dalle guerre, da tante situazioni anche atmosferiche che rovinano il nostro pianeta. È il lamento di tutti i disperati, un grido che però Gesù non lascia cadere. Vedendoli li manda dai sacerdoti, cioè da quei personaggi che avevano già registrato i loro nomi nel libro dei morti, che li consideravano ormai perduti per sempre, cancellati dalla vita sociale. E mentre si muovono, obbedienti all'invito di Gesù, questi 10 lebbrosi disperati si ritrovano guariti. Anche qui, a fare un passo indietro, a ricordarsi del donatore, è uno straniero, un samaritano, che nel Vangelo suona sempre come un eretico, un poco di buono. Eppure, vedendo quella guarigione, quel prodigio, ricorda chi è stato a mandarlo e fa i suoi passi per cercare quell'uomo. Vedete, a volte noi consideriamo la salute fisica un diritto, non la vediamo come un dono. Consideriamo il cibo che troviamo sulla tavola come un diritto, lo pretendiamo e non siamo riconoscenti a chi ce l'ha procurato. E così la scuola, parliamo solo di diritti e perdiamo di vista il legame con il donatore. Per questo siamo spesso ingrati, incapaci di dire grazie, incapaci di dimostrare la nostra riconoscenza. Gesù fa capire che ci resta un po' male. Non andava in cerca certamente di vedere attestati di riconoscenza da parte degli altri, ma sa che fa bene a ogni persona guarita, salvata da lui, ritrovare il contatto con Dio. Come ritorna quel samaritano? Lodando Dio, benedicendo la vita. Sa davvero di essere stato fortunato e a Gesù dice tutto il suo grazie. Amici, siamo poco abituati a dire grazie e ad esprimerlo anche nella nostra preghiera di lode e di gratitudine. Facciamo fatica a dire grazie noi piccoli ai nostri genitori per tutto quello che fanno per noi, ma anche alle persone che ci aiutano, che ci offrono dei servizi. Ricordo un giorno, passando per strada, ho detto buongiorno a una persona che camminava a testa bassa. Ha sollevato la testa e mi ha risposto grazie. Pensavo che mi dicesse buongiorno, e invece grazie. Mi ha incuriosito. Ho girato la bicicletta, sono andato vicino e dico: perché mi ha detto grazie? E mi ha risposto: perché io è già mezz'ora che giro attorno al paese, ho incontrato tanta gente, ma nessuno mi ha salutato. Lei è il primo. E voleva dirmi la sua gratitudine, la festa che aveva nel cuore, perché almeno uno si era interessato di lui, dicendogli semplicemente buongiorno. Ecco come muoverci vicini agli altri, far capire che è bello che ci siano, sottolineare che sono per noi un dono, non soltanto un tormento, un cruccio, non per prendere paura di loro, ma per dire: anche tu hai una missione, hai una storia e io la riconosco. Educarci a vedere Dio e a dirgli grazie per tutti i benefici che ogni giorno offre a noi, poveri figli che gridano a Lui anche nei momenti più disperati. Abbi pietà di noi.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

dal Vangelo secondo Luca al capo decimo. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, siamo in tanti qui a stringerci nella preghiera comune e fra loro il priore generale dei Camaldolesi, Don Matteo Ferrari, e con noi quanti ci seguono da casa in una corale invocazione carica di affetto dell'intera Chiesa per Papa Leone, chiedendo a Dio la sua piena guarigione perché possa tornare presto serenamente a guidare il suo gregge con sapienza, la forza della sua parola e la testimonianza. In comunione con il Vescovo di Roma desideriamo partecipare alla sua missione perché l'umanità ritrovi la verità e la speranza di una pace disarmata e disarmante. E in questa luce sappiamo come ogni invio in missione dei discepoli da parte di Gesù sia accompagnato dal ritorno presso di Lui, nella necessità di raccontare, essere confermati, parlare con il Maestro e narrare gli uni agli altri con stupore e attesa ciò che loro hanno vissuto e quanto ci viene trasmesso nel capitolo 10 del Vangelo di Luca appena ascoltato. I 72, come i primi 12 apostoli, hanno bisogno di ricongiungersi al Signore che non appena li ha chiamati li ha mandati senza né borsa né sacca né sandali, perché da subito vivessero il Vangelo che poco a poco stavano cominciando a comprendere meglio. Hanno alzato gli occhi e hanno camminato verso la messe. Così infatti gli appariva ora il mondo, non più solo un groviglio di contraddizioni, ma un campo dal quale raccogliere i frutti, essendone divenuti operai.

hanno compiuto i loro primi passi, uscendo da loro stessi, dalla loro cultura di origine, acquisendo una nuova conoscenza di sé e del loro tempo. E niente, per chi è inviato e per chi ritorna al Signore, è più come prima. Le ferite delle malattie del corpo e nell'anima delle persone divengono richiesta di guarigione e prossimità, e non più spinta alla fuga e alla distanza come avveniva per motivi religiosi e di abitudine allora quotidianamente in Palestina. I demoni violenti che rendevano impura la vita e separavano gli uni dagli altri non terrorizzavano più. Nel nome del Signore, infatti, i suoi amici avevano cominciato a scacciarli, restituendo libertà dal male. Satana così veniva spodestato del suo potere. Dice Gesù: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Cadere dal cielo, cioè non lo si poteva più confondere con Dio, lo si riconosceva finalmente per ciò che era: culto idolatrico, non verità e destino certo dell'uomo. Può assumere questo male le forme del potere, del denaro, dell'arroganza, ma può essere vinto dal bene. Il bene più grande. Sì, il bene più grande è la parola stessa del Signore, parola fraterna che rincuora, crea legami, parola di pace, parola amica che penetra nel profondo, svela sentimenti e pensieri e ridona coraggio. Parola che svela il volto di Dio e restituisce il volto al fratello. I 72, andando a due verso gli altri, sono già segno di una umanità rinconciliata in mezzo ai conflitti e alle tempeste della storia. Ritornando a Gesù dopo ogni invio, ricevono nuova luce insieme a nuovo coraggio, e a loro Gesù dice: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico, nulla potrà danneggiarvi. Questa affermazione non significa che non incontreranno difficoltà o rifiuto o ostilità, ma che la potenza del nemico, il diavolo, cioè il signore della divisione, niente potrà se saranno stretti a Gesù e si saranno uniti fra di loro. Così potranno scegliere e ogni volta ripartire. Questa comunione con Gesù e con i fratelli e le sorelle è infatti antidoto ai veleni dei serpenti e degli scorpioni, capaci di dare la morte e di fare soffrire molto. Nei discepoli, nei 72, nei 12, forse in noi è stato infuso un principio di vita, di passione, e così che passeranno dal timore all'amore. Ecco allora che alla gioia del ritorno, nota l'Evangelista, erano pieni di gioia, si aggiunge una nuova consapevolezza. Si chiama gratitudine, non solo per ciò che il Signore aveva operato di già anche attraverso di essi, ma per ciò che Dio ha in serbo per ciascuno. Dice Gesù infatti: rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Sì, cari amici, rendiamo grazie a Dio perché i nostri nomi sono scritti nel libro della vita, nei cieli, nel cuore dell'Altissimo, che ci ha chiamati, che ci invia e che ci attrae a sé, perché con il suo Figlio benedetto avviciniamo sulla terra il suo regno e sia vinta la morte e infine regni la pace. Amen.

0: E ancora chiediamo a Dio che sostenga Papa Leone in questi giorni, gli conceda una pronta guarigione e lo restituisca al suo gregge nella gioia, nella testimonianza, nel desiderio di servire la pace e il bene della famiglia umana. Nel Vangelo preghiamo. Per la Chiesa di Dio ovunque diffusa, per le nostre comunità, per i fratelli e gli amici camaldolesi, per tutti coloro che hanno ricevuto dalla tradizione viva della Chiesa il Vangelo della pace, della riconciliazione, dell'amore, perché possano trasmetterlo alle giovani generazioni, preghiamo. Perché cessi il massacro degli innocenti in Ucraina e Medio Oriente ovunque, e la pace si riaffacci nell'orizzonte dei popoli, preghiamo. Per chi è più fragile e solo, per chi cerca un senso, un orientamento nella propria vita, per i poveri, per i malati, per i soli, preghiamo. O Signore, accogli la nostra invocazione e insegnaci a pregare. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Pai nostro, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dia nos dai hoje. Il Signore accompagni tutti con la sua protezione, il suo amore, la sua benedizione e ci conceda la pace.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'omelia di Papa Leone XIV, tenuta nella messa in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie l'8 ottobre 2026 nella Basilica di San Pietro a Roma.

Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia, invocando il dono dello Spirito Santo affinché l'inizio di un nuovo anno accademico nelle università pontificie sia più di una semplice ripresa delle attività di studio e di ricerca. Desideriamo aprire l'intelligenza e le relazioni educative al soffio creatore del risorto, che dona pace e unità per assumere ciascuno il proprio compito e rispondere così a Dio che chiama e a un'umanità in attesa. Sia dunque questo nuovo inizio un vero momento ecclesiale in cui l'esserci radunati attorno alla mensa del Signore alimenti la nostra comune missione. Nessuno allora insegnerà, studierà, ricercherà solo per se stesso, ma con gli altri, per gli altri e soprattutto con il Signore e per il Signore. Come abbiamo ascoltato dalla lettera ai Galati, infatti, l'intelligenza è determinante per la fede e per la missione. L'Apostolo Paolo, preoccupato per le notizie ricevute dalle comunità della Galazia, scrive parole che invitano i destinatari della lettera a pensare. Il tono è vibrante, acceso, ma quello che potrebbe apparire un rimprovero è in realtà un appello all'intelligenza, alla memoria, al senso critico. In ogni epoca non mancano falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero, che è Cristo e il suo Vangelo. Carissimi, stimate lo studio come servizio alla fede e alla verità. Per il bene vostro e di tanti fratelli e sorelle per i quali il Signore ha dato la sua vita. Sebbene, infatti, l'incontro con Lui generi gioia ed entusiasmo, mai si tratta di un venire ammaliati o incantati. La ragione, il porsi e porre domande alla luce della parola di Dio e della tradizione della Chiesa sono parte essenziale del cammino di fede alla sequela di Gesù Cristo. La Chiesa ha perciò stesso il desiderio e la responsabilità di custodire integro il tesoro della rivelazione e di svilupparne nei diversi contesti l'intelligenza orante, la riflessione scientifica, la mediazione culturale, la traduzione pratica. Sono queste tutte espressioni di un unico amore che oggi vi chiama, vi sostiene e vi impegna nella comune ricerca. È una missione. Diverse sono le nostre vocazioni, ma unica è la missione. Troviamo poi un ulteriore suggerimento nelle parole dell'Apostolo. Egli, infatti, invita i Galati a ricordare da dove avevano cominciato. Scrive: «Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano?» L'intelligenza, quindi, deve fare memoria, non semplicemente accostando dati, come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute, con le risonanze che solo l'animo umano può provare ed entrando più intensamente in contatto con la loro bontà.
Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo e ha dunque un respiro, un dinamismo, un senso di comunione che una volta sperimentati si imprimono nel cuore. La routine, le ambizioni, le rivalità e altri fattori negativi possono col tempo distrarre attenzione ed energia, lasciando inariditi e fiacchi, litigiosi e tristi. Occorre allora ritornare al cuore. Lì tutto è cominciato, lì è l'inizio che rimane con noi. Carissimi, custodite il cuore. Che siate studenti, ricercatori o docenti, custodite il cuore, perché ogni età e responsabilità siano vissuti nel segno dello Spirito. Carissimi, in università coltivate l'amicizia, dono prezioso, tanto più quando è vissuta nella comune ricerca della verità in Cristo. Mantenetevi radicati nel popolo di Dio, stimatene il sensus fidei, accoglietene le domande e non dimenticatevi dei poveri, che a volte sono quel amico importuno che viene a bussare di notte. Portate la vita nello studio e lo studio nella vita, secondo la logica dell'incarnazione, fuori dalla quale tace la rivelazione. Sì, più ci allontaniamo dalla realtà intera che il Figlio di Dio ha assunto e abitato con infinito amore, meno avremo qualcosa da dire e possibilità di capire. Sorelle, fratelli, ascoltiamo il desiderio di Dio che oggi torna a bussare e portiamolo nella ricerca scientifica. Condividiamo ciò che ci nutre. Sono molti a non avere le stesse opportunità formative che noi abbiamo ricevuto. Apriamo la porta, non chiudiamoci. Come ho suggerito nella mia prima enciclica, siamo oggi chiamati ad assumere l'atteggiamento del popolo al tempo di Neemia, per costruire la città che Dio desidera abitare con l'intera umanità nella pace. Ognuno ha il suo compito in questo cantiere, nel quale è importante lavorare insieme. Ad esempio, chi fa i conti con la frammentazione del sapere e con l'impatto delle nuove tecnologie sulla mente umana si accorge che occorre promuovere una vera igiene dell'attenzione, ritmi che prevedano silenzio, studio approfondito, lettura, confronto ponderato. Senza questi elementi, la libertà interiore può risultare compromessa. Lo studio della teologia non è estraneo a queste sfide, ma nel cantiere della città di Dio la sua ricerca contribuisce a illuminare il lavoro di tutti, ponendosi come crocevia dei diversi saperi. In particolare, la comunità ecclesiale che è a Roma, con la sua vocazione a servire l'intera cattolicità, è punto di incontro, di confronto e di reciproco arricchimento fra sensibilità, culture e tradizioni diverse, nelle quali il Vangelo dischiude i suoi inesauribili tesori. Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza questi vostri anni romani. Non lasciateli passare in vano. Qui Pietro ha confessato la sua fede fino al martirio. Qui Paolo, il grande traduttore universale dell'esperienza cristiana per tanti popoli, lingue e culture, ha terminato la sua corsa conservando la fede. In università, guardatevi intorno,
nelle vostre aule siede il mondo. Accanto a voi studiano persone provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'America, dall'Europa e dall'Oceania. Non limitatevi a sedervi accanto. Incontratevi, parlatevi, ascoltatevi, raccontatevi le vostre esperienze di chiesa. Pregate insieme, condividete momenti di svago, fate nascere amicizie che vi accompagneranno per tutta la vita. Il Signore ci ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Forti di questa promessa, perseveriamo uniti nella preghiera. Affidiamo il nuovo anno accademico alla materna intercessione della Vergine Maria, sede della Sapienza, e accogliamo lo Spirito Santo che il Padre nostro Celeste non fa mancare a coloro che lo chiedono con fiducia filiale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'omelia di Papa Leone XIV, tenuta nella messa in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie l'8 ottobre 2026 nella Basilica di San Pietro a Roma.

0: Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania. Oggi sono con Monsignor Tommaso Caputo, che è arcivescovo che attualmente è responsabile della prelatura del santuario di Pompei. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera. Sono lieto di incontrarla e anche di salutare i nostri ascoltatori.
1: Ecco, io come sempre in Pastori le chiedo di presentarsi raccontandoci un po' la sua vita, partendo dalla vocazione. È una vita che è molto ricca di esperienze, di passaggi, tra l'altro la diplomazia l'ha portata un po' in giro per il mondo. Ecco, quali sono i momenti più significativi secondo lei?
2: Ecco, io sono un sacerdote della Chiesa di Napoli. Sono nato in una cittadina vicino Napoli, ad Afragola, che è la cittadina del mio papà. Lì ho ricevuto un'educazione in famiglia molto religiosa. I miei genitori mi hanno dato un magnifico esempio di fede. In parrocchia ero anche iscritto all'Azione Cattolica. Ho sentito che il Signore mi chiamava e sono stato accolto al seminario di Capodimonte, era in quarto ginnasio. Il seminario di Capodimonte è uno dei due seminari di Napoli, seminario della diocesi, dove, ripensandoci, ho avuto dei formatori di grande esempio. Se ripenso ai lettori che ho incontrato, sono stati dei grandi sacerdoti. Erano anni ovviamente di maturazione, e la vocazione si scopre e si riscopre continuamente. E credo che il vescovo di allora, il vescovo che arrivò nel 1966 a Napoli, il cardinale Corrado Ursi, ci troviamo subito dopo concilio. Questo giovane vescovo aveva 58 anni quando arrivò a Napoli, ci portò una ventata di aria fresca ed entusiasmò tutti quanti noi, e noi fummo coinvolti in questa nuova stagione della Chiesa di Napoli. Io avevo 16 anni allora, e questo ha contribuito senz'altro a riscoprire la vocazione al sacerdozio e anche a riscoprire alcuni aspetti fondamentali dell'essere cristiano anzitutto. E fu in quegli anni che avevo appena iniziato l'esperienza di studente di teologia nel 1969, che ebbi anche un animatore, si chiama così, uno dei formatori, eravamo divisi per classe, che ci ha aiutato a scoprire quanto Dio ama ognuno di noi singolarmente. E sentirsi amato da Dio, e quindi capire che il Signore in quel momento ha un piano su di te e tu devi corrispondervi. Questo ci ha aiutato anche a capire che come sacerdoti non siamo degli impresari privati, ma facciamo parte di una famiglia. Questa famiglia è la Chiesa, ed è una Chiesa che è il riflesso della vita della Trinità. E quindi capire che in seminario, se vogliamo costruire la famiglia, essere poi dei costruttori di famiglia, di chiesa, bisognava farla questa esperienza di famiglia e di chiesa. E fu bellissimo, perché tutta la classe fu coinvolta in questa esperienza di vita comunitaria, fraterna. E ancora oggi ci ritroviamo più volte all'anno, noi compagni di classe, perché tra di noi è nato un rapporto profondo di comunione che andava al di là anche delle differenze, e abbiamo capito che se riuscivamo a mettere in pratica il comandamento nuovo della carità tra di noi, potevamo anche essere delle persone che potevano poi annunciare qualcosa. E in questa quasi gara di crescita e di maturare insieme con i superiori tra di noi, e poi ci sono state delle scoperte continue. Io ricordo che studiare il trattato sulla Trinità non era qualche cosa di teorico, ma il riflesso bisognava vederlo nella vita nostra, nella vita della Chiesa. E poi capire che quanto è importante la volontà di Dio nella nostra vita, l'Eucaristia, l'obbedienza, l'unità, la comunione, la croce e non ultima la Madonna Maria, la prima tra i cristiani, l'esempio della vita per ogni cristiano.
1: Lei è stato, lei Monsignor Caputo, è stato a Napoli in seminario, però è arrivato abbastanza presto a Roma, mi pare di capire.
2: Allora, ordinato sacerdote nel 1974, il vescovo mi ha destinato viceparroco in una parrocchia di Napoli, dove il parroco era ammalato, aveva avuto un infarto, per cui giovanissimo sacerdote ho fatto delle esperienze, se vogliamo, un po' straordinarie. Mi era stato anche affidato l'insegnamento della religione, ma ancora di più in quegli anni, devo dirlo, ho avuto l'opportunità di continuare la stessa esperienza del seminario vivendo in fraternità con altri. A un certo punto è arrivata una proposta, ricordo ancora il vescovo ausiliare di allora che mi mandò a chiamare a nome del cardinale per dirmi: guarda, c'è un'esigenza, chiedono un sacerdote per la Pontificia Accademia Ecclesiastica. Mi spiegò di che cosa si trattava.
1: Ecco, di cosa si trattava?
2: Ecco, non lo sapevo, me lo spiegarono e mi dissero che il Papa aveva necessità di sacerdoti da inviare nelle rappresentanze pontificie all'estero, e questi sacerdoti si preparano in un istituto che è la Pontificia Accademia Ecclesiastica per poi essere pronti ad essere destinati dovunque. Ma capii che per me era qualche cosa di nuovo, io ero ben felice di stare in parrocchia. E così mi disse: guarda, era d'estate, dice, il cardinale è in vacanze, le cure termali, tornerà tra qualche settimana, vai da lui e gli darai la tua risposta con grande libertà. Ovviamente capii che se il vescovo mi chiedeva qualcosa, dire di no. Avevo capito che la volontà di Dio si manifesta anche attraverso il vescovo, e mi sentii proprio di tuffarmi in questa nuova avventura. Così sono arrivato a Roma, dove nella Pontificia Accademia Ecclesiastica per circa 3 anni e mezzo ho seguito degli studi speciali. In particolare ho dovuto conseguire la laurea in diritto canonico in una delle università romane, Laterano, e fare degli studi specifici per il servizio alla Chiesa, che è questo servizio che San Paolo definisce la sollecitudine per tutte le chiese che ha il Vescovo di Roma.

0: attori.
1: Monsignor Tommaso Caputo cambia vita. Dopo la vita di parrocchia si prepara, studia 3 anni e mezzo a Roma e poi parte per il servizio diplomatico.
2: Sì, era il 1 maggio del 1980 che sono partito per il Ruanda, Kigali, il cuore dell'Africa. Allora uno dei paesi più poveri dell'Africa, oggi un paese che ha un magnifico sviluppo. Beh, sono stati degli anni incantevoli per me. La vita missionaria mi affascinava. Ecco, io non escludevo di poter un giorno essere missionario. Paese piccolo, quindi l'occasione anche di conoscere tanti. In Ruanda ho trovato dei sacerdoti e delle religiose, dei laici ruandesi splendidi, oltre che delle tradizioni locali bellissime, ad esempio la famiglia. La famiglia in Ruanda è qualcosa che è molto sentita, l'unità familiare, l'aiutarsi l'uno con l'altro. Un paese dove già il 50% era il 1980, si poteva considerare cristiano cattolico. Tante conversioni ancora allora, tante persone chiedevano, facevano gli anni di catecumenato per essere battezzati. È stato normalmente l'assegnazione in una sede è di 3 anni, passarono 3 anni, il mio superiore, il nunzio apostolico, fu trasferito in Etiopia. Il nuovo arrivò dopo 9 mesi, così per 9 mesi mi trovai a reggere la nunziatura. Poi arrivò il nuovo nunzio e sono restato 4 anni, e da lì i superiori mi hanno trasferito in un altro continente, dall'Africa in Asia.
1: Però un altro paese con fortissime tradizioni cattoliche.
2: Certo, è il paese, la nazione cattolica dell'Asia, le Filippine. Dal piccolo Ruanda, 6 diocesi, alle grandi Filippine, centinaia di diocesi. E questa è un'altra esperienza straordinaria. Chiesa ricca, vivissima, piena di vocazioni, e anche lì piena di fede. L'occasione di lavorare tantissimo, ma anzitutto di costruire dei rapporti, di intessere rapporti con le chiese locali, con i vescovi, con i sacerdoti. È sempre quest'ansia di far sentire attraverso le nostre persone l'amore del Papa alle persone che avvicinavamo. È stato un momento anche dal punto di vista civile un po' difficile quello lì. Mi ritrovai giù proprio dopo circa 1 anno e mezzo con quella rivoluzione pacifica che ha cambiato il volto di questo paese, dal periodo di Marcos al periodo di Aquino. Questa rivoluzione che è stata fatta una rivoluzione di preghiere, e lì ho toccato con mano quanto la pace si può costruire nel dialogo e con la preghiera.
1: E dopo questa esperienza così intensa nelle Filippine ha cambiato di nuovo continente.
2: Sì, l'America Latina, il Venezuela, un paese splendido, ottimo clima rispetto alle Filippine. Filippine caldo, umido. Caracas, una splendida città, paese cattolico, un paese dove le circoscrizioni missionarie sono ancora presenti, perché c'è tutta la parte dell'Amazzonia venezuelana che confina con quella brasiliana, oppure la parte che va verso la Colombia, dove l'aspetto missionario è ancora importante. Paese dove la Chiesa era molto ben radicata, con tante istituzioni, anche culturali, religiose, paese moderno anche. E per me è stato un arricchimento unico anche il periodo in Venezuela, purtroppo un periodo che è durato poco, soltanto 2 anni.
1: Perché poi Monsignor Tommaso Caputo è tornato a Roma, dove è rimasto a lungo come capo del protocollo presso la segreteria di Stato.
2: In verità, chi è affidato a questo servizio pensa di dover girare continuamente. Dopo 2 anni mi richiamano a Roma, e fu inaspettato pure questo. I primi 4 anni in segreteria di Stato furono nella segreteria del sostituto. Il sostituto della segreteria di Stato è il primo collaboratore del segretario di Stato e svolge anche un ruolo di coordinamento per tanti uffici. E i suoi due segretari sono lì a tempo pieno. Era il periodo di Giovanni Paolo II. E poi dopo 4 anni mi fu chiesto di assumere il compito di capo del protocollo. È un compito che mi metteva a contatto diretto anzitutto con i rappresentanti diplomatici presso la Santa Sede, quindi gli ambasciatori, ma anche con tante altre materie, non ultima anche un contatto diretto continuo con lo stesso appartamento pontificio.
1: Però io vorrei che Monsignor Tommaso Caputo ci dicesse anche qualcosa della Libia, che è stata la sua esperienza di nunzio in un momento delicatissimo per la Libia.
2: Sì, ecco, nel 2007 Papa Benedetto, era il settembre del 2007, Papa Benedetto mi ha scelto come suo rappresentante in Malta e in Libia. Papa Benedetto mi ha consacrato vescovo a San Pietro. E così arrivo a Malta, nel cuore del Mediterraneo, in questa nazione che ha il compito di essere un po' da ponte tra l'Europa e il Sud, anche un crocevia nei secoli per le migrazioni, paese cattolicissimo dove la pratica è altissima, ricco di vocazioni, i missionari maltesi sono dappertutto. A Malta ci sono 2 diocesi, ma i vescovi maltesi missionari di ottima formazione, quindi vengono scelti poi dai papi come vescovi. Il nunzio a Malta è anche responsabile per la Libia. E così nel novembre del 2007 io sono arrivato a Tripoli. In Libia vi sono 2 vicariati apostolici, Tripoli e Bengasi, affidati ai frati francescani minori. Era, devo confessarlo, il primo contatto diretto anche con una realtà di popolazioni di fede musulmana, anche se avevo incontrato in altri posti, anche in Venezuela, nelle Filippine, in particolare al sud, un pochino in Ruanda, realtà di musulmani. Ma io sono restato ammirato, allora devo dirlo, dell'apertura, se vogliamo della laicità, di come arrivare all'aeroporto di Tripoli vestito da sacerdote e sentirmi dire dal signore che metteva il timbro sul passaporto: a lei è un sacerdote, preghi per me. Ho trovato un paese, in questi musulmani, delle persone molto religiose e pacifiche. Se lei pensa che nel 2007 in 13 ospedali statali c'erano 13 comunità religiose, e ne avrebbero volute di più, rispettate, stimate, apprezzate. E ho potuto anche nei miei contatti con le autorità civili vedere quanto la Chiesa fosse stimata, piccola, costituita in stragrande maggioranza, se non nella totalità, da immigrati. 20.000 filippine negli ospedali, infermiere filippine, potremmo dire 20.000 missionari.
1: E su questo ricordo di questa presenza cattolica in un mondo della Libia che probabilmente non esiste più, io ringrazio Monsignor Tommaso Caputo per essersi presentato ai nostri ascoltatori.

La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.

0: 11 febbraio 1984, il servo di Dio Papa Giovanni Paolo II pubblicava la lettera apostolica Salvifici Doloris e l'8 dicembre 1993, nel messaggio per la seconda giornata mondiale del malato, poneva una domanda: come si può parlare di dolore salvifico? La sofferenza non è forse intralcio alla felicità e motivo di allontanamento da Dio? E continuava:
1: senza dubbio esistono tribolazioni che, dal punto di vista umano, sembrano prive di qualunque significato. In realtà, se il Signore Gesù, Verbo incarnato, ha proclamato beati gli afflitti, è perché esiste un punto di vista più alto, quello di Dio, che tutti chiama alla vita e, seppur attraverso il dolore e la morte, al suo regno eterno di amore e di pace. Felice la persona che riesce a far risplendere la luce di Dio nella povertà di una vita sofferta o diminuita. Per attingere però questa luce sul dolore, dobbiamo anzitutto ascoltare la parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura, che può definirsi anche un grande libro sulla sofferenza. In essa, infatti, troviamo un vasto elenco di situazioni variamente dolorose per l'uomo, la multiforme esperienza del male, che suscita inevitabilmente l'interrogativo: perché?
0: Tale domanda ha trovato nel libro di Giobbe la sua espressione più drammatica e insieme una prima parziale risposta. La vicenda di quell'uomo giusto, provato in tutti i modi, nonostante la sua innocenza, mostra che non è vero che ogni sofferenza sia conseguenza della colpa e abbia carattere di punizione. La risposta piena e definitiva a Giobbe è Cristo. Soltanto nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. In Cristo anche il dolore

0: L'amore è assunto nel mistero della carità infinita che si irradia da Dio Trinità e diventa espressione di amore e strumento di redenzione. Diventa, cioè, dolore salvifico. È infatti il Padre che sceglie il dono totale del Figlio come via per restaurare l'alleanza con gli uomini, resa inefficace dal peccato. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. È il Figlio che si incammina verso la propria sofferenza, consapevole della sua forza salvifica, va obbediente al Padre. Ma prima di tutto è unito al Padre in questo amore, con il quale egli ha amato il mondo e l'uomo nel mondo. È lo Spirito Santo che per bocca dei profeti annuncia le sofferenze che il Messia volontariamente abbraccia per gli uomini e in qualche modo al posto degli uomini. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti.
1: Mirabile disegno della divina sapienza, esclama Giovanni Paolo II. Cristo si è avvicinato al mondo della sofferenza per il fatto di aver assunto egli stesso questa sofferenza su di sé. Si è fatto in tutto simile a noi, eccetto che nel peccato. Ha fatto propria la nostra condizione umana con tutti i suoi limiti, compresa la morte. Ha offerto la sua vita per noi, perché noi vivessimo della vita nuova nello Spirito.
0: Accade talvolta che sotto il peso di un dolore acuto e insopportabile qualcuno muova un rimprovero a Dio accusandolo di ingiustizia, ma il lamento muore sulle labbra di chi contempla il crocifisso, che soffre volontariamente e innocentemente.
1: Perfetta rivelazione del valore salvifico del dolore è la passione del Signore. Nella croce di Cristo non solo si è compiuta la redenzione mediante la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza è stata redenta. Cristo ha aperto la sua sofferenza all'uomo e l'uomo ritrova in lui le proprie sofferenze arricchite di un nuovo contenuto e di un nuovo significato. La ragione, che già coglie la distinzione esistente tra il dolore e il male, illuminata dalla fede, comprende che ogni sofferenza può diventare, per grazia, prolungamento del mistero della redenzione, la quale, pur essendo completa in Cristo, rimane costantemente aperta ad ogni amore che si esprime nell'umana sofferenza. Tutte le tribolazioni della vita possono divenire segni e premesse della gloria futura. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, esorta la prima lettera di Pietro, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
0: Però tutti, malati e sani, abbiamo bisogno di esempi. Sì, tutti abbiamo bisogno di modelli che ci spronino a camminare sulla via della santificazione del dolore. Nella memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, guardiamo a Maria come a icona vivente del Vangelo della sofferenza. Ripercorriamo con la mente gli episodi della sua vita. Troviamo Maria nella povertà della casa di Nazareth, nell'umiliazione della stalla di Betlehem, nelle ristrettezze della fuga in terra d'Egitto, nella fatica del lavoro umile e benedetto con Gesù e con Giuseppe. Ma soprattutto dopo la profezia di Simeone, che preannunciava la partecipazione della madre alla sofferenza del figlio, Maria sperimentò a livello profondo un misterioso presagio di dolore. Insieme col figlio, anch'essa cominciò ad avviarsi verso la croce.
2: Fu sul Calvario che la sofferenza della Beata Vergine Maria, accanto a quella di Gesù, raggiunse un vertice già difficilmente immaginabile nella sua altezza dal punto di vista umano, ma certo misterioso e soprannaturalmente fecondo ai fini dell'universale salvezza.
0: La madre di Gesù fu preservata dal peccato, ma non dalla sofferenza. Perciò il popolo cristiano si identifica con la figura della Vergine addolorata, scorgendo nel suo dolore i propri dolori. Contemplandola, ogni fedele viene introdotto più intimamente nel mistero di Cristo e del suo dolore salvifico. Cerchiamo di entrare in comunione col cuore immacolato della Madre di Gesù, in cui si è ripercosso in modo unico e incomparabile il dolore del Figlio per la salvezza del mondo. Accogliamo Maria, costituita da Cristo morente madre spirituale dei suoi discepoli, e affidiamoci a lei per essere fedeli a Dio nell'itinerario dal battesimo alla gloria, come insegna Papa Benedetto XVI.
3: Cari fratelli e sorelle, come ho scritto nell'enciclica Spe Salvi, la misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. Questo vale per il singolo come per la società. La Pasqua, verso cui la Quaresima è protesa, il mistero che dà senso alla sofferenza umana a partire dalla sovrabbondanza della compassione di Dio realizzata in Gesù Cristo. Il cammino quaresimale, pertanto, essendo tutto irradiato dalla luce pasquale, ci fa rivivere quanto avvenne nel cuore divino umano di Cristo mentre saliva a Gerusalemme per l'ultima volta per offrire se stesso in espiazione. La sofferenza e la morte sono calate come tenebre via via che egli si avvicinava alla croce, ma viva si è fatta anche la fiamma dell'amore. La sofferenza di Cristo è in effetti tutta permeata dalla luce dell'amore, l'amore del Padre che permette al Figlio di andare incontro con fiducia al suo ultimo battesimo, come lui stesso definisce il culmine della sua missione, quel battesimo di dolore ed amore. Gesù lo ha ricevuto per noi, per tutta l'umanità. Ha sofferto per la verità e la giustizia, portando nella storia degli uomini il Vangelo della sofferenza, che è l'altra faccia del Vangelo dell'amore. Dio non può patire, ma può e vuole compatire. Dalla passione di Cristo può entrare in ogni sofferenza umana la consolatio, la consolazione dell'amore, partecipi di Dio, e così sorge la stella della speranza. Come la preghiera, così come per la preghiera, così per la sofferenza, la storia della Chiesa è ricchissima di testimoni che si sono spesi per gli altri senza risparmio, a costo di duri patimenti. Più è grande la speranza che ci anima, tanto maggiore anche noi la capacità di soffrire per amore della verità e del bene, offrendo con gioia le piccole e grandi fatiche di ogni giorno, inserendo nel grande compatire di Cristo. Ci aiuti in questo cammino di perfezione evangelica Maria, che insieme con quello del Figlio ebbe il suo cuore immacolato trafitto dalla spada del dolore.

0: delle lacrime, guarda con materna bontà al dolore del mondo, asciuga le lacrime dei sofferenti, dei dimenticati, dei disperati, delle vittime di ogni violenza. Ottieni a tutti lacrime di pentimento e di vita nuova, che aprono i cuori al dono rigenerante dell'amore di Dio.
1: Il primo mistero del dolore contempla la sofferenza atroce di Gesù nell'orto del Getsemani. Significa frantoio, fatale simbologia. Nel Getsemani, infatti, l'umanità di Cristo viene frantumata dal dolore fino a sudare sangue.
2: E i discepoli e gli amici più cari, Pietro, Giovanni, Giacomo, dormono.
3: Vegliate e pregate per non cadere in tentazione.
2: La tentazione vinta dalla preghiera è sublimare così in un'offerta d'amore infinito la sofferenza e la morte, riscattando il peccato. Questo è il significato del primo mistero del dolore. Gesù nell'orto degli ulivi ha paura e, come ogni essere umano, teme per quello che avrebbe patito, per la morte che avrebbe subito. A Gesù, come ad ogni essere umano, è concesso affrontare il momento supremo della verità, o nella confidenza, o nella ribellione, o nella rassegnazione.
3: Padre, sia fatta la tua e non la mia volontà.
2: Gesù si rassegna nella sofferenza.
3: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito.
2: Gesù muore nella confidenza. La confidenza, però, la fiducia, la fede, non esclude la paura.
3: Padre, perché mi hai abbandonato?
2: Il credere di chi crede è come una candela accesa tra vento e pioggia in una notte d'inverno. Ed è la preghiera a tenere accesa incredibilmente la fiamma della fede. È la preghiera a darci la forza di vegliare, cioè di essere vigili e attenti per non cadere in tentazione, specialmente quando la stanchezza, il dubbio, la sofferenza, il quotidiano opprimono il nostro cuore.
1: Non è facile pregare, non è facile fare silenzio dentro di noi per dare spazio soltanto alla voce di Dio, ma le cose che interessano Dio nella nostra obbedienza non sono quelle che ci riescono facili, ma quelle che ci costano. Dio sottopone ciascuno di noi a prove di carico, come un ingegnere con un ponte appena costruito. La forza delle nostre arcate dipende dalla potenza della nostra preghiera.
2: Ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la sua volontà, dice Maria. Padre, sia fatta la tua e non la mia volontà, dice Gesù. Accettazione totale della madre nel dubbio e del figlio nel dolore alla volontà del padre. E noi? Dormiamo come i discepoli, pronti magari in un momento a sguainare la spada come Pietro, ma a fuggire poi come tutti, confusi e spaventati di fronte alle personali sofferenze, incapaci di realizzare l'invito di Gesù.
3: Pregate per non cadere in tentazione.
2: Rogate ergo, pregate dunque.
1: Maria, aiutaci, di là dalle inutili grida, di là dalle azioni scomposte, aiutaci perché tutta la nostra vita divenga, come la tua vita, un'unica, totale, autentica preghiera nel silenzio.

0: Tutti e quattro gli evangelisti riportano la flagellazione di Gesù, ordinata da Pilato nel vano quanto crudele tentativo di soddisfare l'odio dei farisei.
1: Da quando Gesù è venuto sulla terra, l'umanità si è divisa, per lui o contro di lui. Simeone l'aveva predetto a Maria nel giorno della purificazione: questo bambino diventerà segno di contraddizione.
0: Gesù, con la sua vita, ha capovolto la legge umana, provocando paura, e la paura porta alla violenza. Tutta l'umanità, scrive von Balthasar, presa dalla paura, partecipa al più grande errore giudiziario della storia. Giuda tradisce Cristo causandone la passione, Pietro lo rinnega, i giudei rifiutano questo Messia che non corrisponde ai loro sogni di una potenza terrena, gli altri fuggono. La sentenza è conseguente: il Figlio di Dio viene abbandonato nelle mani dei pagani. Nello stesso tempo, questa stessa umanità vuole liberarsi della colpa. Giuda restituisce il prezzo del sangue, i giudei si rifiutano di metterlo nel tesoro del tempio, Pietro piange e Pilato se ne lava le mani. Se Gesù tornasse, sarebbe nuovamente crocefisso, perché sarebbe nuovamente un perturbatore della pace. Ma quale pace?
1: Quella che la maggior parte dell'umanità crede di possedere basando la propria vita sul compromesso, sull'egoismo, sull'ipocrisia, sulla prepotenza, su una lunga teoria di alibi. Gesù è venuto e viene per svergognare i sepolcri imbiancati e mostrare in ogni sua ferita, riflesso come da uno specchio, un nostro peccato. Ogni scudisciata che Gesù riceve è una nostra mancanza che lui si addossa per riscattarci, allora come oggi.
0: Le mancanze sono innumerevoli, di diversa gravità e natura. E noi siamo portati a scusarcene dicendo che il nostro corpo è debole, cattivo. Non è vero. Il corpo non è affatto cattivo. Dio stesso non lo ha disdegnato. E gli istinti non sono per se stessi un peccato. Il Signore ci ha dato intelligenza, volontà e grazia per comprenderne i pericoli, fronteggiarli e vincerli. Ma occorre avere fiducia in Dio, confidare in Lui. Ha scritto Neville Ward:
2: questa fiducia, che è la chiave della religione cristiana, non deriva dalla credenza che Dio abbia assicurato ai Suoi figli che confidano in Lui la riuscita nella vita, ma dalla convinzione che la vita serve a conoscere Dio, rispondendo nella fede e nella carità alla Sua presenza, che esige, beatifica e ferisce. Il mondo appare allora come se veramente fosse stato fatto per imparare e praticare la fede e l'amore. Ciò non significa che il cristiano, segretamente armato di questa concezione ottimistica del mondo, non senta il mistero del dolore. La fede cristiana acuirà l'angoscia e l'enigma di ogni situazione che la sfida, come pure la renderà sopportabile. È questa la ragione per cui una preghiera deve includere l'immagine brutale della flagellazione.
0: Una fede che pretendesse di consolare, eliminando in blocco tutti i problemi, sarebbe irresponsabile. Affrontare e sentire il dolore significa considerare la paura e il risentimento che si celano dietro l'atto con cui esso viene inflitto e ricordare a noi stessi quanto spesso nell'aggressione umana la vittima in realtà sostituisce una parte odiata del proprio io. Ma non vi è cosa alcuna, compreso il male, che Dio non possa orientare verso il bene. A Ravensbrück, nel campo di concentramento, su un pezzo di carta si è trovata scritta questa preghiera:
3: Signore, non ti ricordare solo degli uomini e delle donne di buona volontà, ma anche di quelli di cattiva volontà. Ma non ti ricordare di tutte le sofferenze che ci hanno inflitto. Ricordati dei frutti che abbiamo ricavato da questa sofferenza: il nostro cameratismo, la nostra lealtà, l'umiltà, il coraggio, la generosità, la magnanimità che è nata da tutto questo. E quando essi si presenteranno al tuo giudizio, fa che tutti i frutti che abbiamo prodotto siano il loro perdono.
0: Nel mistero della flagellazione si è sempre simboleggiato il primigenio peccato d'orgoglio che si perpetua nel tempo.
1: Ora, scrive Andrea Gemma, due cose non possono assolutamente andare d'accordo. Maria Santissima è il peccato. Maria è la piena di grazia. Da Maria, dunque, ci viene l'invito a trovare la forza per opporci al peccato. Maria Immacolata è al nostro fianco per assicurarci che con la grazia di Dio possiamo tutti essere suoi degni figli.
0: Tu continui a donarci continuamente i frutti del sangue del Redentore, di quel sangue che è tuo sangue, preparato da te, con amore, con generosissima disponibilità, per l'altare della croce.
4: Aiutaci, Maria, ad essere come te, salvatori insieme a Gesù, di tutti i nostri fratelli.
0: Aiutaci a superare le nostre miserie ed essere così sacramenti di Cristo sulle strade del mondo, assetato di luce, di verità, di gioia, bisognoso di redenzione e di salvezza.
4: O Maria, mostrati davvero a tutti quale sei, madre potente e misericordiosa.

La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Quinto incontro, Il dolore che salva. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo, Francesca Rossiello, Andrea Lopez, Marco Mete, Stefano Mondini, Alessandro Rossi. Il canto della sigla Donna della Speranza è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Alvaro D'Amico. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Teresa d'Avila, 1515-1582.
2: La mia vita era una vita tra le più penose che si possa immaginare, perché non godevo di Dio, né trovavo felicità nel mondo. Anelavo a vivere, giacché mi rendevo conto di non stare vivendo, bensì lottando contro un'ombra di morte. Oramai la mia anima si sentiva stanca e, sebbene lo volesse, le sue antiche abitudini non le permettevano assolutamente di riposare.
1: La donna che parla così di se stessa, colta in un momento di disperante stanchezza spirituale, è Teresa d'Avila, a circa 40 anni di età, quando non si era ancora resa totalmente a Dio, anche se era già monaca carmelitana da 20 anni. Che cosa accadeva dunque dietro le mura di quel monastero dell'Incarnazione ad Avila, in cui Teresa de Ahumada viveva ormai da 2 lunghi decenni? Ella confessa:
2: «Io sono la più debole e misera creatura dell'intera umanità».
1: E noi abbiamo ragione ad immaginare un dramma interiore di estrema gravità e violenza. Teresa parla della sua vita disgraziata di allora, della sua vita rovinosa, ma noi resteremmo molto sorpresi se ci mettessimo a cercare quelli che siamo soliti chiamare peccati gravi. C'è quindi nella sua vita qualcosa che non si può neppure chiamare peccato. Anzi, alcuni confessori la tranquillizzavano dicendole che col suo comportamento faceva del bene al prossimo. Eppure era per lei talmente grave che Teresa diceva di sé:
2: «Ero come una che si porta addosso la sua perdizione».
1: Per capire di quale dramma si tratti, dobbiamo tornare all'infanzia di Teresa. Agli inizi di quel secolo XVI in cui nasce ad Avila Teresa de Ahumada, nel 1515, la Castiglia si apriva al mondo. Non era più una semplice contea e neppure solo un regno, ma era diventata improvvisamente, con Carlo V, il centro di un impero su cui non tramontava mai il sole. Nella casa di Don Alfonso de Cepeda y Ahumada vivevano 6 maschi e 3 femmine. La madre era morta quando Teresa aveva appena 12 anni. Uno alla volta i maschi partivano per il nuovo mondo scoperto da Cristoforo Colombo, al di là dell'oceano, spinti da un impulso che stava a metà strada tra il desiderio di carriera e di conquista e la coscienza di avere una missione cristiana da compiere. Restavano a casa le 3 femmine, delle quali la più impetuosa era certamente Teresa. A 6 anni era già capace, in quel tempo, di leggere da sola e il libro che la affascinava era il Flos Santorum, che raccoglieva assieme la vita di Cristo e quella eroica di alcuni santi, martiri, eremiti e sante vergini. Durante le lunghe sere lo si leggeva insieme in famiglia, ma poi Teresa si prendeva il volume per suo conto e ne ragionava col fratellino Rodrigo di 8 anni. Tra i due nasceva una specie di gioco spirituale. Diceva Teresa:
2: «C'è una vita che è per sempre, per sempre, per sempre».
1: E Rodrigo doveva rispondere esattamente: «Sì, Teresa, per sempre, per sempre, per sempre». E poi quella minuscola bambina riprendeva implacabile:
2: «E c'è una pena che è per sempre, per sempre, per sempre».
1: E Rodrigo obbediente: «Sì, Teresa, per sempre, per sempre». E i due bimbi restavano lì, assieme, a gustare, un po' atterriti e un po' deliziati, il brivido dell'eternità. Il gioco divenne così serio che un mattino, assai presto, i due piccoli fuggirono di casa. Volevano andare in una imprecisata terra dei Mori. La Spagna era stata liberata dal dominio arabo solo da poco, in modo da farsi uccidere per la fede, come i martiri, e così poter entrare in quella vita eterna che tanto li affascinava. Allo zio che riuscì a rintracciarli, quando ormai quasi li piangevano morti, pensandoli caduti in uno dei numerosi pozzi aperti nelle campagne, e poi anche alla mamma che li rimproverava inquieta, Rodrigo rispondeva piangendo di aver fatto quello che aveva voluto Teresa. Ma Teresa, con la voce e gli occhi pieni di desiderio e di sfida, aveva insistito.
2: Io voglio andare a vedere Dio.
1: Nell'autobiografia scriverà poi con tenerezza e humor.
2: La difficoltà più grave per mettere in atto i nostri progetti era quella di avere dei genitori.
1: La piccola comunque non si disarmò. Se non potevano diventare martiri, potevano almeno vivere come eremiti. Era la seconda categoria di santi che conoscevano. E così convinse il fratellino a costruire assieme, nel giardino di casa, una specie di celletta in muratura, ma catastavano piccoli sassi che finivano per cadere quasi subito. Certo, noi possiamo sorridere di questi ardori infantili, eppure Teresa, divenuta ormai una grande mistica, e rileggendo questi primi episodi, scrive:
2: suscita in me una devota tenerezza constatare come Dio mi abbia concesso subito, fin da principio, ciò che poi ho perduto per mia colpa.
1: In fondo è quello che ognuno di noi dovrebbe dire, anche solo pensando al suo battesimo. Anche se ella spinge la sua analisi fino a sottolineare, con totale sincerità, una certa radice non del tutto sana che avrebbe avuto poi conseguenze negative nella sua vita spirituale. Dice:
2: desideravo molto di morire così, cioè da martire, non perché avessi per Dio un vero amore, ma piuttosto per andare a godere assai alla svelta e a buon mercato di quei beni che leggevo esserci in cielo.
1: Come esigente Teresa con se stessa bambina. Eppure è proprio in questa prima radice che si nasconde il problema esistenziale che travaglierà a lungo la sua vita. Allora la traeva più il gioco del paradiso che l'amore di Dio. Ed ecco che man mano Teresa entra nello splendore della sua adolescenza e poi della giovinezza. Scopre sì da amare Dio, così come si ama la bellezza, la felicità, l'eternità, ma scopre anche di amare la vita, il suo corpo, il fascino degli affetti e delle avventure umane. Comincia ad amare assieme, per così dire, il cielo e la terra, e non sa bene come le due cose si possano conciliare. Come a 6 anni aveva letto ripetutamente il Flos Sanctorum, così ora, nella prima adolescenza, Teresa legge di nascosto quei romanzi di cavalleria che allora riempivano la Spagna, con i quali la madre malaticcia si distrae nelle lunghe ore di degenza. Intanto fiorisce la squisita femminilità di questa fanciulla, che per tutta la vita riuscirà sempre ad affascinare chiunque le si accosti. E lei stessa ammette semplicemente:
2: il Signore mi ha fatto trovare affetto dappertutto e sempre.
1: Iniziò a coltivare esageratamente, per l'età e l'ambiente in cui viveva, la sua persona.
2: Cominciai a vestirmi con ricercatezza e a desiderare di comparire. Avevo somma cura delle mani e dei capelli. Usavo profumi e ogni altra possibile vanità. Tutte cose che per essere io molto raffinata non mi bastavano mai.
1: Da un lato resta inestirpabile in lei la persuasione dei valori eterni, definitivi, ai quali occorre consacrare interamente la vita. E questo, soprattutto nella mentalità di quel tempo, voleva dire vocazione monastica. Dall'altro si sviluppa in lei il fascino di tutto ciò che nel mondo è bello, desiderabile, cavalleresco, raffinato, amabile. A volte il pensiero del chiostro la affascina col suo radicalismo e a volte ne prova fortissima avversione. E d'altra parte anche il matrimonio le sembra limitare la sua passione per il tutto. Così Teresa, a 20 anni, decide di rischiare tutto. Sfida il padre, che non vuole neppure sentire parlare di vocazione monastica, e all'alba del 2 novembre 1535 fugge di casa e si presenta al monastero carmelitano dell'Incarnazione. tra parentesi, poiché sempre la Teresa di un tempo ha convinto uno dei fratelli a fare lo stesso e a presentarsi contemporaneamente al convento dei Domenicani. Scrive poi:
2: rammento, e credo di dire proprio la verità, che quando lasciai la casa di mio padre provai un dolore così lancinante da farmi pensare che non se ne provi uno maggiore neppure quando si sta per morire. Sembrava che le ossa mi si slogassero ad una.
1: In convento, a dire il vero, si trovò bene e iniziò subito un impegnativo lavoro ascetico su se stessa, dando prova di grande generosità e virtù. Ma forse, poiché quella vita era troppo impegnativa e diversa da ciò cui era abituata, forse perché lo sforzo psicologico era stato eccessivo, ne subì il contraccolpo fisico. Cadde in una strana malattia che non si sapeva come curare. Scrive Teresa:
2: dalla testa ai piedi ero tutta uno spasimo.
1: I rimedi sbagliati e debilitanti fecero il resto e si aggravò talmente da giungere in punto di morte. Anzi, per qualche giorno la credettero morta addirittura. Si riebbe infine, ma era completamente paralizzata e soprattutto le era rimasta addosso una terribile paura di morire. Pian piano si riprese. Era diventata una monaca saggia, matura, che aveva imparato a pregare. Era amata e ricercata dentro e fuori il monastero, soprattutto da chi voleva percorrere le vie della santità. Lo stesso papà di Teresa veniva da lei per farsi guidare spiritualmente e divenne così maturo da morire come un santo. Attorno a quella monaca di Avila si creò ben presto una cerchia di amici, affascinati dalla sua forte dolcezza e dolce severità. Dobbiamo ricordare che ella viveva in un tempo in cui i problemi spirituali destavano comunque attenzione anche in gente ingolfata nelle preoccupazioni e nelle vanità del mondo. Di preghiera e di vita interiore si parlava allora anche nei salotti delle duchesse. Così l'antico problema di Teresa si ripresentò con più matura violenza. Ella scrive:
2: avevo un difetto gravissimo da cui mi sono venuti molti mali, ed era questo, che appena m'accorgevo che una persona mi voleva bene e mi era simpatica, mi affezionavo ad essa così da averla sempre in mente. Intendiamoci, non già che io volessi offendere Dio in nulla, ma gioivo nel vederla, nel pensare a lei e alle buone qualità che possedeva, al punto di farmi rischiare seriamente di perdere l'anima.
1: Quando vuole spiegare questo suo dramma, da un lato dice che non faceva nulla di male, e su questo i suoi confessori non solo erano d'accordo, ma la spingevano a continuare nel suo apostolato. Dall'altro dice che si stava dannando, e spiega:
2: non ero intera, mi sentivo impastoiata davanti alla determinazione di darmi totalmente a Dio. Non riuscivo a rinchiudermi in me stessa per pregare, senza trascinarmi dietro anche l'ammasso delle mie vanità.
1: Insomma, messa davanti ai due grandi comandamenti, quello di amare Dio con tutto il cuore e quello di amare il prossimo, Teresa capisce che giunge un momento di intensità spirituale in cui bisogna saper mettere Dio non al primo posto, ma all'unico posto, rinunciando ad ogni attaccamento, ad ogni altro amore, per ricevere poi nuovamente tutto, anche il prossimo da amare, dalle sue mani. Teresa intuì questa richiesta che Dio fa quando si matura davvero nella fede, ma aveva paura ad abbandonare tutto, non riusciva ancora a credere completamente che l'amore di Dio solo potesse colmarle il cuore. Perché non riusciva a fidarsi? L'episodio risolutivo che le accadde ci aiuterà a comprenderlo. Un giorno, tornando da uno di quei colloqui spirituali che ormai la turbavano e la impoverivano, si trovò a passare davanti a un'immagine di Cristo piegato, che occasionalmente era stato portato in convento per una certa celebrazione che vi si doveva tenere. Ecco il racconto.
2: Appena lo guardai, fu così grande il dolore che provai, la pena dell'ingratitudine con la quale rispondevo al suo amore, che mi parve che il cuore mi si spezzasse. mi gettai ai suoi piedi tutta in lacrime e lo supplicai di darmi la grazia di non offenderlo più.
1: Quasi contemporaneamente Teresa incontrò un giovane sacerdote che, confessandola, l'aiutò a giudicarsi non più dal punto di vista del male che faceva o non faceva, ma dal punto di vista del bene che ella poteva impedire opponendosi alla ricca invasione della grazia di Dio. Fu come una nuova nascita. Teresa ne parla come dell'inizio di una nuova vita. Era accaduta una conversione profonda, difficile da descrivere, ma che, detta con semplici parole, consisteva in questo: quell'antica tensione che lei provava tra il mondo di Dio e il mondo degli uomini, tra l'eternità e il tempo, tra l'amore dovuto al Signore e quello dovuto al prossimo, si scioglieva improvvisamente davanti alla percezione immediata, viva, come se un velo cadesse dagli occhi, del fatto che Cristo è assieme il nostro Dio e il nostro prossimo, l'Eterno che è entrato nel tempo, l'amico con cui si può vivere, parlare, stare, come e di più di quanto si faccia con ogni altro amico. Da allora si dedicò con passione assoluta alla preghiera, percepita secondo un metodo particolare: fare compagnia a Cristo nei misteri della sua vita terrena, attraverso il massimo realismo possibile, quello delle immagini, quello dell'Eucarestia soprattutto. E fu una inondazione di visioni, di esperienze, come se si fosse appunto lacerato quel velo che sempre ci separa un po' da Cristo, che sempre ci tenta di considerarlo come un'idea, un sentimento, un personaggio. Scriveva Teresa:
2: mi sembrava che Gesù mi camminasse sempre a fianco. Sentivo chiaramente che mi stava sempre al lato destro, testimone di ciò che facevo. E mai mi potevo dimenticare, se appena mi raccoglievo un pochino e non ero molto distratta, che lui era accanto a me.
1: Teresa ha ormai 45 anni e una nuova pagina della sua vita sta per essere voltata. Attraverso circostanze apparentemente casuali, le è chiesto di ripensare alla sua vocazione. Era entrata in un monastero carmelitano per purificarsi come si entra in un purgatorio. Ora l'amorevole vicinanza di Cristo le fa comprendere un'antichissima verità, che in terra bisogna invece saper anticipare il cielo, quel centuplo che Gesù stesso ha promesso a chi lo segue. Teresa vive in un monastero dove sono radunate quasi 200 monache. I problemi pratici, economici, disciplinari non mancano, e anche questo faceva pensare a un purgatorio. Eppure ella dirà che quel gran numero di suore non la disturbavano nel suo rapporto con Dio, più che se fosse stata sola. Tuttavia, ascolta qualche amica che le fa balenare dinanzi il progetto di un piccolo, povero convento, con poche suore, 12 come il Collegio degli Apostoli, che nel profondo silenzio e in una vera povertà sia come un angolino di cielo. Dopo molte traversie Teresa lo realizza, accogliendovi alcune ragazze di Avila, a cui fa da madre nelle vie dello spirito. E là vive convinta di avere toccato il porto della sua vita, felice soprattutto di quella sintesi finalmente accaduta tra l'Eterno e il tempo, tra l'amore di Dio sommamente amato e l'amore altrettanto pieno e caldo per quelle creature che lui stesso le affida. Diceva Teresa:
2: egli ci provvedeva del necessario, senza che lo chiedessimo, e quando ce lo lasciava mancare, cosa che avveniva assai di rado, la gioia era ancora più grande.
1: Sono le prime parole del libro delle fondazioni. Nei primi capitoli Teresa raccoglie i fioretti carmelitani, assai simili a quelli dell'esperienza francescana. Tutto sembra concluso, e invece tutto sta per cominciare. Per ora Teresa muore di non morire, cioè vive, come dice lei stessa, sobbalzando di gioia ogni volta che l'orologio scandisce le ore, pensando che l'incontro definitivo con Cristo sia ancora un po' avvicinato. Scriveva Teresa:
2: questa casa è un cielo, se ce ne può essere uno sulla terra.
1: Ma ormai appartiene totalmente a Cristo ed è disponibile a tutto. A volte veramente all'intuizione che qualcosa non sia ancora compiuto. Ciò che sta per accadere lo possiamo anticipare così. Fino ad ora Teresa ha vissuto il dramma del suo rapporto personale con Cristo, la sua dolorosa e gloriosa vicenda con Lui. Ora Cristo decide di immergere ulteriormente tutta l'esperienza di Teresa nel dramma vivo della Chiesa del suo tempo. Per una qualsiasi monaca spagnola di allora, la Chiesa era una realtà di cui si viveva pacificamente. Il mondo era un mondo cristiano in cui tutto trovava un posto armonico, sia il Papa come l'imperatore, sia la cultura sacra come quella profana. Anche se l'unità di questo mondo cristiano è già stata spezzata da Lutero, Teresa non ne sa nulla e la Spagna è allora la nazione più protetta. Ed ecco che ad un tratto le viene rivelato il volto tragico e dolente della Chiesa del suo tempo. Proprio mentre ella fonda il suo primo nuovo monastero carmelitano, in Francia si scatenano le guerre di religione. Il cardinale di Lorena, giunto al Concilio di Trento, vi racconta tutto l'orrore che sta accadendo nella sua patria. E le notizie giungono fino al piccolo monastero da due fonti: dagli amici religiosi di Teresa, alcuni dei quali lavorano al Concilio come teologi, e da una lettera circolare che Filippo II invia a tutti i monasteri, raccontando i fatti e chiedendo una crociata di preghiere. Uno scenario mai immaginato si apre davanti alla coscienza di Teresa: cristiani che combattono e uccidono altri cristiani, le chiese incendiate e devastate, monasteri aggrediti e svuotati, l'Eucaristia profanata, il Papa e i Vescovi divenuti oggetti di odio e di disprezzo. Teresa poi era troppo intelligente per non capire subito che quei grandi mali della Chiesa, come li chiamava, erano il triste risultato di una realtà antecedente. Troppi cristiani erano stati infedeli alla loro vocazione, soprattutto tra coloro che avrebbero dovuto essere totalmente consacrati a Cristo e alla Chiesa, e troppi avevano insudiciato il volto della Vergine Sposa di Cristo. Non aveva ancora assorbita questa prima esperienza, che la faceva soffrire e la sconvolgeva anche fisicamente, che un'altra notizia, forse ancora più dolorosa, venne a colpirla. Si presentò per una visita al suo conventino un frate francescano che tornava dalle Indie, cioè dalle nuove terre scoperte da Colombo. Teresa aveva seguito da lontano con gioia e fierezza l'avventura conquistatrice in cui erano impegnati non solo il suo popolo, ma i suoi stessi fratelli. Considerava quell'avventura come una gloriosa cavalleresca missione. Quando le era giunta alcuni anni prima la notizia che Rodrigo, il compagno delle sue infantili avventure e dei suoi desideri mistici di allora, era morto combattendo sul Rio della Plata, ne aveva parlato alle altre monache, con la convinzione di avere finalmente un fratello martire, poiché era morto per la difesa della fede. Anche il fratello Antonio, quello che in un primo tempo aveva convinto a farsi religioso come lei, era morto combattendo. Ma quel francescano che portava le notizie era il celebre padre Maldonado, uno dei più ardenti seguaci di Bartolomeo de las Casas. I confratelli del padre Maldonado dicevano che a lasciarlo fare avrebbe parlato per un giorno intero di ciò che gli stava a cuore, e fu quello che accadde alla grata di quel conventino. Davanti allo sguardo e alla coscienza di Teresa passavano scene accesissime di popoli nuovi che non solo non incontravano Cristo, ma che si perdevano, invece, divenuti preda da cacciare da parte di certi conquistatori spagnoli disumani e feroci. Non tutti, certo, ma come dovevano suonare alle orecchie di Teresa frasi come questa terribile attribuita a Las Casas: ho visto indiani morire rifiutando, piangendo, gli ultimi sacramenti perché non volevano entrare nel paradiso degli spagnoli. Racconterà Teresa:
2: rimasi così afflitta che mi ritirai tutta in lacrime.
1: Scriverà un giorno al fratello Lorenzo, che si trovava ancora oltremare.
2: Quanto mi costano questi indiani, quante sventure sia qui da noi che là da voi. Molte persone mi parlano e molte volte non so proprio cosa dire, se non che siamo peggio delle bestie.
1: Dobbiamo necessariamente essere molto schematici nel raccontare l'evoluzione interiore di Teresa. Anzitutto maturò in lei quella coscienza così propria dei santi che si sentono sempre parte in causa, provocati a riconoscere la loro propria responsabilità.
2: Forse sono proprio io quella che ti ha incollerito con i suoi peccati, al punto di far piombare sulla terra tanti mali.
1: Non è falsa umiltà né vittimismo, e aver raggiunto una tale coscienza della Chiesa come unico corpo di Cristo, una tale coscienza dell'abisso che ognuno raggiunge quando commette il male, anche se superficialmente non sembra tanto grave, che il senso della propria corresponsabilità inonda l'anima. Questa prima reazione tuttavia non provoca abbattimento e meschinità, ma generosità e impeto. La seconda conclusione che Teresa ne trasse fu che non c'era sulla terra alcuna altra sofferenza paragonabile a quella che la Chiesa pativa, tanto che disse:
2: «Mi sembra una cosa indegna provar dolore per qualsiasi altra cosa».
1: E possiamo anche solo intuire quanta libertà dia all'uomo il saper soffrire solo per cose che ne valgono la pena, senza perdersi in infinite meschinità. La terza conclusione che fu lei, Teresa, avrebbe fatto quel poco che stava in lei. Quel poco però ci lascia senza fiato per la sua conseguenziale radicalità. Si impegnò davanti a Dio ad agire con quanta maggior perfezione possibile, cioè si impegnò con un voto a scegliere in ogni occasione ciò che le apparisse maggiormente perfetto. Infine, per un insieme di circostanze e di richieste autorevoli, capì di doversi dedicare non solo alla guida di quel primo conventino che aveva fondato, ma riempire la Spagna di comunità monastiche simili a quella, fino a diventare la riformatrice dell'intero ordine carmelitano. Alla sua morte la Spagna aveva 16 nuovi monasteri femminili, tutti immaginati e vissuti come piccoli nuclei, in cui il mistero della Chiesa, sposa, vergine e madre, si incarna e si offre nella sua espressione più viva e bruciante. Lo stesso farà a anni della croce per il ramo maschile dell'ordine. L'ampiezza di questa sua opera è narrata in un libro scritto da lei stessa, Le Fondazioni, che da solo offrirebbe materiale per un lungo racconto. Possiamo solo ricordare come la situazione ecclesiale del tempo e certe traversie proprie dell'ordine carmelitano e delle condizioni socio-ecclesiastiche vigenti allora in Spagna coinvolsero Teresa in un lavoro faticosissimo, che non fu soltanto quello di lunghi ed estenuanti viaggi e trattative per far nascere quelle sue nuove comunità, ma fu ancora più l'indicibile fatica di doversi districare tra tutti coloro che in quel panorama confuso e turbato la sommergevano di ordini e di consigli spesso contraddittori tra loro. Giunse fino a cadere nelle mani dell'Inquisizione, fino a sentirsi definire dal nunzio pontificio come una donna disobbediente e vagabonda che va contro gli ordini del Concilio di Trento, fino a sapere che da Roma il generale dell'ordine era disgustato di lei e di tutte le notizie che la riguardavano. E Teresa attraversò tutto con pazienza, energia, intelligenza, con un sano orgoglio di donna e soprattutto con la sua intensa passione per Cristo, comunicando dovunque intorno a sé un nuovo modo di capire e di vivere il mistero della preghiera. Prima di lei si credeva spesso che pregare, in quella fase altissima e profonda che si chiama contemplazione, volesse dire tentare di raggiungere la purezza tranquilla del mondo di Dio, astraendo dalle preoccupazioni della terra. Teresa insegnò alle sue monache che contemplare vuol dire tenere gli occhi fissi alla santa umanità di Cristo, e dunque a tutto il mistero di questa umanità, alla gloria della sua risurrezione, ma anche al dolore della sua passione, e non solo alla passione accaduta un tempo, ma anche a quella che continua ad accadere nel corpo di Gesù che è la Chiesa. La Chiesa con i suoi drammi, le sue sofferenze, i suoi problemi e le sue realtà più concrete, le persone singole che la compongono, e non solo lo scopo per cui bisogna pregare, ma tutto ciò è anche, per così dire, la materia della preghiera, ciò di cui il dialogo con Dio è sostanziato. E mentre la vita di Teresa trascorre in un'attività che all'occhio superficiale sembra frenetica e che invece il dialogo con Dio è sostanziato. E mentre la vita di Teresa trascorre in un'attività che all'occhio superficiale sembra

0: abbastanza bene la Bibbia, alcuni padri della Chiesa e molti autori spirituali, sia medievali che quelli più in voga al suo tempo. Ha raccontato per iscritto la sua vita, soprattutto quella interiore, come si racconta un viaggio al centro della propria anima. Ha raccontato i lunghi viaggi compiuti per le strade di tutta la Spagna e le avventure corse durante le sue varie fondazioni. Ha scritto il Cammino di Perfezione per insegnare alle sue monache e ai suoi amici come si prega, per reagire all'editto dell'inquisitore che ha fatto bruciare gli altri libri, creando qualcosa di nuovo. Ha scritto migliaia di lettere in cui dialoga con i personaggi più diversi, dal re ai teologi, ai confessori, ai suoi collaboratori, ai familiari, ai suoi frati e alle sue suore. Lettere che ci offrono un panorama stupendo, non solo della sua attività e dei suoi interessi, ma anche delle affinità che ella è capace di far sorgere e di alimentare. Non c'è movimento ecclesiale del suo tempo che non l'abbia vista interlocutrice attenta e piena di simpatia. Una bella espressione di quel tempo ci dice che molti, perfino il re Filippo II, ricevevano le sue lettere come dottrina viva per il loro bene. E infine, nell'ultimo periodo della sua vita, scrisse il suo capolavoro, Il Castello Interiore. Teresa d'Avila descrive un castello, quello dell'anima, ricco di molteplici dimore e migliaia di stanze, tutte disposte concentricamente attorno alla dimora centrale, quella più intima, nella quale abita Dio Trinità e da cui emana uno splendore intensissimo che si riflette in tutto l'edificio. La porta d'ingresso per tutti, anche per chi è ancora nel freddo e nel buio del peccato, in compagnia di animali e di rettili che infestano la periferia del castello, è la preghiera. Chi prega come può, senza rinunciarvi, anche se ancora invischiato nei peccati, tiene comunque aperta la porta e tiene vivo il desiderio di quel cammino che dovrebbe percorrere. Soprattutto tiene la porta aperta a Dio, che può sempre far sentire il suo irresistibile richiamo. Una volta superato l'ingresso, sarà quel sentore di sicurezza, di calore, di luminosità, di bellezza sempre crescente che invoglierà l'uomo a camminare fino a quando si incontrerà, già in questa terra, col Signore del Castello. Teresa descrive accuratamente tutte le tappe del percorso, creando immagini piene di poesia e di verità per spiegarle una dopo l'altra. Quando ad esempio si giunge a quella dimora decisiva in cui l'anima deve decidersi finalmente a lasciar fare a Dio, abbandonandosi alla sua azione per essere da Lui trasformata, la Santa ci racconta la parabola del Baco, il piccolo verme che pian piano matura finché comincia a secernere la seta. E con la seta si costruisce lui stesso la sua casa dorata, dove può nascondersi e morire, da dove poi rinascerà come splendida farfalla bianca. Commenta Teresa.
1: Questa casa è Cristo. Infatti la nostra vita è nascosta in Cristo. Oh grandezza di Dio, in che sublime stato esce l'anima dopo essere rimasta per qualche tempo immersa nell'immensità di Dio e così strettamente unita a Lui.
0: Teresa scriveva quando ormai era giunta al centro del castello della sua anima, quello che lei chiama l'ultima dimora. Chiedendo a una persona amica di far leggere a un teologo in segreto le pagine che descrivono questo punto di arrivo, Teresa confessò umilmente.
1: Gli dica che la persona da lei conosciuta, cioè lei stessa, è giunta a questa dimora e gode la pace ivi descritta. Così la sua anima è molto tranquilla.
0: Questa confessione non deve però trarci in inganno. Ha scritto un giorno Teresa.
1: Dio non vezzeggia le anime.
0: Più le ama e più fa loro percorrere tutta la strada percorsa da Gesù Cristo fino alla croce. Così, per un disegno misterioso di Dio, negli ultimi giorni della vita le accadde ciò che fino a qualche tempo prima le sarebbe sembrato impossibile. Sperimentò quella che il suo biografo chiama la tristezza dei sentimenti sanguinanti e anche l'appuntamento con la solitudine.

0: il suo ultimo viaggio affrontato con pena e per pura obbedienza, perché ormai si sentiva molto vecchia e stanca, fu tutto un seguito di umiliazioni e di delusioni. In un monastero, per una questione di eredità, si vide male accolta e quasi cacciata. In un altro la priora, che le era sempre stata affezionata, le si mostrò così ostile per un richiamo ricevuto che la santa afflitta non riuscì a prendere sonno e la mattina se ne partì febbricitante, senza avere il coraggio di chiedere nulla per il viaggio. Durante il lungo cammino si sentì male e chiese qualcosa da mangiare. La suora che l'accompagnava non riusciva a trovare nulla e le portò piangendo dal dispiacere qualche fico secco rimasto nella bisaccia. Le disse Teresa:
1: «Non piangere, figlia mia. Questo è quello che Dio ci chiede adesso».
0: Mi consolava, raccontò la compagna, dicendomi che non mi dovevo affliggere perché quei fichi erano veramente molto buoni e che tanti poveri non avevano neppure quel piccolo dono. Finalmente giunse ad Alba de Tormes e chiede di potersi subito coricare.
1: «Mio Dio, come mi sento stanca. Sono più di 20 anni che non mi corico così presto».
0: Numerose emorragie la sfinirono. Stava nel suo letto come una povera vecchietta e tutti la udivano ripetere:
1: «O Dio, non disprezzare il mio cuore contrito e umiliato».
0: Alle sue suore diceva di restare fedeli alla loro vocazione e alla regola e di non guardare il cattivo esempio che lei aveva dato. Le guardava tutte attorno al suo letto e diceva:
1: «Sia benedetto Dio che mi ha condotto in mezzo a voi».
0: Come se esse fossero il suo rifugio e la sua protezione. Ripeteva spesso, come per spiegarlo al Signore:
1: «In fondo sono figlia della Chiesa». E aggiungeva: «Ti ringrazio, Signore Dio mio e sposo della mia anima, perché hai fatto di me una figlia della tua santa Chiesa Cattolica».
0: Raccontò il suo biografo. Alle 5 della sera chiese il Santissimo Sacramento e stava ormai così male che non riusciva più a muoversi nel suo letto. Quando si accorse che giungevano con l'Eucaristia e vide entrare per la porta della cella quel Signore che tanto amava, benché fosse così prostrata e avesse addosso una pesantezza mortale che le impediva anche solo di rigirarsi, si sollevò senza l'aiuto di nessuno, tanto che pareva si volesse gettare dal letto e bisognò tenerla. Diceva:
1: «O Signore mio e mio sposo, è giunta l'ora che ho tanto desiderato. È tempo ormai che ci vediamo. È tempo che io venga. È l'ora giunta».
0: Verso le 9 di sera, poco prima di morire, il volto le si illuminò in modo impressionante. Divenne radioso e la mano che stringeva il crocifisso si serrò con tanta forza che non riuscirono più a toglierglielo. Morì muovendo le labbra e sorridendo come se parlasse a qualcuno che era finalmente giunto. Le suore di tutti i monasteri raccontarono poi i prodigi che accaddero dappertutto, mentre la loro madre moriva. Quelle di Alba di Tormes raccontarono il prodigio più delicato. C'era un piccolo alberello rinsecchito davanti alla finestra della cella in cui Teresa moriva. Non aveva mai dato né fiori né frutti. Ed ecco che dopo quella notte, all'alba, l'alberello era tutto coperto di fiori bianchi come la neve. Ed era il 15 ottobre. Questo perché, se Teresa aveva amato Gesù come uno sposo, ancor più Gesù aveva amato Teresa.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Sol, un programma di Monica Mondo.
2: Roberto, un astrofisico che da anni lavora allo Space Telescope Science di Baltimora su progetti della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea, ed è stato un po' la guida del team di scienziati che ha ideato e progettato le fotocamere a raggi infrarossi del telescopio James Webb, che è il più grande osservatorio spaziale e più potente mai realizzato. E qui mi fermo perché ho letto e non saprei dire altro. Okay. Ma so che è una cosa grandiosa e mi stupisce ancora di più quello che fa questo telescopio, cioè riesce a vedere le prime stelle dopo il Big Bang.
3: Esatto,
2: che non sono poi così giovani in realtà, hanno solo però...
3: Sono stelle che sarebbero estremamente giovani, ma la cui luce impiega un'enormità di tempo, impiega 13,3-4 miliardi di anni per raggiungerci, per cui dobbiamo aspettare molto per vedere queste stelle. Sono stelle che tra l'altro pensiamo abbiano una vita molto breve, soprattutto le più grandi, quindi dobbiamo veramente andarle a cercare una ad una per poter studiare e idealmente capire la primissima generazione di stelle, quelle che sono comparse dopo il Big Bang.
2: Questo telescopio dove sta? Da dove manda le immagini? Cioè, io credo che lei le guardi tutti i giorni queste immagini, no? Cioè, le
3: immagini
2: le interpreti.
3: Abbiamo una squadra di persone, però è vero che c'è qualcuno che le guarda tutti i giorni, soprattutto le guardiamo per trovare i difetti, se qualcosa non va bene, se qualcosa va ripetuto, poi le puliamo e vengono date agli astronomi che le hanno richieste, che segretamente, spesso e volentieri, hanno un anno per poterle analizzare prima che vengano rese pubbliche. Tutto quello che ha più di un anno, chiunque lo può vedere pubblico.
2: E sono immagini spettacolari.
3: Sono immagini spettacolari già a prima vista, ma le primissime immagini ci hanno scioccato, perché non immaginavamo, con tutta la nostra, ci concentravamo, ricordo la prima immagine, ci concentravamo per capire se quella stella brillante fosse stata veramente a fuoco, se l'ottica fosse stata perfetta. E quando abbiamo preso quella foto ci siamo accorti che oltre a quella stella l'universo era pieno di galassie, e non avevamo mai pensato che con pochi secondi avremmo visto l'universo profondo con questo strumento. Quello è stato un po' uno shock.
2: Ecco, no? Perché lo stupore resta sempre.
3: Lo stupore resta, più le cose le guardi e più la natura ti sorprende. Un po' una relazione, dico, un po' amorosa, no? Come qualcuno che ti viene incontro e ti incanta ogni volta che lo incontri.
2: Quando l'amore è vero, mamma mia. Senta, ma com'è arrivato dalla sua città e dalla sua università, fino, che è italiano ovviamente, è piemontese, fino a Baltimora?
3: È un percorso, ognuno ha il suo percorso. Il mio è stato particolare, perché già durante il dottorato praticamente ho avuto la possibilità di lavorare su una tecnologia emergente. Eravamo veramente pionieri, e non dico quanti pasticci abbiamo fatto, perché non sarebbe, però abbiamo lavorato in laboratorio per 8-9 anni a Torino, costruendo le prime camere, macchine fotografiche infrarosse. Questa cosa ha iniziato a funzionare, andare bene. Dopo 7-8 anni, nel 95, mi sono trasferito ad Heidelberg, perché è il più grande istituto di ricerca tedesco, con molte più risorse. Stava pensando una macchina delle mie da portare al più grande telescopio infrarosso del mondo, alle Hawaii, quindi mi hanno chiamato a dirigere quel progetto, e insomma ho fatto per 4 anni avanti e indietro dalle Hawaii, che è stata una meraviglia.
2: I tempi morti sapeva come.
3: Ma le mie Hawaii erano la cima a 4200 metri, si andava a sciare, non al mare.
2: Allora non è l'immagine che abbiamo.
3: Non sono le Hawaii. E poi da lì l'Agenzia Spaziale Europea mi ha chiesto, mi ha assunto praticamente per andare in America a seguire prima il telescopio spaziale Hubble, che stava costruendo un nuovo strumento infrarosso. Fatto quello, si è cominciato con Webb, e la NASA mi ha detto: resta qua, dobbiamo fare questa cosa. Quindi da allora sono
2: degli specchi di diametro incredibile.
3: Lo specchio è così grande che non si può lanciare dentro un razzo, quindi si è dovuto escogitare un trucco praticamente ripiegando lo specchio su se stesso. Intanto sono 18 pezzi, 18 esagoni, e di cui quelli, i 3 più 3 esterni si sono ripiegati su se stessi. La magia è quella che una volta mandato in orbita non solo bisogna dispiegarlo come un origami, ma tutti questi 18 specchi devono essere allineati con la precisione inferiore alla lunghezza d'onda che si vuole osservare, in modo che diventino una unica superficie. E questo è un lavoro che ha richiesto alcuni mesi e ha funzionato perfettamente.
2: E dove sta? Dove gira?
3: Sta a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in un'orbita attorno a un punto che è oltre, diciamo, nella parte opposta del Sole. È come se lo vedessimo passare tutte le notti a mezzanotte, lassù ci passa sulla testa questa,
2: non si vede,
3: questa stellina. Con un piccolo telescopio, quando le condizioni sono buone, si può fotografare.
2: Senta, come si lavora e si fa ricerca oggi in America, dato che il governo Trump ha tagliato, credo, del 24% il budget complessivo proprio della NASA, no?
3: Certo.
2: Perché voi lavorate su tempi molto lunghi, quindi immagino che questi tagli incidano sulla ricerca.
3: Questi tagli incidono sulla ricerca, noi sentiamo i tagli. Devo confessare che le cose che facciamo noi, di tutte quelle, sono al momento quelle meno perturbate da questi tagli. Noi non osserviamo la Terra, non facciamo clima, il governo Trump ha le sue preferenze su cosa tagliare. Chiaramente prova anche a tagliare quello che facciamo noi. Il gioco della democrazia americana è che Trump propone, ma il Parlamento dispone dove vanno i soldi. Quindi le proposte di taglio non vengono accettate, i soldi comunque stanno arrivando, e di fatto stiamo, dopo aver lanciato Roman pochi giorni fa, stiamo ormai lavorando a tutto vapore, finanziati sul prossimo telescopio gigante,
2: un Super Hubble, più grande.
3: È già ora, siamo quasi in ritardo, bisogna
2: certo. E quanto ci vorrà?
3: Questi sono progetti che richiedono 15-20 anni, quindi noi, certo, uno della mia generazione lo fa per i figli e per i nipoti.
2: Splendido questo. Ecco, lei lavora su tempi lunghi, ma non solo, lei lavora sull'infinito dello spazio e sull'infinito del tempo, sull'invisibile. Non è una vertigine per la ragione?
3: Certo, certo, è una vertigine per la ragione, ed è d'altra parte è vertiginoso pensare alla stravaganza, abbondanza di spazio, allo spreco di spazio e di tempo, e pensare che con tutto questo stravagante abbondanza alla fondo emergiamo noi, che siamo quelli che in questa stravagante abbondanza diciamo io, e lo diciamo, dico sempre, a nome delle pietre, della luna, delle stelle. Siamo il punto dove nell'universo emerge qualcosa che può dire io, può dire tu, può fare le domande che ci poniamo noi: perché ci sono, perché ci sei, perché c'è, da dove veniamo, dove andiamo.
2: Quindi è un enorme privilegio.
3: È un privilegio. Infatti, quando mi chiedono perché si fanno questo, qual è l'utilità di queste cose, a me viene da dire: ci tocca. Perché non lo possono fare le stelle, ma noi siamo la loro voce. Noi dobbiamo per l'universo mondo porre questa domanda.
2: Perché abbiamo la ragione, quindi
3: perché
2: dobbiamo usarla.
3: Abbiamo la ragione, esattamente.
2: Sì, in realtà si potrebbe pensare che questa vertigine stacca dalle cose, dalla realtà materiale. Invece non è così, perché lei lavora su dati precisi,
3: assolutamente,
2: no? Non sull'immaginazione.
3: Assolutamente, assolutamente. Siamo attaccatissimi ai dati. Se c'è un peccato mortale per uno scienziato è barare con i dati. Okay. E in fondo la definizione, la parola dato stessa ti fa capire che non è una cosa tua, è una cosa che ti viene
2: vero. Non ce l'avevo mai pensato, è vero. Lei racconta ai suoi studenti, immagino abbia raccontato a sua figlia, anche se lei ha una figlia che si occupa di tutt'altro, una bella storia, peraltro si occupa, insomma, di accoglienza ai migranti. Ma da piccolina, quando guardavate il cielo?
3: Da piccolina, quando guardavamo il cielo, devo dire la verità, mia figlia credo che sia stata rovinata dai compagni di seconda elementare, perché in seconda le hanno raccontato degli alieni, le hanno raccontato e lei da quel momento ha cominciato a dire: papà, ma tu come fai a fare queste cose qua che fanno paura? Quindi non sono mai riuscito, questo forse spiega perché ha preso questa direzione ortogonale rispetto alla mia.
2: A proposito di alieni, e se ci fosse nell'universo qualcosa, qualcun altro che può dire io?
3: Sarebbe splendido, secondo me, perché adesso io non voglio entrare in questioni teologiche, no, eccetera, però ho sempre detto, se noi siamo il livello in cui la realtà, gli atomi, i protoni, gli elettroni, i quark diventano coscienza, diventano questo, potrebbe essere un coro. Potrebbe essere un coro di voci che insieme gridano questa necessità di senso, di significato. Sarebbe bello incontrarli a questo livello, anche perché credo che non ce ne sia altro. Venissero gli extraterrestri a distanza di 2000 anni luce, che cosa gli chiedi quando sai che la risposta ti arriva tra 4000 anni? Come si cura il raffreddore?
2: Sì, insomma, no, non da averne paura sicuramente, no. Quindi da non prendere per vero nessuna minima parte dei film di fantascienza. Lei è credente e praticante, e con i suoi studi, con il suo lavoro, le domande sulla filosofia, sulla teologia, lei diceva, non si possono lasciare da parte realmente, no? Ecco, non c'è un contrasto, un'opposizione?
3: No, ma una cosa che io spesso dico quando mi viene chiesto, ma lei col mistero dell'universo, in fondo col materialismo, chiaramente sono domande che emergono continuamente, com'è possibile? Io devo dire, il fatto di essere credente non deriva però tanto dal mio studio dell'universo. L'universo, secondo me, la realtà ci è data per incuriosirci. Io dico sempre, come un mazzo di fiori che ci troviamo davanti alla porta, un regalo. E se uno è intelligente, guarda se c'è un biglietto dentro. E secondo me il biglietto c'è. La realtà ci porta come una voce di qualcuno, ma quello che c'è scritto sul biglietto è interessante, perché nel biglietto c'è scritto dal tuo ignoto ammiratore, cioè non si svela, ti fa capire che c'è, ma non ti fa. Allora per quello occorre un incontro umano, no? Per quello occorre che qualcuno ci venga incontro con un volto, una voce. E questo per me è stato l'incontro con Cristo. Quindi sono credente per una domanda, con una fede ravvivata anche dal mio lavoro, ma da tutto quello che uno fa, perché la realtà è una continua provocazione, anche col trattino in mezzo. Ma poi la questione del cristianesimo è Cristo, il fatto che nel tempo sia entrato qualcuno che è risorto. Questo spezza.
2: E che è incontrabile attraverso i testimoni.
3: Esattamente, se no sarebbe, certo, è che io ho incontrato attraverso dei testimoni.
2: Senta, professore, ma se Dio non è in cielo, dov'è? Perché l'universo è in continua espansione, no? Cioè non solo è infinito, ma continua ad allargarsi, certo. No? Dicono gli scienziati. Quindi vuol dire che Dio non l'ha creato tutto subito.
3: Allora.
2: E poi col Big Bang a cosa serve Dio?
3: No, calma un attimo. Innanzitutto ci sono alcuni fraintendimenti.
2: Ci sono alcune delle domande che mi hanno posto dei bambini.
3: Assolutamente, sono domande splendide. E ci sono tante cose che si potrebbero dire. Innanzitutto, per quanto riguarda Dio, una cosa che io spesso su cui spesso rifletto è che, se guardiamo il concetto di un mistero, che di un fattore X che noi non possiamo capire, o più grande di noi, che ci domina, cambia, evolve con l'intelligenza nostra. Quindi per un uomo preistorico poteva essere un vulcano, poi diventa una divinità, può diventare il fiume, può diventare un mondo di personalità più o meno surreali, le divinità. Ma per noi dobbiamo un attimo allargare, no? La parola forse più intensamente fa intuire questo è il logos, è un archeeno logos, dice il prologo di Giovanni. Al principio c'era il logos, cioè una ragione, un ordine, qualcosa dal quale tutto è stato originato. Il fondo della realtà è un fondo che ha un punto unificante e finale. Poi noi più di così è difficile, secondo me, andare.
2: Possiamo.
3: Quindi questo per quanto riguarda l'idea di Dio, perché quando dicono che o anche i miei colleghi pensano che io creda in un signore con la barba e il triangolo dietro la testa, ma cioè non è quello il livello. L'altra cosa sulla questione della localizzazione geografica, anche una cosa bisogna, secondo me, capire. Noi astronomi siamo persone piuttosto semplici, non immaginiamo l'universo come un insieme di cose messe nello spazio che si allargano l'una dall'altra. il modo con cui noi pensiamo a questo funziona semplicemente così, non ci sono i punti, ci sono semplicemente le distanze, la nostra distanza, la distanza tra due oggetti, la distanza tra due galassie. E se ci chiediamo qual è la distanza, bisogna anche dire quando, perché queste distanze aumentano col tempo, e quello che vediamo, e non aggiungiamo altro. Se aumentano col tempo, se si stanno espandendo, uno può riavvolgere il film e andrà in un momento in cui tutte le distanze erano minime, ma non era, ma è lo spazio stesso, le cose che si stanno espandendo, portandosi dietro, trascinandosi lo spazio, al punto che persino la lunghezza d'onda della luce, essendo una lunghezza, si allunga, si stiracchia con lo spazio. È lo spazio che si allarga, non sono le cose nello spazio che se ne vanno. Lo descriviamo così, ci fermiamo qui, e tutto quello che possiamo dedurre matematicamente da queste poche cose funziona molto bene per descrivere quello che vediamo.
2: Sì, insomma, diciamo che lei sa spiegare molto bene e suggerire e comunicare il fascino di una realtà misteriosa, è l'unica parola che mi viene, perché comunque ci vogliono anche delle competenze per allargare la ragione a comprendere quello che lei spiega. Ci è riuscito benissimo, perché ha portato un po' di immagini del telescopio James Webb al meeting di Rimini quest'anno, e devo dire che c'erano folle estasiate a vedere le immagini e a sentire anche le spiegazioni, e tutto all'interno di un'esperienza nata dal popolo cristiano, e quindi è possibile convertirsi anche e diventare cristiani anche facendo gli scienziati di astrofisici.
3: Assolutamente. Insomma, ci vuole un amico.
2: Ok, va bene. Senta, paradossalmente l'universo è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo, cioè noi ci sembra che la nostra realtà sia ordinata, chiara, precisa, invece è l'universo che è ordinato, e non a caso gli antichi lo chiamavano cosmos, esatto. No? Che vuol dire ordine.
3: Esatto, e loro mettevano il cosmo magari in certe manifestazioni, la perfezione delle orbite circolari dei pianeti in particolare è sempre stata la cosa che più si avvicina, in un mondo dove tutto decade, dove le pietre cadono, il fuoco va su, l'immutabilità del cielo è sempre stato il segno di questo cosmos. Noi che capiamo che tutto si muove nel cielo, che un albero di Natale, anzi le grandi missioni tipo Roman sono fatte esattamente per studiare la variabilità dei fenomeni celesti, le stelle nascono, muoiono, esplodono, vediamo dal punto di vista il fisico il cosmo nel livello ultimo, più profondo della natura, questa magia di queste leggi fondamentali che chissà perché ci sono, ma che in qualche modo precedono, dettano alla materia come deve comportarsi, come è fatta, di come, no, come interagisce. E questo è un ordine profondo, che tra l'altro è un ordine di natura matematica che noi possiamo capire con la nostra ragione. È sempre questa idea di cosmo e di logos ultimo che si svela in, no, più noi ci meravigliamo davanti a questa radice ultima di verità di quello che abbiamo davanti.
2: Arriveremo mai a comprendere tutta la verità?
3: No.
2: Quanto conosciamo dell'universo? So che le percentuali sono...
3: Allora, noi innanzitutto sappiamo che noi possiamo vedere una parte dell'universo, che è tutto quello che ha avuto abbastanza tempo per raggiungerci. L'universo non è eterno, quindi la luce per raggiungerci ha avuto un certo numero di anni, 13,7 miliardi di anni, anno più, anno meno. Quindi tutto quello che magari inizialmente era vicinissimo a noi, ma abbastanza lontano da andare più in là durante l'espansione, in modo che adesso non è ancora arrivata la sua luce, quello arriverà. Noi diciamo ogni secondo vediamo un pezzo più grande dell'universo. Poi cosa vuol dire vederlo? Dipende anche in questo caso da quanto, cosa ci manda, quanto è brillante. Vicino a noi vediamo molto, moltissimo, vediamo stelle, pianeti, piccoli. Più vai lontano, più vedi le punte degli iceberg. Quindi una delle nostre curiosità proprio del telescopio Webb, le galassie, le primissime, le vediamo grandi, le vediamo giganti, le vediamo grandi e giovani, è abbastanza sorprendente. Ma quante sono le piccole? Quante ce ne sono? Come si sono formate le grandi, magari aggregando le piccole? Dove sono? Quante sono? Queste sono le domande che richiedono di osservare di più per vedere sempre meglio cose deboli a grande distanza. È un po' il gioco dell'astronomo.
2: Lei però ha detto l'universo non è eterno. Spiega.
3: L'universo non è eterno, l'universo è nato, appunto, riavvolgendo il film di questa espansione, dobbiamo arrivare a un punto in cui tutto era concentrato su se stesso. E di questo la cosa affascinante è che ne abbiamo prova tutte le sere, quando guardiamo su e vediamo il cielo buio. L'oscurità del cielo è la prova regina del fatto che l'universo non è infinito e non è eterno, perché se fosse infinito più guarderemmo lontano, più luce ci arriverebbe, alla fine vedremmo luce, anche per quanto lontana ce ne sarebbe una marea, sempre di più. E gli effetti in fondo si verrebbero a compensarsi. Vai tanto lontano, sempre più lontano, ma sempre più oggetti, alla fine quella luce ti deve arrivare. Il fatto che sia buio vuol dire che non c'è più niente, quindi è proprio vuol dire che è nato e oltre non c'è nulla.
2: E quindi finirà?
3: Questo dipende in realtà da cosa sta succedendo al film. Abbiamo detto che il film che l'universo sta espandendosi, e questo è stato per anni un enorme quesito. Io quando studiavo sul libro c'era pagina 294 del trattato di cosmologia, il famoso parametro di decelerazione, cioè rallenterà questa espansione. In fondo c'è la gravità che dovrebbe risucchiare tutto, quindi bene o male l'universo si ferma nella sua espansione e poi magari reimplode. Allora potrebbe poi tornare a esplodere un universo pulsante. La scoperta di una ventina d'anni fa, tra l'altro l'ha fatta il mio collega e amico Adam Riess, uno dei che ha preso il premio Nobel per questo e ha tre studi di distanza da me.
2: Ci arriveremo, c'è ancora un po' di tempo.
3: E Adam ha scoperto col suo team che questa espansione non solo non sta rallentando ma sta accelerando, e questo è un fenomeno assolutamente sorprendente che possiamo spiegare solo introducendo una forza, un'energia imprevista nell'universo, la chiamiamo energia oscura, che domina praticamente tutto quello che c'è, che sta come strappando via l'universo da alcuni miliardi di anni, ha iniziato a dominare. Questa forza sconosciuta è uno dei nostri grandi problemi.
2: E lei comunque pensa che ci sia alla fine una volontà e un logos che, come all'inizio, permette che tutto accada?
3: C'è durante tutta la storia questo logos, no? In fondo anche il Big Bang non è una cosa che è accaduta allora, il Big Bang sta accadendo ora, tutto quello che noi vediamo è una continua manifestazione, no? Il fatto che in fondo che la realtà sussista è già questa, una cosa che non dovremmo neanche prendere per scontato, no? Quindi la parola creazione, dal punto di vista di uno che pensa termini di logos, è una cosa che ci deve meravigliare in questo istante. Non è un evento che noi rimandiamo a 13,7 miliardi di anni fa e poi buttiamo, i dadi sono stati gettati e poi chi vivrà vedrà. Non è così.
2: Perché l'avete chiamato Roman?
3: Roman, Nancy Grace Roman, è stata una astrofisica degli anni 60 che ha avuto un ruolo decisivo per la scienza mondiale, anche se il suo nome è sconosciuto, non tanto per la scoperta ma per aver convinto la nascente amministrazione della NASA, o l'amministrazione della nascente NASA, il primo amministratore, di costituire un dipartimento per la ricerca astrofisica.
2: Quindi
3: per la ricerca fondamentale, quindi dobbiamo tutto a lei, lei soprattutto ha spinto per anni per Hubble, per il grande telescopio spaziale che è accaduto per merito suo.
2: Mi perdonerà, ma di solito sulle donne scienziate c'è ancora poca conoscenza, sono abbastanza però le sue colleghe.
3: Sì, assolutamente, meriterebbe. Infatti quest'anno abbiamo fatto questa mostra al meeting di Rimini, ma eravamo un po' in conflitto se farla sulle donne astronome, perché ce ne sono tante ed è un fenomeno culturale andare a scoprirle, e molte sono note, ma vedere quanto al loro tempo, che fatica hanno fatto per essere riconosciute, perché il capo si portava a casa il merito della scoperta ma il lavoro veniva fatto dalla
2: succede così sempre dappertutto. Una musica, una canzone che le cara, io immagino che insomma veramente la musica, che tra l'altro credo che secondo gli antichi, Pitagora, no? Univano la musica alla matematica e all'astronomia. Cosa racconta il suo lavoro?
3: È difficile perché a me piace, pur essendo figlio di un melomane e cresciuto con le opere in casa, mi sono appassionato a 13 anni del rock progressivo, ma da lì sono poi tornato alla musica barocca medievale, quindi mi piace tutto. Forse quella che metto nei momenti in cui io veramente ho tempo, mia moglie me l'ha detto: Massimo, tu sei quello che mette sempre le variazioni Goldberg di Bach suonate da Glenn Gould. È una musica che mi fa compagnia da sempre e la trovo irripetibile. nel genere classico, nel genere moderno.
2: No, ci basta l'irripetibile. Grazie, grazie davvero, grazie mille.
3: A voi.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: e splendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.
2: Cari amici, ora vi proponiamo una meditazione su Il segreto di Maria di San Luigi Maria di Monforte. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: San Luigi Maria da Montfort, vissuto in Francia dal 1673 al 1716, ha scritto Il segreto di Maria verso la fine della sua vita, interamente dedicata alle missioni al popolo. Il libretto conobbe oltre 250 edizioni in 30 lingue.
1: Il santo trasmette ciò che ha sperimentato, la donazione a Maria come via sicura di fedeltà a Cristo. Del breve scritto del santo non perdere una sola parola, vi scoprirai progressivamente un segreto di santità.

0: segreto di Maria di San Luigi Maria da Montfort.
1: Testi scelti a cura del Centro Mariano Monfortano. Parte prima.

0: Cristiano, eletto e amato da Dio, ti presento un segreto che l'Altissimo mi ha comunicato e che non sono riuscito a trovare in nessun libro, né antico né recente. Te lo confido con l'aiuto dello Spirito Santo a queste condizioni. Lo rivelerai solo a persone in grado di accoglierlo per la loro vita di preghiera, amore ai poveri, rinuncia evangelica, impegno apostolico e per la loro esperienza delle persecuzioni. Dovrai impegnarti a viverlo per diventare santo e spiritualmente maturo, perché questo segreto diventa efficace nella misura in cui lo si vive. Attento dunque a non stare con le mani in mano. Il mio segreto si trasformerebbe in veleno e ti sarebbe occasione di condanna. Ringrazierai Dio ogni giorno per averti concesso senza tuo merito di conoscere questo segreto. All'inizio conoscerai il suo valore solo in modo imperfetto, perché sarai ancora nelle tenebre del peccato e dell'egoismo. Man mano che ti ispirerai a questo segreto nelle azioni quotidiane, potrai valutarne l'importanza e l'efficacia.
1: Uomo, creato ad immagine del Dio vivo e salvato col sangue prezioso di Cristo, Dio vuole che tu divenga santo come Lui in questa vita e partecipi alla sua gloria nell'eternità. Diventare santo è tua sicura vocazione. Verso questa meta devi orientare tutti i pensieri, le aspirazioni, parole, opere e sofferenze della tua vita. Diversamente tu resisti a Dio, trascurando di realizzare lo scopo per cui Egli ti ha creato e ti mantiene in vita.
0: Meravigliosa trasformazione. La polvere è mutata in oro, le tenebre in luce, il peccato in santità, la creatura nel creatore e l'uomo in Dio. Opera stupenda, ma difficile, anzi impossibile all'uomo abbandonato a se stesso. Solo Dio può realizzarla attraverso una grazia abbondante e straordinaria. È un capolavoro più grande della stessa creazione del mondo. E tu? Che cosa farai? Quali mezzi sceglierai per salire dove Dio ti chiama?
1: Tutto sta nell'ottenere da Dio la grazia necessaria per diventare santi. Io te ne voglio insegnare la via più sicura. Perciò ti dico che per trovare la grazia di Dio bisogna trovare Maria. Te lo provo. Soltanto Maria ha trovato grazia presso Dio per se stessa e per ogni uomo, a differenza dei patriarchi, profeti e santi dell'Antico Testamento, che non hanno potuto trovarla. Maria ha dato esistenza e vita umana all'autore di ogni grazia, perciò è chiamata Madre della Grazia.
0: Il Padre, fonte necessaria di ogni dono perfetto e di ogni grazia, dando a Maria il proprio figlio, le ha affidato tutte le grazie. Anzi, San Bernardo dice che in Cristo e con Cristo è stata affidata a Maria la stessa volontà salvifica di Dio. Dio ha scelto Maria per effondere nel mondo il suo amore. Con l'intervento di lei, la vita e i doni divini sono comunicati agli uomini. Secondo San Bernardino, Maria ha ricevuto una facoltà così ampia da poter dispensare liberamente, secondo quanto ritiene opportuno, le grazie del Padre, le virtù del Figlio e i doni dello Spirito.
1: Un vero figlio della Chiesa deve avere e riconoscere Dio per padre e Maria per madre nell'ordine della grazia, come già nell'ordine naturale ogni bambino ha necessariamente un padre e una madre. Dato che Maria ha generato Gesù Cristo, capo del corpo mistico, spetta a lei generarne anche le membra, cioè i veri cristiani. Una madre, infatti, non dà alla luce la testa senza le membra, né le membra senza la testa. Perciò, se uno vuole essere un autentico membro di Gesù Cristo, pieno di grazia e di verità, deve lasciarsi plasmare dalla sua grazia in Maria. Lei è ricolma della grazia di Cristo per comunicarla in pienezza ai veri membri del suo figlio, che sono pure suoi figli.
0: Lo Spirito Santo non ha mai ripudiato Maria, sua sposa e collaboratrice nel produrre il suo capolavoro, Gesù Cristo, il Verbo incarnato. Egli quindi continua sempre con la sua collaborazione reale, anche se misteriosa, a formare i veri cristiani. Maria partecipa alla sovranità di Dio sui cuori degli uomini allo scopo di sostenere e portare a perfezione la loro vita filiale. Sant'Agostino giunge ad affermare che, in questo modo, i veri cristiani sono come racchiusi nel grembo di Maria e che nascono solo quando questa madre, piena di bontà, li dà alla luce nella vita eterna. Quindi, come il bambino trae dalla mamma un cibo proporzionato alla sua età, così il cristiano riceve da Maria ogni nutrimento e vigore spirituale.

0: Sant'Agostino ha ragione quando chiama Maria la forma di Dio o il suo stampo vivente. In realtà solo in lei Dio è stato plasmato come uomo, conservando tutte le caratteristiche divine, e solo in lei l'uomo è trasformato in Dio dalla grazia di Cristo, per quanto lo permette la natura umana.
1: Uno scultore può fare una statua o un ritratto al naturale in due modi: fidandosi della sua abilità e lavorando a forza di scalpello su una materia dura e informe, oppure gettando nello stampo un materiale liquido. Nel primo caso si va incontro a una vera impresa lunga, difficile, rischiosa. Basta un colpo maldestro di cesello o di martello per rovinare tutto. Nel secondo, invece, si tratta di un lavoro svelto, facile, piacevole e più economico. Bisogna però che il materiale sia molto malleabile, che lo stampo non abbia difetti e sia modellato esattamente sulla figura da riprodurre.
0: Maria è il meraviglioso stampo di Dio modellato dallo Spirito Santo per formare in modo perfetto Cristo, uomo Dio, mediante l'incarnazione e per rendere l'uomo partecipe della natura divina per mezzo della grazia. Gesù Cristo, vero Dio, ha lasciato in questo stampo la sua impronta e i suoi lineamenti divini che vengono comunicati a chiunque vi si getta e si lascia plasmare. E questo avviene in modo piacevole e proporzionato alla debolezza umana, senza grande sforzo o tormento, in modo sicuro, senza rischio di illusioni, perché il demonio resterà sempre lontano da Maria, e in modo degno della Vergine Immacolata, cioè senza ombra di peccato e nella santità.
1: C'è una bella differenza, mio caro amico, fra un cristiano formato spiritualmente da direttori che seguono le vie ordinarie e si fidano della loro abilità e inventiva, è un cristiano docile e pienamente disponibile, che, cosciente della propria insufficienza, si abbandona fiduciosamente a Maria per essere plasmato dallo Spirito Santo. Il primo, guidato dalla sapienza umana, si trova esposto a peccati, difetti, tenebre, illusioni di ogni genere. Il secondo, invece, rassomiglia a Gesù Cristo, e tutto in lui è luce e santità.
0: Nessuna creatura, nemmeno nei cherubini, serafini e santi del cielo, Dio si manifesta così grande come in Maria. Maria è il paradiso di Dio, il suo mondo ineffabile, dove il Figlio è entrato per custodirlo, dimorarvi con gioia e compiere opere meravigliose. Dio ha creato un mondo per l'uomo pellegrinante ed è la terra. Ha creato un mondo per l'uomo glorificato ed è il paradiso. Ha creato un mondo per se stesso ed è Maria. Per quasi tutti gli uomini, Maria è un mondo da scoprire. Ella resta un mistero impenetrabile perfino agli angeli e ai santi del cielo, i quali, vedendo Dio trascendente e inaccessibile nascondersi nel suo mondo che è Maria, proclamano giorno e notte in religioso stupore: Santo, Santo, Santo.

Beato l'uomo al quale lo Spirito Santo svela il segreto di Maria perché la conosca. Beato l'uomo che può entrare in questo giardino chiuso e attingere abbondantemente a questa fontana sigillata le acque vive della grazia. In questa creatura degna d'amore si trova soltanto Dio. Un Dio, nello stesso tempo, trascendente e condiscendente, infinitamente santo e adattato alla debolezza umana. Dio è in ogni luogo. Lo si può trovare dappertutto, perfino nell'inferno. Ma non c'è luogo dove si possa trovare Dio tanto vicino e proporzionato all'uomo come in Maria, perché vi discese proprio per questo. In ogni altro luogo, Dio è il pane dei forti e degli angeli. In Maria è il pane dei figli.

0: nessuno pensi come certi falsi maestri che Maria, essendo creatura, costituisca un impedimento all'unione con Dio creatore. Non è più Maria a vivere, soltanto Cristo, soltanto Dio vive in lei. È talmente trasformata in Dio da superare San Paolo e gli altri santi più di quanto il cielo sovrasti la terra. Maria è tutta orientata a Dio. Non può dunque fermare a sé il cristiano. Al contrario, lo proietta in Dio. Anzi, più una persona entra in rapporto con Maria, più Maria la unisce intimamente a Dio. Maria è l'eco di Dio. Quando si grida Maria, lei risponde Dio. Quando con Elisabetta la si proclama beata, lei risponde ancora glorificando Dio.
1: Non intendo dire che chi trova Maria e vive un autentico rapporto con lei sia esente da croci e sofferenze. Tutt'altro. Ne incontra più degli altri perché Maria, madre dei viventi, fa partecipi i suoi figli dell'albero di vita, che è la croce di Gesù. Ma assegnando loro grandi croci, Maria comunica anche la grazia di portarle con pazienza e perfino con gioia. Ella infatti addolcisce e per così dire candisce fino a far perdere ogni amarezza le croci dei suoi consacrati. Questi, come amici di Dio, devono senza dubbio bere il calice della sofferenza e assaporarne, per un po' di tempo, l'amarezza. Ma alla tristezza, Maria fa subentrare la consolazione e la gioia, che li anima a portare croci ancora più pesanti ed amare.
0: Il vero problema, dunque, è di riuscire a trovare autenticamente Maria per essere ricolmi di ogni grazia divina. Dio, assoluto Signore di ogni cosa, può comunicare direttamente quanto elargisce in via ordinaria mediante Maria. Anzi, sarebbe temerario negare che talvolta lo faccia. Tuttavia, come dice San Tommaso, egli rispetta il piano stabilito dalla sua sapienza e in via ordinaria si comunica agli uomini nell'ordine della grazia solo attraverso Maria. Per salire fino a Dio e unirci a Lui, è indispensabile ricorrere alla stessa persona da Lui scelta per discendere fino a noi, per farsi uomo e comunicarci le sue grazie. Questo si realizza mediante un autentico rapporto con Maria.
1: Gli autentici atteggiamenti del cristiano verso Maria, non parlo qui di quelli inaccettabili, sono vari. Il primo consiste nell'onorare Maria come madre di Dio e nel pregarla di tanto in tanto mentre ci si sforza di vivere da cristiani, evitando il peccato e agendo per amore piuttosto che per timore. Il secondo atteggiamento consiste nel nutrire profondo amore, stima, fiducia e venerazione verso la Vergine e si esprime facendo conoscere il suo posto nel piano della salvezza, onorando le sue immagini, recitando il rosario, entrando nelle associazioni mariane. Questo atteggiamento, purché unito all'impegno di vita cristiana, è migliore del precedente. Tuttavia, non è ancora in grado di liberare da ogni egoismo per unire più perfettamente a Cristo. Il terzo atteggiamento riguardo a Maria è conosciuto e realizzato solo da pochi. Lo voglio svelare e comunicare a te, cristiano eletto e amato da Dio.
0: Questo atteggiamento consiste nell'offrire la propria persona con totale disponibilità a Maria per realizzare meglio il dono di sé a Cristo. Con questa donazione o consacrazione ci si impegna a vivere facendo riferimento a Maria in ogni azione. Mi spiego. Sceglierai una data importante per pronunciare la tua consacrazione. Questa è un dono volontario ispirato dall'amore e maturato nella libertà con cui offri tutto te stesso, il tuo corpo e la tua anima, la tua famiglia, i tuoi beni materiali e gli stessi valori della tua vita spirituale.
1: Come puoi notare, questa consacrazione a Cristo mediante Maria include la rinuncia a ciò che una persona ha di più caro, non richiesta neppure dagli ordini religiosi. La rinuncia a disporre di sé e del valore spirituale delle preghiere e buone opere. Si riconosce alla Vergine la facoltà di applicare tale valore e ci si conforma in questo alla sua volontà, tutta dedita ad eseguire il piano divino della salvezza da lei solo perfettamente conosciuto.
0: Con questa oblazione, non dico voto, tu metti a disposizione di Maria quel valore delle tue buone opere che ti rende capace di soddisfare per le pene dovute al peccato e di intercedere per i fratelli. Non potrai applicare tale valore in modo autonomo. Questa facoltà radicale va riconosciuta alla Vergine, che potrà così confortare o liberare un'anima del purgatorio o convertire un peccatore. Tu affidi a Maria anche i meriti derivanti dalla tua vita di fedeltà a Dio, non perché li volga a beneficio di altre persone, essendo incomunicabili, ma perché ti aiuti ad accrescerli perseverando nella santità.
1: La Vergine potrà invece applicare liberamente a chi vorrà il valore di soddisfazione e di intercessione delle tue preghiere ed opere buone. Una volta consacrato a Maria, potrai senz'altro pregare per un peccatore, per un tuo amico o per una persona del purgatorio e applicare a loro vantaggio i tuoi sacrifici e atti di bontà. Ma condizionerai tutto questo alla determinazione di Maria. Ti conformerai alla sua volontà, anche se non la conosci, convinto che Maria, scelta da Dio per comunicare le sue grazie e i suoi doni, orienterà il frutto delle tue attività alla maggior gloria di Dio.

0: Questa consacrazione è una donazione a Maria così totale da essere paragonabile ad una schiavitù. Ma intendiamoci, non parlo della dipendenza naturale per cui ogni creatura, buona o cattiva, riceve da Dio esistenza e vita, e nemmeno della sottomissione forzata a Dio, propria dei demoni e dei dannati. Mi riferisco invece alla schiavitù come forma di donazione totale, liberamente scelta e ispirata dall'amore. La consacrazione è una schiavitù d'amore, nel senso che ci fa realizzare nel modo più perfetto il dono di noi stessi a Dio Creatore, mediante Maria.
1: Osserva infatti quanta differenza passa tra un servo e uno schiavo. Il primo vuole essere retribuito e si impegna solo per determinati lavori e per un dato periodo. Il secondo, invece, non agisce per la ricompensa, si impegna a tempo pieno e per sempre. La consacrazione può essere paragonata alla schiavitù solo in questo senso di impegno totale e perpetuo nell'amore, e non in quanto forma di oppressione legalizzata per cui il padrone ha diritto di vita e di morte sullo schiavo. I cristiani non ammettono una simile schiavitù, purtroppo non ancora scomparsa dal mondo.
0: Beato l'uomo che, dopo aver scosso da sé col battesimo la tirannica schiavitù del demonio, si consacra con piena disponibilità a Gesù per mezzo di Maria.
1: Mi occorrerebbe molta luce per presentare questa forma di spiritualità in tutto il suo valore. Mi contenterò di esporre rapidamente alcuni suoi vantaggi. Chi si consacra a Gesù mediante il dono di sé a Maria, imita Dio. Il Padre, infatti, ha dato a noi il suo Figlio e continua a comunicare le sue grazie mediante Maria. Il Figlio è venuto nel mondo scegliendo per madre Maria. Col suo esempio ci invita ad incontrarlo ricorrendo alla stessa persona che lo ha introdotto nel mondo. Lo Spirito Santo ci elargisce grazie e carismi sempre con l'intervento di Maria. È giusto, dunque, ricorrere a Maria per offrirci a Dio, perché, come dice San Bernardo, la grazia ritorni alla sua fonte attraverso lo stesso canale che ce l'ha trasmessa.
0: Chi si consacra a Maria per realizzare un incontro personale con Cristo pratica l'umiltà, virtù che piace tanto a Dio, in quanto riconosce la sua situazione di peccatore e insieme la realtà di Cristo, vero Dio uomo. Il peccato, infatti, ci impedisce di vivere l'amicizia con Cristo, il Santo di Dio. Abbiamo bisogno di Maria, sua Santa Madre, perché ci aiuti a camminare nella santità e renda più intimo il nostro contatto con Cristo Mediatore. In tal modo Maria ci rende coscienti che Cristo è Dio, Santo e Giudice degli uomini. Nello stesso tempo ci guida all'amicizia con Lui, nostro fratello e Salvatore.
1: Chi si consacra a Gesù per mezzo di Maria sceglie un cammino di perfezione. L'egoismo, infatti, rimane in lui e cerca di inquinare le sue opere, che spesso non sono perfette e pienamente degne di Dio, davanti al quale neanche le stelle sono pure. Maria aiuta il suo consacrato a purificare le sue intenzioni, a perfezionare il suo agire, ad elevarsi a maggiore santità, in modo da diventare sempre più degno figlio di Dio. Quel poco che desideri offrire a Dio, dice San Bernardo, affidalo alle mani di Maria, se non vuoi rischiare di essere respinto.
0: Chi si consacra alla Vergine compie un generoso atto di amore verso il prossimo. Consegnarsi liberamente a lei con tutto quanto si ha e aprirsi alla sua volontà a favore dei propri fratelli, vivi e defunti.

0: Il segreto di Maria, di San Luigi Maria da Montfort.
1: Testi scelti a cura del Centro Mariano Monfortano. Parte seconda.

0: Chi vive la consacrazione a Maria si mette sulla strada di una sicura fedeltà. Egli prega così:
1: Vergine Maria, mia madre e regina, accoglimi con tutto quello che ho compiuto, sorretto dalla grazia di Cristo, tuo figlio. Sento la mia incostanza e debolezza di fronte agli attacchi sferrati continuamente dai miei nemici spirituali. Vedo ogni giorno cedri del Libano abbattuti al suolo, aquile volteggianti intorno al sole, ridotte a uccelli notturni. 1000 giusti cadono al mio fianco e 10.000 alla mia destra. Ma io mi affido a te, Vergine potente contro il male, perché tu mi trattenga dal cadere e conservi sempre in me la vita del tuo figlio. Custodisci il tuo consacrato. Ho tanta fiducia in te, perché so per esperienza chi sei tu. Sei la Vergine fedele a Dio e agli uomini, e non lasci perire chi in te si rifugia. Sei la Vergine potente, e nessuno potrà nuocere a te e a quelli che tu ami.

0: questa consacrazione rende veramente liberi della libertà dei figli di Dio. Maria risponde a chi si dona a lei per amore, dilatandogli il cuore e facendolo camminare a passi da gigante sulla via dei comandamenti di Dio. Ella toglie ordinariamente l'aridità, la tristezza e lo scrupolo nella vita spirituale. Gesù stesso presentò questa devozione a una santa religiosa, suora Agnese di Langeac, come un modo sicuro di liberarsi dalle sue grandi pene e perplessità. «Consacrati a mia madre», le disse. Agnese acconsentì e all'istante ogni sua pena scomparve.
1: Per confermare la validità di questa consacrazione, potrei riferirti le lettere e indulgenze concesse dai papi, i decreti emanati dai vescovi a suo favore, le associazioni che la vivono, l'esempio di molti santi e grandi personalità che ne hanno fatto l'esperienza. Ma tralascio tutto questo. Come ho detto precedentemente, questa consacrazione impegna a vivere facendo riferimento a Maria in ogni azione.
0: Non basta aver pronunciato una volta per tutte l'atto di consacrazione a Maria, e neppure ripeterlo ogni mese o settimana. Sarebbe un atto devozionale passeggero, incapace perciò di condurre alla santità. Non è difficile entrare in un'associazione e neppure consacrarsi a Maria e recitare determinate preghiere quotidiane. Il vero problema è di entrare nello spirito della consacrazione, che consiste nel rendere una persona completamente disponibile a Maria e a Gesù per mezzo di lei.
1: Ho incontrato molte persone che hanno fatto con entusiasmo questa consacrazione, ma senza comprenderne il significato profondo. Poche invece che ne abbiano assimilato lo spirito e pochissime che vi abbiano perseverato. Questa forma di spiritualità consiste sostanzialmente nel vivere in costante riferimento a Maria, modello perfetto degli atteggiamenti cristiani.
0: Prima di agire bisogna rinunciare all'egoismo e ai propri punti di vista, ritenendosi incapaci, senza la grazia di Dio, di operare qualcosa di valido in ordine alla salvezza. Bisogna poi riferirsi alla Vergine, mettersi in sintonia con la sua volontà e in armonia con le sue disposizioni e i suoi esempi. In tal modo si è sicuri di compiere le proprie azioni come desidera Cristo e secondo il suo Vangelo. La tua vita nello spirito non potrà dunque prescindere da Maria, perché in ogni attività dovrai essere disponibile fino a giungere ad una identificazione con lei. Così sarà Maria ad agire in te con la grazia di Cristo, attuando il piano della salvezza per la glorificazione del Padre.
1: Occorre inoltre agire in Maria, cioè abituarsi progressivamente a scendere nell'intimo di se stessi per formarsi un'idea o immagine spirituale della Vergine. Maria sarà per te il tempio, dove incontri Dio nella preghiera senza timore di essere respinto. La torre di Davide, che ti proteggerà dai nemici. La lampada accesa, che ti illuminerà dall'interno e ti infiammerà dell'amore divino. L'ostensorio, che ti rivelerà il volto di Dio. Maria sarà infine sorgente di fiducia per avvicinarti a Dio. A lei ricorrerai in ogni circostanza. Entrerai in Maria per pregare, per agire e per riposare. In Maria accoglierai Gesù, oggetto del suo amore, nella comunione eucaristica. Dovrai perciò compiere continui atti di rinuncia al tuo egoismo.
0: Bisogna ancora che l'incontro con Cristo avvenga per mezzo di Maria, ricorrendo alla sua potente intercessione. Quando dunque pregherai Gesù, non sarai mai solo. Occorre infine agire per Maria, quale è consacrato a lei. Devi impegnare tutto il tuo tempo per lei, secondo la sua volontà e per la sua gloria. Questo è lo scopo immediato della tua attività, che avrà come obiettivo finale la gloria di Dio. Dovrai dunque rinunciare ad ogni scopo egoistico, che si insinua spesso in modo impercettibile nel tuo agire, e ripetere dal profondo del cuore: per te, mia regina, compio questa o quell'azione, mi reco in quel luogo o in un altro. Per amor tuo accetto questa pena o questo insulto.
1: Guardati bene, o cristiano, dal credere più perfetto orientare direttamente a Gesù o a Dio le tue azioni e intenzioni. Queste avranno meno valore se non ricorrerai a Maria. Varranno invece moltissimo e saranno gradite a Dio se farai riferimento a lei, perché saranno considerate opere di Maria in te.
0: Bada inoltre a non porre la tua consacrazione sul piano del sentimento. Parla ed agisci con la fede viva che ha guidato Maria nella sua vita terrena e che lei ti comunicherà sempre più. A lei, già glorificata, spetta vedere Dio chiaramente e farne l'esperienza in tutto lo slancio dell'amore e nella piena gioia dello spirito. Tu, invece, segui il cammino della fede, irto di difficoltà, sofferenze, stanchezza e aridità. Il tuo migliore atteggiamento, qui in terra, è quello di dire «Amen». Sì, aderisco a tutto quanto Maria, mia madre e regina, fa in cielo.
1: Sta attento a non tormentarti se non sperimenti subito la dolce presenza di Maria nell'intimo del tuo essere. Questa grazia non è concessa a tutti. Quando una persona la riceve da Dio infinitamente misericordioso, la può perdere con facilità se non è fedele a raccogliersi spesso. Se purtroppo questo ti accadesse, ritorna a Maria senza perdere la pace e chiedile perdono della tua infedeltà.

0: Questa consacrazione, fedelmente vissuta, produce molti frutti spirituali. Il più importante è di trasferire stabilmente la vita di Maria in una persona, in modo che non sia più essa a vivere, ma Maria viva in lei, fino a diventare, per così dire, l'anima della sua stessa anima. Quando Maria regna nell'intimo di una persona per una grazia ineffabile ma reale, chi può conoscere le meraviglie che vi opera? Ella realizza opere stupende, soprattutto nel cuore degli uomini, dove il suo intervento misterioso non è percepito. Se l'uomo lo conoscesse, potrebbe inorgoglirsi e sciupare così tutta la sua bellezza.
1: Maria, vergine pura e feconda, quando pone la sua dimora nell'intimo di una persona, la rende pura nel corpo e nello spirito, nelle intenzioni e nei propositi, e feconda di opere buone. Non credere che Maria, la creatura più feconda, tanto da generare il Figlio di Dio, rimanga inoperosa nelle persone a lei fedeli. Ella le condurrà ad una vita di perseverante comunione con Cristo e farà sì che Cristo viva in esse. Secondo le parole di San Paolo, figlioli miei, che io di nuovo partorisco finché non sia formato Cristo in voi. Gesù è il frutto di Maria per l'umanità in generale e per ogni uomo in particolare, ma specialmente per il cristiano che ha accolto Maria dentro di sé. Gesù è il frutto e il capolavoro di Maria.
0: Infine, Maria diviene indispensabile al cristiano nei suoi rapporti con Cristo. Ne illumina lo spirito con la sua viva fede, gli infonde in cuore la sua umiltà, lo dilata e infiamma con il suo amore, lo rende puro con la sua verginità, nobile e grande con la sua maternità. Ma perché mi fermo su queste cose? Solo l'esperienza può far conoscere le meraviglie operate da Maria. Alle persone gonfie di scienza e di orgoglio, come pure alla maggior parte dei cristiani praticanti, esse sembrano incredibili.
1: Per mezzo di Maria, Dio è venuto nel mondo la prima volta nell'umiltà e nel nascondimento. Non si potrebbe dire che, ancora mediante Maria, Dio verrà un'altra volta per regnare dappertutto e giudicare i vivi e i morti secondo l'attesa di tutta la Chiesa? Chi può sapere come e quando ciò si realizzerà? Quello che so con certezza è che Dio, i cui pensieri sovrastano i nostri più di quanto il cielo sovrasta la terra, verrà nel e quando ciò si realizzerà. Quello che so con certezza è che Dio, i cui pensieri sovrastano i nostri più di quanto il cielo sovrasta

0: per distruggere il peccato e stabilire sulle rovine del mondo corrotto il regno di Gesù Cristo, suo figlio. Quei grandi santi riusciranno in tutto, proprio con la devozione alla Vergine, che nella mia incapacità sto solo tratteggiando.
1: Preghiera a Gesù. Gesù, ti ringrazio perché mi hai ispirato di consacrarmi a tua madre. Lei ormai mi aiuterà in ogni cosa, a sollevarmi dalla mia profonda miseria, ad entrare in più intima comunione con te. Senza di lei sento di naufragare nel mio egoismo. Sì, ho bisogno di Maria nella mia vita spirituale. Con lei mi libererò dal peccato e dalle sue conseguenze. Approfondirò il mio rapporto con te nella preghiera. Contemplerò i tuoi misteri e aderirò pienamente al tuo Vangelo. Con lei non solo sarò salvo, ma irradierò il tuo amore nel mondo. Vivrò in armonia con la tua volontà e mi impegnerò a rivelarti autenticamente ai miei fratelli.
0: Vorrei proclamare a tutte le creature quanto sei stato buono con me, facendomi conoscere tua madre e consacrare a lei. Mai potrò ringraziarti di questo dono come dovrei. Senza Maria sarei perduto per sempre. Ma ora lei è con me. È un tuo dono prezioso che mi riempie di gioia. Sarei ingrato se non facessi a lei il dono della mia vita. Preferisco morire che vivere senza di lei. Come Giovanni sotto la croce, ho accolto Maria quale tuo dono e spesso mi sono consacrato a lei, sebbene in modo imperfetto. Ora invece rinnovo la mia consacrazione con quella maturità e impegno che tu, Gesù, attendi da me. Aiutami ad eliminare dalla mia vita tutto quanto non posso offrire a tua madre. Ciò che non si può presentare a lei non è degno di te.

Preghiera allo Spirito Santo. Spirito Santo, aiutami ad attuare questi miei impegni. Pianta e coltiva in me l'albero della vera vita, che è Maria, perché cresca, fiorisca e dia frutti. Spirito Santo, concedimi di venerare ed amare la tua fedele sposa, di affidarmi alle sue cure materne e di ricorrere a lei con fiducia in ogni circostanza. Con lei forma in me Cristo, uomo perfetto, fino alla piena maturità spirituale.

Preghiera a Maria. O Maria, figlia prediletta del Padre, madre ammirabile del Figlio, sposa fedele dello Spirito Santo. Tu sei

0: E per me madre spirituale, maestra di vita, regina potente. Tu riempi la mia esistenza di gioia, di luce e d'amore. Dio ti diede a me per grazia, perché io senta l'esigenza di vivere per te. Poiché non sono stato abbastanza disponibile alla tua azione materna, mi consacro ora a te, per sempre. Mi impegno a sradicare in me tutto ciò che non piace a Dio e a fare le mie scelte quotidiane con la tua guida e il tuo esempio, secondo la sua volontà.
1: La luce della tua fede dissipi le tenebre del mio spirito. La tua umiltà contesti il mio orgoglio. La tua sublime contemplazione trattenga i miseri voli della mia fantasia. La tua visione di Dio mi ricordi sempre la sua presenza. L'incendio della tua carità dilati ed infiammi il mio cuore. Le tue virtù evangeliche si sostituiscano ai miei peccati. Lo splendore della tua grazia mi accompagni all'incontro con Dio. Madre carissima, ottienimi la grazia di identificarmi con te. Che io abbia il tuo spirito per conoscere Cristo e il suo Vangelo. La tua anima per lodare e glorificare il Signore. Il tuo cuore per amare Dio con purezza e ardore come l'hai amato tu.
0: Non ti chiedo visioni e rivelazioni, né esperienze spirituali straordinarie. Tu sei stata introdotta nell'eredità del Signore e vedi chiaramente senza oscurità. Esperimenti Dio nella piena gioia, regni con Cristo per sempre. A te è assegnato il compito di umiliare le forze del male e di effondere nel mondo i doni divini. Questa è la tua condizione celeste che mi riempie il cuore di gioia. Quanto a me, non desidero altro che seguirti nel tuo cammino terreno, nella fede con cui ti affidasti totalmente a Dio, nella partecipazione alle sofferenze di Cristo, nella collaborazione alla salvezza del mondo. Ti chiedo soltanto una cosa, che in ogni istante della mia vita io possa dire tre amen. Amen a quanto hai compiuto sulla terra. Amen a quello che fai ora in cielo. Amen a tutto ciò che operi nella mia anima, perché Gesù sia pienamente glorificato nel tempo e nell'eternità.

Cristiano, amato da Dio, lo Spirito Santo ti ha fatto comprendere quanto ho esposto fin qui? Ringrazialo, perché si tratta di un mistero che ben pochi conoscono. Se hai trovato la perla preziosa di cui parla il Vangelo, il tesoro nascosto nel campo di Maria, devi vendere tutto per comprarla. Devi rinunciare al tuo egoismo per immedesimarti totalmente con Maria e avere la gioia di trovare Dio in lei. Se lo Spirito Santo ha piantato in te il vero albero di vita, cioè la consacrazione a Maria, devi mettere tutto il tuo impegno per coltivarlo, perché dia frutti a suo tempo. Beato l'uomo nel quale è stato piantato l'albero di vita che è Maria. Più beato se in lui quest'albero cresce e fiorisce. Ancor più beato se giunge a dare frutto. Ma più beato di tutti è l'uomo che gode di questo frutto per tutta la vita e per l'eternità. Amen.

0: Avete ascoltato
1: Il segreto di Maria di San Luigi Maria da Montfort.
0: Testi scelti a cura del Centro Mariano Monfortano.

0: Dio, vieni, salvami. Signore, vieni, presti, via tu. Gloria al Padre, e al Figlio, e al Spirito Santo. Cristi, fratelli, diciamo ai veri luminosi, in quali Cristo si rivela come luce del mondo. La presenza di Maria si rende visibile solo a Cana di Lea, dove comanda il discepolo Gesù. Indica alla Chiesa di tutti i tempi la via a seguire, fa quello che gli vi dirà.
1: Primo mistero, Gesù battezzato il Giordano, dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, Gesù battezzato nel Giordano da Giovanni, uscito dall'acqua, lo Spirito scese su di lui come una colomba, e venne la voce da cielo, così figlio mio lato, in te ho posto il mio piacimento.

Padre nostro sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo sia in terra. Al Gesù aggiungiamo che fu battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Gesù si benedetta l'uomo e benedetto è il frutto dello seno Gesù, tu bazzano il dano. Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno Gesù, che è battezzato nel cielo. Ave Maria, piena grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, che fu battezzato per te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, che fu battezzato nel giorno. Maria, piena grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra donne, e benedetto il frutto del seno Gesù, battezzato nel Giordano. Ave Maria, piena grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, battezzato nel Giordano. Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, battezzato nel Giordano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Gira di Santo Sari Pompei, ma non traducista. Ottienici che te mandi su battezzate acque del Giordano. Ascoltiamo la voce di Padre, che lo proclama figlio Pileto. Prendiamo per cosciente il nostro battesimo, che ci ha reso figlio Dio, quando Gesù nel Spirito Santo. E a bar luogo, Apostolo Santo Rosario, prega per noi.
0: Secondo mistero, Gesù cambia la via le nozze di Cana. Dall'angelo secondo Gianni, venuto a mangiare il vino, la di Gesù gli disse, non ha vino, e Gesù risposte, donna, chi vuoi da me? Ne è ancora giunta a me ora, somma disse servori, qualsiasi cosa vi dia, fatela.

nostro che sei in cielo sia santificato tuo nome, venga il regno, sia fatta la volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù agiamo, cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Cambiò l'acqua in vino. Maria, piena grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: donne e vede il frutto dello suo Gesù che cambiò la vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù che cambiò la vita. Maria piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, che cambiò l'acqua in vino. Che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di ascoltare sempre la voce di Gesù, perché Egli trasformi la nostra vita nella Sua, come alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino, mostrando la Sua gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Terzo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Grazie.

Al nome di Gesù aggiungiamo che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Gesù è trasfigurato sul Monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo».

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: nome di Gesù aggiungiamo che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
0: prega per noi.

Quinto mistero: Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo chi ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo, per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,
2: prega per noi.

Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, in modo particolare per la pace del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro

0: Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli d'Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre sempre Vergine, Madre intemerata, Madre amabile, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine venerabile, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di giustizia, Sede della sapienza, Causa della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tempio degno di onore, Modello di vera pietà, Rossa mistica, Torre di David, Torre di Avorio, Casa d'oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute dei Malati, Rifugio dei Peccatori, Conforto degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte, risurrezione e i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

messaggio della regina della pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Quella cassetta vuole essere la continuazione di quella intitolata Quando la morte ci separa da quelli che amiamo. E qui voglio trattare di come guarire dalle ferite generate dalla perdita di una persona cara. Ho sotto gli occhi la testimonianza sconvolgente di una donna, una madre di famiglia, che si chiama Monica e che ha perso sua figlia in circostanze veramente drammatiche. Sua figlia fa parte di quei giovani d'oggi che scelgono di morire piuttosto che vivere. E sento ancora padre Daniel Ange dire a un'assemblea di giovani in Libano, diceva: il suicidio fa più morti a Parigi che la guerra a Beirut. Allora, questa madre di famiglia ha vissuto, e con lei il suo marito, la frustrazione terribile di questa partenza e lo strazio del cuore e tutte le interrogazioni che salgono al cielo in queste circostanze. Se cito adesso la sua testimonianza, non è perché sua figlia si è suicidata. Avrebbe potuto morire in un accidente, per esempio. Se la cito, è perché questa donna è cristiana e lo spirito di Dio vivente le ha ispirato una reazione molto bella e anche molto giusta. Se davanti ad uno dei drammi peggiori lei ha potuto reagire così, allora questo ci apre veramente le porte di una grandissima speranza. Ascoltate bene la sua testimonianza. È la mamma che parla. 2 anni fa nostra figlia Maria ci ha lasciato all'età di 21 anni. In una casa di riposo ha messo fine ai suoi giorni. Per una sofferenza, per sete di amore e di comunione, tanto da morirne. Ne ha lasciato che poche parole. Me ne vado, voi non potete capire. Non avevamo messo al mondo questa bambina perché così giovane lei non potesse portare avanti quella vita che le era stata donata. Quale dramma viveva in lei? Ci sono voluti giorni e giorni per accogliere il mistero che viveva in lei. Apparteneva prima di tutto a colui che crea la vita e che solo conosce il mistero di ciascuno dei suoi figli. Ma non smetteremo di porci domande. Che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo sbagliato? Che cosa le era mancato quando era con noi? Come è stato che questa bambina, che fino all'adolescenza era solo gioia e vita, ha potuto frantumarsi così? Volevamo proteggerla da questa attrazione verso la morte, contro la quale lottava, ma fino a quando? Speravamo che la vita avrebbe trionfato. È andata diversamente. E, in definitiva, nonostante la sua morte, è la vita che ha trionfato al di là dell'immensa lacerazione della rottura. Sì, quando noi l'abbiamo accolta, come nel giorno del suo battesimo alla porta della nostra chiesa di Campania, è come se in tutto il mio essere vivesse per lei, una nostra nascita. Abbiamo pensato solo a questo. Da questo momento ci precede nella vita. Ecco, io ho queste parole in mente. In tutto il mio essere una nuova nascita riviverà per lei. Vedevamo che quando si perde un essere caro, lo spirito e il cuore sono messi molto male con ogni tipo di sofferenza. Siamo feriti in tutto quello che ci abbiamo più prezioso dentro di noi, cioè la nostra capacità d'amore, il nostro legame d'amore con l'altro, il nostro scambio d'amore che ci costruisce e ci fa vivere. Siamo feriti nel cuore, sì, nel profondo del cuore. La nostra felicità è ferita nel cuore. Noi cerchiamo, senza arrivarci, di immaginare il mai più. Mai più vedrò il suo viso, mai più sentirò il suono della sua voce, mai più sentirò il suo passo sulle scale e soprattutto mai più incontrerò il suo sguardo che mi amava. Allora la morte sembra aver portato via con sé una parte importante del nostro cuore e della nostra vita e siamo destabilizzati nel profondo. In quel momento avremmo bisogno quasi di un massaggio cardiaco. Vedete, carissimi, quello che possiamo constatare nel Vangelo è che mai, mai Gesù è stato indifferente davanti a una sofferenza umana. E non è certo ora che lo diventerà, perché ci ha promesso che sarà con noi fino alla fine del mondo. Davanti a ognuna delle nostre parole, inventa una risposta d'amore, un soccorso molto particolare, molto personale, e viene a cercarci fin dove siamo. Ci invita a condividere con Lui tutto quello che ho e tutto quello che è. Allora, la domanda è: come fare per ricevere veramente il suo aiuto? Come fare per non lasciar perdere niente di quello che vuole donarci? Ebbene, molto semplicemente, iniziando a fare un movimento verso di Lui. Vi do un esempio. Abbiamo bisogno di ossigeno per vivere e abbiamo i polmoni per ricevere questo ossigeno. Eppure, capita che la maggior parte di noi respiri soltanto un 5-10% della sua capacità respiratoria. Se noi sapessimo respirare a fondo, godremo di miglior salute e saremo più forti nel resistere alle malattie. Basta soltanto iniziare a respirare e l'aria ci è data gratuitamente. Vedete, con il Signore è la stessa cosa. Quello che vi propongo oggi è di vedere insieme come dare avvio al movimento necessario per accogliere in noi i doni e i soccorsi di Dio nella loro totale pienezza, cioè come respirare a fondo Dio nel momento in cui la morte colpisce uno di noi e ci sentiamo venir meno. Comincerò dal più difficile. Al contrario di quello che si farebbe in un insegnamento professionale, oso cominciare dal più difficile semplicemente perché una volta superata questa tappa, tutto il resto è rischiarato da questa luce. Ho pensato di proporre la testimonianza di questa madre di famiglia perché lei ha vissuto spontaneamente questo movimento del cuore di cui parlo nel giorno della sepoltura della figlia. Quando lei ha visto il corpo morto di sua figlia, ha sentito che la partoriva di nuovo per una nuova nascita alla vita del cielo. E voi sapete bene che quando una madre parla d'un'altra nascita, vuol dire un nuovo parto. Come un bimbo deve essere distaccato dalle viscere della sua mamma per venire al mondo, allo stesso modo coloro che amiamo devono in qualche modo staccarsi dalle nostre viscere per essere offerti al mondo che deve venire, alla vita del cielo che sarà ormai la sua vita eterna. Ecco, è questo movimento d'offerta che il Signore ci chiede nel momento in cui siamo già impoveriti e deboli. Dobbiamo anche dire che per quel genere di parto non hanno inventato la epiduriale e penso che non la inventeranno mai. Il movimento dell'offerta è doloroso, almeno all'inizio, perché nostra sensibilità umana ci detta di restare sempre alla presenza dell'essere amato, di gioire della sua presenza, di poter avere degli scambi con lui, di poterlo conservare sempre con noi. Però, se si rimane a quel punto, l'amore è sempre un dramma senza appello. Quindi l'offerta che il Signore ci chiama a vivere provoca il movimento oscillante che ci fa passare dalla tristezza alla gioia. E quello che il Signore ci propone, ci invita a fare, è di donargli, dico proprio di donare a Lui, il Signore, colui che noi amiamo, affinché lui, Dio, possa in qualche modo elevare il nostro amore a quella qualità che sarà eterna e definitiva. Desidero ricordarvi una fiaba del poeta indiano Rabindranath Tagore. Questa fiaba illustra molto bene il movimento di offerta da parte del nostro cuore e anche tutto quello che costa a colui che la realizza. È la storia di un mendicante in India che era andato in tutte le case del suo villaggio a chiedere l'elemosina. Si era poi seduto sul bordo della strada con la sua povera piccola bisaccia con dei chicchi di grano ed ecco, vede arrivare in distanza un cocchio d'oro montato da una splendido re. E allora spera, spera, ed effettivamente questo re si ferma davanti a lui, scende dal suo cocchio e gli sorride. Il mendicante pensa, ecco la fortuna è arrivata, pioveranno elemosine, ricchezze straordinarie nella polvere, ed è molto felice. Ma, con sua grande sorpresa, il re gli tende la mano e gli dice, che cosa hai da darmi? Il mendicante è completamente stupefatto e lentamente tira fuori dalla sua bisaccia un piccolo chicco di grano. Il re lo prende, lo porta via, poi cade la notte e il mendicante apre la sua piccola bisaccia con i chicchi di grano. E cosa vede tra i poveri chicchi di grano? Un piccolo chicco di grano d'oro. In quel momento capisce e si mette a piangere amaramente. Si dice, perché non ho dato tutto quello che avevo? Amo molto questa fiaba perché il modo di agire di questo re è quello di nostro Signore. Il Signore davanti a un lutto non prende mai l'amore dal nostro cuore, ma lo trasforma. E se gli diamo gli esseri che ci sono cari, se li lasciamo a lui perché ne disponga secondo i suoi progetti, è certo che farà tutto lui che è l'amore affinché la nostra comunione con loro sia al massimo della potenza. Parlavo prima delle sofferenze e anche delle angosce che la perdita di un essere caro può provocare. Ebbene, quello che il Signore guarisce in noi attraverso il nostro gesto di offerta è precisamente questo sentimento di totale frustrazione, di vuoto, se volete, questo abisso aperto dentro di noi che ci fa tanto soffrire, perché allora non siamo svuotati, ma diventiamo ricchi dei doni che abbiamo fatto, come quel mendicante. In definitiva, è un parto per Dio, un movimento di abbandono, e ciò ci guarisce dal vuoto dell'assenza. Quella che era una perdita prima diventa un guadagno. C'è qualcuno che ha imparato tutto ciò in modo straordinario, è la Beata Vergine Maria. Ha imparato tutto ciò nel dolore e nell'angoscia della separazione. Quando Gesù aveva 12 anni, è interessante osservare l'esperienza profonda che Maria ha fatto in quel momento. Là si vede con Giuseppe recarsi a Gerusalemme con Gesù bambino per celebrarvi la Pasqua. Al ritorno Giuseppe e Maria si accorgono che Gesù non è più nella carovana. L'hanno perso. E durante tre lunghi giorni lo cercano dappertutto nella più grande angoscia. È interessante notare che per descrivere l'angoscia di Giuseppe e di Maria, San Luca usa lo stesso termine che usa per descrivere l'angoscia di Gesù nel Getsemani, per dire la profonda tristezza di Maria e Giuseppe e il sentimento di abbandono, il senso della morte che dovevano aver provato in quel momento. Si è colpiti dalla calma sbalorditiva con la quale Gesù li accoglie quando dice «Perché mi cercavate? Non sapete che mi devo occupare degli affari del Padre mio?» Io credo che veramente in quel giorno Maria e Giuseppe hanno concretamente realizzato nella loro carne e anche nel loro spirito l'offerta del loro figlio a Dio. E tale offerta era stata già da loro pronunciata in occasione della presentazione al Tempio. Ma lì si trattava del passaggio all'atto vero e proprio. È come se Gesù dicesse loro: «Voi mi amavate come i genitori amano il loro bambino. Ebbene, ora amatemi per quello che sono in verità, il figlio del Padre che deve vivere per compiere il progetto del suo Padre». Quel giorno, senza capire, amando con la loro intelligenza il senso profondo di quello che stava accadendo, credo che Maria e Giuseppe abbiano veramente dato il loro figlio a Dio, a livello del cuore, e sapevano che il suo destino sfuggiva dalle loro mani, che sarebbero stati sovrastati del mistero che portava dentro di lui. E quella esperienza memorabile doveva in qualche modo preparare Maria a 3 anni di vita pubblica di Gesù. In quella vita pubblica e nella sua passione, là si vede completamente all'unisono con quello che Gesù vive. C'era un'incredibile convivenza tra Maria e Gesù, ovviamente una convivenza d'amore. Maria rispettava totalmente Gesù nella sua identità così particolare e nel suo proprio destino. Ha anche preceduto Gesù alle nozze di Cana. E questo perché l'amore profetizza in noi. L'amore è sempre profeta. Vedete, coloro che amano sono da anteporre a quelli che pensano. Per questo Maria ha dovuto veramente passare attraverso l'offerta del suo amore di madre e anche attraverso una certa morte per concepire un amore ben più grande e ben più ampio. Forse coloro che ci hanno lasciato potrebbero dirci come Gesù ai suoi genitori: «Mi amate ancora come quando ero con voi, voi mi cercate, mi chiamate, pronunciate il mio nome come per farmi ritornare, ma non sapete che devo occuparmi delle cose del regno, che sono ora un membro della Chiesa del Cielo, che ora lavoro solo per la felicità del mio Dio e per la vostra felicità? Amate